0: e dei minori, quando, quando bisogna davvero alzare il livello di attenzione, nel senso che come ci si può accorgere che il proprio figlio, un ragazzo, inizia ad avere dei problemi legati proprio alla vulnerabilità digitale?
1: Allora, dicevamo prima, ci sono dei segnali che i giovani, gli adulti, da parare a leggere una dipendenza improvvisa, anche stati di comportamento laddove un genitore interviene per limitare l'uso dei social o l'uso del digitale, anche un calo di rendimento scolastico improvviso, un cambio di atteggiamento rispetto ad altri coetanei, per esempio isolamento o la scarsa propensione sport, preferendo stare a giocare con isolati nella propria cameretta. Ecco, sono dei segnali, ovviamente sono vaghi, non sono singolarmente resi, potrebbero non allarmare, ma con una reazione anche da parte dell'adulto rispetto a possibili ripercussioni negative di un comportamento che inizia ad essere sospetto, possono comportare anche delle conseguenze più gravi. Ecco, il mio consiglio potrebbe essere quello che è emerso anche all'esito del convegno, quello di stare attenti, quindi non soltanto stare attenti, ma in caso di dubbi anche falsettare. Esistono degli specialisti che come neuropsichiatra infantile, abbiamo sentito il professor Vic della neurogata del Bambino Gesù, che ha spiegato che sono i rischi, ma anche quanti purtroppo giovani si rivolgono oggi alla neuropsichiatria presentando questi sintomi che poi i genitori inizialmente non riescono a leggere la loro gravità.
0: Mi ha anticipato già la risposta a quella, alla domanda successiva: che cosa fare davanti un adulto, cosa dovrebbe quindi affidarsi senza vergogna, possiamo dirlo, e anche a dei professionisti quando c'è il sospetto, insomma, di che il mio figlio sia possa essere in questa situazione.
1: Sì, assolutamente, è senza vergogna, e pensando anche che oggi esiste una tutela legale, il problema è che spesso la lente viene dopo il danno, pensiamo alla protezione d'immagine, alla riserva dei dati personali del minore, tutelati dalla Costituzione, la Commissione dell'ONU sui diritti del fanciullo, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, dalla normativa sulla privacy. Non abbiamo un sistema legale che protegge il minore, ma interviene sotto dopo che l'anno si è verificato. Quindi la strategia è quella di prevenire, di agire preventivamente finché non si arrivi a dover intervenire con anche degli strumenti evasivi.
0: Perché lo affronteremo nel prossimo blocco, i reati proprio questo tipo sono in crescita. Ora c'è buona domenica.

0: molto un po' di paura, che nonostante insomma il Cagliari ha quasi sempre rimasto abbastanza tranquillo, c'è stato un momento in cui ho detto bah, aiuto, cosa sta succedendo?
1: Poco prima la partita contro il Cremonese, poi contro l'Atalanta, chiaramente c'era un Cagliari che stava tentennando proprio per gennaio, ovviamente ipoteca salvezza, quei punti sono stati chiaramente vitali, e poi la discesa completa su tutti i punti di vista, anche dettata dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori importanti che stavano finendo energie, visto anche i infortuni che hanno falcidiato il Cagliari in questa stagione. Un po' di timore, anche se come dici Cagliari non è mai stato realmente le ultime tre con una situazione drammatica, se non fu che Cremonese e Lecce stavano vinto il Cagliari, a un certo punto ha preso quell'incredibile incredibile la Dor, però dopo un po' esposito e sarebbe così a posto, e poi ci tommina, se no forse un po' di brividini alla ripresa li ho provati.
0: Eh sì, respiro un clima assolutamente di paura, che fortuna è data davvero il 60 secondi. E, tanti buonisti, sarebbe, non avremmo bisogno di una mattinata intera per raccontare tutto, però ecco.
1: Diciamo il gruppo, diciamo la squadra, esatto. Da, su tutte le componenti, perché poi alla fine nei momenti bui sono riusciti a Topisac nel rimanere dritti e andare avanti, erano comunque muniti, tutti creavano questo nuovo progetto, questo nuovo percorso, chiamiamolo così, il progetto è sempre una parola un po' indigesta nel calcio, però alla fine hai portato il risultato, è stato uno dei migliori risultati degli ultimi anni dal punto di vista del punteggio, ripeto, non sei mai stato veramente negli ultimi tre in difficoltà tale, ci sono stati momenti difficili ma che la squadra ha superato, dirne uno o due sarebbe sbagliato perché in alteri tutti hanno dato qualcosa e qualcuno chiaramente ha espiato su tutti, chiaramente Pessa secondo me è stato molto importante, Caprile non ne parliamo. Finale di campo bisogna dire il merito Esposito, perché i suoi gol sono stati decisivi, cosa che magari prima parte di stagione i suoi non portavano mai punti decisivi.
0: E poi diciamo un nome lo possiamo dire, Filippo Pisacane, perché
1: sì, ma quando diciamo la squadra chiaramente lui ha saputo comunque dalla sua prima esperienza, portato da un tecnico di ottimo livello,

0: su tutti quello di Luperto, che poi adesso, come vediamo, sta impelagato all'ultima giornata e rischia di retrocedere in B.
1: La salvezza di Pisacane e in 10 secondi la salvezza anche di Pavoletti, e il saluto a Pavoletti.
0: Beh, vabbè, io sono particolarmente affezionato, inutile nasconderlo, quindi un po' di emozione l'ho provata. Purtroppo, diciamo così, l'ultima stagione è stata falcidiata, come del resto negli ultimi anni, questa particolarmente, però rimane un giocatore che ha scritto pagine della storia del Cagliari, quindi giusto un finale così. Forse mi aspettavo qualcosina in più come festa, però alla fine va bene così, perché poi si è festeggiata anche la salvezza, quindi un abbraccio a Leo e buona fortuna.
1: Grazie Lele Casini, ci sentiremo nelle prossime giornate. Grazie a Lele.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 9:23 minuti, lunedì 18 maggio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco parleremo delle ultime news, una mattinata non particolarmente frizzante, chiaramente c'è ancora tanto da raccontare però sull'impresa del Cagliari, sulla salvezza. Ne parleremo con il collega Enrico Fresu, anche per avere qualche news su se c'è qualcosa, insomma, c'è qualche novità in questa mattinata. Lo faremo subito dopo la musica. Can't Away, Bob Sinclair.

0: Caffè corretto di lunedì 18 maggio, rush finale, sono le 9:26. Ora tutte le news di unionesarda.it con Enrico Fresu. Ciao Enrico.
1: Ciao Matteo, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Il Cagliari si è salvato, godiamo, celebriamo questa salvezza, ce l'abbiamo in apertura sul sito. Con l'intervista rilasciata ieri a fine match dal mister Pisacane con Pavoletti che dice addio al Cagliari, ringraziato e ovviamente ha detto che la Sardegna è bella come un gol di Pavoletti al 94esimo, tutti ci ricordiamo, sappiamo di cosa stiamo parlando, e tu in particolare, se non ricordo male, esatto. Perché ho grande invidia per te. C'è anche da parlare del futuro, perché per esempio abbiamo Palestra che dice che dalla prossima stagione il Cagliari avrà un tifoso in più, perché lui era qui con un prestito secco e tornerà tra le file della squadra che ce l'aveva appunto prestato, e di futuro dovremo parlare nei prossimi giorni, perché il Cagliari deve avere una casa, e il tema della casa del Cagliari non è ancora definito. Dovremmo anche quindi parliamo dello stadio, che per la cui costruzione il bando dovrebbe arrivare secondo le promesse entro giugno doveva arrivare, poi adesso si sposta già giugno luglio, c'è cioè questa nuova possibile scadenza, qualcuno lo deve realizzare questo stadio, qualcuno lo deve pagare, ci sono tutta una serie di cose ancora da definire, come sono da definire poi anche ci saranno i colleghi che ci formeranno dello sport, dovremmo essere definiti gli assetti societari del futuro del Cagliari, quanto rimarrà, con quale partecipazione presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Questo è un percorso che ancora tutto da scrivere, un po' l'idea, un'idea ce la siamo fatta, ma aspettiamo che si definiscano tutte le vicende societarie, e di questo ci dovremo occupare nei prossimi giorni, mentre oggi sul sito ovviamente come sempre succede cioè ci occupiamo anche di quello che accade in queste ore, ma ci sono degli incidenti, andiamo subito sugli incidenti stradali che possono anche interessare chi ci ascolta magari anche dall'auto. 1 è di ieri notte, uno scontro sulla 125 in Gallura, Palau con 3 feriti, uno scontro pauroso dal punto di vista scenografico, meno fortunatamente per le conseguenze, mentre interessa chi attraversa la 131 il resoconto dell'incidente che c'è stato al chilometro 121, quindi siamo fra 110 fra Basanta e Tramazza, due auto coinvolte direzione Cagliari, quindi ci sono stati dei rallentamenti. Incidente anche a Nuoro, dove un motociclista è rimasto ferito dopo essere stato tamponato da un'auto, e questo però anche qui sono tutti incidenti che possono creare problemi per la viabilità, soprattutto quello sulla 131, ma le conseguenze non sono gravissime. Situazione un po' più preoccupante, dobbiamo parlarne anche oggi di questa, che purtroppo dobbiamo riparlarne, quello che è successo ieri notte in Piazza del Carmine, dove nonostante i controlli dei carabinieri delle forze dell'ordine, nonostante la zona rossa istituita dalla prefettura, nonostante tutto quello di cui parliamo tutti i giorni, le mobilitazioni popolari, anche ieri notte si è scatenato una rissa fra alcuni frequentatori della piazza, due in particolare se ne sono date di santa ragione, e uno è finito in ospedale con delle ferite al volto. Quindi Piazza del Carmine, qualunque cosa si cerchi di fare, comunque sembra sfuggire continuamente un po' al controllo e al rispetto delle regole della convivenza civile. C'è da dire, questo permettimi di sottolinearlo, che sono tutti gli occhi su puntati lì, magari qualcun altro si è preso a cazzotti in un'altra piazza e non c'è arrivata la notizia, e se parliamo comunque di una cosa, di un microcosmo che più o meno tenuto sotto controllo, noi ovviamente veniamo a saperle molto di frequente quelle le cose che succedono lì, ma parliamo veramente di una micro sacca, perché Cagliari è stata dipinta come una città criminale, sembra il Bronx esteso dal Porto Canale fino alla Sede del Diavolo, in realtà sono piccole zone dove accadono queste cose qui.
0: Perfetto, grazie a Enrico Fresu, ovviamente tutti gli aggiornamenti durante la giornata su Unione Sarda .it e non soltanto, ma anche con i vari GR su Radiolina e su Videolina, e chiaramente tutte le informazioni e gli approfondimenti domani sull'Unione Sarda in edicola. Io vi ringrazio per essere stati con noi in mia compagnia, di Matteo Vercelli, di Fabio Leoni in regia, con in questo Caffè Corretto. Chiaramente restate su Radiolina e buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:30.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Massimiliano Rais, su Radio Lina.

0: La parata di Paleari. Primo tiro in porta da parte del Cagliari, arriva al 19° minuto, allo scadere del 19° minuto. Attenzione, 3 contro 2, c'è Vlasic al limite dell'area di rigore, ancora Vlasic interviene a dopo Simeone, sfiora il palo alla destra di Caprile, occasione per il Torino che arriva alla mezz'ora di giochi, fischi per il ciolito Simeone. Simeone, poi c'è anche Zapata, Simeone in area di rigore, Mina e l'intervento poi di Obert a liberare davanti alla linea di porta, si rischia tanto. Si va all'indietro da Obrador, lo spagnolo, sistema il sinistro, il mancino, la rete incredibile. La rete incredibile di Obrador al 38° minuto. Esposito, a sinistra per Obert, al centro per Gaetano. Prati su di lui, ancora Gaetano, Esposito, il destro! Sebastiano Esposito, il pareggio immediato dai Cagliari al 39° minuto, dopo un solo minuto a scacciare i fantasmi dalla Domus immediatamente, meglio non pensarci troppo, l'1-1 dei Cagliari con Sebastiano Esposito, il numero 94, alla settima rete in campionato, è un gran gol. Il cross di Esposito sul secondo palo, col mette 6 Dossena alla sponda, Zappa in sinistra, Paleari, Mina, il vantaggio dei Cagliari, il sinistro di Zappa, la parata di Paleari, si è impennato il pallone e Mina sulla linea di porta, ribadito in rete per il vantaggio delle Cagliari. Saul Cocco, Pedersen col mancino, la rimette in mezzo, Zappa con la coscia, la serve Adams che piglia il palo da solo davanti a Caprile, colpisce con il destro il palo alla sua sinistra, regalo da parte della difesa del Cagliari, nello specifico di Zappa. Finisce qui, il Cagliari batte il Torino, festeggia la salvezza, il prossimo campionato il Cagliari lo giocherà di nuovo in Serie A.
1: Allora, il primo pensiero è che il Cagliari il prossimo campionato lo giocherà in Serie A. Enrico Pilia, buon pomeriggio.
2: Non capisco perché mi stia guardando così, come dire, con gli occhi sgranati.
1: Volevo sapere, ma...
2: È un trionfo.
1: È un trionfo.
2: È un trionfo per il Cagliari, per, anche per chi l'ha seguito, come la radio che da decenni è a fianco al Cagliari. Per tutti noi che l'abbiamo seguito anche per il giornale, per la TV, per tutto, è stata un'annata sofferta,
1: sì,
2: piena di trappole.
1: Però se vai a vedere, però, durante numeri, la stagione non c'è mai stato un momento in cui dici siamo nelle ultime tre, dobbiamo recuperare un sacco di punti.
2: No, però il tifoso rossoblu è esigente, si aspetta sempre qualcosa di più, ma il Cagliari è lì dove doveva essere.
1: Allora, il Cagliari ha fatto 40 punti, che è uno dei migliori risultati degli ultimi anni, comunque nell'era Giulini, dopo
2: alcune
1: Rastelli.
2: Alcune settimane fa era proprio una chimera.
1: Assolutamente. E con un allenatore esordiente, seppur circondato da uno staff di ottimo livello, con una squadra con un giusto mix e con tanti giovani che hanno esordito, tanti italiani, perché va di moda in questo momento,
2: e
1: anche
2: tanti infortuni.
1: Però tanti infortuni, ecco,
2: anche,
1: in tutto questo
2: gravi.
1: Io ho percepito chiaramente tanta gioia per il risultato, perché innegabilmente i tifosi del Cagliari sono tifosi, quindi la prima cosa che gli interessa è che il Cagliari rimanga in Serie A e che si salvi, però non questa soddisfazione, e guardando a luglio scorso, anzi a giugno, quando è stato deciso,
2: quanti dubbi,
1: e invece poi sei sereno lì. No.
2: Sì, ma vedo che siamo in straordinaria compagnia.
1: Ce l'abbiamo?
2: Eh sì.
1: Allora, salutiamo Giuseppe Valdés, che è doveroso, se no ci abbassi il microfono e non parliamo più.
2: Sempre più affascinante, Valdés.
1: Dico che i nostri contatti sono lo 070 41 505 e il 340 87 15 015, da un direttore all'altro.
2: Sì, io non ho, io diretto capo, al massimo capo, casa mia, mentre quello che c'è al telefono.
1: Sì. Nisio Magia, buon pomeriggio.
2: È un gigante. Ciao Nisio, buongiorno.
1: Citato da Enrico Pilia in quel bell'articolo.
2: Nell'addio.
1: Sì, nell'addio. Però sei qua. Addio de che? Nisio, buon pomeriggio.
2: È registrata questa puntata un mese fa.
3: Sono senza parole, voi mi togliete le parole ogni volta. Gigante, poi faccio ridere perché non supero il 1,5 1,50 quindi è già per un cestista, un ex cestista come dite sempre voi.
2: Sì, ho citato Nisio senza preavviso, peraltro.
1: Non l'hai avvertito?
2: No, l'ho avvertito
1: dopo che l'ha letto.
3: No, vabbè, ma
2: Ma perché Nisio mi ha sempre

0: Mi ha sempre insegnato che negli stadi
1: giusto
0: si sta fermi, immobili, a rivedere l'azione, sì, io, mentalmente.
1: Nisio, io pago pegno, devo pagare pegno perché non ce la faccio. Io muovo le gambe terribilmente.
0: No, tu non sei portato per stare tranquillo.
1: No, non sono portato per fare il giornalista in tribuna.
0: No.
1: Lo volevi dire, ma non l'hai detto. Va bene, comunque, io chiaramente svolgendo quel lavoro della cronaca mi faccio prendere dalla... dall'animo e niente, esagero un po', quindi riconosco i miei difetti.
0: Ma devi fare così.
1: Nisio, questo Cagliari si è salvato. Beh, c'è questa percezione un po' che non sia una stagione entusiasmante, seppur il risultato è stato, secondo me, comunque un ottimo risultato sotto tutti i punti di vista.
2: Sorpasso il doveroso saluto a tutti voi. Premesso che tu il tuo mestiere è quello di entusiasmarti, perché devi entusiasmare, e credo che il mestiere di radiocronista sia proprio quello, e tu sei la nostra fabbrica di emozioni, io te l'ho sempre detto. Mentre grazie. Enrico, rimango, cioè non ho neanche le parole adatte, perché è un amico carissimo, è un compagno, di avventura giornalistica, io e lui, soltanto io e lui possiamo sapere quello che abbiamo vissuto in questi anni, e quindi gli mando un grandissimo abbraccio, spero tanto che stia sempre più vicino al giornalismo e a tutti noi, perché insomma lui mi ha detto che sono un gigante, però insomma non è che possiamo andare avanti a dirci giganti a vicenda, perché la gente si mette a ridere e ci dice: ma dove siamo qui? Parliamo di calcio, ecco, però una certa commozione in certi momenti la dovete.
1: Come ieri Pavoletti. Come ieri Pavoletti.
2: Ma Pavoletti, ne abbiamo visto tanti. Abbiamo visto l'uscita di scena di Ranieri, che ancora
0: che bello,
2: ci fa commuovere.
0: Bello.
2: Insomma è tutto quanto, e poi noi abbiamo vissuto per la fortuna del cielo l'epoca di Gigi Riva, quindi siamo come dire pronti a tutto e a sopportare tutto, quindi parliamo di calcio del futuro, di questi giovani come hai detto tu. Ripetimi la domanda, perché la mia memoria
1: questo risultato comunque è buono dal punto di vista della classifica, il fatto che fosse esordiente Pisacane,
0: ci sono diverse letture,
1: esatto, ci sono diverse, e poi soprattutto la sensazione che molti non siano rimasti proprio soddisfatti, che è assolutamente un diritto, cioè ci mancherebbe, certo. Il tifoso è tifoso anche per quello, e quindi
0: è uno dei principali finanziatori del progetto, il tifoso,
1: però se andiamo a vedere il concetto generale, che questa stagione non è stata così. Cioè, ha entusiasmato più la stagione di Ranieri, ecco, rispetto a questa. Eppure i numeri sono diversi. È chiaro, squadre diverse.
2: La stagione di Ranieri veniva dopo una salvezza in Serie B, non clamorosa, straordinaria, epica, chi più ne ha più ne metta. E quindi era chiaro che ci si aspettasse, cioè che ci fosse questo entusiasmo come una squadra promossa che sta in Serie A, quindi che deve difendere la Serie A dopo aver vissuto il periodo brutto della B. Questa volta invece veniva probabilmente il pubblico, perché questa volta devo dire la società è stata molto molto realista, molto seria nelle promesse, diciamo così. Per la prima volta in 10 anni dell'ultima gestione io ho sentito parlare ho sentito dire che la priorità era la salvezza e basta, quindi c'era un progetto serio, un progetto concreto. Io l'ho detto 100 volte questa volta, dopo aver essere stato dubbioso e aver criticato molte scelte delle stagioni precedenti, anche una strategia un po' altalenante, ecco, per usare un eufemismo, io ho come dire apprezzato questa svolta filosofica, strategica del club, e io credo che su questo si sia mossa tutta la stagione, cioè pretendere che questa squadra ampiamente rinnovata, ringiovanita, tra l'altro riproposta dopo una soffertissima salvezza dell'anno scorso, potesse fare di più veramente. Abbiamo visto la Fiorentina soffrire fino all'ultimo, e oggi vediamo la Juventus fare un flop che non ci aspettavamo, nessuno si aspettava. Non essere soddisfatti di quello che ha fatto il Cagliari mi sembra ingeneroso, come minimo ingeneroso. generoso.
1: Enrico, tu che sensazione hai avuto?
0: Allora, intanto esco un attimo da questo percorso. Intanto dico che sono d'accordo con Nisio, perché c'era un progetto anche di abbassare notevolmente l'età media. Il fatto di aver visto Mendy questi giorni sempre titolare lo testimonia.
1: Titolare le ultime 3 su 4.
0: Sì, si è arrivati a centrare il traguardo sportivo anche con un progetto giovani, pazzesco. Mi è piaciuta moltissimo la contemporaneità delle partite, ha riportato emozione, incertezza. Io ho visto una diretta gol pazzesca ieri a mezzogiorno. Devo dire che purtroppo le TV pagano, e quindi decidono gli orari, questo spezzatino.
1: Come l'ultima giornata si parte venerdì, nonostante non ci sia niente da giocare.
0: Sì, purtroppo
1: l'unica
0: sì.
1: cosa che conta
0: però
1: è domenica.
0: Bellissima
1: notte.
0: La contemporaneità, perché ha reso di nuovo il fascino della Serie A. Ho visto azioni un po' sospette, ma non voglio fare nomi e cognomi, veramente alcune azioni imbarazzanti ieri, però ti dico che è bellissimo questo, che il calcio è tornato a essere protagonista anche delle emozioni.
1: Non so se sia Marco Perisi del Cagliari Fan Club Museo Rosso Blu sia d'accordo un po' quello che ha sentito sino ad oggi, e poi Marco, buon pomeriggio, ti volevo chiedere, chiaramente oltre il risultato e la salvezza, tu come l'hai vissuto questa annata con Fabio Pisacane, con questo gruppo di giocatori e questa salvezza raggiunta la penultima giornata? Buon pomeriggio.
3: Ma io sono, buongiorno a tutti, io sono molto molto soddisfatto veramente di questa annata. Non mi sono mai piaciute le critiche verso mister Pisacane, che è veramente un ragazzo giovane, la prima esperienza, ha lanciato tanti giovani, e poi un campionato molto molto difficile, molto equilibrato, sono tutte forti, è veramente, guarda la Juve con la Fiorentina l'altro giorno. Cioè, ringraziamo che veramente ce l'abbiamo fatta anche quest'anno e ne andiamo avanti.
1: Sì,
3: e poi dal punto di vista.
1: Sì, Marco, chi è secondo te l'emblema della salvezza del Cagliari? Se devi fare un nome,
3: ma io metto sempre Degiola, che mette il cuore, mette tutto. Io mi ricordo sempre la frase di Ranieri, mister Ranieri, che un giorno disse: mi avessi detto di Degiola in campo. Veramente gran cuore, grande appartenenza, grande identità.
0: Sì, questa è stata una stagione di grande rivincita per lui, perché ha giocato anche con l'ennesimo allenatore che arrivava nuovo, ha giocato sempre, è leader, è capo carismatico, sostiene. Insomma, per Degiola un'ennesima stagione da incorniciare.
1: Nisio, secondo te chi è l'emblema di questa salvezza, se c'è uno solo, oppure vuoi citare? Io stamattina durante il Caffè Corretto con Matteo Vercelli ho indicato la squadra in generale, perché mi è sembrato veramente un gruppo, nonostante le difficoltà, abbastanza molto unito, ecco, come sempre.
2: Aggiungerei alla squadra proprio tutto il club, va bene? Diamo a chi è stato criticato violentemente, anche in maniera becera, devo dire, perché quando si arriva alle minacce fisiche è sempre una cosa oltre che il deprecabile. Quindi io metterei tutto il club. Ha sbagliato moltissimo il club nelle precedenti stagioni, quest'anno ha avuto il coraggio di presentare un progetto nuovo, intrigante. È chiaro che tutti i progetti nuovi, se aggiungi anche la giovane età dei protagonisti di questo progetto e la clamorosa serie di infortuni, perché non credo che nessuna squadra quest'anno, almeno con un organico così ridotto, abbia avuto tanti infortuni, io credo che tutto il gruppo abbia reagito in maniera eccellente. Su Degiola non mi dilungo, perché sapete bene quanto io l'abbia sempre sostenuto, anche quando la gente diceva che ci fa Degiola in Serie A addirittura. E poi devo dire che Pisacane non mi è sembrato non solo un giovane esordiente spaurito, ma ha sbagliato come hanno sbagliato anche i suoi predecessori, a cominciare da Ranieri. Certo. Non è che Ranieri è stato perfetto, tutti hanno sbagliato, perché tutti hanno cercato di ottimizzare un organico che era quello che era, appunto, e basta. Inutile stiamo qui a dire, Lautaro c'era all'Inter, il Cagliari non aveva un attaccante a un certo punto da girarsi attorno neanche in panchina. Questo battetto,
0: uno dei meriti di Pisacane, Nisio, anche quello, lui ieri ha ammesso che c'è stato qualche bufera nello spogliatoio dopo Pisa, dopo qualche bastonata che è arrivata, lo spogliatoio ha reagito non benissimo. Insomma, lui ha saputo gestire in silenzio, senza fare in modo che uscisse qualcosa da Semini. ha gestito anche queste crisi, queste bufere, che in un, con un organico giovane risicato si fa fatica, alla fine il lavoro ha pagato e lui stesso è sembrato un grande equilibratore. E come dice Nisio, non è certo sembrato un esordiente in questo pianeta del calcio pieno di squali.
1: Dopo faccio la domanda anche a Marco, però Nisio, per salutarti e ringraziarti, non ti voglio mettere in difficoltà, ma partiamo da Pisacane?
2: No, partiamo da Pisacane. Ah sì, beh, è nel contratto, l'ha scritto proprio Enrico oggi sul giornale, cioè era nei patti che la salvezza ci fosse il rinnovo automatico. Voglio dire, scusami, in due secondi, ci siamo dimenticati la bufera di Ranieri dopo che si voleva dimettere, eccetera. Quindi le bufere negli spogliatoi non sono una novità. Ma oggi ho scritto proprio che una delle mosse vincenti di Pisacane e del Cagliari è stata quella, appunto, che quando Pisacane, forse in questa bufera, ha chiesto ai propri migliori giocatori di mettere a disposizione il loro talento nel gruppo, nella difesa, perché insisto, la migliore arma del Cagliari è diventata la difesa quando ha capito che solo difendendosi poteva attaccare, perché senza grandi attaccanti non è che puoi fare diversamente, ecco. Mi sono dilungato come al solito. Vi abbraccio tutti.
1: Grazie Nisio. Domenica per l'ultima. Domenica notte.
2: Abbraccio soprattutto Enrico. Lui sa benissimo perché e lo sappiamo tutti. Un bacione,
1: grazie,
2: Enrico.
1: Grazie Nisio. E Marco, deve ripartire il Cagliari a Pisacane. Mi sembra di sì dalle parole che ho usato anche prima.
3: Sì, ma completamente. Io con Nisio, guarda, io condivido tantissimo. Io vi ascolto sempre. Io spesso sono fuori, sono anche sempre un periodo in Argentina, sono spesso in Francia, io vi seguo sempre, guarda, veramente molto molto interessante, sia tutti voi, guarda, veramente un grande rispetto, fate un grande lavoro, perché veramente rappresentate l'identità nel mondo della Sardegna per me. E quello che dice Nisio è sempre, sono delle parole con tanta saggezza, mastica tanto calcio. E veramente sono d'accordissimo, non d'accordo, sono d'accordissimo.
1: Grazie Marco Pedisi del Cagliari Fan Club Museo Rosso Blu. Alla prossima, va bene?
3: Grazie a voi.
1: Così magari ci descrivete anche le vostre
0: attività. La solita ascoltatrice che mi scrive: sei molto bravo. E forse si riferiva a te.
1: No,
0: si riferiva a te.
1: Io bravo e bello non sono concepito.
0: No, bello non me l'ha detto.
1: Perché tu sei bravo e bello.
0: Sarebbe abbastanza... Forse dovrei comprarsi gli occhiali nuovi.
1: Intanto Pierluigi scrive, l'unico nero spiegabile è Clixoe.
0: Sì, allora mi stanno salutando in tanti, anche sì. Nisio, cioè non è che sono malato.
1: No, ma...
0: Vado in pensione come tutti gli anziani.
1: No, ma non sei neanche anziano.
0: Cioè andrò in pensione fra qualche mese, sì.
1: Ne hai ancora da sparare, diciamo.
0: Non lo so.
1: Spara che cosa non si sa.
0: Qualche cartuccia.
1: Vabbè, Clixoe?
0: Clixoe, dai, diciamo la verità. Dai, secondo me a un certo punto è

0: puri aria su, nel secondo tempo su Pedersen.
1: L'arbitro è stato
0: la possibile espulsione di De Jola nel primo tempo.
1: Partita vera, giocata bene.
0: Salutiamo comunque questo tifoso. Poi bisogna considerare che si tratta di un inizio di un nuovo percorso. Le difficoltà ci sono state, ma bisogna continuare con Pisacane. Sono sicuro che nei prossimi anni si raccoglierà quanto seminato. Grazie Stefano da Cagliari. Altro messaggio via WhatsApp. Marta da Belluno: non scherziamo, Pisacane si è rivelato un grande, la squadra giovane eppure avremo un ottimo futuro. Però voglio anche leggere qualche messaggio di qualcuno che non è d'accordo, perché sennò sembra che siano tutti indirizzati questi messaggi. Non credo che Maria Paola da Pozzo Maggiore sia contro Pisacane.
1: Ma che piacere.
0: A che ora sei tornata stanotte a casa, Maria Paola? Buon pomeriggio.
1: Che piacere.
2: Alle 4 del mattino.
0: Saluti a tutti, è stato bello. Ciao. E noi che ci lamentiamo. Ma
1: oh, io ho fatto l'una e mezza,
0: Anche io.
1: Anche
0: sì,
1: tu.
0: Sì, sì, sì. Sì. Non lavorando, cioè ero sveglio. Non potevo...
1: No, bene. Pisacane è entrato in sala stampa a mezzanotte.
0: Sì,
1: tra
0: sì,
1: scrivere pezzi.
0: Siamo andati via oltre mezzanotte e mezza. Sì. E poi tra tornare a casa. E
1: Maria Paola, che voto dai al Cagliari di quest'anno?
2: Io darei un 8,
0: okay,
2: perché comunque nel momento in cui si stava giocando alla grande abbiamo avuto dei grandi infortuni che hanno rimescolato un po' le cose. L'unico rammarico che ho è che mi dispiace è che è stato tolto fuori dalla rosa Zappa, perché comunque lo ritengo un giocatore che si è dato molto, ha speso molto per il Cagliari, si è sempre impegnato, quindi l'unica nota non positiva ritengo sia questa.
0: È che Zappa eravamo abituati a vederlo sempre titolare o la maggior parte delle volte titolare, quest'anno
1: con Ranieri era un'istituzione,
0: con l'arrivo di Zepedro e la posizione di Zepedro là ha dato più garanzia a Pisacane, è stato un po'.
1: Ha avuto anche Palestra in mezzo ai piedi, insomma,
0: diciamo
1: grazie
0: che,
1: a Dio
0: che
1: Palestra
0: non era facilissimo quest'anno,
1: non lo tocchi
0: E poi chiaramente quando non giochi purtroppo succede anche che la condizione non è ottimale e qualche errorino di troppo, ricordiamo Pisa anche ieri quell'assist di Coscia a C. Adams, meno male che è andato bene.
1: Come capita a te quando non giochi a padel per qualche mese?
0: Sì, ma io faccio anche peggio.
1: Non la becchi più.
0: Assolutamente, assolutamente. Maria Paola, ricordiamo che ieri la cosa bella è stato anche il dopo, perché Pavoletti ha fatto praticamente la via crucis con tutte le fermate, con tanti.
1: Però
0: tante
1: poteva essere gestita
0: dentro lo stadio. No, dico fuori.
1: Ah, fuori.
0: Un sacco
1: non,
0: di feste.
1: Non sapevo.
0: Sì, sì. Anche Maria Paola con tutti i club che venivano da lontano, dietro la curva sud.
1: Stiamo parlando di un eroe.
0: C'erano centinaia di persone.
1: Di una figura storica per lo sport.
0: Cosa ti ha dato Leonardo Pavoletti, oltre che il gol di Bari, altri gol in generale? Perché lui è arrivato a Cagliari, subito la gente l'aveva adottato come se fosse, non lo so, non, un paragone difficile anche trovare.
1: È molto difficile. Siamo sui livelli di Daniele Conti.
0: Sì.
2: Persona eccezionale. A noi ha inaugurato il nostro fan club e il giorno è stato la festa l'ha fatta lui. È un ragazzo d'oro, cioè di una semplicità, di una e lui ha detto bene, cioè dopo l'infortunio, nonostante non facesse più gol, ha avuto un sostegno ancora maggiore, quindi questo la dice lunga. Poi ieri effettivamente abbiamo cercato di organizzare una giornata conclusiva dopo tanti terzi tempi con l'obiettivo di averlo tra noi, perché è uno del popolo, cioè è uno di noi. E ieri veramente i sacrifici fatti, non solo ieri ma tutta la stagione, è stata compensata dalla sua presenza, perché è stato un tripudio, cioè non si riusciva a farlo arrivare al banchetto dove
0: ero
2: portato una bottiglia di birra perché meschino non riusciva a spostarsi da un punto, e quindi ieri insomma è stata la giusta conclusione di una stagione che ci ha comunque come tifosi del Nord Sardegna sacrificato un po', nel senso le notturne, abbiamo fatto tanti sacrifici per andare allo stadio, ma tanti, però siamo stati sempre presenti, sia che la squadra andasse bene, sia che la squadra andasse male, anzi dirò di più, quando andava male avevamo più richieste per

0: per andare a vedere la partita,
1: per sostenerla, sì.
0: Grazie Maria, sì. Paola, saluta a Cher chiaramente come al solito, spero che sia intero dopo la nottata.
2: Voi e grazie a te che sei un grande
0: grande di peso.
1: Pausa.
0: Grande, un grande e ci fermiamo qua. Grazie Maria Paola. Capai, direttivo del Cagliari Fan Club e soprattutto Cagliari Fan Club Pozzo Maggiore. Abbiamo 3-4 minuti, Enrico,
1: per salutare. E per dire che Milan-Cagliari è una partita vera, perché il Milan deve fare punti assolutamente. Il Cagliari con la testa leggera potrà andare lì a San Siro e divertirsi.
0: Ricordiamo, il Milan con un punto non sarebbe sicuro, perché poi c'è la classifica avulsa, dipende, sì, da quante squadre finiscono.
1: Domenica 20:45.
0: Tutte alle 20:45, le 5 partite.
1: Per la gioia di chi scrive.
0: 5 partite. Comunque quelle che riguardano Champions, sì, e poi sì. Cremonese e Lecce, che giocano anche loro alle 20:45, perché c'è Cremonese e Como. E sì, quindi Cremonese che rischia, chi
1: sì, la salvezza
0: peggio?
1: Io ho visto il Lecce molto
0: si
1: vivo,
0: salva finalmente.
1: Molto vivo il Lecce, porca miseria. Poi ho visto una bella folla di ragazze che entrava da con Andrea Matta, adesso che sarà dopo.
0: Ah, perché
1: di
0: c'è
1: noi.
0: Casacus.
1: Casacus, tante
0: assolutamente
1: belle ragazze.
0: Allora ricordiamo Casacus subito dopo di noi. Poi alle 18:30 c'è Alberto Masu, da non perdere.
1: Brividi.
0: L'informatore sportivo dalla CIA Promozione, si parlerà molto del derby, dello playoff. La gara d'andata tra Villa Cedrese e Bonorva,
1: sì, sì.
0: Ci sarà il presidente.
1: Ma ho fatto un bel post come ogni anno.
0: Il presidente
1: di
0: delle
1: fine
0: Villa Cedrese,
1: che saluta tutti.
0: Il
1: sì.
0: direttore sportivo delle Bonorva. Domenica c'è il ritorno, ma il Bonorva ha vinto in casa la Villa Cedrese per 2-0. Da chi deve ripartire il Cagliari?
1: Pisacane. Presidente, credo che sarà Giulini.
0: Ancora?
1: Sì, secondo me sì. Caprile. Caprile, se lo sacrifichi devono arrivare almeno 3 giocatori.
0: Beh, se lo sacrifichi devi venderlo
1: a un
0: prezzo.
1: Caprile è un mostro, nessuno qua ha parlato di Caprile oggi, ma io penso che sia il numero uno della stagione, lo dico.
0: Con Palestra.
1: No, più Caprile.
0: È lo spostamento
1: Caprile
0: di Gaetano.
1: È più decisivo.
0: Ah, ok, sì.
1: Gaetano a me non mi ha entusiasmato, però tutti dite che è un mostro come playmaker arretrato e vabbè, bravi.
0: No, mostro.
1: Complimenti.
0: Vabbè, dai, ne riparliamo fra un
1: Caprile,
0: po'.
1: Caprile, se no, se lo sacrifichi un bel portierone, perché è necessario con questa difesa un po' così di danzatori e...
0: Hai da fare il centrocampo. Qualcuno anche su Facebook ci dice:
1: senza Chilixoi, senza Belotti, senza Pavoletti, serve un attaccante.
0: Serve un attaccante, un centravanti.
1: Belotti non è ancora certa la riconferma. Se ne è parlato ieri, ne avete parlato voi giornalisti.
0: Sì.
1: E basta.
0: Perché fra poco quindi... tu vai in pensione e non sei più giornalista, tu rimani giornalista.
1: Nel cuore, come i carabinieri. Io sono stato carabiniere e resto carabiniere per
0: Quante
1: sempre.
0: Quante cose che abbiamo in comune. Vuoi esprimere un qualcosa?
1: No.
0: Tanto ti chiamano a voi la linea, tranquillo, cioè proprio non te la risparmi.
1: Sì, l'estate
0: così.
1: È lunga.
0: L'estate sta finendo, no, sta iniziando. Ci
1: sì.
0: sarà il ritiro, quindi ci saranno tante cose da raccontare.
1: Saremo sempre insieme per tutta la vita.
0: Me lo immagino. Anche
1: per sempre sì.
0: Verrai in trasferta ogni tanto.
1: Sempre.
0: Anche perché dobbiamo.
1: A spese tue.
0: Certo, sempre.
1: Grazie.
0: Grazie Enrico Piglia.
1: Ciao.
0: Un abbraccio
1: Ciao.
0: Forte, buona fortuna. Grazie a Giuseppe Valdesse in regia. L'appuntamento è lunedì prossimo con a voi la linea con l'ultima puntata della stagione.
3: A voi la linea.
4: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Sara di Olina. I sonus dessa Terra Nostra.
4: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nannè du Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovati con La Strambata. Comincia la settimana, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Manuel Cozzolino. Apriamo questa puntata con la pagina sportiva, perché ci sono, insomma, tante belle notizie in queste ultime ore, a partire dal successo di Jannik Sinner all'Internazionale d'Italia, a distanza di 50 anni dal successo di Adriano Panatta. Sinner premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella, signor Mattarella, come ha detto Jannik al momento della premiazione, da Angelo Binaghi e Adriano Panatta, grande protagonista anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis. E in mia compagnia lo ringrazio Carlo Alberto Melis, giornalista dell'Unione Sarda.
3: Signor Carlo
2: Alberto Melis.
3: Il signore vale per tutti, dicevano una volta gli arbitri punto, quando facevano l'appello.
2: A questo punto vale per tutti, comunque un grandissimo Sinner, anche molto emozionato al momento, davanti al Presidente della Repubblica.
3: Allora, devo dire che ieri abbiamo vissuto due grandi situazioni emozionali di dimensioni molto diverse, naturalmente, però tu hai citato Angelo Binaghi. Ieri io mi sentivo grato al Presidente della Federazione Tennis e Padel, perché ha messo insieme un momento molto teatrale, davvero di grandissimo impatto emotivo. Il Foro Italico, il centrale strapieno, da una parte Angelo Binaghi, dall'altra Adriano Panatta, i grandi nemici. In mezzo, quasi a voler fare da trade union, non dico da pacificatore, il signor Mattarella. Davanti a loro, obbligato a dar loro le spalle, ma ci stava, Jannik Sinner, il pubblico in delirio, il vecchio campione che 50 anni dopo abbraccia il nuovo campione che adora, perché Adriano Panatta adora Sinner, e gli consegna la coppa, insomma condivide con lui la coppa. E l'Italia del tennis, che l'anno scorso aveva fatto la doppietta, singolare doppio a livello femminile con Jasmine Paolini nel singolare e la stessa assieme a Sara Errani nel doppio, replica questa impresa, a testimonianza che nulla è casuale, nulla è fortuna in questo grande momento del tennis italiano, con Jannik Sinner, il predestinato, il numero uno indiscusso, l'undisputed champion del tennis mondiale, e con Bolelli e Vavassori, altra storia loro, meravigliosa, certo. Bolelli che ha appena perso il papà, Vavassori che a Cagliari 5 anni fa vinse in doppio assieme a Sonego, e noi dicevamo ha vinto Sonego con un altro tizio, e invece questo è uno dei più grandi doppisti della nostra storia. Quindi una serie di emozioni davvero meravigliose in un contesto scenico, scenografico eccezionale come quello del Foro Italico. E poi consentimi di abbinare l'altra emozione, quella nostra un po' più intima, quella per Leonardo Pavoletti, che ieri ha salutato prima e dopo la partita i tifosi del
2: Cagliari. Tra poco ne parliamo, volevo certo concludere il discorso sul tennis, anche quello che ha detto stamattina Angelo Binaghi, ha detto che in realtà la presenza di Mattarella alla cerimonia di premiazione non era programmata, c'è un rito cerimoniale, non era prevista la presenza di Mattarella, ha detto stamattina Binaghi, l'ho convinto poco prima.
3: Ma è uno di noi,
2: a fine partita l'ho convinto e lui ha chiaramente aderito.
3: Ma lo vedi quanto è felice lui?
2: Gli ho proposto di scendere, certo, di scendere nel campo.
3: Ma Mattarella è felice di avere accanto a sé questi campioni che gli consentono di dare l'esempio dell'Italia migliore, dell'Italia alla quale tutti dobbiamo aspirare, dei comportamenti che tutti dobbiamo imitare, perché alla fine in quest'Italia bistrattata da anni di una politica cialtrona, di imbrogli, di scandali, di gente che ne combina di tutti i colori, questi ragazzi sono l'esempio, l'unico esempio o uno dei pochi esempi positivi da seguire, e Mattarella fa bene ad accompagnarsi a loro e soprattutto a dimostrare che lo Stato è orgoglioso di loro ed è vicino a loro in ogni momento, quando si vince, quando si perde. Mattarella ha chiamato al Quirinale i quarti classificati delle Olimpiadi, perché comunque voleva applaudire le medagliati e dare una pacca sulla spalla a chi per poco non ce l'ha fatta.
2: Adesso c'è un brano musicale, Carlo Alberto, che ascoltiamo insieme.
3: No, lo ascolti tu, perché io adesso mi chiudo nel mio mutismo. non so neanche cosa
2: devi restare con noi. Alex Warren, Fever Dream. How do you-

0: questo era Alex Warren con Fever Dream. E continuiamo a parlare di tennis con Carlo Alberto Melis. Abbiamo detto, insomma, manifestato anche la gioia per la vittoria di Sinner dopo 50 anni all'Internazionale d'Italia, a distanza di 50 anni dal successo di Adriano Panatta. Però dobbiamo parlare anche dello sconfitto Ruud.
1: Sì, sì.
0: Grande sportivo, veramente ieri una grande lezione di sport.
1: Guarda, devo dirti Massimiliano, io ho avuto modo di conoscere Casper Ruud 2 anni fa, nel 2024, alle finals di Torino. Ho avuto modo di scambiare due parole, a parte che è un golfista con handicap zero, quindi questo ti dice che tipo di sportivo, cioè, handicap zero vuol dire che sei un professionista nel golf. Lui è un grande appassionato e sicuramente è il classico ragazzino che qualunque cosa fa nello sport riesce bene. E poi una persona misurata, gentile, uno che non se la tira per niente. Ricordiamoci che è stato uno che ha perso la partita che lo portava al numero uno del mondo in carriera, quindi comunque un grandissimo atleta che si era un po' perso. E poi ieri ha dimostrato di essere c'è stato un momento incredibile. Prima della partita, nello stesso corridoio, Ruud sulla cyclette che pedalava e Jannik che palleggiava con un pallone, faceva gli esercizi con la corda, ed erano lì a fianco che si scambiavano qualche parola. Tu immaginati, a 40 minuti dall'inizio di una finale per un Masters 1000, i due contendenti, ma quando mai Borg e McEnroe li avremmo potuti vedere in una stazione? E loro erano lì accanto che scherzavano tra loro, e questa atmosfera bella, sportiva, di fair play è proseguita nel dopo partita, quando Ruud si è permesso davanti al pubblico italiano di dire: beh, effettivamente oggi è andata male, Jannik è un grande campione, però se pensiamo al calcio,
0: ecco,
1: magari...
0: E qui volevo arrivare, cioè, al simpatico riferimento.
1: Sì, il pubblico gli ha tributato grandissimi applausi, perché il pubblico del tennis...
0: Un applauso interminabile.
1: Certo, il pubblico del tennis è un pubblico competente, sportivo, che non si accanisce sull'avversario. È un mi ricorda un po' il pubblico del ciclismo che applaude tutti. E Ruud ieri era lo sconfitto, ma era anche un ragazzo a posto, con la faccia pulita, un bravissimo giocatore, perché è arrivato in finale, e in quell'atmosfera col signor Mattarella, con Binaghi a fianco a Panatta addirittura, ci stava anche che facesse lo sfottò al pubblico romano. Beh, nel calcio però mi sa che non è andata altrettanto.
0: La sua Norvegia ha eliminato
1: l'Italia.
0: A proposito di calcio, il Cagliari si tiene stretta là il titolo dell'Unione Sarda di oggi. Successo, insomma, che ha garantito, tra l'altro ho visto che
1: l'Udinese era scarica, si è stancata Cremonese, probabilmente per le polemiche su Dossena.
0: Cremonese e Lecce hanno vinto, quindi
1: Lecce ha vinto al 96esimo sul campo del Sassuolo, chi l'avrebbe mai detto. L'Udinese invece ha perso in casa contro la Cremonese. Ci sta la bellezza del calcio. L'Udinese che aveva battuto il Cagliari era venuta a vincere a Cagliari, forse era stanca. Poi è stata una settimana tormentata, le polemiche, ricordiamo, sulle accuse, ha tutte da dimostrare a Dossena, che io mi auguro sia punito severamente dimostrato che quelle accuse sono vere. Però fino a questo momento non è stato dimostrato niente, è stata una settimana di grandi polemiche.
0: Però il Cagliari
1: ha risolto il problema, e anche
0: festa con i tifosi, anche una bella festa per l'addio, il saluto di Pavoletti.
1: Beh, Pavoletti potrebbe anche essere stato il peggior giocatore della storia del Cagliari, ma gli basta quello che ha fatto in quel momento a Bari al 94esimo di quella partita per garantirsi l'eternità nell'affetto
0: una bellissima atmosfera.
1: Poi ha fatto tante cose, non soltanto
0: bellissima atmosfera ieri alla Domus,
1: e ieri qui in studio con Giuseppe Valdés. Ma quale atmosfera, ma figurati,
0: hai vissuto
1: avevo Lele Casini che mi urlava nelle cuffie qualcosa di che arrivava dall'Unipol Domus per farmi condividere, ma altrimenti, anzi, ringrazio i tantissimi tifosi che continuavano a scrivere, con i quali ormai c'è un bel dialogo, soprattutto con alcuni, con altri
0: fedelissimi, sono tantissimi.
1: Sì. No, l'unica cosa, il tifoso vuole una cosa, che quando la squadra perde tutti accanisca a insultare tutti assieme a loro. E invece Pisacane ci ha dimostrato che bisogna stare tranquilli, ce l'aveva già detto Rudyard Kipling, no? La vittoria e la sconfitta, due impostori, vanno trattati allo stesso modo. Pisacane ha sempre dimostrato un grande equilibrio, un equilibrio che io ho cercato di imitare in studio, smussando un po' i picchi superiori e inferiori della passione. Però non c'è, quando la squadra perde, il tifoso o tu lo insulti i giocatori assieme a lui, oppure sei un lecchino della società e cose del genere. Non è così.
0: Carlo Alberto, ti aspettiamo domani, perché dobbiamo parlare anche di America Scappo. Oggi non
1: grazie,
0: ce l'abbiamo fatta,
1: Rice.
0: Siamo alla lunga vigilia delle gare, delle regate, ne parliamo domani. Grazie per il momento, buon lavoro, perché oggi devi preparare la pagina insieme ai colleghi, la pagina sportiva
1: la
0: dell'Unione.
1: Pagina, abbiamo un inserto in cottura proprio sull'America Scappo
0: e poi domani ne parliamo
1: giovedì.
0: Domani ne parliamo. Grazie, ringrazio Carlalberto Melis, linea alla regia, tra poco di nuovo insieme con la strambata
2: su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
6: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
2: La strambata.
0: E siamo di nuovo insieme con la strambata. Dopo l'ampia pagina sportiva abbiamo parlato del trionfo di Sinner all'Internazionale d'Italia, abbiamo parlato anche del Cagliari, la salvezza del Cagliari, anche i saluti di Leonardo Pavoletti, accolto con grande calore ieri alla Domus. Diamo uno sguardo adesso al nostro sito unionesarda.it, l'apertura è dedicata alla politica. Regione Comandini, il presidente del consiglio regionale Comandini striglia a consiglieri e assessori siano più presenti. Il presidente del consiglio, dopo una serie di scivoloni sul numero legale anche nelle commissioni, chiede più responsabilità. Quello che è accaduto, ha detto Comandini, è inaccettabile. Così l'apertura di unionesarda.it. Adesso volevo ricordare un appuntamento previsto domani a Cagliari, un appuntamento organizzato dalla Questura e dall'Archivio di Stato, che nasce dalla donazione da parte della Questura di Cagliari di oltre 400 faldoni che sono in realtà i fascicoli sulle indagini che riguardano il terrorismo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 90 in Sardegna. Sono faldoni donati all'Archivio di Stato, che ora li sta esaminando, poi saranno presto consultabili. Ne parleremo, dovremo sentire più avanti il direttore dell'Archivio di Stato, Enrico Trogu, su questo evento, ma adesso possiamo sentire insieme il post del lunedì sull'Unione Sarda, curato da Beppi Anziani, il titolo Editoria e contributi.
7: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 18 maggio 2026. Editoria e contributi, a cura di Beppi Anziani. Il nuovo mantra è togliere ai giornali il contributo pubblico, indicato dai promotori di una grande raccolta di firme, come la causa principale delle genuflessioni dell'informazione nei confronti del governo di turno. Ma il presupposto è falso. I contributi all'editoria esistono da decenni, sono un sostegno di settore come tanti ne esistono in Italia, e non vengono assegnati in base alla fedeltà o meno verso chi governa. Oltretutto, non esistono praticamente più i vecchi contributi a pioggia diretti. Oggi il sostegno pubblico si concentra soprattutto su crediti d'imposta, prepensionamenti, incentivi all'innovazione tecnologica, distribuzione e transizione digitale. strumenti che premiano soprattutto le aziende che vendono più copie, investono e garantiscono occupazione stabile. Li ricevono quasi tutte le aziende editoriali che ne hanno diritto, indipendentemente dalla linea politica dei loro giornali. Ma c'è anche chi ci rinuncia. Si può discutere sul modo in cui questi fondi vengono distribuiti, sui criteri, sui controlli, sugli sprechi, persino sul fatto che siano meritati. È legittimo chiedere maggiore trasparenza o immaginare modelli diversi di sostegno all'informazione. Ma trasformare il finanziamento pubblico all'editoria nel nemico da abbattere significa colpire soprattutto i giornali più fragili, i piccoli editori, le realtà locali, sottoponendoli davvero senza più sostegni oggettivi al ricatto della politica. Era il Post del lunedì, a cura di Beppi Anziani. Il Post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
0: Di nuovo insieme con la strambata abbiamo sentito il Post del lunedì a cura di Beppi Anziani. Prima di sentire il direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari, Enrico Trogu, un brano musicale, Ero Caddeo canta Lontano da casa.

0: È lontano da casa anche il titolo del tour estivo di Ero Caddeo, che partirà il 31 maggio a Cagliari sul palco di Atenei, che adesso, come detto, sentiamo Enrico Trogo, direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari, per presentare il convegno in programma domani a Cagliari, all'ex Regio Museo, raccontare il passato e il presente, anni di piombo, terrorismo, pubblica sicurezza. Questo convegno nasce dalla donazione da parte della Questura di Cagliari, l'Archivio di Stato, di carte molto preziose che riguardano la storia del terrorismo in Sardegna. Buongiorno Enrico Trogu.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, siamo in fase di organizzazione. Perché? Perché appunto la Questura di Cagliari tra il 2023, il 2022 e il 2025 ha trasferito all'Archivio di Stato, ha versato, tecnicamente si chiamano versamenti, la documentazione dell'archivio storico della Questura relativa appunto ai movimenti politici, all'antiterrorismo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dal 1949 in poi. Ora, tutti gli uffici dello Stato in provincia devono versare la documentazione agli archivi di Stato che abbia più di 30 anni, che sia stata selezionata per la conservazione permanente, e quindi questa è un'attività straordinaria nell'ordinario, nel senso che la Questura ha provveduto, però non è innegabile il valore, l'alto valore di questi documenti.
0: Perché è una delle prime questure una delle prime questure in Italia.
1: Esattamente, la Questura di Cagliari è stata tra le prime questure d'Italia a trasferire questo tipo di documentazione a un archivio di Stato. Una grande responsabilità, una responsabilità appunto condivisa col Ministero degli Interni, perché come capirete bene molta di questa documentazione contiene dati sensibili o sensibilissimi, e quindi anche il trattamento, la responsabilità di conservazione, l'accesso a queste carte comporta dei procedimenti e delle attività aggiuntive che caricano di ulteriori necessità il nostro ufficio.
0: Dicevamo anche del valore di queste carte, che approfondiscono temi molto significativi, anche temi dolorosi che riguardano direttamente anche la Sardegna. Terrorismo di varie matrici, c'è il terrorismo insomma delle Brigate Rosse, l'indipendentismo, anche le versione nera, insomma vari aspetti troviamo, vari temi, vari filoni troviamo in questi documenti.
1: Sì, è per questo raccontare il passato al presente, perché entra nella carne viva delle nostre comunità il tema. Due grandi filoni, uno che è appunto quello dell'eversione e quello del terrorismo, sia di matrice neofascista sia di estrema sinistra, e in questo va da sé, fa molto impatto aver a disposizione, poter mettere a disposizione, appena la documentazione sarà inventariata, i materiali relativi ad esempio a Barbagia Rossa e a come un'associazione eversiva nasce e poi viene inclusa come colonna sarda, no? Adesso ho detto sinteticissimamente, all'interno del sistema delle Brigate Rosse. C'è anche il filone dei movimenti politici, quindi il filone non dell'eversione, non del terrorismo, ma del controllo, della necessità di monitorare appunto quelle che sono poi le attività politiche, le attività associazionistiche nella provincia. Dal 1949, quindi è una fonte che davvero ci aiuta a ricostruire pezzi fondamentali della storia del secondo Novecento sardo.
0: Ecco, il convegno, ricordiamo l'appuntamento domani all'ex Regio Museo a partire dalle 10.30. Sarà possibile seguire l'evento sulla pagina Facebook dell'Archivio di Stato?
1: Così. Ringraziamo i musei nazionali per averci ospitato. L'iniziativa, per ragioni di spazio, sarà seguibile solo da remoto appunto sui canali sociali dell'Archivio di Stato. di Cagliari che invito tutti a seguire per darci una mano nella nostra posizione anche nella nostra attività di divulgazione online.
0: Io ringrazio Enrico Trogu, grazie naturalmente e buon lavoro. Parleremo ancora di questi documenti, ora nella disponibilità dell'Archivio di Stato, che l'Archivio di Stato sta esaminando e che saranno presto a disposizione degli studiosi, dei ricercatori, dei cittadini. Adesso la linea va alla regia, tra poco di nuovo insieme ci sono le news, tra poco di nuovo insieme parleremo di cinema.
2: La strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina.

0: La strambata.
1: Di nuovo insieme con La strambata, in studio Massimiliano Rais, in regia Manuel Cozzolino. Come detto, parliamo di cinema, parliamo del nuovo lavoro, del nuovo docufilm del regista Gaetano Crivaro, che abbiamo incontrato e conosciuto in altre occasioni qui a Radiolina per altri lavori. Il docufilm si intitola Cosa rimane quando il mare si muove. È un docufilm, un lavoro che ha già cominciato il suo percorso, ha già vinto un premio molto importante al 44esima edizione del Bellaria Film Festival, ha ricevuto il premio come miglior film per l'innovazione cinematografica. Quindi sono molto buoni, insomma, i presupposti. Gaetano Crivaro, il film comincia un po' dalla fine della stagione delle vacanze.
2: Intanto grazie per questo invito, Massimiliano. Sono molto contento proprio che il film inizi con un premio, perché comunque un bel lancio e un bel biglietto da
1: un
2: visita.
1: Un inizio molto promettente. Tra l'altro il film non è ancora nelle sale, sarà presto, insomma, nei prossimi mesi
2: sarà
1: nelle sale.
2: Stiamo organizzando in questa direzione per portarlo nella migliore maniera possibile.
1: È concluso ad aprile, metà aprile.
2: Abbiamo finito la color correction, il montaggio del suono, e dopo 20 giorni abbiamo già ricevuto un premio. È la prima proiezione.
1: Un festival molto prestigioso, il Bellaria Film Festival.
2: Sì, io sono particolarmente affezionato a questo festival, perché comunque è un festival che si promuove e si presenta come il festival più importante dedicato al cinema indipendente italiano. Ha avuto come direttore artistico per diversi anni Enrico Ghezzi, figura fondamentale anche per la mia personale formazione, quindi sono estremamente felice. Come dicevi, il film inizia proprio dalla fine, inizia alla fine della stagione balneare, che comunque in una regione come quella in cui viviamo è un momento di passaggio, no? È un momento in cui si svuota l'isola di turisti, di persone, di fermento, e ci ritroviamo noi che l'abitiamo a fare i conti con...
1: A fare anche il bilancio dei danni, no?
2: Esatto.
1: se possiamo definirli così.
2: Sì, assolutamente.
1: Per carità, i turisti sono benvenuti sempre.
2: Sì, c'è...
1: Però ci sono anche conseguenze.
2: Esatto. Più che altro è un pensiero sul turismo, che secondo me spinge in una direzione che porta a quelli che possiamo definire dei danni, se vogliamo.
1: Se possiamo definirli così.
2: L'impatto, tutti siamo turisti, tutti andiamo, certo, in giro, visitiamo dei luoghi, e penso che avere consapevolezza della loro fragilità aiuti a tutelare sia i luoghi che visitiamo che i luoghi in cui viviamo.
1: Ecco, il film è un invito ad avere questa coscienza, questa consapevolezza.
2: Secondo me il film è un invito alla cura. Infatti i protagonisti principali del film, oltre che diciamo che il macro protagonista del film è la spiaggia, no? È l'incontro, è questo punto in cui il

0: porti. Quindi restituire questa spiaggia da dove è stata presa è un atto di cura nel proprio, del proprio territorio.
1: E adesso c'è un momento musicale, Gaetano, poi riprenderemo proprio da qui la nostra intervista. American Girls, Harry Styles.

0: La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: La strambata.
1: Adesso, prima di riprendere l'intervista con il regista Gaetano Crivaro, che ci sta parlando del suo ultimo lavoro, il docufilm Cosa rimane quando il mare si muove, una canzone che in qualche modo può avere un legame con questo tema, la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Eccoci di nuovo insieme con la strambata in studio Massimiliano Rais, in regia Manuel Cozzolino. Stiamo parlando del docufilm Cosa rimane quando il mare si muove di Gaetano Crivaro, un docufilm che è un invito, lo stavamo dicendo prima, un invito ad avere cura del nostro litorale, della nostra spiaggia, del nostro ambiente, partendo al centro dell'attenzione la spiaggia del Poeto, ma non solo, diverse spiagge, diversi litorali della Sardegna.
1: Sì, io ho girato prevalentemente a Cagliari e nei dintorni per via di ragioni anche economiche legate alla composizione della troupe, che è tutta collocata che viviamo più o meno tutti nei dintorni di Cagliari, a parte alcuni membri che stanno sul Sassarese. Quindi il film è ambientato però in realtà in tutta la costa della Sardegna. L'idea era quella di raccontare il turismo e il mare di tutta la Sardegna e non collocarsi su un luogo specifico. Quindi abbiamo girato ad Alghero, abbiamo girato all'Orto Botanico di Cagliari, al Poeto, abbiamo girato a Orosei, Muravera, Costarei, Sulcis, per raccontare un po' questa costa sempre diversa e varia, no? E quindi quest'idea di uniformare il pensiero turistico a un tipo di turismo monocorde uniforme si contrappone a questa Sardegna molto diversa, sempre diversa da ogni angolo.
0: Ecco, nel film non vengono espressi giudizi, il film si limita a documentare quello che si vede, quello che c'è. C'è però il contributo anche penso al geologo marino Sandro De Muro e anche altri contributi che in qualche modo arricchiscono la narrazione.
1: Più che un giudizio c'è, cioè nel senso non è una condanna, diciamo il film non vuole condannare nessuno, però vuole insomma mettere in guardia su quanto fragile sia l'ambiente che da un lato da vivere chi fa turismo, però dall'altro lato mette a rischio cioè la mancata tutela mette a rischio tutti, non solo chi fa economia ma anche chi vive in questi luoghi. E i contributi vengono da diverse, c'è l'associazione Sardegna Rubata e Depredata che ho citato prima, c'è il geologo Sandro De Muro che è docente di geomorfologia dinamica all'Università di Cagliari che contribuisce perché lui studia i fenomeni di erosione costiera ed ha un importante aspetto didattico nel suo lavoro e di trasmissione alle generazioni future di quello che è l'amore per il mare, per la costa e per...
0: Hai seguito le sue lezioni all'università?
1: Le ho seguito e sono parte fondamentale del film, oltre che anche Gianluigi Bacchetti e tutto il team dell'Orto Botanico e della Banca del Germoplasma di Cagliari che si occupano di conservazione di semi di tutti i tipi, ma nel mio specifico mi interessava come i semi dunali, i semi delle dune contribuiscono alla formazione della spiaggia e quindi a proteggere un ecosistema di un luogo che è tutto costa. La Sardegna è un'isola, quindi è completamente circondata dalla costa. Se non ci prendiamo cura della costa, diciamo che il punto di partenza è lì. Quindi il film invita proprio a riflettere su, partendo dalla fine della stagione balneare, invita a riflettere su quello che il turista o quello che chi non ha a che fare direttamente non può vedere tutto il lavoro che c'è dietro la tutela di un ambiente.
0: E tra l'altro propone un tema attualissimo anche pensando alla polemica di questi giorni sulla presenza delle alghe al Poeto, in particolare all'altezza della prima fermata, ma di questo parleremo tra poco con Gaetano Crivaro, perché c'è un altro brano musicale, Justin Bieber, What Do You Mean?

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 13:33 per chi ci segue in diretta, la strambata in studio Massimiliano Rais e in regia c'è Manuel Cozzolino. Il docufilm Cosa rimane quando il mare si muove, lo stiamo presentando con il regista Gaetano Crivaro. Dicevamo, propone questo lavoro cinematografico, propone un tema molto attuale anche alla luce della polemica di questi giorni sulla presenza delle alghe al Poetto di Cagliari. È così, in effetti, come dicevamo, il docufilm è un invito ad avere rispetto.
1: Un invito è anche a parlare consapevoli di alcune cose. Intanto la posidonia non è un'alga ma è una pianta. Nella posidonia ha una funzione fondamentale nella tutela delle spiagge e delle dune, e quindi rimuoverla significa rimuovere anche della sabbia, alimentare l'erosione costiera e tutto il resto. E quindi questa polemica legata al fatto che il turista è ben consapevole che sta venendo in Sardegna, non sta venendo sulla riviera romagnola, e quindi che trovi un po' di posidonia io credo che non si meraviglierà, cioè lo sa benissimo che sta in un luogo dove la natura è molto più importante è presente rispetto ad altri luoghi. Quindi la natura, la posidonia tra un po' fa una mareggiata e se la prende via, quindi non c'è bisogno che la togliamo noi.
0: Adesso una curiosità, il film Cosa rimane quando il mare si muove ha ricevuto il premio come miglior film per l'innovazione cinematografica al Film Festival di Bellaria. Ecco, perché questa il premio per l'innovazione cinematografica?
1: Intanto il film fa utilizzo di diversi formati, dai filmini di famiglia degli anni 60-70, dai filmini delle vacanze, fino ai video delle webcam delle stazioni meteo, alle pellicole in 16 mm, il digitale, i manifesti pubblicitari, i microscopi degli studi scientifici, e mescola questo insieme di materiali per raccontare comunque un luogo che è stato raccontato da diversi punti di vista. La spiaggia è raccontata attraverso delle immagini, no? E quindi la comunicazione turistica si fa forza di raccontare un'immagine trasformandola, no? Ti invita ad andare in un luogo e magari a volte fanno delle correzioni colore su Photoshop, si fanno delle post-produzioni per raccontare un'immagine di un luogo che poi in realtà non è esattamente come abbiamo visto nella cartolina. E quindi il film prova proprio a utilizzare le immagini per smontare un'immagine univoca. Le spiagge, il mare, i luoghi in generale sono dei luoghi che hanno diverse angolazioni, si possono guardare da diversi punti di vista. Io credo che questo premio sia legato proprio a questo approccio.
0: Ecco, vedremo presto Cosa rimane quando il mare si muove, lo vedremo presto nelle sale. E intanto prosegue il percorso di un altro docufilm nella colonia penale, che è un progetto collettivo, un lavoro collettivo sì, che hai condiviso con Alberto Diana, Ferruccio Goia e Silvia Perra. Percorso molto fortunato, perché anche nella colonia penale ha vinto premi, ha ottenuto riconoscimenti, però è nelle sale, c'è un appuntamento a Sassari a breve.
1: Il film che ci ha avuto come ospiti in questa trasmissione continua il suo viaggio. Abbiamo vinto a Locarno, abbiamo vinto il premio Corso Salani a Trieste, abbiamo vinto un altro premio a Parigi, e il film continua un tour, è stato da poco a Torino, a Trento, a Milano. Mercoledì saremo a Sassari, quindi
0: questo mercoledì
1: siamo, alle 19 saremo al Moderno di Sassari, quindi in attesa di vedere nelle sale il mio nuovo film vi invito a vedere quello che comunque è nuovo, ha un anno.
0: Nuovissimo, nuovo anche, certo, è da vedere. Un bellissimo lavoro di Alberto Diana, Ferruccio Goia, Silvia Perra, Gaetano Crivaro, che ringrazio per averci raccontato il Cosa rimane quando il mare si muove. Adesso un momento musicale, Ossessione, Samurai J.

0: Di nuovo insieme con La Strambata, sono le 13.40 per chi ci segue in diretta. Abbiamo parlato del trionfo di Jannik Sinner, l'internazionale d'Italia a Roma, a distanza di 50 anni dal trionfo di Adriano Panatta. Anche la Sardegna grande protagonista in questa bellissima pagina sportiva, con il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Beniaghi, che è collegato con noi. La saluto, buongiorno, buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: È un piacere sentirle. Qui con me il collega Andrea Secchi, che la sentirà, la intervisterà per il TG di Videolina.
2: Buongiorno. Domani mattina. Domani.
0: Insomma, buongiorno Andrea.
2: Buongiorno a voi.
0: E qualche domanda per il presidente?
2: Ma io credo, già vedendo la prima pagina della Gazzetta, presidente, penso a quando lei veniva in trasmissione da noi, trasmissioni fagocitate dal calcio, e le diceva: noi prima o poi supereremo il calcio. In una domenica importantissima del calcio italiano, con la lotta per la Champions League, la prima pagina è dedicata a Jannik Sinner, internazionale d'Italia, a tutti i numeri dell'internazionale d'Italia, una decina di pagine solo sul suo tennis. E questo forse il suo successo più grande, presidente?
1: Ma guardi, la ringrazio, non lo sapevo. Io però, prima ancora che italiano, sono sardo. Purtroppo sull'Unione Sarda continuo a vedere 20 o 22 pagine di calcio, di calcetto, di calcio femminile, anche quando Sinner o i nostri ragazzi diventano campioni del mondo, numeri uno al mondo, vincono gli slam. Credo che, penso di interpretare anche il suo pensiero, questo sia un segno di sottosviluppo che prima o poi andrà corretto. Lo dico non solo per i nostri giocatori, ma lo dico per le decine, centinaia di migliaia di praticanti di altri sport come la pallavolo, la pallacanestro, il rugby, il nuoto, che in atletica, che in Sardegna, meritano perlomeno la stessa attenzione di quelli del calcio, che insomma mi sembra che tra l'altro non onorino al meglio il nostro paese con dei risultati sportivi che sono disastrosi. Che ne pensa lei? Oggi quante pagine di calcio avete fatto?
0: No, di la verità,
2: hanno fatto.
0: Allora, del vero, oggi c'è ampio spazio sull'Unione Sarda, ampio spazio al successo, dedicato al successo di Jannik Sinner, re di Roma, il trionfo all'internazionale, anche un richiamo in prima pagina, quindi no, c'è.
1: Bene.
0: Allora, sottolineare,
1: diciamo,
0: questa
1: che è una giornata fortunata.
0: Questo aspetto, tra l'altro, c'è anche sono due pagine: Binaghi, edizione record, il nostro sport in Italia, il miglioramento e il miglior investimento. Insomma, ci sono diversi articoli dedicati alle trionfi di Jannik Sinner.
1: Allora
0: anche
1: sulla buona strada.
0: No, dobbiamo...
1: il problema... non lo dico per me, lo dico per i ragazzi, per l'esempio che danno. Perché sono un grande esempio per tutte le giovani generazioni del nostro paese, e quando Sinner è tornato a essere numero uno, purtroppo questo non si è verificato. C'erano prima tutte le grandi gesta di società minori del calcio dilettantistico della nostra regione.
2: Presidente, che emozione è stata ieri, dopo 50 anni, vedere un italiano trionfare agli internazionali d'Italia, tra l'altro con il presidente della Repubblica Mattarella, che vi ha omaggiato, si è anche recato appunto alla premiazione direttamente. Prima invece per l'Errani era rimasto, se non sbaglio, in tribuna.
1: Sì, guardi, però il presidente non si è aggregato, il presidente ha accettato l'invito che io gli ho fatto un secondo dopo che Sinner ha vinto il match ball. Quindi questa è stata la partita che io ho vinto. Ho spiegato al presidente che secondo me tutti gli italiani in questo momento avrebbero voluto che fosse lui a consegnare la nostra coppa a Sinner, e questa è stata la mia piccola vittoria.
0: Che cosa le ha detto il presidente Mattarella? Ce lo può dire?
1: Ma mi ha detto che era felicissimo, contentissimo, che la vittoria anche di Vavassori e di Bolelli aveva fatto sì che questa fosse una vittoria di squadra completa del nostro movimento e della nostra federazione.
2: Tra l'altro,
1: scusate, mi stanno chiamando sull'altra linea, ho la RAI in linea.
2: Allora la lasciamo e la ringraziamo, presidente.
1: Grazie.
2: E domani vediamo domani mattina. Adesso.
0: Domani sentiremo l'intervista, vedremo l'intervista al TG di Videolina. Andrea, un commento finale al trionfo di Sinner, al successo, al trionfo di un movimento tennistico che sta andando molto, molto
2: bene.
0: Io
2: direi anche al trionfo di Angelo Binaghi.
0: Sì.
2: Il complimento più bello, secondo me, non sono solo quelli, insomma, del Presidente della Repubblica, oppure di Jannik Sinner, che ha detto, appunto, ha espresso, ha manifestato tutta la sua emozione per l'essere premiato dal Presidente della Repubblica, da Adriano Panatta, e ha citato appunto lo stesso Angelo Binaghi. Però il complimento più bello, perché più disinteressato, è stato quello dello sconfitto, Casper Ruud, che ha detto complimenti non solo per i successi di Sinner, ma complimenti alla federazione, al presidente, per tutti i successi del tennis italiano, perché voi non siete solo Sinner. Quello è il, tra l'altro, insomma, parlando proprio stamattina col presidente, e insomma, dicendogli queste parole, lui ha detto: tanto non ci conosciamo neanche.
0: Un grande sportivo, tra l'altro, Ruud, anche per tutto quello che ha detto nel corso della cerimonia di premiazione. È tutto, grazie, ti ringrazio,
2: A
0: Andrea.
2: voi.
0: Magari ci sentiamo, ci vediamo domani, sempre alla strambata. Adesso un'altra pausa, tra poco l'ultima parte ci sarà con noi Enzo Asuni.
3: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
0: L'ultimo tratto del nostro percorso per oggi, adesso prima di sentire Enzo Asuni, c'è Fulminacci, Stupida Sfortuna.

0: Di nuovo insieme con la strambata, ultimo tratto del nostro percorso, ci ha raggiunto Enzo Asuni, che saluto. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Massimiliano Reis, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Sono in attesa di sapere di cosa ci parlerai oggi.
1: Guarda, io spero che tu ieri abbia visto la finale di Amici dopo la partita del Cagliari, Massimiliano Reis.
0: È stata una giornata molto intensa sul piano sportivo ieri.
1: Guarda, non ti salvi.
0: Tra Sinner,
1: no, immagino,
0: MotoGP,
1: dai.
0: Ti confesso, non ho visto la finale.
1: Lo so, infatti volevo incalzarti. Allora, innanzitutto facciamo il punto su quella che è stata ieri appunto la finale di Amici, perché sui social non si parla d'altro, soprattutto sotto il nostro punto di vista. Avevamo la sarda Angie di Uta in finale, nella finalissima di Amici, è arrivata terza nella categoria canto, però ha vinto il premio delle radio, diciamo anche un premio molto considerevole dal punto di vista del significato significativo, in quanto comunque un cantante deve per forza piacere alle radio per far passare i propri pezzi, ecco. A tal proposito, diciamo che il pubblico sardo ovviamente non ha gradito questa non vittoria di Angie. Secondo me, devo dire, non perché sono sardo, ma diciamo da appassionato di musica, Angie ha fatto il percorso migliore dal punto di vista artistico all'interno della scuola. Ha portato senza ombra di dubbio una vedata d'aria fresca nel programma, soprattutto in un'edizione un po' sottotono rispetto alle altre. Ha vinto Lorenzo Salvetti, ha vinto non solo per la categoria canto, ma proprio il programma, ha battuto Angie con il 62,55% di voti e poi il ballerino Alessio con il 50,0%. 8% di voti, quindi il pubblico si è spaccato tra il canto e il ballo. Quest'anno infatti sui social emergono tensioni tra i vari team di fan dei due artisti, ecco. Hai seguito qualcosa quest'anno?
0: No, della verità no, però penso che anche un secondo posto può aprire insomma prospettive, orizzonti per Angie.
1: Beh, la storia ci insegna ad esempio punto. Che Annalisa ad esempio arrivò seconda e fondamentalmente il primo era Virginio. Lui ha intrapreso una carriera come autore, per lo più, anche se canta tutt'oggi, mentre Annalisa comunque è la donna più certificata, l'artista donna più certificata d'Italia, e comunque cioè, diciamo che insomma ti può aprire una strada bella importante, no?
0: Comunque penso anche a Ero Caddeo, che aveva un altro
1: format,
0: è arrivato
1: secondo, certo. I Måneskin arrivarono secondi,
0: pensando anche ai talenti sardi, musicisti, artisti, si fanno valere anche in questi programmi di grande richiamo.
1: Assolutamente,
0: di grande successo.
1: Sì, ti dirò di più: quest'anno Sanremo Giovani è stato vinto da un ragazzo che non ha superato la semifinale di Amici, quindi non è arrivato neanche in finale. Con lui c'era ad esempio una delle finaliste che concorreva comunque ad ottenere lo stesso risultato, e si è fermata prima di lui, quindi fondamentalmente non significa nulla. Molto spesso le votazioni sono determinate, influenzate anche dal brano che porti in quel momento e anche dal tipo di percorso che fai, quindi comunque lei è una ragazza molto forte dal punto di vista di Spotify, è quella che ha gli ascolti più considerevoli in assoluto. C'è da dire che Lorenzo Salvetti, il vincitore, comunque ha fatto anche X Factor, era nella squadra di Lauro, quindi era arrivato in finale anche X Factor, quindi secondo me si è portato un po' il bagaglio dei fan che avrebbero voluto vederlo vincere allora, e l'hanno portato appunto alla vittoria in questa seconda possibilità che ha avuto. Massimiliano Reis, concludiamo il capitolo Amici, però abbiamo anche un regalino da fare a chi ci ascolta, perché il 31 maggio a Sassari ci sarà la corsa in rosa, quindi Sassari si tingerà di rosa con una maratona contro la violenza sulle donne, e Radiolina offre a chi ci ascolta 10 iscrizioni gratuite a questa maratona. Dovete scrivere Corsa in Rosa al 340 87 15 015 su WhatsApp, ovviamente.
0: Perfetto, grazie, quanto mai opportuno anche ricordare questo appuntamento. Magari domani parliamo anche dell'Eurovision, non abbiamo parlato, ho visto qualcosa.
1: Io l'ho detto che avrebbe vinto la Bulgaria.
0: Salta Vinci quinto.
1: Sì.
0: Va bene, ne parliamo se vuoi domani.
1: Va bene.
0: Va bene, è tutto, grazie per l'attenzione, restate sintonizzati su su Radiolina. Vi ricordo anche l'appuntamento domani mattina con Caffè Corretto a partire dalle 8. Radiolina continua, insomma, a restare con voi con la musica e con tanto altro. Grazie a Manuel Cozzolino, a domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: talk about.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: Buongiorno, benvenuto alla Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Sono le 5:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Giovedì illustreremo il testo di una legge sicuramente fondamentale. Importante fare le cose in tempi brevi, ma anche bene.
1: Può dunque iniziare il percorso in Consiglio regionale della variazione di bilancio, manovrina da 750 milioni per misure di sviluppo e per vecchie e nuove emergenze, è stata definita particolarmente attesa, anche se rimane probabile la sua approvazione finale in aula dopo le amministrative del 7-8 giugno.
0: Il compito del Consiglio è fare una valutazione, ma mi concentrerei in questo momento nel lavorare per arricchire questo testo e per andare a impegnare nel miglior modo possibile le grandi risorse che abbiamo a disposizione.
1: Circa 300 milioni manovrabili e ancora nemmeno iniziato l'iter montano già sul provvedimento le prime polemiche, sotto la lente il corpo della legge, quella trasmessa dalla Giunta.
2: Anche questa volta notiamo spese molto puntuali, cifre esigue, anche emergenze che non sono emergenze. Il Consiglio faccia un lavoro serio, controllando anche la capacità di tagliare tutto il superfluo.
3: Eviterei sterili strumentalizzazioni, ma mi concentrerei sull'analisi del testo e quindi lavorare affinché ci siano le migliori risposte.
1: Anche sulla precedente finanziaria non erano mancate critiche e dalla stessa maggioranza su alcuni capitoli di spesa dei singoli assessorati. Il ruolo del Consiglio richiamato con insistenza e prima dell'ingresso del testo in commissione non si esclude un ulteriore tavolo del campo largo.
4: Non ci sono scatole chiuse, non ci sono prendere o lasciare, c'è l'esame dei provvedimenti proposti giustamente dalla Giunta e poi la decisione del Consiglio regionale.
5: Da una prima lettura abbiamo già individuato alcuni stanziamenti che proporremo sicuramente di eliminare. C'è da dare risposta a tante emergenze e c'è da dare possibilità di sviluppo alla Sardegna con misure strutturali e soprattutto c'è la pretesa da parte del Consiglio regionale di avere il giusto spazio per poter incidere.
6: La Sardegna vede addensarsi all'orizzonte rischi per i collegamenti legati al rincaro del carburante a causa del conflitto in Medio Oriente. Il problema tocca il settore aereo, ma soprattutto quello marittimo, per il quale si apre la competizione fra compagnie per l'aggiudicazione delle rotte in continuità territoriale. Il sindacato USB è preoccupato per le ripercussioni sui viaggiatori.
7: Ora andranno a gara diverse linee, Genova-Porto Torres, Napoli-Palermo-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e per ultima, forse una delle più importanti, la Olbia-Civitavecchia.
6: E uno dei temi chiave, quello delle compensazioni.
7: Olbia Civitavecchia che nel periodo invernale si va in continuità territoriale, dunque con oneri di servizio pubblico, mentre per il periodo estivo in libera concorrenza. Per quanto riguarda la continuità aerea c'è stato il salvagente da parte del MIT. Sono partite in contemporanea le richieste per il settore marittimo e speriamo che ne prendano atto, perché diversamente sarebbe un problema compensare questo rincaro che verrebbe comunque spalmato sull'utenza.
6: Lo scalo dell'Isola Bianca è sempre più strategico.
7: Il porto di Olbia è salito a un traffico che supera i 3 milioni, questo deve essere un segnale per far sì che la politica in generale deve stare attenta a rafforzare quello che è il servizio.
6: Secondo studi, la rotta più salata come prezzo, quella da e per Livorno e a seguire le linee per le isole minori.
8: Bisognerebbe capire che il lavoro sociale sta alla base di tutta l'intera comunità e se mancano educatori, educatrici, se mancano OSS, se mancano psicologi, se mancano assistenti sociali, le famiglie non saprebbero dove trovare supporto.
9: Educatori, pedagogisti, operatori sociali svolgono funzioni essenziali a sostegno di persone fragili che hanno grande bisogno di aiuto nell'ambito scolastico e non solo. A Cagliari sciopero e corteo sino al Palazzo del Consiglio regionale dei lavoratori delle cooperative sociali. Hanno manifestato disagio per la precarietà del loro lavoro e per un contratto ritenuto inadeguato e non in linea con le responsabilità e con le funzioni esercitate.
10: Il disagio è quello di fare un lavoro che viene considerato volontariato, una missione, una vocazione e sono tutte cose che però non pagano le bollette, non pagano da mangiare e non tengono conto della responsabilità che abbiamo e anche dell'impegno e dello studio che c'è dietro.
11: È indispensabile la figura dell'educatore in ogni scuola, in ogni luogo e quindi è importante che vengano riconosciuti i nostri diritti.
12: Nel Medio Campidano, oltre a Sanluri e Guspini, il prossimo 7-8 giugno andranno alle urne anche Barumini, Gonno Sfanatica, Luna Mattrona, Pavillonis, Segariu, Siddi, Tuilius, Saramanne e Villanova Franca. in 5 comuni, la sfida principale sarà quella del raggiungimento del quorum, essendo stata presentata una sola lista. A Barumini si ripresenta Emanuele Lilliu, mentre a Pavillonis si ricandida Marco Tuveri. Candidatura unica anche per Andrea Fenu a Segariu, Marco Pisano a Siddi e Matteo Castangia a Villanova Franca. Negli altri centri invece si profila una competizione a due. A Gonnosfanadiga il sindaco uscente Andrea Floris dovrà vedersela con l'ex assessora Simonetta Zurru. A Luna Matrona la corsa sarà tra Fabrizio Mancosu e Carla Melis. Sfida aperta anche a Tuili, dove il sindaco uscente Andrea Lucci tenterà di conquistare il secondo mandato contro Daniele Cera. Infine a Ussaramanna saranno Enzo Comina e Tiziano Schirru a contendersi la guida del paese.
13: Lo spettacolo dell'isola e delle sue tradizioni nella 75esima edizione della Cavalcata Sarda è stato sottolineato dagli applausi che le tantissime persone hanno tributato al passaggio dei gruppi lungo il percorso e in Piazza d'Italia. Il comune organizzatore da 20 anni voleva accompagnarla con una serie di manifestazioni collaterali che purtroppo sono saltate per il maltempo. Verranno recuperate le esibizioni con i canti e balli, quelle delle maschere del centro Sardegna hanno affascinato, il corteo è stato compatto ed ordinato, gli orari rispettati e tanta è stata l'emozione al passaggio delle donne in abiti tradizionali senza gioielli con il turbante sul capo per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno. Nel pomeriggio altre emozioni forti con le pariglie all'ippodromo Pinna.
14: Bellissime, spettacolari e ancora spettacolari il pubblico perché era davvero tanto, numeroso, però allo stesso tempo bello, ordinato.
13: Nel post evento però il sindaco Mascia e l'assessore alle attività produttive Lello Panu hanno voluto evidenziare anche alcune criticità. A finire nel mirino alcuni espositori che hanno ritardato lo smontaggio degli stand. Questo ha impedito di restituire già dalle prime ore del mattino una città pulita e decorosa, è stato scritto in un comunicato. Annunciato un inasprimento delle sanzioni per gli operatori che non rispetteranno le regole. Si rischieranno penalizzazioni nelle future assegnazioni degli spazi.
15: Uno studente della Harvard Kennedy School si è impegnato a migliorare la sicurezza stradale dopo la morte di due fratelli in un incidente. Il titolo è della CBS, importantissima emittente newyorkese. Il protagonista del servizio televisivo è Giovanni Pintor, quel ragazzo di Nuoro, oggi studente modello negli Stati Uniti, animato da una missione: rendere le strade più sicure dopo la tragedia del Natale 2017, dove persero la vita i fratelli Francesco e Matteo lungo la statale 129. Così eccone la nuova conquista fresca di riconoscimento.
16: Harvard, la scuola più famosa al mondo, ha eletto NEPO, la nostra idea di startup, come la più figa contro 80 candidati da tutto il globo. Circa 2 anni fa ho deciso di trasferirmi in America. Dopo aver perso tutto in un incidente stradale quando avevo solo 20 anni e aver lottato insieme ai miei amici per cambiare la mia comunità, non sapevo più cosa fare.
15: D'altronde, sebbene la curva della morte sia stata sistemata al chilometro 64, le battaglie di Giovanni Pintor proseguono. L'app NEPO è realtà a portata di smartphone.
16: Un'app che permette a tutti di segnalare i problemi stradali, come poteva essere la curva della morte a quel tempo, i buche sulla strada, crearci un navigatore sopra e coinvolgere le assicurazioni con una promessa. Chi utilizzerà NEPO aiuterà a far mettere a posto quelle strade e di conseguenza ad avere meno risarcimenti che fuoriescono dalle casse delle assicurazioni.
17: Neanche il tempo di mettere il timbro sulla salvezza matematica e chiudere il campionato domenica alle 20.45 a San Siro contro il Milan, e il Cagliari già programma la stagione che verrà. In Serie A, ancora una volta, giusto per ricordarlo ai più distratti, e la stagione 2026-2027 partirà come quella appena chiusa nell'Alta Val Camonica a Ponte di Legno. L'annuncio ufficiale nel pomeriggio, confermato il connubio rivelatosi vincente un anno fa, e dello scorso anno si ripercorrerà l'intero percorso. Il ritrovo ad Asseminello per test e visite, probabilmente il 17 luglio, poi la partenza il 22 con il campo sportivo di Temù, che ospiterà gli allenamenti di Vecchi e Nuovi Rossoblù, che avranno nel Blu Hotel Acqua Seria a Ponte di Legno il quartier generale. Il ritiro nella provincia bresciana andrà avanti fino al 1 agosto e comprenderà 2 o 3 amichevoli, con altri test, probabilmente all'estero, che porteranno all'esordio in Coppa Italia e poi in campionato, con la Serie A che partirà nel fine settimana del 23 agosto. Ma il futuro del Cagliari è ancora tutto da scoprire, a partire dall'assetto societario, con il ventilato cambio di maggioranza che diventerebbe a stelle e strisce, passaggio da cui dipende anche il futuro del direttore sportivo Angelozzi e di Pisacane, il cui contratto è stato rinnovato automaticamente con la salvezza, ma il tecnico frena.
18: Per quanto riguarda il mio futuro, intanto mi godo questa serata. Ringrazio Tommaso Giulini per aver visto in me qualcosa che neanche io avrei immaginato qualche anno fa. Ci sarà tempo per parlare con la società e di capire qual è la strada da seguire, a patto che loro siano contenti, ripeto, del nostro operato come staff.

0: libero. Sei tu.
1: Il Cagliari era in mezzo a una strada, il tradimento mai digerito di Marco Borriello. Quel sorriso sventolato in aeroporto, accento toscanissimo, con timbro da ragazzetto, era stato facile tornare a credere in qualcosa, in qualcuno. E in mezzo al pianto che nasce il sentimento. Era il 2017, Cagliari si era subito resa conto di poter tornare a sognare e a volare coi colpi di testa di un ragazzo che nell'isola diventava uomo dopo aver per anni cercato la sua latitudine, da Sassuolo a Lanciano, Varese, quella Genova dove da Pavoletti diventò Pavoloso. La seconda stella a destra era Napoli, ma la sua isola aveva solo bisogno di essere raggiunta. Il gol salvezza contro la Fiorentina, poi la stagione 2018-19, 16 gol, il dittatore dei cieli. Là sotto, uno come tanti, ma se la palla sale, comanda il numero 30. L'infortunio, il legamento crociato, la prima giornata nell'anno della pandemia, la ricaduta, il calvario, il ritorno col capello lungo, un Sansone al contrario e le difficoltà a ritrovarsi sino alla notte di Bari. Pavoletti al 94esimo, come una lettera d'amore, in quel momento, dopo quella zampata inizia a piovere, come il sigillo su un incantesimo che si conferma l'anno successivo in Serie A. Il Cagliari ribalta il Frosinone da 0-3 a 4-3. Il capitano segna il 94esimo e il 96esimo. Dopo un mese e mezzo lo rifà col Sassuolo. Gol al 99esimo in rovesciata per la vittoria. O i piedi al contrario, dice, ma nel recupero divento Van Basten. Leonardo chiude da leader dello spogliatoio, ma firma la salvezza di Nicola col gol al Verona. Mai sottovalutare il cuore di un campione. Poi dal Livornese si concede il gusto del gol al Pisa. 231 presenze, 52 spolverate di spalle, Bari e l'eredità su un muro di Cagliari.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia, lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Puggioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordaset Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tu e sa oghe mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russu e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba con ospite Davide van des Vroos.

0: estratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Originaria di Utah ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas ha modo di cimentarsi anche con il canto a chitarra, come dimostra questa sua interpretazione della Corsicana.

0: Abbiamo ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gianmario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: aberis a Ianna. Chiso torrende.
1: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
2: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru. Le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridè.

appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sono le 7:00.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
8: Per Dormire. Design for Wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

0: Giovedì illustreremo il testo di una legge sicuramente fondamentale. Importante fare le cose in tempi brevi, ma anche bene.
1: Può dunque iniziare il percorso in Consiglio regionale della variazione di bilancio, manovrina da 750 milioni per misure di sviluppo e per vecchie e nuove emergenze, è stata definita particolarmente attesa, anche se rimane probabile la sua approvazione finale in aula dopo le amministrative del 7-8 giugno.
0: Il compito del Consiglio è fare una valutazione, ma mi concentrerei in questo momento nella lavorare per arricchire questo testo e per andare a impegnare nel miglior modo possibile le grandi risorse che abbiamo a disposizione.
1: Circa 300 milioni manovrabili, ancora nemmeno iniziato l'iter, montano già sul provvedimento le prime polemiche, sotto la lente il corpo della legge, quella trasmessa dalla Giunta.
2: Anche questa volta notiamo spese molto puntuali, cifre esigue, anche emergenze che non sono emergenze. Il Consiglio faccia un lavoro serio, controllando anche la capacità di tagliare tutto il superfluo.
3: Eviterei sterili strumentalizzazioni, ma mi concentrerei sull'analisi del testo e quindi lavorare affinché ci siano le migliori risposte.
1: Anche sulla precedente finanziaria non erano mancate critiche e dalla stessa maggioranza su alcuni capitoli di spesa dei singoli assessorati. Il ruolo del Consiglio richiamato con insistenza e prima dell'ingresso del testo in commissione non si esclude un ulteriore tavolo del campo largo.
4: Non ci sono scatole chiuse, non ci sono prendere o lasciare, c'è l'esame dei provvedimenti proposti giustamente dalla Giunta e poi la decisione del Consiglio regionale.
5: Da una prima lettura abbiamo già individuato alcuni stanziamenti che proporremo sicuramente di eliminare. C'è da dare risposta a tante emergenze e c'è da dare possibilità di sviluppo alla Sardegna con misure strutturali e soprattutto c'è la pretesa da parte del Consiglio regionale di avere il giusto spazio per poter incidere.
6: La Sardegna vede addensarsi all'orizzonte rischi per i collegamenti legati al rincaro del carburante a causa del conflitto in Medio Oriente. Il problema tocca il settore aereo, ma soprattutto quello marittimo, per il quale si apre la competizione fra compagnie per l'aggiudicazione delle rotte in continuità territoriale. Il sindacato USB è preoccupato per le ripercussioni sui viaggiatori.
7: Ora andranno a gara diverse linee, Genova-Porto Torres, Napoli-Palermo-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e per ultima, forse una delle più importanti, la Olbia-Civitavecchia.
6: E uno dei temi chiave, quello delle compensazioni.
7: Olbia Civitavecchia che nel periodo invernale si va in continuità territoriale, dunque con oneri di servizio pubblico, mentre per il periodo estivo in libera concorrenza. Per quanto riguarda la continuità aerea c'è stato il salvagente da parte del MIT, sono partite in contemporanea le richieste per il settore marittimo e speriamo che ne prendano atto perché diversamente sarebbe un problema compensare questo rincaro che verrebbe comunque spalmato sull'utenza.
6: Lo scalo dell'Isola Bianca è sempre più strategico.
7: Il porto di Olbia è salito a un traffico che supera i 3 milioni. Questo deve essere un segnale per far sì che la politica in generale deve stare attenta a rafforzare quello che è il servizio.
6: Secondo studi, la rotta più salata come prezzo, quella da e per Livorno e a seguire le linee per le isole minori.
8: Bisognerebbe capire che il lavoro sociale sta alla base di tutta l'intera comunità e se mancano educatori, educatrici, se mancano OSS, se mancano psicologi, se mancano assistenti sociali, le famiglie non saprebbero dove trovare supporto.
9: Educatori, pedagogisti, operatori sociali svolgono funzioni essenziali a sostegno di persone fragili che hanno grande bisogno di aiuto nell'ambito scolastico e non solo. A Cagliari sciopero e corteo sino al Palazzo del Consiglio regionale dei lavoratori delle cooperative sociali. Hanno manifestato disagio per la precarietà del loro lavoro e per un contratto ritenuto inadeguato e non in linea con le responsabilità e con le funzioni esercitate.
10: Il disagio è quello di fare un lavoro che viene considerato volontariato, una missione, una vocazione e sono tutte cose che però non pagano le bollette, non pagano da mangiare e non tengono conto della responsabilità che abbiamo e anche dell'impegno e dello studio che c'è dietro.
11: È indispensabile la figura dell'educatore in ogni scuola, in ogni luogo e quindi è importante che vengano riconosciuti i nostri diritti.
12: Nel medio campidano, oltre a Sanluri e Guspini, il prossimo 7-8 giugno andranno alle urne anche Barumini, Gonnosfanadica, Luna Mattrona, Pavillonis, Segariu, Siddi, Tuili, Ussaramanna e Villanova Franca. In 5 comuni la sfida principale sarà quella del raggiungimento del quorum, essendo stata presentata una sola lista. A Barumini si ripresenta Emanuele Lilliu, mentre a Pavillonis si ricandida Marco Tuveri. Candidatura unica anche per Andrea Fenu a Segariu, Marco Pisano a Siddi e Matteo Castangia a Villanova Franca. Negli altri centri invece si profila una competizione a due. A Gonnosfanadiga il sindaco uscente Andrea Floris dovrà vedersela con l'ex assessora Simonetta Azzurru. A Luna Matrona la corsa sarà tra Fabrizio Mancosu e Carla Melis. Sfida aperta anche a Tuili, dove il sindaco uscente Andrea Lucci tenterà di conquistare il secondo mandato contro Daniele Cera. Infine a Ussaramanna saranno Enzo Comina e Tiziano Schirru a contendersi la guida del paese.
13: Lo spettacolo dell'isola e delle sue tradizioni nella 75esima edizione della Cavalcata Sarda è stato sottolineato dagli applausi che le tantissime persone hanno tributato al passaggio dei gruppi lungo il percorso in Piazza d'Italia. Il comune organizzatore da 20 anni voleva accompagnarla con una serie di manifestazioni collaterali che purtroppo sono saltate per il maltempo. Verranno recuperate le esibizioni con i canti e balli, quelle delle maschere del centro Sardegna hanno affascinato, il corteo è stato compatto ed ordinato, gli orari rispettati e tanta è stata l'emozione al passaggio delle donne in abiti tradizionali senza gioielli con il turbante sul capo per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno. Nel pomeriggio altre emozioni forti con le pariglie all'ippodromo Pinna.
14: Bellissimo e spettacolare, e ancora spettacolare il pubblico perché era davvero tanto, numeroso, però allo stesso tempo bello, ordinato.
13: Nel post evento però il sindaco Mascia e l'assessore alle attività produttive Lello Panu hanno voluto evidenziare anche alcune criticità. A finire nel mirino alcuni espositori che hanno ritardato lo smontaggio degli stand. Questo ha impedito di restituire già dalle prime ore del mattino una città pulita e decorosa, è stato scritto in un comunicato. Annunciato un inasprimento delle sanzioni per gli operatori che non rispetteranno le regole. Si rischieranno penalizzazioni nelle future assegnazioni degli spazi.
15: Uno studente della Harvard Kennedy School si è impegnato a migliorare la sicurezza stradale dopo la morte di due fratelli in un incidente. Il titolo è della CBS, importantissima emittente newyorkese. Il protagonista del servizio televisivo è Giovanni Pintor, quel ragazzo di Nuoro, oggi studente modello negli Stati Uniti, animato da una missione: rendere le strade più sicure dopo la tragedia del Natale 2017, dove persero la vita i fratelli Francesco e Matteo lungo la statale 129. Così eccone poi la nuova conquista fresca di riconoscimento.
16: Harvard, la scuola più famosa al mondo, ha eletto NEPO, la nostra idea di startup, come la più figa contro 80 candidati da tutto il globo. Circa 2 anni fa ho deciso di trasferirmi in America. Dopo aver perso tutto in un incidente stradale quando avevo solo 20 anni e aver lottato insieme ai miei amici per cambiare la mia comunità, non sapevo più cosa fare.
15: D'altronde, sebbene la curva della morte sia stata sistemata al chilometro 64, le battaglie di Giovanni Pintor proseguono. L'app NEPO è realtà a portata di smartphone.
16: Un'app che permette a tutti di segnalare i problemi stradali, come poteva essere la curva della morte a quel tempo, i buche sulla strada, crearci un navigatore sopra e coinvolgere le assicurazioni con una promessa. Chi utilizzerà NEPO aiuterà a far mettere a posto quelle strade e di conseguenza ad avere meno risarcimenti che fuoriescono dalle casse delle assicurazioni.
17: Neanche il tempo di mettere il timbro sulla salvezza matematica e chiudere il campionato. Domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan e il Cagliari già programma la stagione che verrà. In Serie A, ancora una volta, giusto per ricordarlo ai più distratti, e la stagione 2026-2027 partirà come quella appena chiusa nell'Alta Val Camonica a Ponte di Legno. L'annuncio ufficiale nel pomeriggio, confermato il connubio rivelatosi vincente un anno fa, e dello scorso anno si ripercorrerà l'intero percorso. Il ritrovo ad Asseminello per test e visite, probabilmente il 17 luglio, poi la partenza il 22 con il campo sportivo di Temù che ospiterà gli allenamenti di Vecchi e il nuovi rossoblù, che avranno nel Blu Hotel Acqua Seria a Ponte di Legno il quartier generale. Il ritiro nella provincia bresciana andrà avanti fino al 1 agosto e comprenderà 2 o 3 amichevoli, con altri test, probabilmente all'estero, che porteranno all'esordio in Coppa Italia e poi in campionato, con la Serie A che partirà nel fine settimana del 23 agosto. Ma il futuro del Cagliari è ancora tutto da scoprire, a partire dall'assetto societario, con il ventilato cambio di maggioranza che diventerebbe a stelle e strisce, passaggio da cui dipende anche il futuro del direttore sportivo Angelozzi e di Pisacane, il cui contratto è stato rinnovato automaticamente con la salvezza, ma il tecnico frena.
18: Per quanto riguarda il mio futuro, intanto mi godo questa serata, ringrazio Tommaso Giulini per aver visto in me qualcosa che neanche io avrei immaginato qualche anno fa. Ci sarà tempo per parlare con la società e di capire qual è la strada da seguire, a patto che loro siano contenti, ripeto, del nostro operato come staff.
19: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.
20: Il Cagliari era in mezzo a una strada, il tradimento mai digerito di Marco Borriello. Quel sorriso sventolato in aeroporto, accento toscanissimo, con timbro da ragazzetto. Era stato facile tornare a credere in qualcosa, in qualcuno. E in mezzo al pianto che nasce il sentimento. Era il 2017, Cagliari si era subito resa conto di poter tornare a sognare e a volare coi colpi di testa di un ragazzo che nell'isola diventava uomo dopo aver per anni cercato la sua latitudine, da Sassuolo a Lanciano, Varese, quella Genova dove da Pavoletti diventò Pavoloso. La seconda stella a destra era Napoli, ma la sua isola aveva solo bisogno di essere raggiunta. Il gol salvezza contro la Fiorentina, poi la stagione 2018-19, 16 gol, il dittatore dei cieli. Là sotto uno come tanti, ma se la palla sale, comanda il numero 30. L'infortunio, il legamento crociato, la prima giornata nell'anno della pandemia, la ricaduta, il calvario, il ritorno col capello lungo, un Sansone al contrario e le difficoltà a ritrovarsi sino alla notte di Bari. Pavoletti al 94esimo, come una lettera d'amore, in quel momento, dopo quella zampata inizia a piovere, come il sigillo su un incantesimo che si conferma l'anno successivo in Serie A. Il Cagliari ribalta il Frosinone da 0-3 a 4-3. Il capitano segna il 94esimo e il 96esimo. Dopo un mese e mezzo lo rifà col Sassuolo. Gol al 99esimo in rovesciata per la vittoria. Ho i piedi al contrario, dice, ma nel recupero divento Van Basten. Leonardo chiude da leader dello spogliatoio, ma firma la salvezza di Nicola col gol al Verona. Mai sottovalutare il cuore di un campione. Poi dal Livornese si concede il gusto del gol al Pisa. 231 presenze, 52 spolverate di spalle, Bari e l'eredità su un muro di Cagliari.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto e Predda Niedda Sassari in strada 14.
4: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
6: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
4: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i pisellini Primavera Findus da 1,2 kg a 5,35 euro. La birra Bex in confezione da 6 pezzi per 330 ml a 3,99 euro. E le patatine Pizzoli, selezione oro, da 2,5 kg a 5,79 euro. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto ed intorno. La COP sei tu.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
3: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili. Solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi. Solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
6: e sull'app dell'Unione Digital.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
4: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, si avrebbe detto la scorsa settimana Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
5: Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tre le vittime all'interno della moschea, anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech, a terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS, innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
4: Il Codri parla dal carcere, oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
5: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
4: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita, Raji X SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
5: È tutto, a più tardi.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. e tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Lina, Radio Notizie.
15: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. A Tempio proseguono gli accertamenti sulla morte di Mauro Zuncheddu, il giovane di Luras deceduto all'ospedale Paolo Dettori. L'autopsia avrebbe indicato come causa una massiccia embolia polmonare, ma gli inquirenti hanno disposto nuovi approfondimenti per chiarire ogni passaggio e verificare eventuali responsabilità. Ancora cronaca, operazione antidroga dei carabinieri nell'Oristanese. In due distinti interventi sono stati arrestati due uomini e sequestrati circa 2,5 chili di marijuana, oltre ad hashish, bilancini e materiale per il confezionamento. Uno degli arrestati è finito ai domiciliari, l'altro è stato sottoposto all'obbligo di firma. E a Sassari sono stati trasferiti nel canile comunale due pitbull che nelle scorse settimane avevano aggredito e ucciso un cane in una casa di campagna. La decisione è arrivata dopo le verifiche della polizia locale tra testimonianze e video. Gli animali seguiranno un percorso riabilitativo. Politica, in Consiglio regionale si prepara l'esame della variazione di bilancio da 750 milioni di euro. Il testo approderà giovedì in Commissione bilancio con l'illustrazione dell'assessore Giuseppe Meloni. Al centro del confronto sviluppo, emergenze e il controllo sulle misure da finanziare. E passiamo alla viabilità. Cagliari si prepara la regata preliminare dell'America's Cup in programma dal 21 al 24 maggio, attese circa 25.000 presenze. Il CTM predisporrà navette elettriche, corse notturne e collegamenti dai parcheggi di scambio verso le aree dedicate al pubblico, biglietti anche con pagamento POS a bordo. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Dopo la salvezza al Cagliari riguardo alla prossima stagione, i rossoblu svolgeranno la preparazione estiva a Ponte di Legno dal 22 luglio al 1 agosto, dopo una prima fase di test e lavoro al Cry Sport Center di Assemini, confermata la scelta dell'Altura in Lombardia. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
18: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le capsule compatibili Borbone, Nespresso a modo mio da 50 pezzi a 11,90 €. I biscotti Plasmon da 1,2 kg a 7,99 € e l'acqua San Benedetto naturale da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,59 €. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
19: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
20: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
21: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
0: con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
21: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori di Radiolina, Caffè Corretto di martedì 19 maggio, sono le 8 e 10 minuti, un buon pomeriggio, una buona giornata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questa ora e mezza insieme con la rassegna stampa, partendo dall'Unione Sarda, in edicola oggi. L'apertura del quotidiano è dedicata ai trasporti aerei, le spine della continuità. Air Italia ha riprotetti i passeggeri di un volo con appena 7 posti occupati. Proteste per la cancellazione di alcuni collegamenti con Milano, la voce dei sindacati. All'interno, nelle due pagine che l'Unione Sarda in edicola oggi dedica a questo tema, tutte le problematiche che stanno affrontando i sardi per gli spostamenti, voli annullati e posti introvabili, la continuità è sempre un rebus, tratte soppresse e problemi tecnici lasciano a terra i sardi e le compagnie aeree annunciano nuove cancellazioni. Questo il titolo e il richiamo del servizio a firma di Luca Magia, ma problemi anche dal punto di vista dei trasporti in mare. Dalla Maddalena Palau il viaggio diventa un incubo, traghetti al completo, anche i residenti restano a terra a causa dello sciopero, stop al treno Chilivani-Olbia. Dunque problemi, pesanti disagi anche nel nord Sardegna, come evidenzia il servizio a firma di Andrea Busia. E poi sempre sulla continuità aerea, il riepilogo delle varie rotte in continuità e anche le tariffe per residenti per i collegamenti da e per Roma e da e per Milano. Questo era il titolo di apertura dell'Unione Sarda. Nel taglio invece anche la politica, con la regione, la manovra da 750 milioni via le misure superflue. Roberto Murgia a pagina 4 fa il riepilogo di quelli che sono gli argomenti trattati e il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c'è poco per lo sviluppo sulla Sardegna, questo relativo agli interventi ritenuti superflui. E poi la sanità, i temi della sanità con l'assistenza territoriale, la protezione testa dei medici, mobilitazione contro la riforma, e questo in questo caso è Cristina Cossu a pagina 5 poi a raccontare i problemi, le case di comunità e i medici di base contro la riforma, mobilitazione nazionale e sciopero nel mirino, gli orari da rispettare, a rischio il rapporto fiduciario con il paziente e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne. E poi anche una notizia da Cagliari, dal Brozzo, con cardiologia, intervento ad alta complessità. Un intervento molto complicato eseguito dall'equipe guidata da Angelica Rossi su una paziente di 67 anni. Per quanto riguarda la cronaca, si approfondiscono anche oggi i temi legati al voto, verso il voto, ossia Itri, la corsa di sindaci e consiglieri. All'interno quindi tutte le intenzioni e i programmi dei vari candidati a sindaco, sia ad Ossi che a Itri. E poi Cagliari invece un focus su quello che sta accadendo ancora una volta nella zona rossa, nella cosiddetta zona rossa nel centro di Cagliari, con le nuove i nuovi episodi di cronaca che hanno rilanciato il tema tra paure e polemiche. Nel servizio di Riccardo Spignesi i pareri degli abitanti, dei residenti, dei commercianti e anche dei politici, e proprio da oggi parte il piano di pronto intervento del comune per il centro storico, con una sorta di servizio per evitare che ci siano scene di degrado nel centro di Cagliari. Tanti i temi che vengono trattati, ovviamente c'è anche lo sport, me lo riprenderemo subito nel terzo blocco, anche le tematiche sportive. Uno sguardo invece alla Nuova Sardegna, la prima pagina che è dedicata al turismo 2026, sarà un'estate di vacanza last minute. Ora ci sono i The Colors con i Rolling Stones.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
6: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi, vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6

0: Santino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati nuovamente in diretta alle 8:20 minuti, martedì 19 maggio. Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Ora la rassegna stampa dei quotidiani nazionali col Corriere della Sera. All'annuncio di Trump, ho sospeso l'attacco all'Iran, sono in corso seri negoziati. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi, la partita sull'uranio e poi chiaramente tutti i temi internazionali e anche i difficilissimi e complessi operazioni, le complesse operazioni per il recupero dei corpi dei quattro italiani sub alle Maldive, tema che poi oggi affronteremo e toccheremo anche con un esperto della Guardia Costiera in immersioni. La Repubblica e i paesi arabi fermano l'attacco.

discutere soprattutto a livello politico. All'interno della Repubblica ci sono appunto tutti gli approfondimenti sia sulla questione Iran, appunto Trump ferma l'attacco, era pronto, ora trattiamo lo stop dei paesi del Golfo, il presidente rivela i raid sarebbero ripresi oggi, ma se non c'è intesa bombardiamo Teheran, consegna una nuova proposta, riapertura di Hormuz e uranio in Russia. E poi anche diverse le pagine dedicate dalla Repubblica al Israele che assalta la flottiglia destinata, centinaia in arresto, fra loro anche 14 italiani, e ci sono anche alcune schede su le persone che sono state catturate dagli ecologisti e illegali, la variegata galassia degli attivisti appunto catturati. Come abbiamo detto, il tema di Modena con le ricadute politiche, lo scontro politico tra le varie i vari colori appunto politici, e poi la vicenda delle Maldive, individuati gli altri sub recupero in due tranche, laggiù si lotta contro il tempo, questo il tema, e con anche gli esperti che parlano, dalle bombole al piano di missioni, 5 punti ancora da chiarire con tutti i dubbi legati a questa purtroppo tragedia che ha colpito soprattutto l'Italia. Sole 24 ore, vi segnalo l'apertura, anzi il taglio centrale con la foto, al via giovedì da Cagliari l'America's Cup 2027, zero tasse per nuove società e sconti sull'IRPEF, una novità introdotta o che deve essere introdotta e che permetterà quindi, come appunto spiega il Sole 24 ore, che regala in sostanza, o che meglio permette dei benefici. Il decreto fiscale contiene un pacchetto di misure che si applicano dalla regata preliminare di Cagliari che si svolgerà appunto da giovedì a domenica, dunque anche una novità fiscale per quel che riguarda l'America's Cup, che riguarderà tutte le società e i lavoratori che saranno coinvolti in questo importante evento a Cagliari. Velocemente anche qualche titolo degli altri quotidiani che riprendono per esempio Libero, il circonavigante, la vicenda della flottiglia boicotta l'Italia, un taglio chiaramente diverso sul quello che è accaduto alla flottiglia, e poi anche il giornale che terrore a Modena, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, anche in questo caso un taglio politico sulle vicende di Modena. Ora c'è Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Nuovamente in diretta alle 8:27 di martedì 19 maggio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Riprendiamo con la rassegna stampa, con i temi sportivi dall'Unione Sarda in prima pagina. Cagliari e Pavoletti, abbraccio rosso-blu, con la possibilità anche di guardare il video e rivivere quelle belle emozioni con il saluto della Unipol Domus a Pavoletti, il video che si può inquadrare, che si potrà vedere inquadrando il QR code. E poi all'interno, nelle pagine sportive dell'Unione Sarda, si guarda anche già al futuro, così il titolo di Fabiano Gaggini: il Cagliari ha gettato le basi per il futuro, salvezza mai in dubbio, le vittorie su Parma, Roma, Juve, Cremonese, le tappe decisive, con 40 punti Pisacane ha fatto meglio di Ranieri e Nicola, lanciando tanti giovani, dando un'identità alla squadra. Questo il commento nel servizio a firma di Fabiano Gaggini, che poi tratta anche una sorta di addio, non soltanto quello di Pavoletti, l'ultima rosso-blu di Palestra alla Domus. Questo stadio, questi tifosi e questa città saranno per sempre nel mio cuore, le parole del laterale rosso-blu che appunto ha disputato la sua ultima gara nella vittoria contro il Torino con la maglia del Cagliari. Non solo Pavoletti, la gara col Toro potrebbe essere stata quella dei saluti per Dossena, Caprile e Foloruncio. E poi anche una novità sul futuro del ritiro del Cagliari: ritorna a Ponte di Legno, la squadra ha confermata la sede del ritiro dal 22 luglio al 1 agosto in Val Camonica. Questo per quanto riguarda il Cagliari, mentre per quanto concerne il calcio regionale, la Ferrini sarà protagonista. Dopo la retrocessione, il tecnico Manunza pensa al futuro, confermato sulla panchina cagliaritana e pronto a ripartire. E poi anche il tennis, chiaramente si resta anche l'Unione Sarda e l'informatore resta su Sinner, prossima fermata a Roland Garros, Yannick ormai a livello dei più grandi, ma il dubbio è se su Parigi peserà la stanchezza di tutte queste vittorie, compreso chiaramente la vittoria a Roma per l'altoatesino che ha vinto tutti i 5 Master 1000 quest'anno. Qualche giorno di riposo con la famiglia. Per quanto concerne gli altri sport, il Giro d'Italia, l'ora di Ganna, oggi anche i big alla prova nella cronaca di Viareggio Massa, e l'atletica con i societari sardi, un confronto tra generazione con il Cus Cagliari terza doppietta, e poi anche ciclismo, automobilismo, triathlon nell'Unione Sarda. Nelle pagine sportive dell'Unione Sarda, la Gazzetta dello Sport in prima pagina, intervista in esclusiva a Lautaro Martinez: Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi, mi sentivo devastato in estate, volevo mollare, quando smetto sparirò. Queste le parole di Lautaro Martinez, giocatore del capitano dell'Inter. Corriere dello Sport invece: Juve-Napoli ribaltone, Lucio e Comoli decide Elkan e Conte si libera, Spalletti deve parlare per il suo futuro senza Champions. Per quanto riguarda la Juventus, 40 milioni in meno nel budget bianconero. Abbiamo terminato con la nostra rassegna stampa, restate ancora ovviamente su Radiolina e su Caffè Corretto.
1: Radiolina, Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Massimiliano Rais su Radio Lina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli, visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Preddanied da Sassari in strada 14.
14: Pronti a fare il pieno di risate?
15: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate dal 20 maggio al 30 luglio.
16: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19:30.
15: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
16: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
1: Caffè Corretto.
0: Le 8:35 minuti, martedì 19 maggio, Caffè Corretto. Tra poco affronteremo due diverse tematiche con gli amici della Guardia Costiera di Cagliari, con il contrammigliaio e il direttore marittimo Giovanni Stella e con Gianni Dessì del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari, per parlare sia della tragedia delle Maldive, o meglio, partendo da quello, per parlare delle immersioni, dei rischi che si corrono, ma anche del fatto che comunque, seguendo un po' tutte le regole, le immersioni sono sempre molto sicure, soprattutto se fatte con dei professionisti, e poi con Giovanni Stella chiaramente ci avvicineremo ulteriormente all'America's Cup con tutte le regole anche da seguire in mare, per seguire anche al meglio questo grande evento che partirà da giovedì fino a domenica qui a Cagliari. Ora ci fermiamo di nuovo, c'è la musica con Madame, volevo capire.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, volevo capire, cercheremo di capire un po' cosa può essere successo lì negli abissi delle Maldive, e anche per parlare di immersioni, lo facciamo in questa puntata di Caffè Corretto con Gianni De Sì del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari, che ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi.
0: Chiaramente è impossibile sapere cosa è successo alle Maldive, questa tragedia, perché chiaramente non sono stati ancora recuperati i corpi, operazioni molto molto complicate, quindi non vogliamo certamente fare luce su una tragedia del genere, ma raccontare le insidie che esistono, perché è inutile nasconderlo, le immersioni soprattutto a certe profondità sono sempre un rischio, ma anche dire che quando ci si prepara in maniera ottima i rischi sono davvero minimi.
1: Sì, è esattamente così, la questione è questa, cioè ovviamente parlare dell'incidente, a parte ipotesi giornalistiche che giustamente vengono fatte, senza avere una perizia in mano e la certezza di un'analisi soprattutto dei materiali utilizzati per l'immersione, quindi dal computer di bordo, di polso, fino ad arrivare all'aria nelle bombole, è evidente che non è possibile. Però richiama l'attenzione su un aspetto importante. Queste sono immersioni altamente tecniche, spesso sottovalutate, in parte dai turisti, in parte anche da professionisti, diciamo, di altre discipline che utilizzano la subacquea per portare a termine, insomma, il loro lavoro, in questo caso erano biologi. Si sottovaluta la difficoltà dell'immersione, si sottovaluta l'addestramento necessario a compiere immersioni di questo tipo. E spesso, come dicevamo prima fuori onda, si sottovaluta anche come dire, l'associazione o le persone a cui ci si affida. Per cui io ricordo sempre, la subacquea è uno sport meraviglioso, può essere una professione eccezionale, ma è una di quelle professioni che ha insite dei rischi che possono essere portati, come dire, al minimo rischio, ma non mai, ma mai azzerati. Per cui certamente bisogna essere preparati, addestrati, medicalmente controllati e soprattutto essere, come dire, essere prudenti, nel senso che l'eccesso di sicurezza è quello anche sui professionisti più preparati, che poi se si va a vedere sono quelli che hanno i maggiori incidenti, è quello che poi può portare a incidenti più gravi e anche alla perdita della vita, spesso e volentieri.
0: Anche perché proprio nel caso delle Maldive parliamo comunque di professionisti, di sub che lo facevano anche di professione per motivi anche di studio. Ecco, chiaramente più si scende e più aumentano i rischi, e in più anche come in questo caso aumentano ulteriormente i rischi quando si va a fare delle visite e a delle immersioni in zone ancora forse più complicate, come delle cavità, come in questo caso.
1: Sì, è proprio così. Tra l'altro queste sono immersioni definite tecniche, sia per la difficoltà degli ambienti ipogeici, cioè ambienti chiusi, cavità, delle quali per affrontare le quali bisogna avere una, oltre a un'ottima preparazione, anche una guida esperta, una conoscenza del luogo di un certo tipo, ma soprattutto una preparazione tecnica molto importante, perché ci sono delle procedure salvavita che servono proprio per diminuire il rischio, poter penetrare seguendo una strada, per esempio un sagolatore, una sorta di pollicino che ci consente di tracciare il percorso fatto e poter tornare indietro in sicurezza dallo stesso percorso. Utilizzano miscele che non sono a queste profondità aria. Normalmente sono nitrox o trimix. A questa profondità è il trimix, per cui, per esempio, tornando alle Maldive, una delle ipotesi giornalistiche maggiormente fatte è quella che sia stata usata una miscela, la chiamiamo nitrox, sarebbe con arricchimento di ossigeno, inadatta a quelle profondità e quindi con un rischio elevato di portare la pressione parziale dell'ossigeno a livelli non tollerabili dal corpo e quindi creare ad esempio l'iperossia. Per cui bisogna conoscere le miscele, a questo punto è un tipo di immersione che avrebbe richiesto il trimix, cioè miscele complicate con l'utilizzo dell'elio, quindi.
0: Continuiamo poi questo discorso anche per parlare del fatto che più ci si affida degli esperti in Italia e anche sì. I corsi sono importanti da fare, devono essere fatti da persone competenti, certamente non in pochi giorni. Continueremo questo interessante argomento. Ora c'è la musica con Taylor Swift.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per Dormire, design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
10: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con la pressione che aumenta gradualmente, determinando un diradamento della nuvolosità che ci accompagnerà ancora per buona parte di questa giornata di martedì. Ma l'anticiclone tenderà ad avanzare nei prossimi giorni, garantendo già da mercoledì una fase più stabile, soleggiata e asciutta su tutta la Sardegna. Quindi fino a questa giornata di martedì avremo ancora la compagnia di un po' di variabilità associata a qualche locale fenomeno, soprattutto sui settori interni di nord-ovest, mentre come detto da mercoledì la situazione cambierà. I venti saranno moderati da nord, ma in generale attenuazione. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati
2: nuovamente in diretta a Caffè Corretto, sono le 8:50 minuti di questo martedì 19 maggio. In studio con me c'è Gianni Dessì del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari. Abbiamo parlato insomma di quello che sono le insidie nelle immersioni, partendo purtroppo dalla tragedia delle Maldive. Ecco, volevo chiedere, molto spesso quando si va in vacanza in posti di mare ci si imbatte nelle proposte di corsi di immersione, uno, due giorni, anche di questo bisogna parlare e anche diffidare.
3: Sì, assolutamente è importante sapere a chi ci si sta fidando, è importante scegliere la didattica corretta, didattiche serie che siano controllate, che siano certificate, non improvvisate, perché ricordiamoci che intorno alla subacquea, come a tanti sport di mare, cioè ci sono anche enormi interessi commerciali. Quindi avere ben chiaro che cosa si sta facendo e che cosa ti viene proposto. Questo è fondamentale, soprattutto all'estero dove i controlli sono spesso minori ed è tutto un po' a buon mercato, con una faciloneria che spesso porta incidenti. Per fortuna, diciamo, qua in Italia c'è uno stretto controllo sia normativo sia soprattutto della Guardia Costiera, che fa questo per mestiere e quindi monitora quelle che sono le didattiche in circolazione, dando regole e effettuando controlli. Però ciò non toglie che bisogna essere molto pratici nel cercare la didattica giusta, le persone giuste, ma anche conoscere i propri limiti, io dico, perché spesso l'errore è quello di accettare proposte a buon mercato, e non parlo di soldi, nel senso grandi immersioni con una certa faciloneria, dimenticandosi che non sia la preparazione, non sia il controllo medico, non sia l'addestramento, e sono immersioni che si fanno per pochi mesi l'anno. Quello può essere veramente un problema e creare incidenti dai quali poi non si può tornare indietro.
2: Tra l'altro alle Maldive, oltre chiaramente alla tragedia dei sub che sono morti durante l'immersione, c'è stata poi l'ulteriore tragedia anche di un soccorritore, perché poi ecco, voi che di mestiere fate questo, anche le operazioni di soccorso, di recupero di persone, di aiutare o addirittura purtroppo anche di recuperare persone decedute, complica notevolmente anche il vostro lavoro, che è sempre un lavoro ad altissimo rischio.
3: Sì, purtroppo in questo caso, come in altri, si parla dell'ennesimo soccorritore che lascia la vita per adempiere al proprio dovere. Però è parte, mi sento di dire che è parte integrante della scelta di fondo, che è quella comunque di svolgere un mestiere ad alto rischio, il cui rischio è spesso aumentato purtroppo da come dire, scelte non sempre razionali da parte dell'utenza. E questo magari dispiace, però è anche vero che nonostante la preparazione professionale di sub della Marina, della Guardia Costiera, come in questo caso, il rischio è sempre insito nel mestiere, e soprattutto l'immersione di recupero e di soccorso è sempre molto più complessa e difficile anche rispetto a quella che ha causato l'incidente. Per cui è un prezzo da pagare importante, che si spera di non pagare mai, e anche per questo si richiede all'utenza del mare quella giusta prudenza anche per tutelare chi è lì per salvargli la vita o per rendere un corpo alla famiglia.
2: Questo sicuramente è un messaggio importante, a mare così come a terra, cercare sempre di essere responsabili, perché poi quando si va incontro a un incidente di qualsiasi tipo si attiva una catena di soccorsi che a volte purtroppo può creare ulteriori difficoltà e pericoli. Grazie davvero a Gianni Dessì del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari per
3: essere stati
2: con noi.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8:57 minuti di martedì 19 maggio. Continuiamo a rimanere in mare, questa volta non ci immergiamo come abbiamo fatto poco fa con Gianni De Sì del nucleo subacquei della Guardia Costiera, ma andiamo insomma a galla e lo facciamo con Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari e comandante della Guardia Costiera di Cagliari. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci siamo, anche la Guardia Costiera, soprattutto la Guardia Costiera e la Capitaneria sono a lavoro da mesi per questo grandissimo appuntamento che è l'America's Cup e dunque giovedì si parte, saranno 4 giorni di fuoco, ma insomma state lavorando da...
1: da qualche mese ormai, però posso dire che siamo pronti. Siamo pronti ad affrontare questo evento, Cagliari diventa una vetrina mondiale, non solo... La Sardegna non è solo più una meta affascinante per i turisti, ma diventa proprio il centro del mondo velico internazionale. E noi abbiamo dovuto organizzare tutto un sistema che potesse consentire alla manifestazione di realizzarsi in ogni suo contesto.
0: Anche perché chiaramente c'è quello che avverrà in mare, che è sotto vostro stretto controllo, le regate sono previste, insomma, campi di regata che potrebbero anche, anzi che potrebbero variare a seconda dei venti e delle correnti, quindi già tutto davvero studiato al
1: sì, abbiamo in maniera avuto perfetta. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni ovviamente preliminari con la società organizzatrice e recependo quelle che erano le loro indicazioni affinché la manifestazione potesse avere il più ampio risalto possibile. Per cui abbiamo come autorità marittima ho emanato un'ordinanza che prevede 2 aree, preliminari area, dove praticamente una è davanti alla zona di Capo Sant'Elia Lazzaretto ed è l'area principale e la seconda diciamo di backup in caso di variazione del vento eccetera davanti alla zona di Giorgino. Questa è un'area circolare di 4 chilometri di diametro all'interno della quale c'è la vera e propria area di regata che è un rettangolare, non un quadrangolare come ho letto da qualche parte, di circa 3,8 km per 780 metri. All'interno di quest'area non è possibile per nessuno entrare. Invece nei contorni è possibile avvicinarsi sempre lento moto, non è possibile ancorare. Non è possibile arrivarci a vela, non è possibile per tutte quelle unità tipo a remi, pattini, sandolini, kayak, queste unità qua ed è divisa in colori, è un'area che viene circoscritta dalle boe che sono radiocomandate dalla società organizzatrice. In prossimità delle boe di colore azzurro possono andare le unità che si sono accreditate con la società stessa. In quelle di colore nero non è prevista nessuna sosta perché praticamente è l'area che va verso Santa Via Lazzaretto proprio per lasciare visibilità agli spettatori che vorranno andare in quei siti. E poi c'è l'area gialla, diciamo, che individuata con delle boe gialle che per tutte per le unità non accreditate, quindi c'è la possibilità per tutti di vedere questa manifestazione unica al mondo. E sono state poi, questa diciamo dal punto di vista normativo, chiaramente l'ordinanza è volta a garantire la regolarità della manifestazione ma soprattutto a garantire la sicurezza della navigazione, tant'è vero che poi sono stati fatti 2 piani operativi perché in mare non siamo solo noi, c'è il piano operativo di sicurezza della navigazione che è stato emanato dalla Capitaneria e che prevede l'impiego di unità della Capitaneria, 8 unità e 3 dei Vigili del Fuoco che ringrazio già da ora per la collaborazione che daranno. E poi ci sarà il piano dell'ordine pubblico che è stato redatto dalla Guardia di Finanza che prevede l'impiego delle unità della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
0: Continueremo a parlare di America's Cup e di tutto quello che verrà organizzato e che ha organizzato anche a terra la Guardia Costiera. Ora ci fermiamo, c'è anche il GR.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9 e 2 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 subitaliani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta, 2 oggi, 2 domani.
5: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico, ma ha avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
6: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
5: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vazquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori. Riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre nessuna delle armi usate c'era la scritta hate speech.
6: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
5: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia, inflazione e la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
6: È tutto, a più tardi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua?
9: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione Cronaca. A Tempio proseguono gli accertamenti sulla morte di Mauro Zuncheddu, il giovane di Luras deceduto all'ospedale Paolo Dettori. L'autopsia avrebbe indicato come causa una massiccia embolia polmonare, ma gli inquirenti hanno disposto nuovi approfondimenti per chiarire ogni passaggio e verificare eventuali responsabilità. Ancora cronaca, momenti di tensione a Muros, dove una lite familiare degenerata in violenza. Un giovane avrebbe aggredito il padre con calci e pugni. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe poi impugnato un coltello da cucina. Entrambi hanno riportato ferite lievi. Per il ragazzo è scattato l'arresto. E a Quartu proseguono i controlli contro chi abbandona rifiuti in strada e nelle campagne. Da gennaio a oggi sono state elevate 30 multe nel mirino, discariche improvvisate, sacchi lasciati fuori orario e cumuli di spazzatura che continuano a comparire in diverse zone della città. Bollette, carburanti, trasporti e mutui pesano sempre più sulle famiglie sarde. Secondo le stime riportate dall'Unione Sarda, gli aumenti legati al contesto internazionale avrebbero già prodotto per l'isola un aggravio di circa 40 milioni di euro in poco più di 2 mesi. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Dopo la salvezza al Cagliari guarda la prossima stagione, i rossoblu svolgeranno la preparazione estiva ancora a Ponte di Legno dal 22 luglio al 1 agosto, dopo una prima fase di test e lavoro al Cry Sport Center di Assemini. Viene dunque confermata la scelta di tornare in Lombardia. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Preddanietta, strada 18. Deichmann, voglio, posso.

0: caffè corretto.
1: Bentrovati. Le 9 e 11 minuti, martedì 19 maggio, caffè corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia e con Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari, comandante della Guardia Costiera. Abbiamo accennato già quello che ci regalerà il mare di

0: Cagliari con l'America's Cup da giovedì a domenica, il grande impegno della Guardia Costiera così come di tutte le altre forze in campo e in mare per garantire la sicurezza, insomma tutti a lavoro, comandante, questi giorni.
1: Tutti, dal primo all'ultimo, d'altronde questo è un momento cruciale, no?
0: Anche perché, come stavamo dicendo prima, non c'è soltanto il lavoro a mare, ma c'è anche il lavoro a terra, perché la Guardia Costiera sarà presente con un proprio villaggio insomma davanti alla sede di Piazza De Fenu per accogliere turisti, giovani soprattutto e studenti.
1: Soprattutto dedicato ai giovani, fermo restando che è chiaramente aperto a tutti coloro che volessero farci visita. E davanti alla sede storica della direzione marittima, in continuità con il Race Village praticamente, e all'interno di questo villaggio saranno presenti studenti dell'Istituto Nautico Buccari che unitamente ai propri docenti accompagneranno il pubblico in un percorso interattivo pensato per raccontare da vicino le competenze, le tecnologie e le professionalità legate al trasporto marittimo e anche a quello della logistica navale. I visitatori potranno assistere a simulazioni dedicate alla gestione degli apparati e degli impianti di bordo, poi ci sarà anche la facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari, con attività dedicate all'intelligenza artificiale, alla cyber security, all'innovazione tecnologica applicata al settore marittimo, perché quello è il nostro settore. E nel villaggio inoltre sarà presente la unica sailing team, cioè il team universitario che è impegnato nella realizzazione di un prototipo di imbarcazione sostenibile nell'ambito della Summoth Challenge, che è una competizione internazionale a cui partecipano tutte le barche progettate che siano ecocompatibili. Quindi c'è una varietà di offerta per l'interesse soprattutto dei giovani. Noi cerchiamo di proporre delle attività che vadano già dalla scuola dell'infanzia alle scuole primarie, attraverso attività educational e laboratori didattici, per poi passare alle scuole secondarie di secondo grado, appunto con dimostrazioni di intelligenza artificiale, cyber security e innovazione applicata al settore marittimo. I visitatori potranno inoltre partecipare a delle esperienze immersive in attività in realtà virtuale attraverso l'utilizzo dei visori 3D e quindi partecipare attivamente, chiaramente in maniera virtuale, a quelle che sono le attività di soccorso della Guardia Costiera, che poi sono quelle che ci rendono più visibili alla collettività, che ne beneficia in modo particolare. Quindi elicotteri, nuclei sub, tutti pronti per cercare di attirare l'attenzione dei ragazzi che magari un giorno potrebbero abbracciare questa attività che io trovo comunque la più bella del mondo.
0: Quindi insomma da giovedì a domenica anche in Piazza De Fenu, a fianco la sede storica della Guardia Costiera, insomma sarà un villaggio velico per ammirare anche insomma tutte le nuove tecnologie che supportano e aiutano poi l'attività.
1: Su quello che è l'attualità, ma anche su quello che sarà il futuro della Guardia Costiera, che chiaramente dovrà essere al tempo dei tempi.
0: Comandante, in bocca al lupo, perché insomma saranno 4 giorni, lo sono già stati questi mesi di preparazione, adesso si arriva al dunque, quindi 4 giorni di grande impegno, insomma quindi in bocca al lupo e buon lavoro a voi così come a tutti quelli che saranno in campo e in mare per queste importanti.
1: Viva il lupo, grazie, viva il lupo e soprattutto buon vento e mari calmi, e mi raccomando, cerchiamo di godere di questo momento rispettando le regole, che è la cosa migliore.
0: Perfetto, grazie ancora al comandante e al direttore marittimo di Cagliari Giovanni Stella. Ora c'è Alex Warren con Fever Dream.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi Vento di Mare. Il 22 e 23 maggio il Bastione San Remi si trasforma in una grande terrazza sul mare proprio con Vento di Mare, ovvero il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner. Due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari nei giorni della Coppa America di Vela. Venerdì 22 maggio sul palco arrivano i Mojave Grey direttamente dalla scena internazionale e protagonisti anche al Coachella, insieme a Dispe, Piraz, JFK, Laddo, Luma e al Radiolina Showcase. Sabato 23 maggio spazio all'energia di Indie Power, al Surprise Set dei Monkeys e ancora al Radiolina Showcase per due serate tutte da vivere tra musica, socialità e vibrazioni sunset affacciate sul Golfo degli Angeli. Vento di Mare, il 22 e 23 maggio al Bastione San Remi di Cagliari. L'ingresso è gratuito.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola.

Deida di UnioneSarda.it per raccontarci tutte le ultime news presenti sul sito dell'Unione Sarda, cronaca, politica e sport, come sempre tanti gli argomenti che tratta il sito con tutte le novità, anche quelle dell'ultima ora. Dunque a tra poco con Andrea Dessì di UnioneSarda.it, ora c'è Harry Styles con American Girls.

0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto, siamo nel rush finale di questo martedì 19 maggio in compagnia di Matteo Vercelli, di Fabio Leoni in regia e di Andrea Deida, unionesarda.it, che ci ha raggiunto in studio. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Le notizie in primo piano di unionesarda.it sono anzitutto i problemi ormai cronici della continuità territoriale. Negli ultimi giorni i passeggeri hanno subito diversi disagi a causa della cancellazione di tre voli e del posticipo di altri con scarso preavviso. E anche per quanto riguarda il ponte del 2 giugno iniziano a registrarsi delle difficoltà nelle prenotazioni. In secondo piano abbiamo una ricerca pubblicata proprio stamattina da Save the Children, l'organizzazione no profit. Si è occupata del disagio socio-economico che è vissuto nelle città. Risulta che a Cagliari ci siano 1600 minori che vivono in aree di disagio, quindi zone con meno servizi, meno aree verdi e quindi meno opportunità. Un ragazzo su 5 ha lasciato la scuola e una famiglia su 2 è in stato di povertà relativa. Questi i dati principali. Poi ci occupiamo di cronaca

0: di cronaca nera. Ieri c'è stata l'autopsia sul corpo di Mauro Zuncheddu, il giovane deceduto all'ospedale di Tempio lunedì dopo essere stato ricoverato a causa di una sospetta polmonite. L'autopsia deve ancora diciamo svelare del tutto le cause della morte. Parrebbe che il decesso sia dovuto a un'embolia polmonare massiva, ma ci saranno ancora degli accertamenti su questo fatto. Torniamo a Cagliari, parliamo anche dell'omicidio di Leonardo Moci, giovane che è stato ucciso a Monserrato in piazza Settimio Severo nella notte tra il 22 e il 23 aprile. Gli avvocati dei fratelli Tunis, sono i due dei tre arrestati per omicidio aggravato e rapina, ha depositato proprio ieri una richiesta di annullamento o modifica dell'ordinanza di custodia cautelare. Secondo l'avvocato si baserebbe su testimonianze contraddittorie, quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.
1: Abbiamo anche notizie relative al ponte di Olo e vedo che insomma anche questa è un'altra notizia in primo piano su unionesarda.it.
0: Sì, la caduta del ponte di Olo è, qui ritorniamo all'alluvione Cleopatra del 2013 in cui perse la vita l'agente Luca Tanzi. Diciamo che dal punto di vista civile bisogna ancora fare chiarezza e i consulenti del Tribunale di Cagliari, secondo loro la tragedia di Oloè sarebbe stata prevedibile e evitabile, quindi diciamo che non sarebbe soltanto la pioggia la causa del disastro.
1: Grazie ad Andrea Deida, ovviamente tutti gli approfondimenti e tutte le news su unionesarda.it, ma come sempre vi ricordo anche le notizie su Radiolina nei vari GR, sui telegiornali di Videolina e chiaramente tutto con approfondimenti sull'Unione Sarda in edicola domani. Grazie ancora ad Andrea Deida.
0: Grazie a te Matteo.
1: E grazie a Fabio Leoni in regia e soprattutto grazie a voi per essere stati in nostra compagnia in questo Caffè Corretto di martedì 19 maggio. Continuate chiaramente su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sono da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanienda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti. Dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi, vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
11: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
12: Preparo i panini perfetti per ogni occasione con gli ingredienti dei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i maxi hamburger Roberto con semi di sesamo da 300 grammi a 1,50 euro, gli hamburger misti di bovino e suino a 8,90 euro al chilo e le salse Calvè Top Down da 250 ml a 2,35 euro. Acquista gli ingredienti in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e prepara i panini perfetti per ogni occasione. La Coop sei tu.
13: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
7: e sull'app L'Unione Digital.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con la pressione che aumenta gradualmente determinando un diradamento della nuvolosità che ci accompagnerà ancora per buona parte di questa giornata di martedì. Ma l'anticiclone tenderà ad avanzare nei prossimi giorni garantendo già da mercoledì una fase più stabile, soleggiata e asciutta su tutta la Sardegna. Quindi fino a questa giornata di martedì avremo ancora la compagnia di un po' di variabilità associata a qualche locale fenomeno, soprattutto sui settori interni di nord-ovest, mentre come detto da mercoledì la situazione cambierà. I venti saranno moderati da nord, ma in generale attenuazione. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
4: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
3: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime, oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali. La polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto, ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
4: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un'esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
3: Risultata negativa al test per l'antivirus, una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
4: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
3: Veniamo allo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Bose, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
4: È tutto, a più tardi.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La continuità aerea scricchiola, Aero Italia cancella altri 3 voli, le proteste dei passeggeri, l'annuncio della compagnia senza fornire spiegazioni, sta accorpando le tratte con pochi viaggiatori e per il ponte del 2 giugno intanto è già tutto esaurito. L'autopsia su Mauro Zoncheddu, morto in ospedale a Tempio, è un'embolia polmonare, ma sono necessarie altre indagini. Confermata la causa del decesso, saranno effettuati ulteriori accertamenti. Trasporti marittimi, parte la gara per la continuità, a rischio il rincaro dei biglietti delle navi, il rincaro con il carburante alle stelle e tensioni internazionali mettono sotto pressione i collegamenti marittimi con l'isola. Sono attese circa 25.000 persone a Cagliari dal giovedì a domenica tra turisti e appassionati di vela in occasione delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America's Cup. Per agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici, il CTM ha messo a disposizione 3 navette elettriche e servizi notturni per raggiungere le aree di osservazione del campo di regata. Lo sport, il calcio con il Cagliari che ha ufficializzato le date della location del ritiro estivo dal 22 luglio al 1 agosto a Ponte di Legno come lo scorso anno. Intanto l'ultima di campionato di Serie A contro il Milan si giocherà domenica alle 20:45 a San Siro con il Cagliari ormai matematicamente salvo. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
12: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
13: 12,45 €. Sì, avete capito bene, solo 12,45 €.
14: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
13: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
14: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
13: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i pisellini Primavera Findus da 1,2 kg a 5,35 euro. La birra Bex in confezione da 6 pezzi per 330 ml a 3,99 euro. E le patatine Pizzoli, selezione oro, da 2,5 kg a 5,79 euro. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto ed Intorno. La COP sei tu.
17: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
18: e sull'app L'Unione Digital.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Story.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
11: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 zona aeroporto e Preddanietta Sassari in strada 14.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Violina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
5: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it. I want it to
6: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
10: Per Dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
13: Tranquilla, ci pensiamo noi.
12: Davvero? Anche colf e badanti?
13: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
12: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
14: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
6: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le capsule compatibili Borbone Nespresso a modo mio da 50 pezzi a 11,90 €. I biscotti Plasmon da 1,2 kg a 7,99 € e l'acqua San Benedetto naturale da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,59 €. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari, Quarto e dintorni. La COP sei tu.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con la pressione che aumenta gradualmente determinando un diradamento della nuvolosità che ci accompagnerà ancora per buona parte di questa giornata di martedì. Ma l'anticiclone tenderà ad avanzare nei prossimi giorni garantendo già da mercoledì una fase più stabile, soleggiata e asciutta su tutta la Sardegna. Quindi fino a questa giornata di martedì avremo ancora la compagnia di un po' di variabilità associata a qualche locale fenomeno, soprattutto sui settori interni di nord-ovest, mentre come detto da mercoledì la situazione cambierà. I venti saranno moderati da nord, ma in generale attenuazione. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
5: I colloqui sono seri, ma dietro la volontà di negoziare aleggia lo spettro di un nuovo attacco su vasta scala. Donald Trump è sul punto di riprendere i raid sull'Iran. Un nuovo attacco era programmato per oggi, quando i paesi del Golfo lo invitano a sospendere ogni operazione per seri colloqui in corso. Ho rimandato l'attacco all'Iran per un po', si spera forse per sempre, dice il presidente americano, pur avvertendo di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Per il presidente americano il punto imprescindibile dell'eventuale intesa è il divieto assoluto per l'Iran di dotarsi di armi nucleari. I comportamenti contraddittori ed eccessivi degli Stati Uniti sono un serio ostacolo alla diplomazia, così intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
4: Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa 3 vittime oltre i 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali. La polizia assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. L'incidente arriva in un periodo di forte tensione con la guerra in Iran. A marzo una sinagoga in Michigan è stata presa d'assalto. Ora invece una moschea. L'imam e il direttore del centro islamico di San Diego parlano di odio religioso senza precedenti negli USA.
5: L'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca parlando di un esercitazione sulla preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione.
4: Risultata negativa al test per l'antivirus, una turista inglese che si trovava a bordo del volo KLM su cui si trovava anche la donna poi deceduta. La viaggiatrice è stata rintracciata a Milano su segnalazione del Regno Unito ed è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici del caso all'ospedale Sacco. La giovane resterà in quarantena presso il nosocomio per il periodo di osservazione sanitaria. Con lei si trova anche un'accompagnatrice che allo stesso modo è stata presa in carico secondo le procedure previste. Anche lei è risultata negativa.
5: Ricevevano ordini direttamente dai boss detenuti e imponevano il pizzo a commercianti e imprenditori dell'area nord di Napoli. E quando qualcuno esitava o provava a sottrarsi alle richieste estorsive, entravano in azione con pistole e intimidazioni, arrivando a sparare contro le serrande dei negozi per terrorizzare le vittime. È il quadro emerso dal maxi blitz anticamorra eseguito all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Colpito il clan Moccia, eseguite 26 misure cautelari, di cui 23 arresti e 3 divieti di dimora.
4: Veniamo allo sport col tennis. Martedì azzurro all'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca debuttano oggi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Saranno impegnati in contemporanea, ora di pranzo. Il romano campione in carica affronterà il peruviano Buse, mentre il semifinalista degli internazionali sfiderà l'argentino Burruciaga.
5: È tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La continuità aerea scricchiola, Aero Italia cancella altri 3 voli, le proteste dei passeggeri, l'annuncio della compagnia senza fornire spiegazioni, sta accorpando le tratte con pochi viaggiatori e per il ponte del 2 giugno intanto è già tutto esaurito. L'autopsia su Mauro Zoncheddu, morto in ospedale a Tempio, è un'embolia polmonare, ma sono necessarie altre indagini. Confermata la causa del decesso, saranno effettuati ulteriori accertamenti. Trasporti marittimi, parte la gara per la continuità, a rischio il rincaro dei biglietti delle navi, il rincaro con il carburante alle stelle e tensioni internazionali mettono sotto pressione i collegamenti marittimi con l'isola. Sono attese circa 25.000 persone a Cagliari dal giovedì a domenica tra turisti e appassionati di vela in occasione delle regate preliminari della 38esima Louis Vuitton America's Cup. Per agevolare gli spostamenti coi mezzi pubblici, il CTM ha messo a disposizione 3 navette elettriche e servizi notturni per raggiungere le aree di osservazione del campo di regata. Lo sport, il calcio, con il Cagliari che ha ufficializzato le date della location del ritiro estivo dal 22 luglio al 1 agosto a Ponte di Legno, come lo scorso anno. Intanto l'ultima di campionato di Serie A contro il Milan si giocherà domenica alle 20:45 a San Siro, con il Cagliari ormai matematicamente salvo. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Oristano in via Bon angolo via del Porto.
11: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
12: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.
14: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
15: Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
16: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
17: Parliamo della parafarmacia Sant'Ignazio qui su Radiolina. Siamo con la dottoressa Eleonora Peralta, farmacista specializzata in cosmetologia di parafarmacia Sant'Ignazio, per l'appunto. Ben trovata su Radiolina.
18: Buongiorno a tutti.
17: Allora, oggi parliamo di protezione solare e anche dei danni dei raggi UV. Perché la protezione solare è così importante?
18: Allora, prima di tutto, la protezione solare non è solo un prodotto estivo, ma è un vero e proprio gesto di prevenzione quotidiana. I raggi UV, UVB e in particolare UVA riescono ad attraversare addirittura nuvole e finestre e sono presenti tutto l'anno, accelerando l'invecchiamento precoce. Per questo utilizzare un SPF tutti i giorni significa proteggere la salute della nostra pelle. Infatti, se il sole non viene gestito correttamente, può creare dei danni visibili o addirittura profondi, a partire dall'invecchiamento precoce, quindi comparsa di macchie, rughe e cedimento della pelle, oppure alterazioni del DNA cellulare con danni molto più gravi.
17: Che tipo di protezione consiglia e a chi? Immagino che più o meno tutti devono utilizzare questo tipo di protezione solare.
18: Assolutamente sì, personalmente consiglio l'utilizzo di una protezione solare alta, quindi SPF 50, soprattutto per i fototipi di pelle chiara e sensibile. Oggi in commercio ci sono tantissime formulazioni, dalle più ricche alle più leggere, addirittura spray da utilizzare sopra il make-up. Quando mi chiedono come scegliere una protezione solare, consiglio sempre di partire dalla propria tipologia di pelle. Quindi per una pelle secca consiglio una crema solare per idratare, per le pelli più sensibili solari senza profumazione per ridurre al minimo le irritazioni e per pelli miste e o grasse delle texture fluide o addirittura opacizzanti per ridurre al minimo l'untuosità della pelle. Oggi in commercio esistono anche solari con attivi antietà per contrastare le rughe allo stesso tempo e solari con attivi depigmentanti per contrastare anche le macchie. Per quanto riguarda il corpo esistono diverse formulazioni, quindi dalle creme nutrienti alle texture più fluide come il latte solare per chi predilige un assorbimento più rapido e infine anche gli oli per chi ama nutrire e illuminare la propria pelle. A prescindere dalla scelta della protezione solare consiglio, soprattutto se ci si espone per un periodo prolungato al sole, di riapplicarla frequentemente. E non bisogna dimenticare che l'SPF è il prodotto antietà migliore che noi possiamo utilizzare ogni giorno.
17: Quindi si può proprio utilizzare come una normalissima crema giorno?
18: Assolutamente sì, quotidianamente sì, al posto della crema giorno o dopo la crema giorno.
17: Grazie, ringraziamo la dottoressa Eleonora Peralta, farmacista specializzata in cosmetologia di parafarmacia Sant'Ignazio, e quindi insomma l'invito è a fare un salto proprio nei vostri punti vendita.
18: Assolutamente, vi aspettiamo nella parafarmacia Sant'Ignazio con sconti esclusivi con i migliori brand per una consulenza personalizzata.
17: E ricordiamo che questa puntata si può riascoltare su Spotify e anche su radiolina.it. Alla prossima.
18: Grazie.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il

0: Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Preddanietta Sassari in strada 14.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.
3: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Pronti a fare il pieno di risate?
8: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate dal 20 maggio al 30 luglio.
9: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
8: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
9: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
10: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con la pressione che aumenta gradualmente determinando un diradamento della nuvolosità che ci accompagnerà ancora per buona parte di questa giornata di martedì. Ma l'anticiclone tenderà ad avanzare nei prossimi giorni garantendo già da mercoledì una fase più stabile, soleggiata e asciutta su tutta la Sardegna. Quindi fino a questa giornata di martedì avremo ancora la compagnia di un po' di variabilità associata a qualche locale fenomeno, soprattutto sui settori interni di nord-ovest, mentre come detto da mercoledì la situazione cambierà. I venti saranno moderati da nord, ma in generale attenuazione. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:01. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
1: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
0: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
1: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
0: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
1: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro.
2: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto. Visto per oggi, la decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ma anche il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
3: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari a partire da oggi. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi e mentre il presidente Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito poi i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti.
2: Pandemie e allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi. L'allarme è stato lanciato in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea Mondiale della Salute, incontro che quest'anno arriva a poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria riportata internazionale, quella di Ebola del Congo, dove il bilancio dei morti è salito a 131, mentre si contano almeno 513 casi sospetti.
3: Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22° rapporto di Antigone, 73 istituti superano del 150% il livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità.
2: Siamo al calcio, la decisione è presa e non ci saranno ripensamenti. Antonio Conte lascia il Napoli, se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana e un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024, e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina dei partenopei fino a giugno 2027. La separazione sarà consensuale e amichevole. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese.
3: È tutto, a più tardi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. La cronaca in apertura: incidente mortale sul lavoro stamattina in un'azienda di Villa Massargia che si occupa di macellazione e commercializzazione di carni. Non si conoscono altri particolari al momento. Sul posto i carabinieri e il 118. I sanitari non hanno potuto fare nulla per la vittima. Cambiamo argomento: trasporto aereo, la continuità scricchiola, Aeroitalia cancella altri 3 voli, proteste dei passeggeri per il ponte del 2 giugno, intanto è già tutto esaurito. Autopsia su Mauro Zuncheddu, morto in ospedale a Tempio, embolia polmonare, necessarie altre indagini. Confermata la causa del decesso, ma saranno effettuati ulteriori accertamenti per far emergere eventuali responsabilità penali. Trasporti marittimi, parte la gara per la continuità, a rischio rincaro i biglietti delle navi, carburanti alle stelle e tensioni internazionali mettono sotto pressione i collegamenti con l'isola, tra i temi chiave anche quello delle compensazioni. Cambiamo pagina, sono attese circa 25.000 persone a Cagliari dal 21 al 24 maggio, tra turisti appassionati in occasione della regata preliminare della 38esima America's Cup di vela. Per agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici, il CTM metterà a disposizione 3 navette elettriche e servizi notturni per raggiungere le aree di osservazione del campo di regata. Il Cagliari è ufficiale, date e location del ritiro estivo dal 22 luglio al 1 agosto a Ponte di Legno, confermata la sede dell'estate del 2025. Intanto l'ultima di campionato contro il Milan a San Siro si giocherà domenica alle 20.45 con il Cagliari ormai matematicamente salvo. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona giornata.
9: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica. Domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu. Potrai dire io c'ero.
10: Prepara i panini perfetti per ogni occasione con gli ingredienti dei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i maxi hamburger Roberto con semi di sesamo da 300 grammi a 1,50 euro. Gli hamburger misti di bovino e suino a 8,90 euro al chilo. E le salse Calvè Top Down da 250 ml a 2,35 euro. Acquista gli ingredienti in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e prepara i panini perfetti per ogni occasione. La Coop sei tu.
11: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
12: Per Dormire, design for wellness.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
15: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Predda Niedda Sassari in strada 14.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
10: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
14: e sull'app L'Unione Digital.
3: Radiolina presenta La Strambata.
15: Buongiorno, buongiorno, ben trovati con La Strambata. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Manuel Cozzolino ed è qui con me anche oggi. Lo saluto e lo ringrazio Carlo Alberto Melis, collega dell'Unione Sarda, pagina sportiva. Buongiorno Carlo Alberto.
16: Buongiorno Massimo, è bello ritrovarsi. Mi ricordo l'ultima volta che sono venuto, me lo ricordo come se fosse ieri.
15: Sono trascorse poche ore.
16: Alla fine. Ecco perché. Però stavamo parlando
15: 24
16: di
15: 24 ore, dai, giusto una giornata.
16: Abbiamo parlato di tennis, ma adesso cambiamo argomento.
15: Abbiamo parlato di tennis, tanto di tennis, abbiamo parlato del trionfo di Sinner, abbiamo parlato anche del trionfo di Binaghi, che comunque ha un grande ruolo in questa storia, in questa bellissima storia. E oggi parliamo di vela, dobbiamo parlare necessariamente di vela perché
16: siamo... Di Torre. Il presidente della Federvela, dico
15: sì.
16: No, dico, visto che è nominato Binaghi, mi sembrava giusto per par condicio nominare anche il presidente Torre o il signore Torre, perché abbiamo detto che ormai da signor Mattarella in poi sono aboliti i titoli e si va dritti sul signore.
15: È già Cagliari il presidente della Federazione Vela?
16: No, arriverà giovedì mattina.
15: Naturalmente ricordiamo anche lo speciale che è già quasi pronto,
16: lo speciale in cottura e in forno
15: giovedì,
16: non ve lo possiamo dare crudo, deve essere cotto a puntino, uscirà giovedì assieme all'Unione Sarda, saranno 16 pagine che potranno essere utili anche come guida per seguire l'evento, per ricordare che cos'è l'America's Cup, questa competizione che il 22 agosto compie 175 anni, è la più antica competizione sportiva che esista, non soltanto velica. E anche se quest'anno ha un po' stravolto le proprie tradizioni, perché tante cose sono cambiate, una su tutte: non sarà più il Defender a organizzarla a casa propria già non lo faceva da diverse edizioni, però non sarà più il Defender a organizzarla, ma l'organizzano tutti i team in questo consorzio, che tra l'altro è presieduto da un italiano e che la rende un po' più simile a situazioni come la Formula 1, per esempio.
15: Proprio il momento culminante nel 2027 a Napoli
16: sarà la prima volta per l'Italia, non è, come tu sai, la prima volta invece per la Sardegna per quanto riguarda le regate preliminari, perché c'è un precedente che tu ricorderai molto bene, ma se vuoi lo faccio io. Il 2010 alla Maddalena, 2010 alla Maddalena c'erano allora tre barche italiane, perché c'era Mascalzone Latino, che alla fine in quel momento forse era la più forte, c'era la nuova Azzurra, la nuova sfida di Azzurra, e c'era naturalmente Luna Rossa.
15: E Luna Rossa che poi
16: e vinse New Zealand, quella ancora... volta fu un evento che durò due settimane addirittura.
15: Carlo Alberto, dicevamo appunto c'è naturalmente grande attesa, leggevo, sono attesi insomma pare 25.000
16: persone,
15: tra turisti appassionati, ma un appassionato dove potrà seguire le regate?
16: Allora,
15: dove deve andare per seguire le regate?
16: Allora, io, come tu sai, io sono un suiver del ciclismo. Ho visto tante gare dal vivo, mondiali, i tre grandi giri, Lombardia, France, Sanremo, eccetera eccetera, e ti dico, ma lo dico a bassa voce, soprattutto questo tipo di avvenimenti sportivi è inutile negarlo, si vede benissimo in televisione, perché la televisione ti dà le grafiche, ti mostra il boundary, ti mostra il campo di regata preciso, le velocità. La televisione purtroppo ti dà qualcosa che non si può paragonare al resto, però vedere dal vivo sfrecciare questi bolidi. L'altro giorno la C40 di Luna Rossa ha toccato i 51.3 nodi, il che significa 95 km orari sul mare. Il tutto su un foil, cioè su un braccio, perché spesso sta un braccio solo in acqua, di pochi decimetri quadrati di superficie che tocca il mare. Quindi vedere dal vivo questo spettacolo naturalmente è tutt'altra cosa. Pazienza se non vedo il bordo, però intanto sono regate di flotta, quindi sono spettacolari a prescindere. Dove andare a vederle?
15: Ce lo dici tra poco.
16: Fra poco?
15: Tra poco, perché
16: teniamo la suspense.
15: Esatto, creiamo un clima di suspense.
16: Abbiamo Lady Gaga?
15: Lady Gaga, Runway.

0: Ecco, Lady Gaga.
1: Groove.
0: Ti piace Lady Gaga?
1: Sì. Lady Gaga, sai che ho visto persino il suo film? Sì. E basta, non so altro di lei.
0: No, è comunque eternamente giovane Lady Gaga, è sempre
1: un artista straordinario che io pur da metallaro respetto molto. Ma veniamo a noi, abbiamo lasciato in sospeso, cioè, i nostri ascoltatori, ecco, ma dove si potrà vedere questa Coppa?
0: Allora, da quali punti della
1: in
0: città?
1: In televisione, ok, però è anche bello se hai il binocolo, se hai il teleobiettivo, salire, non so, al faro di Sant'Elia, poi dietro verso il mare, affacciarti verso il mare, e lì hai uno spettacolo dall'alto incredibile. Cercare altre posizioni in alto, non so, i giardini dietro Bonaria, salire su sul colle di Bonaria, magari qualcuno alla terrazza in via Roma. Però secondo me la cosa migliore da fare per vivere l'evento è andare in via Roma, dove stanno già allestendo, se passate adesso stanno già allestendo il palco, dove a Luna ci saranno le barche che arrivano, c'è il dock out show, cioè quando le barche partono, gli AC-40 partono verso il largo dove si posizionano poi per effettuare la regata, e quella zona, quel meraviglioso giardino che è stato appena inaugurato, lì ci saranno gli stand, ci sarà il
0: race accessibile, ecco,
1: per a tutti, per tutti. L'accesso è libero, ci sono 3 maxi schermi lungo tutto il porto, ci sono 3 maxi schermi dove vedere le regate, dove tifare, perché naturalmente c'è Luna Rossa che gioca in casa, quindi come abbiamo visto in Nuova Zelanda, dobbiamo far sentire anche l'appoggio della gente a Luna Rossa, ci saranno persone, tifosi di tutte le nazioni rappresentate. C'è un altro punto molto interessante da questo punto di vista, al Lazzaretto, dove ci sono anche attività, e anche lì ci sarà il maxi schermo. Oggi Luna Sarda diceva che ci sono anche delle navette attraversano la città da Viale Trento fino a Marina Piccola, quindi vi potete spostare anche con la navetta
0: agevolmente,
1: e quindi comunque sia, io credo la cosa bella sia scendere in strada, vivere questo avvenimento, respirare questo meraviglioso clima internazionale sportivo, se avete la possibilità parlate con la gente, cioè, godetevi davvero l'evento, perché credo che il succo di tutto questo non siano i punteggi, che non contano niente per l'America's Cup, perché come dicono gli organizzatori qui conta solo l'orgoglio, non c'è niente in palio di fatto, ma è proprio respirare questa atmosfera internazionale e sognare che magari un giorno la vera America's Cup arrivi a Cagliari.
0: Quindi c'è dell'altro al di là del fatto sportivo, dell'evento sportivo, ecco, il clima che si crea in città, l'animazione, il coinvolgimento.
1: È un grandissimo evento internazionale, ricordiamo che ci sono Nuova Zelanda, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, oltre a Luna Rossa, australiani e americani non hanno fatto in tempo a essere pronti, ci saranno a Napoli, però ci sono anche tanti appassionati di vela. Ho incontrato degli americani della squadra che ruotano attorno alla squadra, un arbitro di calcio americano, pensa che io ho incontrato l'altro giorno in ristorante, e loro vengono comunque a godersi l'avvenimento, ci sono 3 navi da crociera, quindi migliaia di persone, cioè sarà una cosa bella da vivere. Non richiudiamo come facciamo noi sardi, murvoni, andiamo in strada a incontrare
0: a
1: la gente,
0: questo evento,
1: a far sentire l'entusiasmo a questi fantastici velisti che sono i più grandi velisti del mondo, ci sono medagliati olimpici, c'è gente che ha fatto non so quante campagne di Coppa America. Luna Rossa fa debuttare Peter Barling, una leggenda assoluta della vela, quello che ce l'ha suonate con New Zealand, adesso ce l'abbiamo noi, insomma, ecco, è tutto da godere.
0: L'aspetto sportivo per una rossa sarà un test significativo,
1: per tutti,
0: importante
1: per tutti. Intanto tutti vogliono vedere quanto sono distanti da New Zealand, che è sempre il punto di riferimento. E poi ha detto scherzando il CEO di GB1 dei britannici, che hanno poi anche Athena Racing, sono le due barche, una è quella dei giovani e delle ragazze, ha detto lui: non siamo usciti troppo vicini a Luna Rossa in allenamento, perché loro sono qui da qualche settimana, per non fargli vedere quanto siamo più veloci. Però al di là di questo, che fa parte della goliardia del confronto sportivo, tutti vogliono capire a che punto sono, perché poi ci sarà da lavorare in vista dell'anno prossimo. E Max Sirena li ha definiti, sono come i test invernali della MotoGP, non è il Gran Premio, non ci sono punti, però intanto vedo dove sono io e vedo dove sei tu, e vedo i miei ragazzi Ruggero Tita, Marco Gradoni, Margherita Porro. Vediamo i nostri ragazzi come se la cavano, quanto hanno migliorato su queste barche che ormai per il terzo, per la terza edizione consecutiva di Copa America possiamo vedere, e loro possono pilotare. Il livello tecnico salirà moltissimo, come ha detto Sirena, e dal punto di vista sportivo, anche se non ci sono punti in palio, è uno spettacolo eccezionale.
0: Ti ringrazio Carlo Alberto, ricordo l'inserto con Unione Sarda in edicola giovedì, inserto dedicato a questo straordinario evento sportivo e non solo sportivo, le regate preliminari dell'America's Cup nel Golfo di Cagliari. Adesso ci fermiamo, la linea va alla regia, tra poco di nuovo insieme con La Strambata.
2: La Strambata su Radiolina.
3: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta, che metto l'occhiale da sole! Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con la pressione che aumenta gradualmente, determinando un diradamento della nuvolosità che ci accompagnerà ancora per buona parte di questa giornata di martedì. Ma l'anticiclone tenderà ad avanzare nei prossimi giorni, garantendo già da mercoledì una fase più stabile, soleggiata e asciutta su tutta la Sardegna. Quindi fino a questa giornata di martedì avremo ancora la compagnia di un po' di variabilità associata a qualche locale fenomeno, soprattutto sui settori interni di nord-ovest, mentre come detto da mercoledì la situazione cambierà. I venti saranno moderati da nord, ma in generale attenuazione. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Di nuovo insieme con la strambata, sono le 12.51 per chi ci segue in diretta. Adesso andiamo ad Armungia, nel Egerrei, un paese che vuole resistere, che vuole contrastare il processo di spopolamento, purtroppo un fenomeno gravissimo, ma Armungia in diversi modi cerca di arginare questa emorragia davvero drammatica. Lo fa anche in collaborazione, in questo caso con l'università, con un'iniziativa, un progetto che al via stasera alle 18.30, il programma Campus Universitario Armungia, percorsi di democrazia in Emilio Lussu, dall'autonomia locale all'emancipazione dei popoli. Armungia è il paese natale di Emilio Lussu che continua a essere una memoria, un ricordo molto presente ad Armungia attraverso il museo dedicato a Emilio e a Joyce e attraverso tante altre iniziative e progetti che vengono organizzati. È collegato con noi, lo ringrazio, il professor Gianmario De Muro, ideatore di questo progetto insieme allo storico Gian Giacomo Ortu. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Ecco, stasera l'inaugurazione di questo campus universitario ad Armungia, come si svilupperà questo progetto?
1: Ma intanto si svilupperà con una bellissima notizia, che portiamo 30 studenti di giurisprudenza e di scienze politiche a passare una settimana a studiare Lussu nelle sue varie articolazioni, anche con riferimento a Joyce, e quindi la prima bella notizia è che ci sono tanti giovani che hanno voglia di spostarsi dall'università per andare in un altro luogo dove l'università può raccontare di radici profonde. E il lascito di Lussu dall'autonomia sino al federalismo, sino all'emancipazione dei popoli, è ancora molto forte. Quindi, da questo punto di vista, partiamo questa sera, poi ogni giorno, mattina e sera, ci saranno lezioni che andranno dai temi dell'autonomia alla tematica degli usi civici, le terre di diritto collettivo, e anche a tutto ciò che riguarda la memoria dell'uomo, del luogo, e alla riprogettazione di luoghi che appunto possono essere, come dire, in un'area di transizione, ma hanno bisogno di sempre di più di essere presenti in un contesto territoriale.
0: E quindi sarà per gli studenti una totale immersione nel mondo di Lussu, nel mondo di Emilio e di Joyce Lussu, il modo migliore per conoscere il pensiero del Cavaliere de Rossomori.
1: Beh, io penso che questa sia la sfida che a suo tempo accogliemmo insieme a Gian Giacomo, di supportare una richiesta di un bando, un aspetto amministrativo, cosiddetto bando Borghi, che però parte da un'intuizione, cioè l'idea che anche in luoghi molto, molto piccoli si possa rilanciare studi, si possa rilanciare la cultura, e questo in Sardegna è una grandissima, mi viene da dire, una grandissima novità, e per questo siamo molto orgogliosi di averlo organizzato lì.
0: Ecco, vedo anche nel programma del campus universitario ad Armungia anche casi di regenerazione con esperienze concrete, l'esperienza di Barbara Cardia nel campo della tessitura, di Tommaso Lussu, il progetto Cannedu, Tommaso è il nipote di Emilio, e poi anche il caso della cooperativa Sunio e Sacchili, la cooperativa nel bosco. Ci sono anche casi, esperienze appunto di imprenditori, di persone che hanno deciso, artigiani, che hanno deciso di restare nelle Egerrei, di avviare attività molto, molto positive e molto importanti.
1: Questo credo che sia importante anche rispetto all'idea di autonomia, e mi viene da aggiungere anche di dignità nel pensiero di Lussu, perché se ci pensiamo oggi c'è sempre di più un diritto ad essere autonomi. Si può essere autonomi anche iniziando a fare delle attività che ti pongono in prima persona nel campo della tessitura, dei progetti come il progetto Cannedo, anche il progetto delle cooperative, in cui tu sei artefice di te stesso. Cioè, alla fine quello che emerge in questo secolo complesso è che il diritto a non essere manipolati è un diritto che, come dire, paradossalmente si deve riaffermare. Quindi partire da casi concreti può portare a dire: bene, si può fare e si può fare anche da soli.
0: Io ringrazio Gianmario De Muro, uno degli artefici del campus universitario Armungia, da oggi sino al 23 maggio nel paese del Gerrei. Grazie, grazie e buon lavoro. Magari ci sentiamo per un
1: Grazie a voi.
0: bilancio di questo progetto. Adesso Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E ora è il momento di Caffè Scorretto, oggi la rubrica affidata a Celestino Tabasso, la coalizione.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 19 maggio 2026, la coalizione a cura di Celestino Tabasso. È proprio bella la foto di Modena che abbiamo visto in questi giorni. I passanti che hanno bloccato l'investitore e ora stanno raggruppati, uniti, lo sguardo puntato in coro verso l'alto, e le facce raccontano una minuscola coalizione di italiani nuovi e vecchi, unita dal caso e dalla buona volontà, ciascuna diversa per tratti somatici, però tutte con la stessa espressione forte e umana e turbata. È così bella che in redazione qualcuno ha detto: sembra fatta con l'intelligenza artificiale, perché in effetti c'è tutto dentro. L'armonia della composizione, il messaggio di solidarietà plurale, l'emozione di un istante significativo. Anche se senza il guizzo anarcoide dello scatto di un Toscani, per dire. Forse il veleno peggiore che il digitale senza garanzie, non senza controllo, non siamo in cerca di verità statali o parastatali, senza garanzie, instilla nella nostra coscienza politica non è il pericolo che un falso sia scambiato per vero, Papa Francesco vestito da sciatore o Trump in versione guaritore divino erano verosimili. Ma se li prendi per veri sei scemo, oppure sei così ideologizzato che vuoi essere scemo, ma lì è colpa tua e l'AI ti sta solo dando uno spunto. Il guaio serio è che è già molto più facile e comodo liquidare il vero come falso. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:01.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo fonti locali apparterebbero a un uomo e a una donna e si tratterebbe con ogni probabilità di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità nel terzo settore della grotta. Gli altri due potrebbero essere recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Sharif.
5: No alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della Procura di Modena su Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La Procura però ha richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime.
6: Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per vilipendio del cadavere è indagato dalla procura di Bergamo l'ex di Genini, Francesco Dolci.
5: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. Oggi la decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e poi ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
6: Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante del virus. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute. In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti impiegati nel paese interessato, provenienti da Congo e Uganda. In un passaggio della circolare, inoltre, si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente i casi a bordo.
5: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio si registra a Venezia.
6: È tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha scelto ancora Ponte di Legno Tonale per il ritiro estivo del 2026-2027. Dopo i test iniziali al Cry Sport Center, i rossoblù lavoreranno in altura dal 22 luglio al 1 agosto al campo sportivo di Temù. La squadra alloggerà di nuovo al Blue Hotel Acqua Seria. Il club ha confermato una sede già apprezzata nel 2025 per strutture, accoglienza e organizzazione. E passiamo alla Serie C. Daniele Sorrentino si gode la salvezza conquistata con la Torres. Arrivato a gennaio dopo l'addio di Musso, l'attaccante ha trovato subito spazio e fiducia, diventando un elemento importante nel girone di ritorno. Con 4 gol e tante prestazioni di sostanza, ha dato velocità e profondità all'attacco rossoblù. Sui social ha ringraziato Sassari e il gruppo, definendo meritato il traguardo raggiunto sul campo. E passiamo al football americano. Crusaders Cagliari hanno firmato la 5ª vittoria consecutiva e restano imbattuti, soli al comando del girone. A Roma i crociati hanno imposto il proprio ritmo fin dall'inizio, mostrando solidità, concentrazione e grande intesa tra i reparti. Il presidente Garcia ha elogiato il gruppo e guarda ora l'ultima gara di regular season. Festa doppia anche per la salvezza del Cagliari Calcio. E passiamo al tennis. Il TC Cagliari ha confermato il suo ottimo momento nei campionati di Serie B1 e B2. Nel fine settimana sono arrivate 3 vittorie su 4 incontri. La B1 maschile ha dominato 6-0 a Pontedera ed è prima a punteggio pieno. Successi anche per la B2 maschile al Parioli e per la B1 femminile A contro Lumezzane. KO invece la squadra femminile B a Lucca. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
13: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
14: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Di nuovo insieme con la strambata, un altro momento della trasmissione. Presento subito il nostro gradito ospite collegato con noi da Basilea, Davide Magia, chitarrista classico. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: A Basilea, per perfezionare il tuo percorso artistico musicale, per suonare, come vanno le cose?
1: Beh, devo dire che è sicuramente un'esperienza molto diversa dalle precedenti che ho avuto nei conservatori italiani, perché è proprio un sistema che funziona in modo completamente diverso e c'è un gran livello, quindi mi sta arricchendo tanto sicuramente come esperienza.
0: Sei originario di Esterzili, hai studiato a Cagliari, poi hai perfezionato i tuoi studi a Roma e nel frattempo fai concerti.
1: Sì, esatto, ho studiato anche al Conservatorio di Sassari e poi sì, sono andato a Roma e dopo Roma a Basilea. E sì, diciamo che unisco la parte di studio più diciamo accademico con dei concorsi e dei concerti, un'attività concertistica in parallelo diciamo agli studi.
0: Ecco, la decisione di trasferirti a Basilea per quale motivo? Da cosa è nata anche questa esperienza di approfondimento del tuo percorso a Basilea?
1: È nata dal fatto che ho conosciuto, in verità non l'avevo conosciuto, l'insegnante di chitarra di Basilea, Pablo Marquez, che è assolutamente rinomato in tutto il mondo. Ho cercato di cogliere la palla al balzo cercando di iscrivermi e sono riuscito poi a entrare, quindi è stato proprio grazie agli insegnanti insomma che ho scelto Basilea.
0: Che cosa ti offre questa nuova esperienza? Quali nuovi orizzonti si stanno aprendo?
1: Beh, sicuramente la possibilità di collaborare con altri musicisti a livello europeo o addirittura mondiale, mentre insomma c'è un respiro un po' più internazionale ecco qui rispetto all'Italia. Ci sono tanti studenti dall'estero, inteso come non dalla Svizzera, e c'è la possibilità di collaborare con loro e oltre che di insomma interagire da un punto di vista più umano diciamo, ecco, quindi mi dà un respiro un po' più ampio a livello internazionale, si spera anche in professionalmente, ecco, per il futuro.
0: Ecco, il chitarrista classico, qual è il tuo repertorio? Quali brani esegui nei tuoi concerti?
1: Ovviamente dipende da chitarrista a chitarrista, però diciamo che il mondo della chitarra classica al mondo della chitarra classica diciamo possiamo suonare brani di vari repertori, vari periodi, partendo dal Rinascimento con compositori come Francesco da Milano e tanti altri che scrivevano leggermente per liuto, fino ad arrivare alla musica classica contemporanea dove tantissimi compositori molto importanti come uno tra i tanti Luciano Berio hanno composto per il nostro strumento, quindi si attraversano proprio 600 anni di storia con un sacco di repertori, di stili diversi, da musiche dall'Ottocento oppure Bach, quindi musica barocca, insomma tutto il repertorio della musica classica.
0: Ecco Davide, adesso facciamo una pausa, c'è un momento musicale, tu studi, suoni, fai concerti, però anche sei anche artefice di festival, di rassegne, di masterclass e di questo parleremo tra pochissimo. Adesso sentiamo Serena Brancale con Al mio paese. Mi sento

0: La strambata su Radiolina.
1: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
6: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 zona aeroporto e Predda Niedda Sassari in strada 14.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: La strambata.
9: Di nuovo insieme con la strambata in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Manuel Cozzolino. Ecco, prima di sentire nuovamente il nostro gradito ospite, è Davide Magia, chitarrista classico, 24 anni, originario di Sterzili, ora a Basilea per perfezionare i suoi studi. Sentiamo la musica del cantautore statunitense Sombre, che canta Potential.

0: 18 avevamo con degli amici un gruppetto, abbiamo avuto un bel periodo Blues Brothers, insomma un sacco di altre band di questo tipo, quindi assolutamente sì.
1: Tu hai cominciato a suonare che eri un bambino a 6 anni.
0: Sì, esatto, a 6 anni. È iniziato come un gioco, poi passo dopo passo, quasi senza accorgermene, insomma, mi sono trovato a fare di questa attività, di questo gioco, la mia attività principale, il mio lavoro, di fatto.
1: Ti stai dedicando anche all'organizzazione di concerti e masterclass. Adesso parliamo del festival di chitarra classica Guitaralis che si svolgerà a Cagliari e Quartu nelle prossime settimane. Quali sono le date?
0: Allora, le date sono dal 25 al 28 giugno e in queste date ci saranno sia delle masterclass di tre importanti docenti del panorama nazionale: Giampaolo Bandini, docente del Conservatorio di Lucca, Francesco Molmenti, docente del Conservatorio di Cagliari e Arturo Tallini, docente del Conservatorio di Roma, e dei concerti del sopracitato Tallini, di Francesco Molmenti, di due giovani talenti sardi, Francesca Floris e Daniele Baire, e l'ultimo giorno il concerto finale dei partecipanti alla masterclass.
1: Immagino sia già possibile iscriversi per
0: Sì.
1: partecipare.
0: Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giugno, tra l'altro c'è un piccolo sconto fino a questa domenica, per chi si iscrive in questa prima fase, ecco.
1: È un momento, ecco, per chi naturalmente per i giovani che partecipano a questo tipo di masterclass, è un'occasione per perfezionare anche quella che può essere una passione, per perfezionare anche la loro capacità musicale e artistica.
0: Esatto, assolutamente. È una possibilità sia per perfezionarsi, sia per entrare in contatto con altri chitarristi della Sardegna e far crescere questo movimento che ha tante potenzialità, ecco. E soprattutto poi per i ragazzi sardi che ancora non hanno avuto occasione di poter andare a studiare fuori, è una possibilità anche di respirare diciamo, l'aria musicale a livello nazionale in Sardegna.
1: Ecco, tu conti, speri, hai in progetto di tornare in Sardegna?
0: Me lo auguro, sì, è una cosa che mi piacerebbe molto, molto fare, dipenderà da tante cose, anche da questioni lavorative, insomma. Però il sogno è sempre quello, insomma, assolutamente.
1: Ecco, ma ci sono spazi in Sardegna per dedicarsi in modo proficuo alla chitarra classica e quindi alla possibilità di suonare la chitarra classica?
0: Beh, sì, sicuramente ci sono i due conservatori che sono le due istituzioni di maggior prestigio in Sardegna, il Conservatorio di Cagliari e quello di Sassari, e poi comunque in tutta la Sardegna ci sono diversi licei musicali, scuole medie e tante altre associazioni di musica classica e anche di chitarra classica, dove si possono organizzare concerti, anche lì masterclass, lezioni di perfezionamento, workshop, e tante altre cose, sì.
1: Allora ti aspettiamo presto in Sardegna, magari per averti qui in presenza negli studi di Radiolina. Ti aspettiamo sicuramente per giugno, insomma, per i concerti e la masterclass di Guitaralis. Ricordiamo le date, giugno.
0: 25 e 28 giugno.
1: Grazie, noi ringraziamo Davide Magia. Allora,
0: Grazie a voi.
1: torniamo alla musica di oggi, un briciolo di allegria, Blanco e Mina.

0: pa.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i pisellini Primavera Findus da 1,2 kg a 5,35 €. La birra Bex in confezione da 6 pezzi per 330 ml a 3,99 €. E le patatine Pizzoli, selezione oro, da 2,5 kg a 5,79 €. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto ed intorno. La COP sei tu.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Di nuovo insieme con la Strambata, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Manuel Cozzolino. Saluto e ringrazio Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula Cultura, che è qui con me in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito.
0: La Fondazione Pula Cultura, lo ricordiamo, gestisce l'area archeologica di Nora, un'area ricca di fascino, è inutile, insomma, tanti conoscono l'area archeologica di Nora, tantissimi visitatori ogni anno, delle aree di maggior richiamo in Sardegna, sicuramente.
1: Sì, indubbiamente sì, certo.
0: Però, partiamo dall'ultima novità, che è il biglietto integrato Nora Fai Saline Conti Vecchi, l'ultima novità che proponete, insomma, all'attenzione del pubblico, dei visitatori.
1: Sì, esatto, la settimana scorsa abbiamo messo in vendita questo biglietto frutto del lavoro di un anno, perché chiaramente questi servizi nascono dietro una collaborazione che richiede tempo, richiede un lavoro fatto insieme, perché sono due siti che sono molto diversi, quindi che devono comunque anche con tariffe diverse, quindi abbiamo fatto un lavoro di un anno per arrivare a un risultato che comunque stiamo vedendo sta piacendo già tantissimi, perché sono numerosissime le persone che stanno approfittando di questo biglietto, acquistandolo sia alle saline che all'interno dell'area archeologica, con delle scontistiche, delle agevolazioni, ma soprattutto perché così possono, diciamo, occupare una giornata nel territorio, e per noi questa era la cosa più importante.
0: Ecco, un territorio che offre tanto, c'è naturalmente l'area archeologica di Nora, ma c'è anche il museo a Pula, che rientra sempre nella sfera, diciamo, di pertinenza della Fondazione Pula Cultura.
1: Sì, il museo di recente apertura ha riaperto il 28 marzo, era chiuso da 13 anni, quindi è stata una riapertura storica, voluta fortemente dal sindaco Walter Cabasino, che ha lavorato insieme anche a Carla Medao nella giunta precedente, perché è stato veramente un grande lavoro, un museo bellissimo, molto importante, un museo archeologico che merita di essere visto e che è stato fatto dall'architetto Ieri Franceschetto, quindi anche a livello estetico veramente molto molto affascinante, da visitare, da vedere.
0: L'area archeologica di Nora è un luogo fascinoso, ricco di storia, è sempre di più un elemento, un punto di attrazione, un punto di richiamo per i turisti.
1: Sì, noi stiamo cercando anche un po' di invertire la tendenza secondo la quale chi veniva a Cagliari o comunque nel territorio di Pula poi andava come conseguenza naturale a visitare l'area archeologica. Noi stiamo cercando di far diventare Nora un brand riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che consenta proprio di attrarre, che sia l'attrattore principale e che poi porti le persone, i visitatori a stare nel territorio. Così abbiamo fatto con le scuole, abbiamo fatto degli accordi col Piemonte e la Lombardia, con dei tour operator che si occupano di scuole, che quest'anno per il primo anno, dopo due anni dall'accordo, hanno organizzato le loro visite, le loro gite scolastiche in Sardegna per venire a Nora, e poi chiaramente hanno distribuito, si sono un po' gestiti anche tutto il resto del territorio. Però questo deve diventare per noi, diciamo, una bussola importante. Per questo ci stiamo aiutando anche con le numerose esperienze che si possono fare a Nora, che ci stanno aiutando anche ad aumentare moltissimo il flusso di visitatori da un anno all'altro.
0: Di questo parleremo tra pochissimo. Adesso c'è un brano, The Colors, Rolling Stones.

0: Stiamo parlando dell'interesse che continua a suscitare l'area archeologica di Nora. Stiamo parlando con Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula Cultura, che gestisce appunto l'area archeologica di Nora. Dicevamo anche dell'interesse dei visitatori, che è un interesse crescente, lo testimoniano anche i dati sulle visite, sui biglietti.
1: Sì, noi abbiamo avuto un trend che è stato sempre in crescita dal 2022, da quando la fondazione ha iniziato, siamo partiti da 72.000 visitatori e siamo arrivati a 112.000 lo scorso anno, grazie anche agli eventi internazionali. Dolce Gabbana ha scelto l'area archeologica proprio perché è un sito che ha un fascino, una bellezza. Chiaramente è stato molto complicato riuscire a organizzare, a strutturare, ad allestire il sito come loro volevano, come aveva in mente Domenico Dolce, che è un visionario, un genio che ha visto, appena arrivato la prima volta un anno prima, fare la prima visita a Nora, ha detto lo voglio fare qua, e questo ci ha permesso di acquisire ulteriore visibilità in tutto il mondo, perché la sfilata è stata chiaramente un ulteriore trampolino di lancio di visibilità per la fondazione.
0: Bisogna tener conto dei fragili equilibri dell'area archeologica, però è possibile, certo, anche aprirla a questo tipo di eventi.
1: È possibile, noi ne organizziamo tanti, da quando c'è stata Dolce Gabbana adesso si allestisce sempre un palco nel Foro Romano, che chiaramente deve essere sempre sotto il controllo e l'autorizzazione della sovrintendenza, che vigila per la tutela del sito, che non si faccia niente che il sito non possa sostenere. Chiaramente Dolce Gabbana ha messo in atto tutti i sistemi più avanzati e più insomma, per cercare di riportare il sito. Quando hanno tolto l'allestimento era uguale a come, anzi ci hanno lasciato anche qualcosa in più, perché comunque hanno lasciato i monoliti di Philip K. Smith, che era quell'artista americano che ha fatto delle creazioni meravigliose, e poi che poi sono state disallestite a ottobre, e poi ci hanno dato un grande contributo anche per l'inclusione, perché ci hanno permesso di fare i nuovi cartelli del sito, insomma, con una traduzione in lingua dei segni. Quindi noi siamo sempre molto attenti anche a questo, perché ci teniamo al fatto che la cultura sia davvero fruibile da parte di tutti. Quindi stiamo sempre cercando di fare dei piccoli passi per far sì che questo avvenga realmente, non sia soltanto nelle nostre parole. Quindi abbiamo tante esperienze che stiamo facendo vivere, stanno venendo molto anche dalla Costa Smeralda per vivere le esperienze che stiamo proponendo a Nora, e poi a breve avremo una sorpresa, apriremo una nuova parte del sito mai aperta, insomma vi avviseremo, sarete i primi a saperlo, perché chiaramente ci teniamo che voi testimoniate l'apertura di quest'area del sito nuovissima che nessuno ha mai visto.
0: Siamo molto curiosi. Il ciclone Erie ha provocato purtroppo qualche danno?
1: Sì, ha creato molti danni a livello archeologico, sono stati calcolati circa 2 milioni di euro di danni, e sono danni che chiaramente magari non addetti ai lavori non sono tanto visibili, il percorso è stato agibile già da subito, però ci sono stati dei danni molto importanti. Chiaramente essendo sul mare, essendo così esposta, ha per forza subito dei danni. Adesso aspettiamo che ci siano che arrivino i contributi che ci consentano di risistemare piano piano, perché sono cose molto lunghe, che ci consentono di sistemare queste. Avete visto l'albero,
0: sì, certo,
1: radicato? Beh, quell'albero poi ha
0: un'immagine simbolica.
1: È un'immagine
0: anche
1: simbolica, c'è ancora, quindi chi lo vuole vedere è ancora lì. L'albero si sta piano piano, si sta seccando, però è ancora lì. E ha sradicato un pezzo di basolato della strada romana, quindi nelle radici si vede proprio adesso all'università di Milano, che scava in quella zona, provvederà a rimuovere. Però insomma, danni ce ne sono stati tanti.
0: Quindi dati molto promettenti, siete pronti però ad accogliere i turisti che arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
1: Sì, sono già nel sito, di Pula, sono già, sì, nel sito, sì sì, ne abbiamo già diversi, adesso aumenteranno, adesso arriva la fase proprio degli stranieri, perché a giugno si popolerà di stranieri. I numeri sono promettenti, perché abbiamo moltissime prenotazioni, non solo delle visite classiche ma anche delle visite private, che stiamo incentivando e che invito tutti a prenotare, perché sono delle visite private che consentono appunto di vedere delle aree che normalmente nella visita classica non si vedono, e che uniamo poi a dei wine testing o delle esperienze di altro tipo. Quindi insomma, delle cose molto belle che vedo che stanno piacendo tantissimo.
0: E questo è un invito a scoprire o a riscoprire l'area archeologica di Nora. Noi ringraziamo Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula Cultura. A
1: grazie
0: presto,
1: mille.
0: Attendiamo allora le novità ai primi
1: un paio di settimane e ci siamo.
0: grazie davvero a Clara Pili, la ringraziamo. Tra poco l'ultima parte della strambata con Enzo Asuni, tra pochissimo.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini.
3: risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
9: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
10: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
12: e sull'app L'Unione Digital.
13: Radiolina Meteo.
14: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con la pressione che aumenta gradualmente, determinando un diradamento della nuvolosità che ci accompagnerà ancora per buona parte di questa giornata di martedì. Ma l'anticiclone tenderà ad avanzare nei prossimi giorni, garantendo già da mercoledì una fase più stabile, soleggiata e asciutta su tutta la Sardegna. Quindi fino a questa giornata di martedì avremo ancora la compagnia di un po' di variabilità associata a qualche locale fenomeno, soprattutto sui settori interni di nord-ovest, mentre come detto da mercoledì la situazione cambierà. I venti saranno moderati da nord, ma in generale attenuazione. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.

0: La canzone estiva di Annalisa, eccoci, ci ha raggiunto Enzo Asuni, lascia sempre il segno Annalisa con le sue canzoni.
1: Assolutamente sì, diciamo che dal 2023 a questa parte sta facendo un bel percorso discografico. Ricordavamo anche ieri fondamentalmente che pur non avendo vinto Amici, arrivò infatti seconda, Annalisa risulta l'artista donna più certificata in Italia. Devo dire che se lo merita.
0: Se lo merita anche per la grinta, anche la capacità di coinvolgere, di dare energia alla chi l'ascolta.
1: E tra l'altro è più brava live piuttosto che ascoltata su Spotify, quindi invito veramente chiunque ad andare ad ascoltarla dal vivo perché è veramente una potenza.
0: Sicuramente in tour in Italia è possibile intercettarla.
1: C'è l'Io sono fuoco tour che prende il titolo appunto dal suo album. Di musica in musica, parliamo di Eurovision 2026, come mi hai chiesto ieri, oggi parliamo certo di questo. Sappiamo che ha vinto la Bulgaria, ha vinto la cantante Dara, un paese balcanico non vinceva da circa 9 anni, quindi è un ritorno in quella zona. L'anno prossimo l'Eurovision 2027 dunque si terrà a Sofia e cominciano le prime polemiche. Sappiamo che da quando la Russia attaccò l'Ucraina, la Russia non fa più parte dei paesi che partecipano all'Eurovision. Quest'anno ci sono stati diversi paesi che hanno deciso di non partecipare come segno di protesta alla presenza di Israele, perché la domanda è: perché la Russia no e Israele sì? Massimiliano Reis, posto che per quanto mi riguarda la musica deve sempre tenersi lontana, secondo me, dalle situazioni geopolitiche.
0: La musica e l'arte, c'è stata anche una polemica per la Biennale di Venezia, la Biennale d'arte è lo stesso, lo stesso problema: l'arte, la musica, la cultura dovrebbe restare totalmente estranea ai conflitti, agli scontri ai conflitti tra gli stati.
1: Assolutamente
0: per me sono d'accordo.
1: Ad esempio la Spagna quest'anno non ha partecipato proprio come segno di protesta nei confronti della partecipazione di Israele. Appunto la domanda che ci si faceva è: perché la Russia no e Israele sì? Bisognerebbe trattare tutti allo stesso modo.
0: Ma poi la musica, l'arte, la cultura sono sempre dei ponti, sono ponti che dovrebbero unire
1: i
0: paesi, al di là poi delle contingenze, purtroppo molto contingenze tragiche in questo momento.
1: Assolutamente sì. Allora, diciamo in assoluto che la vittoria della Bulgaria è stata assolutamente schiacciante. Ha ottenuto 516 punti al televoto, con un distacco di 170 punti rispetto al secondo classificato, in questo caso Israele. Però c'è una polemica che serpeggia sui social. Secondo qualcuno, dietro il successo di Dara, la cantante bulgara, ci sarebbe l'influenza centrale della Russia. Perché? Perché si vedrebbe il coinvolgimento di Filip Kirkorov, un cantante russo molto bravo peraltro anche come autore, che avrebbe chiesto l'aiuto di un compositore greco, Dimitris Kontopoulos, per riuscire in qualche modo a tirare su appunto Dara. In questo caso vedi dove si arriva veramente a parare. Ecco, questa è diciamo la polemica principale che sta emergendo sulla base della vittoria della Bulgaria, anche perché un media russo avrebbe detto: vedi, all'Eurovision non riescono a fare a meno di noi, perché non ci siamo, però comunque i nostri compositori, i nostri cantanti alla fine ci sono, è come un po' se entrassero dalla finestra, ecco.
0: Ti dico però che un po' complicato.
1: Sì. Ti dico però che non sono totalmente d'accordo con questa teoria che serpeggia appunto sui social, perché poi se andiamo a vedere anche il cast di Dara, tutte le persone e il team creativo che ha collaborato nella riuscita di questo brano dell'esibizione eccetera, ci sono 3 creativi ucraini. Quindi diciamo che in questo caso, secondo me, questo è uno dei casi in cui la musica ha cercato di unire i due paesi, perché c'è sì magari anche l'influenza culturale e non magari geopolitica russa, ma anche creativi ucraini. Quindi secondo me in questo caso la Bulgaria ha cercato di fare da ponte creativo, musicale eccetera eccetera, in una situazione sicuramente difficile. Probabilmente si è pensato che ci potesse essere l'influenza della Russia, perché comunque Kirkorov, il cantante che ha collaborato nella stesura di questa canzone, è dichiaratamente filo putiniano. Però in questo caso diamo anche conto a Dara di aver fatto partecipare appunto anche creativi ucraini. Cambiamo totalmente discorso adesso, Massimiliano Reis, perché abbiamo la corsa in rosa il 31 maggio a Sassari. Ci sarà la corsa in rosa e Radiolina regala 10 iscrizioni, quindi se volete partecipare alla corsa in rosa possono partecipare donne, uomini, ragazzi, ragazze, chiunque. Scrivete corsa in rosa al 340 87 15 015, rigorosamente su WhatsApp. Il numero lo trovate anche sui nostri profili social, nella bio di Instagram e dove volete.
0: Bene, ti ringrazio, grazie a Enzo Asuni, ci vediamo, ci sentiamo domani. Sì. Finisce qui questa puntata della strambata, continuate a seguire Radiolina, grazie a tutti voi, grazie a Manuel Cozzolino, a domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
3: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
4: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncini e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
3: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
4: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran. Gli Stati Uniti e i suoi alleati, dice, se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
3: Il calcio questa mattina. Christian Chievo è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Bacin e i vertici di Octree. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Chievo scadrà il 30 giugno 2027.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca e mistero sulla morte di un sessantenne ritrovato all'interno dell'azienda Granella Carni di Villa Massargia. I dipendenti lo hanno trovato riverso all'esterno di un capannone e allertato i soccorsi. Quando è arrivato il 118 ha constatato che l'uomo era morto. Non si conosce al momento l'identità della vittima, che non era un dipendente dell'azienda, né si sa perché si trovasse all'interno del perimetro. Per ora non si esclude nessuna ipotesi. Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci attraverso una legge nazionale è la proposta dei riformatori che bacchettano il ministro svolta nell'omicidio di Cinzia Pinna. Rosa Maria Elvo esce dall'inchiesta. Ragnedda avrebbe agito da solo verso l'archiviazione dunque della posizione della donna alla quale era stato contestato il favoreggiamento nell'omicidio di Cinzia Pinna, per cui è in carcere Emanuele Ragnedda. Riapre al traffico la statale 195 bis Nuova Sulcitana. Sono stati infatti completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra, che avevano comportato la chiusura in direzione Pula tra Capoterra e Suloi. Per il Brozzo di Cagliari è arrivato un traguardo importante, sono 600 i trapianti di fegato eseguiti negli ultimi 20 anni. L'ospedale è uno dei 22 centri di riferimento in Italia autorizzati a questo tipo di intervento. Il tennis, le vittorie azzurre agli internazionali d'Italia a Roma, tutta la soddisfazione del presidente della Federtennis Angelo Binaghi ai microfoni del TG di Videolina. Sinner e il doppio, una grande festa, ora il Roland Garros. E il Cagliari intanto ha ufficializzato date e location del ritiro estivo dal 22 luglio al 1 agosto a Ponte di Legno, confermata dunque la sede dell'estate scorsa. Intanto l'ultima gara di campionato contro il Milan si giocherà domenica alle 20:45 a San Siro, con il Cagliari ormai matematicamente salvo. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti in forma, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
11: Ben trovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 19 maggio 2026. Non tradire la Sardegna, a cura di Salvatore Cubeddu. La presidente Alessandra Todde ha partecipato la scorsa settimana alla riunione del Consiglio dei Ministri che discuteva della questione energetica. Per la prima volta nella storia dell'autonomia, rivendica soddisfatta, lieta per un discorso ancora aperto. Con la firma di Massa alla Pratobello, purtroppo da lei non rispettata, rappresenta finora il dato politico più significativo di questa legislatura. Istituzioni e popolo sardo. Un perenne confronto fra di loro e con lo Stato. Non tradire la Sardegna. È il titolo di un intervento, uscito il 16 giugno 1955 sull'Unione Sarda, di Luigi Battista Puggioni, avvocato in Sassari 1883-1958, già primo segretario del Partito Sardo d'Azione nell'immediato dopoguerra, che commentava il primo drammatico scontro istituzionale tra la Sardegna e il governo italiano. per i silenzi sul piano di rinascita, ma non solo, nelle persone di Alfredo Corrias e di Mario Scelba. Fu così grave che Corrias, 1895-1985, si dimise da presidente della regione, da consigliere regionale e da democristiano, lasciando il seguente messaggio al Consiglio regionale, l'8 giugno 1955. Intendo attribuire alle mie dimissioni solo un preciso significato di virile, solenne, responsabile, sdegnata protesta contro il pervicace disconoscimento dei diritti e delle rivendicazioni storiche della Sardegna da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. E proseguiva. Contro l'ostinato sottrarsi agli impegni costituzionali espressamente sanciti ed esplicitamente riconosciuti. Contro l'odiosa ed inaccettabile discriminazione degli interventi statali ai continui danni della Sardegna. Contro la deplorevole leggerezza di governanti che non disdegnano di assumere atteggiamenti arbitrari capaci di sollevare la generale indignazione per sostenere tesi in contrasto con norme e proposte di legge che promanano dalla loro stessa iniziativa. Contro la non meno deplorevole azione di chi rinuncia a porre la tutela delle rivendicazioni della Sardegna in termini di affermazione di diritti, per ridurla in termini di favore personale. Contro l'incosciente azione sabotatrice di chi considera il mandato elettorale in funzione esclusiva del soddisfacimento di personali interessi, per nulla preoccupato del danno ricadente sulla generalità. Sento di parlare in nome di un popolo che potrà giungere ai limiti dell'umana sopportazione, ma che non potrà mai essere piegato per viltà. Lo sappiano coloro che sono stati sordi agli angosciosi richiami alle loro responsabilità. La fierezza della scelta e l'evidenza delle motivazioni contenute nelle dimissioni di Corrias suscitano profonda impressione anche fuori dalla Sardegna. Costringono il governo a difendersi attraverso una pubblica risposta del presidente del Consiglio Scelba, provocano l'intervento del segretario della DC, Amintore Fanfani, che commissaria la DC Sarda con l'amico di Alfredo Corrias, Luigi Crespellani. Ma l'avvocato oristanese resterà irremovibile nelle dimissioni, nonostante il voto unanime del Consiglio nel respingerle. L'insistenza di una delegazione dello stesso presso la sua casa ad Oristano e il pubblico intervento di Fanfani nei confronti di Silvio Gava, ministro del Tesoro. Vorrei che tu usassi per la Sardegna almeno un quarto della generosità usata con le altre regioni. L.B. Puggioni conclude il suo lungo intervento. La Sardegna non ha oggi forza politica perché piccolo è il suo popolo e scarsa la sua rappresentanza nel Parlamento. Ma potrebbe averla grandissima e invincibile se sorgessero uomini di fede e d'azione che al popolo facessero direttamente appello. Dimentichino i politici gli intrighi ed i poveri calcoli delle loro fazioni, escano dal chiasso delle aule e prestino attento orecchio alle voci che vengono dalle tanche, dai campi, dalle officine, dalle miniere, dai porti, dagli studi delle professioni liberali e financo dalle bancarelle dei minuscoli mercati. Udranno un mormorare sordo e rabbioso che dal profondo sale e si diffonde. Avvertiranno i segni inconfondibili di uno sdegno e di un rancore antico che vogliono prorompere. Vedranno che gli uomini si cercano e sono come nell'attesa messianica di un capo. Il fiero grido di Alfredo Corrias ha rivelato di improvviso che c'è in Sardegna uno stato d'animo insurrezionale. Raccogliamo tutti la voce dolorante ed irata della comune madre. Riuniamo le forze, chiamiamo il popolo all'azione comune e abbiamo fede. Vinceremo perché la nostra è bandiera di giustizia. In 80 anni la storia si ripeterà, non sempre con identiche reazioni. Merita parlarne. Era l'intervento dell'Unione Sarda, a cura di Salvatore Cubeddu. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Su Radiolina vogliamo ora parlarvi di un simbolo autentico di identità e tradizione rappresentato da oltre un secolo da Icnusa, espressione del carattere della fierezza della Sardegna. Una birra che nel tempo ha saputo evolversi mantenendo saldo il legame con le proprie radici e con i valori della condivisione. In qualità di main sponsor di Ateneica, Icnusa conferma da anni la scelta di sostenere un evento che parla direttamente al mondo universitario, una comunità giovane e dinamica che incarna energia, partecipazione e spirito di squadra, elementi centrali anche nella filosofia del brand. Un connubio naturale che celebra l'incontro tra persone, passioni e momenti da vivere insieme.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
3: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Dykeman, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Dykeman ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Dykeman, voglio, posso.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Predda Niedda Sassari in strada 14.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.
8: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
1: Bentrovati in una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo del mondo delle campagne, che è molto importante in Sardegna, un periodo particolare. Parliamo di tutto questo con due rappresentanti di Copagri. Sono Mario Puzzolu e Giuseppe Patteri, direttore e presidente di Copagri regionale. Benvenuti.
2: Grazie, buonasera.
1: Bene, da cosa
2: buonasera.
1: Cominciamo? Potremmo cominciare da Mario Puzzolu con una panoramica del settore agricoltura. Qual è il momento che state attraversando?
2: Ma il momento è sempre un momento, noi diciamo, difficile, perché ci dobbiamo sempre sobbarcare tra emergenze e problemi di prospettiva che ci richiamano ad aziende che devono stare sui mercati con tutte le difficoltà che ci sono, tra costi della produzione che sono aumentati, costi che derivano dalla nostra insularità, quindi trasporti, quindi maggiore difficoltà di accesso ai mercati nazionali e internazionali.
1: Momenti tranquilli non ce ne sono,
2: non
1: insomma,
2: ce ne sono mai stati, perché
1: a memoria
2: poi,
1: me ne vengono pochi,
2: perché poi si aggiungono le emergenze sanitarie e sappiamo cosa stiamo vivendo in questi giorni, tra il problema della dermatite. Ogni tanto dobbiamo fare i conti anche con problemi qual è la lingua blu o blue tongue, che si voglia dire.
1: Certo.
2: E quindi l'agricoltura, diciamo, vive in momenti altalenanti. Aziende che hanno una certa importanza e un certo riconoscimento sui mercati, che quindi hanno i loro canali, hanno la loro visibilità e riescono a portare il made in Sardegna un po' dappertutto, e aziende che invece trovano grandi difficoltà, sottostrutturate, aziende che si rivolgono alla pubblica amministrazione per avere i giusti fondi per gli investimenti necessari a migliorare le loro prospettive di mercato e migliorare, diciamo, l'efficienza aziendale. Quindi l'agricoltura sarda vive sempre questi due momenti: il momento in cui abbiamo le eccellenze che sono ben conosciute sui mercati e le aziende che invece trovano difficoltà a strutturarsi. Teniamo presente che c'è anche un altro aspetto, cioè l'agricoltura sarda prevalentemente è un'agricoltura radicata anche nei piccoli comuni, nelle aree interne, quindi ai problemi strutturali dell'agricoltura si legano i problemi dello spopolamento.
1: Dello spopolamento, certo, infatti è un tema molto importante, e mi chiedo come si concilia con un necessario ricambio generazionale. Immagino che anche il mondo delle campagne abbia bisogno di un ricambio generazionale, l'apporto dei giovani. Ma se i giovani non ci sono, come si fa?
2: Allora, da questo punto di vista noi abbiamo un dato ben preciso, che è quello della Comunità Europea, che ci dice con Strategia 2030, che è un documento importante dell'Europa, che per essere in equilibrio un'agricoltura dovrebbe avere 35-40 giovani su 100 imprenditori agricoli. Bene, in Sardegna il dato ci parla di 16 giovani sotto i 40 anni su 100 imprenditori. Quindi il ricambio generazionale è strategico, perché più giovane si significa più innovazione, significa più capacità di recepire le novità, più capacità di essere propensi agli investimenti, cosa che naturalmente noi in questo momento non possiamo garantire. E il problema dei giovani, ripeto, è radicato soprattutto nei territori, nei piccoli centri, dove un giovane che abbandona significa una famiglia in meno che decide di investire e di stare sul territorio.
1: E così poi l'isola si svuota, o perlomeno il centro si svuota, magari si ridistribuisce verso le coste. Ci fermiamo per ascoltare Bruno Mars e torniamo sempre con Copagri.

0: Mi riconnetto al discorso che stavamo facendo prima sulla mancanza di giovani nelle campagne, un problema legato allo spopolamento, forse anche un po' alla disaffezione a questo mondo da parte dei giovani. A Giuseppe Pateri voglio chiedere però che cosa si può fare per riavvicinare e riportare i giovani in campagna.
1: Allora, sicuramente bisogna fare in modo che le campagne sia il mondo appetibile per i giovani. I giovani stanno nelle campagne e nei territori, quindi nei centri, non solo dell'interno, ma di tutti i paesi della Sardegna, se c'è una compatibilità anche con l'interesse economico e sociale che possono offrire questi territori. Naturalmente, per fare questo, i giovani in un certo senso devono essere coinvolti maggiormente da tutte le istituzioni. Bisogna in un certo qual modo cercare di fare in modo che le campagne non siano più un qualcosa che i giovani devono schivare, ma devono tornare, anche perché tante cose sono cambiate nel tempo e ci sono tante possibilità anche a livello finanziario e contributivo che permettono appunto a questi ragazzi di poter usufruire di contributi tipo l'imprenditoria giovanile, che ci auguriamo al più presto possa decollare. Si chiama misura SRE01 e che fa parte del nuovo CSR e che dà la possibilità di un primo insediamento per tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere l'attività agricola e di allevamento.
0: Ci sono dei limiti d'età giovani? Sì, stiamo parlando di
1: quanti? Da 18 a 41 anni.
0: A 41 quindi, anni, giovani e meno giovani.
1: Giovani e meno giovani, però in un range che permette insomma di rispondere a quella mancanza appunto di presenza in agricoltura. Tenete conto che abbiamo una media altissima in Sardegna di 59 anni di età, cioè gli imprenditori agricoli sono veramente anziani tra virgolette e chiedono appunto un ricambio generazionale anche all'interno della stessa famiglia. Purtroppo molto spesso succedeva che la disaffezione a volte partiva dalle famiglie, cioè nell'ottica di creare un'attività migliore per i propri figli si cercava di dire ai figli: cercate altro, l'agricoltura è dura,
0: andate, paga, studiate,
1: andate, studiate, cercate altro. Che per carità, lo studio va benissimo, certo. Bisogna studiare, bisogna anche andare fuori possibilmente per avere esperienze nuove, migliori e per migliorare poi rientrando nella nostra
0: regione.
1: Si può
0: studiare per proprio rientrare nell'agricoltura o comunque nel lavoro delle campagne con un chiaramente un background importante.
1: Importante, non c'è
0: è possibile
1: dubbio.
0: Tra l'altro quello delle campagne è un mondo dove sta entrando anche prepotentemente la tecnologia e quindi servono anche figure specializzate da questo punto di vista, vero?
1: Non c'è dubbio, la specializzazione, la informazione e la formazione sono la base di tutto, perché ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'attività vera e propria, perché comunque sia l'aumento di diciamo così di innovazione non può essere fatta da una qualsiasi persona che si inventa oggi diventare agricoltore allevatore. Deve prepararsi, studiare, anche perché con tutta l'innovazione che oggi abbiamo, compatibilmente anche con le zone in cui si può sfruttare al meglio questa innovazione, anche il lavoro agricolo in un certo senso diventa più semplice, meno faticoso, chiamiamolo in questo modo. Quello che manca che cos'è? La remunerazione, cioè il qualcosa, il quick in più che fa restare all'interno dell'azienda agricola l'impresa, la remunerazione e soprattutto il vedere l'agricoltura e l'allevamento in dinamica socio-strutturale ed economica all'interno di un paese. Cioè io non posso essere imprenditore agricolo in un paese in cui non ci sono servizi, in cui non c'è una banca, non c'è un medico, non c'è un supermarket. Quindi
0: bisogna creare una rete
1: di servizi a 360 gradi
0: che consenta ai giovani di rimanere in Sardegna e rimanere anche nei paesi dell'interno. Quello è il concetto. Ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche COLF e badanti?
4: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì con la pressione che aumenta gradualmente, determinando un diradamento della nuvolosità che ci accompagnerà ancora per buona parte di questa giornata di martedì. Ma l'anticiclone tenderà ad avanzare nei prossimi giorni, garantendo già da mercoledì una fase più stabile, soleggiata e asciutta su tutta la Sardegna. Quindi fino a questa giornata di martedì avremo ancora la compagnia di un po' di variabilità associata a qualche locale fenomeno, soprattutto sui settori interni di nord-ovest, mentre come detto da mercoledì la situazione cambierà. I venti saranno moderati da nord, ma in generale attenuazione. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Radiolina. L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Eccoci qua con l'isola delle imprese, abbiamo parlato di diversi argomenti, insomma di agricoltura, le emergenze, i giovani che mancano. Ora con Mario Puzzolo vorrei parlare anche giusto un focus su PAC, questo acronimo che insomma sono okay. Gli aiuti comunitari al settore, sono sempre in ritardo, allora, o comunque non c'è mai una certezza, ogni anno viene fuori qualche problema.
11: Allora spieghiamoli brevemente anche per chi ci ascolta. La PAC, la politica agricola comunitaria, si divide sostanzialmente in due settori importanti. Uno è l'aiuto alle imprese diretto, che è quello che diciamo serve per mantenere in piedi un aiuto di base, viene chiamato anche premio unico aziendale. In Sardegna questo equivale a circa 250 milioni annui che vengono distribuiti a 28.000 aziende attive in Sardegna, più o meno a titolo principale, più o meno imprenditori agricoli, come dire, che hanno tutti i crismi dell'imprenditore agricolo, ma anche molti, molti agricoltori part-time. Mentre la parte più strutturale, gli investimenti strutturali, sono quelli che oggi si chiamano il complemento allo sviluppo rurale, o CSR, CSR. Siglato, una volta si chiamava piano di sviluppo rurale. Qui ci sono due parti, c'è una parte legata a tutti i contributi che valorizzano la nostra agricoltura per quanto riguarda gli aspetti agroambientali, quindi tutti i premi che riguardano per esempio il benessere degli animali, come pure l'agricoltura biologica, la diversificazione delle attività produttive in azienda, eccetera, la difesa dei suoli, e c'è la parte strutturale. Il CSR ha una durata, diciamo, normalmente di 7 anni, questa volta a causa del Covid l'altra è stato più stretto, 5 anni, e qui parliamo di un stanziamento complessivo di 800 milioni,
0: insomma,
11: di cui
0: una bella
11: 200, 200 milioni sono destinati agli investimenti strutturali, di cui uno di quelli che parlava il presidente prima, gli aiuti per l'insediamento dei giovani agricoltori, circa 40 milioni di euro sono destinati appunto al rinnovo delle imprese, però ci sono altre, le altre misure, quelle per appunto gli investimenti in azienda, miglioramento, la diversificazione produttiva, eccetera. Questo è un po' il panorama di quello che passa in Sardegna.
0: Ecco, l'impressione che ha un profano è quella che insomma ci siano diversi strumenti per sostenere giustamente l'agricoltura, però forse poi tutto questo si scontra con la burocrazia.
11: Questa è una delle note dolenti. Qui sarebbe anche troppo facile, insomma, essere impietosi con la situazione che stiamo vivendo. Certo, c'è una catena di commesse burocratiche, di bandi, di interpretazioni, eccetera, che non agevola, e di scadenze che si rincorrono continuamente. Insomma, il fare agricoltura è diventato sempre più difficile, sempre più, come dire, mentre prima si riusciva con un rapporto diretto con gli uffici ad avere un progetto di miglioramento fondiario approvato con pochi passaggi, pochissimi controlli, e subito si avevano i decreti in banca, oggi è diventato di una complessità incredibile. Per cui ci stiamo combattendo fortemente come associazione, ma a onore del vero come tutte le associazioni, per che ci sia una reale semplificazione. Ogni cambio di periodo di programmazione comunitaria, c'è la promessa che questa nuova PAC sarà dedicata alla semplificazione. Puntualmente ci troviamo un sistema che è ancora peggio di quello che abbiamo conosciuto.
0: Insomma, complessità, che è una parola che usiamo spesso in questo programma, che riguarda un po' tutte le aziende, riguarda anche le imprese agricole. Ci fermiamo per ascoltare i The Colors e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: L'ultima parte dell'isola delle imprese, Giuseppe Pateri, chiedo, serve una programmazione, vero? Anche in campagna, nell'agricoltura.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, senza programmazione non si può creare, non si può crescere, non si può migliorare. La regione Sardegna in questa fase ha vissuto per diverso tempo sulle emergenze. Programmazione si è fatta, ma non in modo fondamentale ed in modo costruttivo e strutturale. Oggi è il momento di pensare seriamente a quello che deve essere l'export regionale, che comunque sia è un qualcosa, il nostro tallone d'Achille in un certo senso. Lo dico perché a livello nazionale noi esportiamo il 0,3% di quello che si esporta,
0: pochissimo di quello proprio, che potremmo fare,
1: anche perché abbiamo prodotti di eccellenza di prima categoria, dove la qualità è fondamentale sia a livello di allevamenti sia a livello anche di ortofrutta.
0: Certo, è un momento difficile per l'export, per tutto l'export italiano, perlomeno di incertezza. Da noi si aggiunge il problema dei trasporti, che insomma complica ancora di più.
1: Non c'è dubbio, oggi più che mai, con i costi che appunto sono dovuti ad un sistema internazionale non tanto vantaggioso per la Sardegna, purtroppo stiamo vivendo una situazione che noi possiamo insomma manovrare sino ad un certo punto. Dopodiché è importante comunque fare le scelte di crescita necessarie affinché prodotti d'eccellenza, a partire dal pecorino romano, a tanti vini di qualità, all'olio che per molto tempo è stato un po' lasciato da parte, potrebbero fare la differenza. Nella sostanza noi dobbiamo dare valore al poco che riusciamo a fare in Sardegna. Ho parlato prima di 200, di un 0,3% a livello di export nazionale rapportato scusate, a quello che è l'export regionale, ovvero di 260 milioni circa in rapporto a quello che si produce in Sardegna, e quindi oggi più che mai la battaglia è aperta. La si vince con le istituzioni, appunto con la programmazione di cui tu parlavi, perché se non si sa come meglio affrontare queste sfide, di sicuro non si possono trovare le soluzioni. Le soluzioni che spesso poi si scontrano anche con le problematiche climatiche.
0: Anche perché poi appunto bisogna fare i conti con le emergenze. Il clima che cambia, ad esempio il grande caldo che stanno affrontando le campagne sarde in questi anni. Ma durante l'inverno ci sono alluvioni, pioggia, gelate, insomma ne avete in ogni stagione.
1: Un clima che diciamo si è un po' tropicalizzato, quindi questo non favorisce le colture mediterranee, gli allevamenti che abbiamo da sempre storici nelle nostre zone, l'allevamento vicoprino, di bovini, di suini, che comunque faticano ad adattarsi anche a questi cambiamenti climatici, a parte poi i danni strutturali che noi viviamo nei campi, nelle colture ortofrutticole, vitivinicole, e questo ci crea molti problemi, molti disagi, e purtroppo non sempre in tempo debito le istituzioni intervengono sì, ma con tempi abbastanza lunghi. Questo è un altro problema legato alla burocrazia di cui parlava il direttore poco fa.
0: Insomma, lo sappiamo che i tempi delle istituzioni, della burocrazia, degli uffici, purtroppo non sempre sono i tempi dei cittadini e delle imprese in questo caso. Molto bene, abbiamo finito il tempo. Grazie a Mario Puzzolu e
1: grazie
0: Giuseppe Pateri di
1: grazie
0: Copagri per averci raccontato quello che succede nel mondo delle campagne, e noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 15:06.
3: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
4: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
3: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
4: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
3: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
5: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
6: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato ora ha confesso e accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria ai PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza.
7: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
6: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
7: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
6: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però a Dalle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non ha in programma tornei tra Parigi e Londra.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca e mistero sulla morte di un 60enne ritrovato all'interno dell'azienda Granella Carni di Villa Massargia. I dipendenti lo hanno trovato riverso all'esterno di un capannone e allertato i soccorsi. Quando è arrivato il 118 ha constatato che l'uomo era morto. Non si conosce al momento l'identità della vittima, che non era un dipendente dell'azienda, né si sa perché si trovasse all'interno del perimetro. Per ora non si esclude nessuna ipotesi. Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci attraverso una legge nazionale è la proposta dei riformatori che bacchettano il ministro. svolta nell'omicidio di Cinzia Pinna. Rosa Maria Elvo esce dall'inchiesta. Ragnedda avrebbe agito da solo verso l'archiviazione dunque della posizione della donna alla quale era stato contestato il favoreggiamento nell'omicidio di Cinzia Pinna, per cui è in carcere Emanuele Ragnedda. Riapre al traffico la statale 195 bis Nuova Sulcitana. Sono stati infatti completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra, che avevano comportato la chiusura in direzione Pula tra Capoterra e Suloi. Per il Brozzo di Cagliari è arrivato un traguardo importante: sono 600 i trapianti di fegato eseguiti negli ultimi 20 anni. L'ospedale è uno dei 22 centri di riferimento in Italia autorizzati a questo tipo di intervento. Il tennis: le vittorie azzurre agli internazionali d'Italia a Roma, tutta la soddisfazione del presidente della Federtennis Angelo Binaghi ai microfoni del TG di Videolina. Sinner e il doppio, una grande festa, ora il Roland Garros. E il Cagliari intanto ha ufficializzato date e location del ritiro estivo dal 22 luglio al 1 agosto a Ponte di Legno, confermata dunque la sede dell'estate scorsa. Intanto l'ultima gara di campionato contro il Milan si giocherà domenica alle 20:45 a San Siro, con il Cagliari ormai matematicamente salvo. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
14: Tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Folciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
15: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Oh no, stanno tornando le zanzare.
17: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
18: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
19: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
18: 070 22 240.
20: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
21: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
22: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le capsule compatibili Borbone Nespresso a modo mio da 50 pezzi a 11,90 €. I biscotti Plasmon da 1,2 kg a 7,99 € e l'acqua San Benedetto naturale da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,59 €. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari quarto e dintorni, la COP sei tu.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 39 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
8: Pronti a fare il pieno di risate?
9: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate dal 20 maggio al 30 luglio.
10: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
9: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
10: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
11: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di
15: malattie esantematiche.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti al TG di Videolina. Vediamo come sempre in apertura i titoli del nostro sommario. Mistero a Villa Massargia sulla morte di un uomo all'interno di un'azienda zootecnica. La vittima è stata trovata stamane da un gruppo di dipendenti. Indagano i carabinieri. Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci attraverso una legge nazionale. La proposta dei riformatori che bacchettano il ministro. 600 trapianti di fegato in 20 anni è il traguardo dell'ospedale Brozzo di Cagliari, uno dei 22 centri di riferimento in Italia. Il 90% degli interventi su pazienti sardi. Gli anni di piombo in Sardegna, le carte della Questura di Cagliari trasferite all'Archivio di Stato, si va dal secondo dopoguerra agli anni 90, un progetto per rendere accessibile la documentazione. Le vittorie azzurre agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma, la soddisfazione del presidente della federazione Binaghi, Sinner e il doppio, una grande festa, ora il Roland Garros. Ancora buongiorno e grazie, benvenuti al nostro giornale. Iniziamo con la cronaca, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Villa Massargia con Egidiangela Secchi in collegamento. A te la linea.
1: Buon pomeriggio Nicola, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Per ora si sa pochissimo sulla morte di un uomo di 60 anni che è stato ritrovato questa mattina all'interno dell'azienda Granella Carni di Villa Massargia, in località Isruas. E sappiamo soltanto che un gruppo di persone, di dipendenti, lo hanno trovato riverso all'esterno di un capannone all'ingresso dell'azienda e hanno allertato i soccorsi, ma quando sono arrivati i medici del 118 hanno constatato che era morto. Non si conosce al momento l'identità della vittima, che non era un dipendente dell'azienda, né si sa per ora perché si trovasse all'interno del perimetro. Sulle cause della morte non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del malore ovviamente. Sul posto continuano a lavorare i carabinieri, insomma, che stanno indagando a cercare di capire che cosa è successo. È tutto.
0: Grazie Gidiangela Secchi. Adesso la politica, trasporto merci e insularità. C'è una proposta di legge nazionale dei riformatori con Stefano Fioretti.
2: Una proposta necessaria data l'inapplicazione del principio di insularità da parte del governo nazionale.
3: Anche l'attacco al silenzio ministeriale nel rilanciare la leva del principio costituzionale a tutela del trasporto merci sardo, la grande battaglia dell'insularità per un risultato tangibile, possibile con una legge nazionale che prevede vengano dirottati i proventi delle aste e le quote di emissione del trasporto marittimo a sostegno delle imprese delle regioni isolane.
4: Noi partiamo da un dato annuo: 150 milioni di euro versati attraverso le quote di scambio ETS dal sistema economico della Sardegna. È solo una piccolissima parte di questi denari sono tornati in qualche modo sul sistema economico sardo.
2: Non è possibile che oggi l'ITS, che è quella tassa sull'ambiente che pagano i trasportisti, che pagano tutti coloro che svolgono attività, trasportatori, attività di trasporto merci, non possa rientrare nella nostra isola.
4: La proposta di legge ha una grande ambizione, cioè quella di circoscrivere il quantum versato dal sistema economico sardo in un fondo specifico che possa essere riutilizzato attraverso delle compensazioni, dei contributi che vengono dati alle imprese di trasporto che fanno il Sardegna continente.
3: Costituire un fondo autonomo in grado di autoalimentarsi nell'iniziativa dei riformatori che non si sovrappone alla continuità territoriale delle merci, è stato detto, spiegando anche il rispetto del perimetro europeo degli aiuti di Stato, proposta che potrebbe trovare ampia condivisione in Consiglio regionale e viaggiare in tempi rapidi a Roma.
5: Stiamo dando una grande opportunità al governo di poter applicare quello che è sancito dalla Costituzione, cioè il principio di insularità.
6: Questa è una proposta di legge nazionale, i tempi ne saranno necessariamente lunghi, nel mentre c'è la necessità di mettere in sicurezza la filiera del trasporto e della logistica sarda che sta soffrendo. Servono risposte a partire dalla prossima variazione di bilancio.
0: Restiamo in Consiglio regionale, oggi lavori regolari dopo l'ultima seduta saltata, ricorderete, per mancanza del numero legale. Tra i punti all'ordine del giorno anche il ritorno al voto diretto nelle province e città metropolitane, che trova ampia condivisione. All'esame la richiesta al Parlamento di modificare l'articolo dello statuto per ottenere competenza in materia e ripristinare quindi l'elezione di primo livello. Si segue in pratica il percorso già intrapreso dalla regione Friuli, che ha avuto esito positivo. Adesso altre elezioni, le amministrative. Andiamo a Calangianus. Chiedo scusa.
7: Un'amministrazione antieolica, così si è dichiarata quella di Calangianus, il cui consiglio ha espresso parere contrario ad alcuni progetti che prevedono l'installazione di torri alte centinaia di metri.
8: Impianti calati dall'alto che hanno un solo obiettivo, quello di deturpare le nostre bellezze, il nostro paesaggio, la nostra vocazione anche turistica, ambientale, la nostra agricoltura, i nostri vigneti, i nostri allevamenti. Quindi diciamo no.
7: Favorevoli però alla transizione verde legata alla comunità energetica.
8: Aperta alle imprese, aperta ai cittadini, aperta anche all'intera Alta Gallura, e infatti abbiamo tanti cittadini anche di Tempio, di Bortigiadas, di Agius, che stanno aderendo alla nostra comunità energetica, nel senso che è operativa, autorizzata dal GSE e sta iniziando a portare dei risultati importanti.
7: E in aula voto contrario alle strutture offshore che metterebbero a rischio le coste della Gallura.
8: Vanno realizzati dove è possibile realizzarli, non così in modo da deturpare le nostre immense bellezze.
7: Oltre 100 soci hanno aderito già alla comunità energetica con l'obiettivo di raggiungere l'autoproduzione, installando apparati anche sui tetti delle scuole e degli edifici pubblici. I costi delle bollette per il comune rispetto a un anno fa sono lievitati di oltre 40.000 euro.
0: Ospedale Brozzo di Cagliari, sono 600 i trapianti di fegato effettuati negli ultimi 20 anni. Ne parliamo con Teresa Piretta.
9: Siamo molto orgogliosi di aver fatto tutta questa attività, di aver iniziato nel 2004 con uno spirito quasi pionieristico, anzi senza quasi pionieristico, e aver oggi supportato e supportare questa attività in modo molto più organizzato e strutturato.
10: Per il Brozzo di Cagliari è arrivato un traguardo importante, 600 trapianti di fegato eseguiti negli ultimi 20 anni. L'ospedale è uno dei 22 centri di riferimento in Italia autorizzati a fare questo tipo di interventi. Circa il 90% di quelli portati a termine ha riguardato pazienti sardi.
9: Abbiamo una lista d'attesa di circa 10-15 pazienti e riusciamo a dare una risposta ai pazienti sardi di trapianto nel giro di 3-4 mesi.
10: Negli anni c'è stata un'evoluzione nel trattamento delle patologie epatiche.
9: Le indicazioni per le quali i pazienti venivano trapiantati erano epatite B, epatite C. Le medicine, oggi i farmaci hanno trovato una soluzione per questi pazienti e hanno dato la possibilità ad altri pazienti, soprattutto neoplastici, grazie anche all'aiuto degli oncologi medici, poter dare una risposta a pazienti che 30 anni fa o anche meno, anche 20 anni fa, non avrebbero trovato una risposta adeguata.
10: Nel futuro dei trapianti di fegato c'è anche la chirurgia robotica.
9: Un terreno di innovazione che sicuramente ci sfiderà per il futuro. Siamo pronti a accettare la sfida.
0: Gli anni di piombo in Sardegna, le carte all'archivio di Stato presto saranno consultabili. Ecco Luca Neri.
11: Che un po' il senso di far toccare con mano alle persone che ne avessero interesse, chi per motivi professionali, chi anche semplicemente per motivi personali, cos'è stata l'attività della pubblica sicurezza in quegli anni bui che sono stati poi gli anni di piombo.
12: Questo documento annunciamo la nascita delle BR in Sardegna. Si legge su una delle carte trasferite dalla Questura di Cagliari all'Archivio di Stato. Oggi al centro del convegno all'ex Regio Museo, raccontare il passato al presente. Anni di piombo, terrorismo, pubblica sicurezza.
13: La Questura di Cagliari ha effettuato un versamento che è durato circa 3 anni, ha trasferito circa 75 metri di documentazione che fa riferimento all'antieversione, all'antiterrorismo, ma fa riferimento anche al monitoraggio in provincia sui movimenti, i partiti politici, le associazioni, in forma neutra di rilevazione delle manifestazioni, delle attività, per cui noi avremo a disposizione, appena la documentazione sarà inventariata, un pezzo fondamentale di storia contemporanea della Sardegna.
12: Si va dal secondo dopoguerra agli anni 90, alle accuse degli anarchici, gli identikit e le lettere. Caro compagno Marco, si legge, mi dispiace saperti isolato in quel lurido posto. Poi le testimonianze. Presto sarà predisposta una mostra documentaria e saranno realizzati podcast e progetti per rendere accessibile la documentazione.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
14: Ogni Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
15: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Andiamo a Sassari e visitiamo un cantiere di Abbanoa contro le condotte colabrodo. Sentiamo Franco Ferrando.
16: Una tecnica innovativa che evita i disagi dovuti agli scavi di strade e terreni per realizzare un nuovo collegamento tra Monte Oro e Via Milano, arteria fondamentale per l'approvvigionamento idrico della città di Sassari, dove passa l'80% dell'acqua, realizzato intervenendo per circa 5 km su una condotta in acciaio, in disuso da 12 anni, abbandonata per le grosse perdite che causava per il suo stato. Al suo interno verrà posizionata una guaina flessibile realizzata con resine ultra resistenti e indurite attraverso il calore per far sì che aderiscano perfettamente alle vecchie pareti colabrodo.
17: Un intervento decisivo per l'approvvigionamento idrico di Sassari, perché consente di garantire maggiore sicurezza portando l'acqua principalmente a Trunco Reale verso Via Milano, quindi staccandoci dal sistema di Bidiunzu all'occorrenza.
16: Dal cantiere a Caniga verso Monte Oro si potrà lavorare senza smancare la strada trafficatissima. Il terminale sarà in Via Budapest.
17: È una tecnica molto avanzata che consente di fare interventi non invasivi in situazioni difficili come quelle viarie che vediamo qui.
16: Non si tratta dell'unico intervento in corso. In totale sono stati stanziati 6 milioni.
17: E poi ci sono interventi importanti fatti nel centro storico che rivoluzionano completamente quell'assetto.
0: Il voto nei comuni. Andiamo a Elmas con Andrea Secchi.
18: La consigliatura si è interrotta bruscamente, ma ora Elmas vuole ripartire con la scelta del sindaco. Da una parte l'uscente Maria Laura Orru, dall'altra Giovanni Maria Fois. Maria Laura Orru, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale, è sostenuta dalla lista Elmas Visione Comune e nel febbraio scorso ha rassegnato le dimissioni da prima cittadina.
19: Completare sicuramente il grande lavoro svolto, abbiamo preso più di 30 milioni di investimenti che devono essere completati, le opere pubbliche in campo chiuse e soprattutto rilanciare. La caserma dei carabinieri deve essere realizzata, ma pensiamo anche di dover mettere in campo le comunità energetiche per far risparmiare cittadini e imprese, così come consolidare il grande investimento per le politiche sociali per non lasciare nessuno indietro, soprattutto le persone più deboli e più fragili della nostra comunità.
18: Giovanni Maria Fois, sostenuto dalla lista Elmas Riparte, invece la sua prima vera esperienza in politica. Per oltre 25 anni è stato alto dirigente del 118. Ma qual è la sua Elmas?
20: È una Elmas, diciamo, diversa da quella che vediamo oggi, una Elmas più curata, più pulita, con un maggiore decoro un po' per tutto, vedere le aiuole sistemate, vedere gli spazi verdi sicuramente curati. Poi ci sono tanti altri aspetti che non sono così appariscenti, ma che denotano comunque benessere della popolazione, e cioè per esempio più facile accesso ai servizi del comune.
0: E adesso il voto nel sud Sardegna con Fausto Orru.
21: Saranno giornate decisive quelle del 7-8 giugno per diversi comuni del sud Sardegna, chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali. In Tregenta, a Mandas si presentano a sola lista con candidato il sindaco uscente Umberto Oppus, che dovrà superare il quorum per rendere valida l'elezione. A Orta Cesus la corsa sarà invece tra Maria Carmela Allecca ed Edoardo Di Martino, mentre a Suelli si sfideranno Gianluca Cannas e Massimiliano Garau. A Guammaggiore Ignazio Masala e Nicola Caria. Nel Sarcidano a Escolca saranno Eugenio Lai e Roberto Loche a contendersi la fascia tricolore, mentre a Nurri la competizione vedrà protagonisti Stella Marceddu e Roberto Cancedda. A Orroli unico candidato il sindaco uscente Alessandro Boi, anche in questo caso chiamato a vincere la sfida del quorum. Nel Gerrei occhi puntati su Goni, dove saranno tre le liste in corsa, una guidata da Francesca Ezcorn, una da Riccardo De Lusso e una terza composta da cittadini della penisola capeggiata da Francesco Raucci. A Silius il confronto sarà invece tra Marino Mulas e Rita Porru. Nella Barbagia di Seulo, a Sadali, saranno due donne a contendersi la carica di sindaca, la prima cittadina uscente Barbara Laconi e Alice De Plano.
0: C'è la pubblicità, a tra poco.
22: Forza
1: porte nuove stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
2: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
22: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
23: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
24: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
25: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
26: Per Dormire, design for wellness.
27: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
28: Radiolina, meteo.
29: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto asciutto nelle prossime ore in Sardegna, ma con un po' di nuvolosità di passaggio. Il tutto in un contesto climatico tutto sommato piacevole, con valori massimi tra i 18 e i 24 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti saranno moderati, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nuvoletta di passaggio grazie al rinforzo dell'alta pressione. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
30: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Il Monte Ortobene diventerà un parco regionale. Sentiamo Gianfranco Locci.
31: Noi abbiamo iniziato ad avviare un percorso per farlo diventare un parco regionale. I motivi che ci portano a questo sono diversi, soprattutto dal punto di vista, diciamo, anche gestionale. Avere un ente parco ci permetterà di programmare, ottenere maggiori risorse e di avere una progettualità, diciamo, più complessa e definitiva.
32: Un cambio di passo netto, la cima Simbolo assume contorni differenti, almeno stando alle intenzioni della giunta comunale nuorese, diventa un'area per tutti, ricca di sentieri a misura di visitatore. Insomma, nel futuro del Monte Ortobene la zona di protezione speciale si trasforma in parco regionale e abbraccia il territorio.
31: I passaggi sono quelli di coinvolgere la regione e capire quali sono le varie attività che il comune e la regione stessa dovranno mettere in piedi.
32: Avete ponderato pregi e difetti della novità rispetto alla zona di protezione speciale?
31: Sì, ma in realtà la zona di protezione speciale si può sovrapporre al parco. Questo permette di accedere a linee di finanziamento parallele.
32: Parco regionale, ma non solo. Sull'Ortobene è stato appena inaugurato un nuovo sentiero che diffonde inclusione. Privo di barriere, immerso nel verde, permetterà di raggiungere la chiesetta in quota.
33: Adesso aspettiamo le altre opere che sono altrettanto necessarie. La cittadella sportiva di Farcana, il parco di Sedortai, sono tutte opere che vanno assolutamente prese in mano dall'amministrazione.
0: Adesso andiamo a Tratalias per la festa manna con Valentina Orcio.
3: 5 secoli di fede, tradizione e identità. A Tratalias si è rinnovata la grande festa di Santa Maria di Montserrat, patrona del Sulcis. Centinaia di fedeli hanno partecipato alla festa manna, culminata con la solenne processione e la celebrazione presieduta dal vescovo di Iglesias Mario Farci, che ha rivolto un pensiero alle famiglie colpite dalla crisi industriale di Porto Vesme.
4: Credo che la Madonna, guardando a queste difficoltà, non possa che provare un certo sconcerto.
3: E poi la tradizione popolare custodita dall'Orbera Manna, che ha preparato i carri secondo gli antichi rituali contadini.
5: E ci tengo vivamente a ringraziare quel gruppo di donne, quindi meno visibili, che hanno contribuito a realizzare questo, mi hanno concesso, dato la possibilità di conoscere un mondo che non conoscevo.
3: Una festa che guarda anche oltre il mare, con i gemellaggi con Malta e le Azzorre, nel segno di una devozione condivisa nel Mediterraneo.
6: Abbiamo messo in connessione il comune di Tratalias con il comune di Gargur a Malta.
7: Abbiamo la Madonna di Montserrat qui a Tratalias con la Madonna delle Maria della Concepción a Velas, quindi un rapporto spirituale che porta avanti queste due comunità in un linguaggio appunto anche interculturale.
0: Vi ricordo alle 15 l'appuntamento con il nostro TG Cultura, oggi a cura di Franco Ferrando. Lo dedicheremo alla mostra fotografica L'anima in posa, volti, abiti tradizionali e memorie della cavalcata sarda, ospitata nella Biblioteca Universitaria di Sassari. Adesso arriva la pubblicità, tra poco. Grande tennis.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Questa è un'immagine che ha fatto il giro del mondo. Partiamo da qui per sentire il presidente di Federtennis, Angelo Binaghi, con il nostro Andrea Secchi.
9: Una grande festa, una grande soddisfazione. Eravamo i favoriti con il numero uno del mondo, adesso abbiamo addirittura 4 giocatori tra i primi 15, però le condizioni di Sinner sapevamo che dopo ben 4 tornei vinti di seguito potessero pregiudicare la tenuta fisica del nostro campione, ma Jannik ha dimostrato di essere un grande campione.
10: Un trionfo sognato da 50 anni. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, non nasconde la sua soddisfazione per la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia maschili di Roma. Un successo davanti a un ospite d'eccezione.
9: C'è stato questo trionfo di fronte a Mattarella, di fronte a tutte le autorità possibili e immaginabili, soprattutto di fronte a un pubblico in estasi e a milioni e milioni di italiani che hanno seguito questa impresa in televisione.
10: Per il tennis azzurro una giornata indimenticabile.
9: Anche Bolelli e Vavassori hanno vinto per la prima volta nella storia della manifestazione. Mi sembra, pensate, 86 edizioni nelle quali una coppia italiana non aveva mai vinto.
10: E dopo aver raggiunto il traguardo dell'anno, Binaghi individua il nuovo obiettivo.
9: Già dalla settimana prossima Jannik parte favorito a Parigi nel Roland Garros. E qua deve rincorrere me, perché io adesso con lui ho vinto tutto, ho vinto anche per il Roland Garros con la Schiavone, a lui gli manca ancora questo, naturalmente una battuta.
0: E adesso 2 miti del basket in arrivo a Cagliari, sentiamo Luca Neri.
11: Dopo il successo delle prime 2 edizioni torna a Cagliari il City Camp organizzato dalle polisportive giovanili salesiane. Nei nuovi campi del convito nazionale dal 29 giugno al 10 luglio i ragazzi avranno la possibilità di allenarsi come dei professionisti, con 3 ore al giorno in compagnia di volti noti come Tommy Marino, ex cestista e popolarissimo sui social, e il ritorno di Edoardo Casalone, già vice allenatore della nazionale e oggi assistant coach alla Svel in Francia.
12: I ragazzi godevano della loro presenza solo in TV o sul campo. Questa volta, insomma, averli a stretto contatto per tutta la settimana e vivere con loro l'esperienza del camp credo che sia fondamentale.
13: Dopo i tanti anni passati alla Dinamo è sempre un piacere tornare
1: in questa terra meravigliosa. Questo sarà il mio terzo anno con il City Camp e sono veramente contento che il progetto stia andando avanti.
11: Per Casalone questo tipo di allenamento è cruciale nella crescita dei giovani.
1: A differenza di quello che fanno solitamente i giocatori che provengono dagli Stati Uniti, che hanno quel tipo di formazione anche culturale, mentale, i giocatori europei hanno sempre visto l'estate come un periodo per riposarsi. Negli ultimi anni abbiamo capito che invece l'estate è il momento migliore per diventare veramente allenatori di se stessi e quindi per progredire il più possibile a livello individuale.
0: Per ora ci fermiamo qui, vi ringrazio e vi saluto. A tutti buon pomeriggio.

0: Sono le 16:09.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: I tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
3: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
4: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
3: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Ormuz rimane di fatto chiuso.
4: Voltiamo pagina. Prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
3: Il tennis: buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli internazionali d'Italia, ha battuto all'esordio all'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3-7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfman, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli. Il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Una città cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
12: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento

0: come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
2: Prepara i panini perfetti per ogni occasione con gli ingredienti dei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i maxi hamburger Roberto con semi di sesamo da 300 grammi a 1,50 euro. Gli hamburger misti di bovino e suino a 8,90 euro al chilo. E le salse Calvè Top Down da 250 ml a 2,35 euro. Acquista gli ingredienti in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e prepara i panini perfetti per ogni occasione. La Coop sei tu.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Saluto a tutti, su bene cattao, su benito raso, su tre giornali de Sardegna 1, bieus intendeus quali punti snovas de oi, cominciando come sempre con il titolo su de su sommario. Un misterio in Bida Mastragia, la morte di un uomini in un'azienda zootecnica, sa vittima è stata gattare questo mangiano dei dipendenti, si sì, scarabinieri, si punti vendi indagini. Sì. Un nuovo provvedimento a KPA e sul principio dell'insularità o serve sul sistema di trasporto su dessa mercanzia. C'è questa proposta dei riformatori che si deve cantare finse sa con su ministro. 600 traviantus de Figao in Bintannus, su primato di sospirali Brozzo de Casteddu, su 90% degli interventi, soprattutto per pazienti di sa regione nostra. Isan su terrorismo in Sardegna, il documento sulla sequestrazione di Castello in molti punti dell'archivio di Stato, un'istoria che partiri della seconda guerra mondiale, arriva Isan su 90 e su 900. Su Dennis, su trionfo des italiano, su Enis internazionale de Roma, Fuedra, su presidente della federazione Binaghi, Vesta Manna in su foro italico, in moi Oleus su Roland Garros. Dunque sa sagrona capo per queste edizioni de su telegiornale nostro con un misterio, sa morti de un omini, a cattau che ne vida in un'azienda de allevarori, si sa granella carni de Bidda Mastragia. I dipendenti di Dante Gattao sterrinau in terra, in forza de un capannone, anti donau luego sus allarmi, i dottori, si infermeri si de su centro regiotti, anti punteri bausa, anti confirmau che assomini via morto, non si scire chi ne è sa vittima, ni manco cantando su teniera, a cantuari questi uomini de 60 anni, su de sicuro non via dipendenti de sa azienda Granelli, non si scire ni manco, poi Viera a intro si stabilimento. Dunque, se i carabinieri si fanno vendere indagini, in sul luogo c'è sti finze su personali de su Spresal. Fuori da su de su sistema di trasporto su dessa mercanzia in Sardegna, sistema gaesti sempre più a rischio. Quando serve toccare approvare un provvedimento in specifico a KPA sul principio de insularità, di sa proposta libera dei riformatori, Aldo Salaris, su coordinatori de su partito si da begara con su ministro puro, Voita, non è arrivato nulla, poi su settori in Sardegna. Sa battaglia di Piraribai in su Parlamento, nanta ai riformatori serberi, una lei nazionale, può far ribai, sa azienda, sa dessa Sardegna. Una percentuale del sud di Naga a Ribera del sincanto della parte delle emissioni poi sul trasporto marittimo su chi donna sul sistema economico sardo vale di 150 milioni di euro narra si esperto della logistica Massimiliano Manca ma su chi donna in Sardegna è una parte pitticchetta mera si imprenditore si paga Antonio Sciacomani di Naga sa tasse degli ambienti narra salari ma in sa regione nostra su chi donna esti una miseria donna il suo se l'iniziativa dei riformatori non esti contro sa continuità di territoriali possa mercanzia, andava ancora Massimiliano Manca e si vuole approvare un suo provvedimento a rispettendi isa regula europea, sa che per toccanta isa giuroso dei stati. Sa proposta di lavori a gattai accordio finta in sa maggioria del suo consiglio regionale, perché tutto è un'opportunità di manna per suo governo, va giurare sa Sardegna come tinnara su consiglieri regionali Giuseppe Fasolino. Sul sistema depiressi posto in sicurezza durante finta su capo dei consiglieri del riformatore Umberto Ticchera tocca ad Agattai finanziamento su ganci punti a intro sa manovra de Superano che esti in su consiglio regionale. Sanità di eccellenza in Sardegna, in esultimo su Bintanno, su in sospirare di Brozzo de Casteddu, ci sono stati su 600 trapianti su De Viga, un orgoglio umano annoso, come tinnare a Fausto Zamboni, che sti sul direttore del suo centro trapianto su, e ho scominciato in su 2004 come pionieri, si narrai su, e poi invece si su istrutturato su. Sospirare de Casteddu è uno dei 22 nazionali, si autorizzato a fare questo ripo del trapianto, su 90% dei trapianti. Piantauso esti sardo in salista ci punti 10 15 pazienti si cavettanta sul rapianto un era ancora Fausto Zamboni donauso una risposta positiva a entro 3-4 mesi sì. In quest'ultimo anno sa cura dei patologie sa che per tocca su figa questi cambierà mera Zamboni
a ricordare che ci sono in medicina, che poi ti sanai, su pazienti, e conosce come la gente, non c'è dunque ha bisogno di fare questo intervento. Si sfida de superiori, e si saginanta chirurgia robotica nella Zamboni, e toccherà a si preparare bene. Sa questura de Casteddu ha ridonato l'archivio dei Stato tutta la documentazione raccolta negli anni passati, che ha aperto la indagine a pizzo su del terrorismo. Ho letto che tutti possono conoscere su che stati e attività di questa sicurezza pubblica hanno a quest'ora de Casteddu, Rosanna Lavezzaro. Ci fonti finza sa documento su dessa nascita de su gruppo Brigate Rosse in Sardegna. Venta isano su De Brombo, come ti si narra. Sa questura, narra Enrico Trogu, su direttore dessa archivio dei Stato de Casteddu, ci riposto tre anos, posi donai tozza ma per alla 75 metri su de documento, su narra ancora Enrico Trogu. Est una rogu mannum de si storia avedali de sa Sardegna e scontrullo su in donna terra. Territorio, litteras de rappresentanti de su mondo de sanarchia, su conto de sa attività di politica de un sciacco manno e movimento su e associo su. Sa documentazione a regolta, parte di esano su apposta della seconda guerra mondiale e arribera finse sa esano su 90 de su 900. In ismesi si chi bene, ti sarà una mostra. Santa vai progetto su podcast potete conoscere a tutto su materiali che ci viene in questo archivio. Fuori da su de su voto de su sette de sotto de su mese lampara sa su voto amministrativo si vota in su masuru da una parte c'è sa sindica Maria Laura Orru de sa tra parte Giovanni Maria Fois. Maria Laura Orru e sti capo de consiglieri si regionali si de Alleanza Verdi Sinistra sa lista e sti Elmas Visione Comune in su mese friaggio se sti dimitta possi candidati d'orra su obiettivo nara Orru e sti completare traballo su fatto su in su ultimo anno su 30 milioni di investimento su dessa caserma dei carabinieri e comunità energetica poi a risparmiare sa bolletta azienda se cittadino su, e ancora intervento su in su sociale va giurare sa fascia pros debili pros povera dessa popolazione ai sfidai Maria Laura Orru Ceti Giovanni Maria Fois con sa lista Elmas riparte Fois. E si sa prima esperienza in campo politico, 25 anni so, e proso, è stato dirigente del su 118, ho una bida differente, naraiso, su maso de piressi, ros limpia e ci ho ros de coru, ho leso a conciai meglio su giardino, su a magnai si spazio su del su birdi pubblico, nara fois, i cittadini su. Depintessi pregiauso, documentessi su maso, un altro obiettivo è di semplificare i servizi su delle amministrazioni comunali de Summaso. Si votare in sa 300 euro in mandasa cesti un candidato scelto su sindaco che cesti moi Umberto Oppus che è correndo ma vai un'altra legislatura a raddestire dunque su quorum de su 51% validai su voto. In orta acceso invece

0: Un'altra, il caso Stenri, Riccardo De Lussu, un'altra ancora che invece si sti chiara de Francesco Raucci. In Silios invece si scandidato su fonti Marino Mulas e s'altra candidata Rita Porru. A essere ultimo, sa barbaggia de Seulo, in Sadri si sfida intra due femmine, sa sindica Barbara Allaconi contra Alice De Plano. 30 piccioccas e picciocos de Totus Europa, ti partecipavo insomma Mandrolisai, un progetto approntato da essa socio Malik a entro il suo programma Erasmus. Non scelti studiati, come ti narra Iulita Pop, che è stessa coordinatore del suo progetto, ma ci punti finza sa picciocos, che punti cercando di traballo. Punti ribauso dessa Italia, dessa Bulgaria, dessa Bologna, dessa Portogallo, dessa Croazia e finza dessa Grecia. Un scambio di esperienze, sa Russia è tutto un momento in porto, ma conosci is azienda de su territorio, de sagre alimentari e su de singio. E spiccio cosa ti partecipavo a Tobius, attività di culturali, anti visitavo sito su storico su e ambientali si prosi importanti de su Mandrulisa. In sette occasioni ho allegai de su benidore dei zona sa di Aintru, de su progetto su, ho combatti sul fenomeno de si spopolamento, de traballo, de sostenibilità ambientali, de come si vuole valorare si identità locali. Una camminera che vuole impari dunque innovazione, sa cultura e forma sanosa di sviluppo economico poi sbida sa di intro. Poi su sport cominciò su De Sudennis a putere su trionfo italiano in Roma, fu del suo presidente nazionale dessa federazione, su questo daio Angelo Binaghi, è stato una vesta manna, Sinner vi era su Vavoresio in Roma, ma vi era finza sa stracu mera. Se ho stato regiaso, nara Binaghi, e invece sa Sinner ha mostrato tutto su mondo che è su mera, su campioni numero uno. De Sudennis italiano, in molte dei quattro giocatori in esprimo 15 posti della classifica mondiale. In Roma un trionfo su tennis italiano via Bettente 50 anni. È stata una cosa straordinaria, perché tutto questo assinno era ribinto avanti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avanti un pubblico che oliera sa vittoria des italianos. E Binaghi ricorda la finza che antibinto Bolelli e Vavassori, antibinto su doppio, vianta 66 anni, dell'ultima borta in Roma con Pietrangeli e Sirola. In Binaghi narra che il suo obiettivo è essere vinci in Parigi su Roland Garros, deu dopo già vinto commenti presidenti con Schiavone, in moi esti Sinner che mi deppi seguiri su che ha fatto deu annau Binaghi brullendo in meta. Su basket Saravai Occanovur in Casteddu, sedizioni del su Basketball City Camp approntato dai Salesiani in campus del su convito nazionale, la manifestazione del su 29 del su mese Lamparas, su 10 del su mese Argiolas, Picciocas e Picciocus, o 3 ore a Donia D, Santa Lenai con giocatori, professionista, come ti Tommy Marino, Edoardo Casalone, che è stato viso allenatori della nazionale italiana, in modo da ballare con la società di francese Asvel. E trovi un mano connoso, Picciocus, Antonello Manca, che è il responsabile del su Basketball City Camp, buona gira, e sa cosa hai dunque sa del esperienza de allenatore si bravo su famao su puro. Edoardo Casalone è stato regiato e tornato in Sardegna a posto di anno e anno su giocando con Sardegna, ma ottengo sa Sardegna su coro, a Nauissu. Edoardo Casalone a ricordare che è allenamento su caso di venti in stadi in gusto su camp, punti de importo, un manno, può cresci e poi si migliorai sempre. E us accabbavo e questa edizione di si torno grazie per la vostra attenzione, si intendeu su, si bieu su, e si edizione di Bedri. Un saluto a tutti.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno.

0: semplice, è su misura, è Steel Class.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 zona aeroporto e Preddanietta Sassari in strada 14.
5: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Dykeman, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Dykeman ti aspetta in via Preddanietta, strada 18. Dykeman, voglio, posso.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
7: e sull'app dell'Unione Digital.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Un delicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo è il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine odianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.

0: Sono le 16 e 40 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Ena SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: L'associazione Dictat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
14: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
13: Tac!
15: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
15: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
16: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2011 Maria Giovanna Cherchi incide l'album Deo e Tue, per il quale si avvale di testi scritti da diversi autori come Michele Pioledda, Maria Luisa Congiu, Gino Marielli. Questo è il brano omonimo dell'album.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
7: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
8: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto asciutto nelle prossime ore in Sardegna, ma con un po' di nuvolosità di passaggio. Il tutto in un contesto climatico tutto sommato piacevole, con valori massimi tra i 18 e i 24 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti saranno moderati, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nuvoletta di passaggio grazie al rinforzo dell'alta pressione. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
14: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogus alle launeddas e solitto.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Sono le 17:00.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
3: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
4: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
3: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharki, e di almeno un morto e 18 feriti il bilancio provvisorio dell'attentato, riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
4: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
3: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7:30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Cibu, cibu.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca e mistero sulla morte di un sessantenne ritrovato all'interno dell'azienda Granella Carni di Villa Massargia. I dipendenti lo hanno trovato riverso all'esterno di un capannone e allertato i soccorsi. Quando è arrivato il 118 ha constatato che l'uomo era morto. Non si conosce al momento l'identità della vittima, che non era un dipendente dell'azienda, né si sa perché si trovasse all'interno del perimetro. Per ora non si esclude nessuna ipotesi. Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci attraverso una legge nazionale è la proposta dei riformatori che bacchettano il ministro. Svolta nell'omicidio di Cinzia Pinna, Rosa Maria Elvo esce dall'inchiesta. Ragnedda avrebbe agito da solo, verso l'archiviazione dunque della posizione della donna alla quale era stato contestato il favoreggiamento nell'omicidio di Cinzia Pinna, per cui è in carcere Emanuele Ragnedda. Riapre al traffico la statale 195 bis Nuova Sulcitana. Sono stati infatti completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra, che avevano comportato la chiusura in direzione Pula tra Capoterra e Suloi. Per il Brozzo di Cagliari è arrivato un traguardo importante: sono 600 i trapianti di fegato eseguiti negli ultimi 20 anni. L'ospedale è uno dei 22 centri di riferimento in Italia autorizzati a questo tipo di intervento. Il tennis: le vittorie azzurre agli internazionali d'Italia a Roma, tutta la soddisfazione del presidente della Federtennis Angelo Binaghi ai microfoni del TG di Videolina. Sinner e il doppio, una grande festa, ora il Roland Garros. E il Cagliari intanto ha ufficializzato date e location del ritiro estivo dal 22 luglio al 1 agosto a Ponte di Legno, confermata dunque la sede dell'estate scorsa. Intanto l'ultima gara di campionato contro il Milan si giocherà domenica alle 20:45 a San Siro, con il Cagliari ormai matematicamente salvo. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
9: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
10: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
11: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
10: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
11: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
10: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
12: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanieda, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
13: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
15: Per dormire, design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
17: con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
18: e sull'app dell'Unione Digital.

Buona martedì sera, cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare fino alle 18.30. Partiamo subito con la nostra migliore musica, Ossessione. In arrivo nei prossimi minuti lui, fantastico, Samurai J.

0: Corona, buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Nasara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Di cosa ci parli stasera Guglielmo?
1: Allora, oggi parliamo di un bel momento di televisione, sì, che chi avesse perso ieri sera può recuperare sul nostro sito unionesarda.it, perché trova il video in cui si celebra un po' la Sardegna ma anche la musica internazionale, perché durante la trasmissione della Jalapas Band ci sono stati minuti appunto di grande musica accompagnata dalle voci dei Neri per Caso, di Elio, del basso di Fase, dal piano di Cosma, ma soprattutto delle voci dei tenores di Neoneli. Si sono esibiti in un mashup davvero senza soluzioni di continuità, passando da Lucio Dalla ai Tears for Fears a Michael Jackson, quindi grande musica, tutta appunto musica e voci a livelli altissimi. Come detto, è andato in onda durante appunto l'ultima puntata del Jalapas Show, fortunatissimo programma del Mago Forest e della Jalapas Band, che va in onda sul canale 8, e su unionesarda.it trovate il video che vede protagonista insieme a i tenores di Neoneli e Elio di Elio le Storie Tese. È simpatica anche la fusione dei loro nomi, si sono presentati come i Neonelio appunto creando questo sul tappeto sonoro delle voci dei Neri per Caso un mashup davvero da non perdere,
0: assolutamente, da applausi proprio, assolutamente. E poi Elio vestito con il tipico abito sardo,
1: assolutamente. Sappiamo che comunque lui, artista poliedrico, non si tira mai indietro ed è sempre pronto a calarsi al massimo in ogni esibizione, quindi ecco,
0: certo,
1: merita guardare.
0: No, e poi lui comunque ama particolarmente la Sardegna, è stato tantissime volte,
1: sì,
0: ha fatto diverse esibizioni anche con Gigi Sanna degli Stentales, e quindi
1: anche con gli stessi tenores, certo. Insomma, sta portando avanti un percorso artistico di un certo livello, quindi insomma ovviamente non era una cosa fatta con ironia, ma anzi con il massimo del rispetto e dell'apprezzamento
0: e della professionalità che lo contraddistingue. E allora grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: A presto, ciao Cristian, buona serata a tutti.

0: Madonna in Gap dal 2005 su Radio Linea, 17:20 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale del Biamare. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di malattie esantematiche.

0: buona domenica.
1: Buona domenica la nuova di Saif su Radio Lina nel nostro martedì sera. E adesso ci colleghiamo con la redazione di UnioneSarda.it. Ci sono le ultimissime con Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
2: Ciao Cristian e buonasera a tutti. Apriamo con la cronaca, siamo a Villa Massimo.

0: tenda. Il cadavere, fra l'altro, era stato rinvenuto con una ferita alla testa, un particolare che ha richiesto una rigorosa ricostruzione dell'accaduto. L'ispezione poi svolta dal medico legale ha permesso tuttavia di escludere il coinvolgimento di terzi o cause esterne violente. Gli accertamenti hanno quindi confermato che la morte sarebbe sopravvenuta per un improvviso malore, che la lesione dunque riscontrata al capo sarebbe semplicemente la conseguenza della caduta al suolo. Il corpo è già stato riconsegnato ai familiari. E poi sempre cronaca, siamo a Uta, dove quello che sembrava un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, sarebbe in realtà un tentato omicidio. Ma cosa è accaduto? Un uomo di 36 anni che viaggiava in monopattino è stato travolto da un'auto. Inizialmente appunto si pensava un investimento, ma in realtà i carabinieri hanno appurato che fra l'uomo alla guida dell'auto, il 36enne, c'era stato precedentemente un litigio con il veicolo che avrebbe puntato deliberatamente il monopattino che viaggiava sulla corsia opposta travolgendolo. Il responsabile è stato quindi rintracciato e arrestato, si trova ora in carcere a Uta, mentre il 36enne in ospedale ricoverato in gravi condizioni, ma pare fortunatamente non in pericolo di vita. E ancora nel nostro primo piano cronaca, un incendio che è divampato questo pomeriggio nelle campagne tra i territori di Lozzorai e Talana a ridosso della strada provinciale 56. Sul posto un vasto dispiegamento di mezzi fra personale della forestale, vigili del fuoco, forestas e forze dell'ordine. Da una prima stima si parla di alcune decine di ettari attraversati dal rogo. E poi Christian, come sempre nelle nostre prime pagine, tante notizie dall'Italia e dal mondo. Oggi il focus ovviamente ancora sulla tragedia alle Maldive. Oggi recuperati i primi due corpi, sono quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani riprenderanno le ricerche, il recupero degli altri due cadaveri. E poi sempre anche attenzione alla situazione in Medio Oriente, alla alta tensione fra USA e Iran. Come sempre appunto l'invito è a restare aggiornati cliccando su unionesarda.it.
1: E allora grazie mille a Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
0: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: Via Mare, tra poco parliamo di un evento che ci sarà a Cagliari questo weekend, state con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra, Paleari! Mina! Il vantaggio del Cagliari!
5: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
6: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
11: Pronti a fare il pieno di risate?
12: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate dal 20 maggio al 30 luglio.
13: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
12: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
13: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
14: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, il 22 e 23 maggio il Bastione Saint-Rémy si trasforma in una grande terrazza sul mare con Vento di Mare, il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con ovviamente noi di Radio Lina che siamo media partner, due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari, tra l'altro nei giorni della Coppa America di Vela. Allora ne parliamo con Valeria Delia che contribuisce alla creazione di questa iniziativa insieme a tanti colleghi e ben ritrovata Valeria, come stai?
1: Ciao a tutti, tutto bene, grazie mille.
0: Allora, qual è l'idea centrale dietro la nascita di Vento di Mare e come si inserisce nel programma complessivo di Storie di Bastione per questa stagione?
1: Allora, l'idea centrale è sicuramente quella di trasformare il Bastione in una grande terrazza musicale aperta sulla città e sull'orizzonte, perché come sappiamo appunto si vede il meraviglioso orizzonte della città di Cagliari, e farlo valorizzando comunque quello che è il legame tra il monumento, il panorama sul golfo e comunque la magia del tramonto e della musica. Quindi all'interno della rassegna Storie di Bastione, comunque Vento di Mare va a rappresentare un po' quello che è un capitolo contemporaneo, dove la musica live dialoga in qualche modo direttamente con quella che è la bellezza del paesaggio urbano.
0: E a proposito di paesaggio urbano, c'è il Bastione di Saint-Rémy che accoglie questo appuntamento in concomitanza con le regate della Coppa America. In che modo avete pensato di unire l'attrattività internazionale dello sport alla valorizzazione del centro storico di Cagliari?
1: La cosa davvero bella, proprio come hai detto, è che Cagliari in quei giorni respirerà comunque un'aria fortemente internazionale proprio grazie alla Coppa America, e quindi abbiamo voluto intercettare in qualche modo questa energia sospesa all'interno della città, portando quindi un clima da grande festival internazionale proprio nel cuore del centro storico.
0: Ecco, quali saranno gli ospiti di questo venerdì? Perché ovviamente saranno due serate, però parliamo di quella di venerdì, poi domani parleremo di quella di sabato. Ospiti internazionali, come siete riusciti però a portarli nel cuore del capoluogo della nostra isola?
1: Allora, gli ospiti principali di venerdì saranno appunto i Mojave Grey, che sono un celebre duo americano che reduce da palcoscenici globali, infatti hanno partecipato all'ultimo Coachella anche al Burning Man, e siamo riusciti a portarli a Cagliari grazie a un forte lavoro chiaramente di produzione firmato da Tra le Nuvole, scommettendo in qualche modo su quella che è una proposta artistica che sarebbe proprio la loro Desert Dance Music, che sembra scritta appositamente per sposarsi con quelle che sono le sfumature e l'intensità comunque del nostro tramonto al Bastione sul mare, e quindi comunque abbiamo garantito quella che è un'esperienza sicuramente musicale nuova e iconica e differente rispetto al solito.
0: Ecco, fantastico. Poi l'ingresso è gratuito ed è sicuramente una scelta importante per un evento che unisce food, drink, intrattenimento di altissimo livello come lo state creando. E qual è la risposta che vi aspettate dai cittadini di Cagliari, dai tanti turisti che sono già presenti in città?
1: Allora, sicuramente ci aspettiamo quella che è una risposta entusiasta e una grandissima partecipazione popolare, sia da parte dei cittadini che da parte dei turisti, che sia comunque in continuità anche con quello che è stato il successo dei precedenti appuntamenti. E l'ingresso gratuito è una scelta proprio precisa per garantire quella che è l'inclusività, quindi rendere l'evento un evento che accoglie anche comunque la cultura e l'intrattenimento accessibile a tutti. Ecco. Infatti, proprio per la grande affluenza, l'invito che facciamo a tutti i cagliaritani e i turisti è quello sicuramente di arrivare presto, sia per godersi lo spettacolo unico del tramonto e sia per assicurarsi anche un accesso ordinato nel pieno rispetto chiaramente della capienza del Bastione. Vogliamo che tutti possano godersi lo spettacolo però sempre con sicurezza.
0: Assolutamente, grazie mille. Allora Valeria Delia, il 22 e 23 maggio quindi tutti al Bastione di Saint-Rémy, però ne parleremo anche domani. Grazie mille e buon lavoro Valeria.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.

0: Single Ladies Beyoncé su Radiolina nel nostro martedì sera, ancora ben ritrovati. State con noi perché tra poco parliamo di una band che si scioglie dopo 30 anni di carriera. Insomma, non è che abbiano fatto, però comunque hanno fatto un album, uno in molto importante, e sono ritornati alla ribalta tra l'altro da pochissimo, e però comunque hanno deciso di sciogliersi. Chi saranno mai? Ecco, ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
6: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i pisellini Primavera Findus da 1,2 kg a 5,35 euro. La birra Bex in confezione da 6 pezzi per 330 ml a 3,99 euro. E le patatine Pizzoli, selezione oro, da 2,5 kg a 5,79 euro. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto ed Intorno. La COP sei tu.
1: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto asciutto nelle prossime ore in Sardegna, ma con un po' di nuvolosità di passaggio. Il tutto in un contesto climatico tutto sommato piacevole, con valori massimi tra i 18 e i 24 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti saranno moderati, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nuvoletta di passaggio grazie al rinforzo dell'alta pressione. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

su Radio Lina nel nostro martedì sera 17.53. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Christian Asara. Gli Acqua hanno deciso di separarsi. Ecco, purtroppo hanno deciso di chiudere la loro storia musicale. Messaggio proprio lanciato in queste ultime ore nei social network. Loro sono nati a Copenaghen nel 94 e hanno scelto di fermarsi per, a quanto pare, preservare il legame d'affetto tra i componenti. E quindi di la conseguenza è che effettivamente non produrranno più brani singoli, già non lo facevano da tempo effettivamente, però è arrivata un po' inaspettata questa notizia, anche perché visto che hanno partecipato alla colonna sonora del film Supervisto dedicato alla Barbie, ci aspettavamo un qualcosa di nuovo. Cioè, un brano nuovo da poter ascoltare, tipo, no? E invece magari non ce l'hanno fatta, non si sono messi d'accordo, non sono riusciti a produrre buona musica che in qualche modo potesse piacere. E quindi, comunque, questa enorme popolarità del singolo Barbie Girl, che tutti voi conosceranno, anche i più piccoli, ecco, anche se effettivamente un brano che il prossimo anno compie 30 anni, e quindi hanno deciso in qualche modo di separarsi. Non sono i soli, perché il panorama musicale mostra diversi esempi di formazioni condizionate da un unico exploit, un pochino come hanno fatto gli Acqua. Ci sono i Chumbawamba, vi ricordate Chumbawamba? A voglia, abbiamo consumato il singolo, i New Radicals, che tra l'altro suoniamo spesso anche qua su Radio Lina, ma ce ne sono tantissime altre, le Last Ketchup, anche se sono ritornate in auge grazie alla partecipazione di quest'anno del Festival di Sanremo con Elettra Lamborghini, che in qualche modo ha deciso di rispolverarle. Ma poi di esempi ce ne sono tanti, staremo qui ore e ore a parlare di band che si sono sciolte, che sono sparite dopo che hanno fatto fortuna con magari una sola canzone. Tra poco giochiamo con la corsa in rosa di Sassari, nel frattempo c'è Harry Styles.

0: Harry Styles, Last Night Talking su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Volete scendere in strada per una causa che conta davvero? Il 31 maggio torna la Corsa Rosa a Sassari, l'evento sportivo nato per alzare la voce contro la violenza sulle donne. Quindi metterci la faccia è importante, ma noi vogliamo anche mettervi addosso il kit gara ufficiale della non competitiva. Come vincere? Beh, dovete scrivere adesso Corsa Rosa al 340 87 15 015. Il kit potrebbe essere vostro, quindi correte, nel vero senso della parola, 340 87 15 015. Corsa Rosa, vi aspettiamo su WhatsApp. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di Unione Sarda e ovviamente con le ultimissime notizie nazionali e internazionali. State con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla marina militare israeliana a largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.
5: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nelle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
4: Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
5: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
4: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord a sud, sono fioccate molte salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
5: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Radiolina, radio notizie.
12: Benvenuti da Mariangela Lampis. La morte di un uomo di 60 anni ritrovato questa mattina in un'azienda zootecnica di Villa Massergia. I dipendenti lo hanno trovato all'esterno di un capannone e hanno allertato i soccorsi. Una ferita alla testa aveva fatto ipotizzare un incidente sul lavoro, si è invece trattato dopo l'intervento anche del medico legale di un malore e poi la caduta. Svolta nell'omicidio di Cinzia Pinna, Rosaria Maria Elvo esce dall'inchiesta. Ragnede avrebbe agito da solo verso l'archiviazione, la posizione della donna a cui era stato contestato il favoreggiamento nell'omicidio di Cinzia Pinna, per cui è in carcere appunto Ragnedda. Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci attraverso una legge nazionale, la proposta dei riformatori che bacchettano il ministro. In consiglio regionale si valutano misure di emergenza nella variazione di bilancio. Riaperta al traffico la statale 195 bis Nuova Sulcitana, sono stati completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra, avevano comportato la chiusura al traffico in direzione Pula fra gli svincoli di Capoterra e Suloi. Per il Brusu di Cagliari è arrivato un traguardo importante, 600 trapianti di fegato eseguiti negli ultimi 20 anni. L'ospedale è uno dei 22 centri di riferimento in Italia autorizzati a questo tipo di interventi. Circa il 90% di quelli portati a termine ha riguardato pazienti sardi. Le vittorie azzurre agli internazionali d'Italia di tennis a Roma, la soddisfazione del presidente della Federtennis Angelo Binaghi al TG di Vigliolina, Sinner e il doppio, una grande festa, ora il Roland Garros. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
16: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Preddanied da Sassari in strada 14.
18: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno.
19: È semplice, è su misura, è Steel Class.
20: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
21: e sull'app L'Unione Digital.
22: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18 e 8 minuti e dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, ripartiamo da Bob Sinclair e Kaiza, I Can Wait.

I Can't Wait, Bob Sinclair con la voce di Kaiser su Radiolina nel nostro martedì sera 18 e 11 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Bella stagione dai alle porte. Oggi meteo bello un po' dappertutto e quindi si riaccendono un po' i riflettori sulle abitudini alimentari. Oltre al desiderio di rimettersi così in forma, cresce l'interesse per i regimi alimentari, quelli capaci di migliorare la qualità del tempo che passa. Tra questi c'è la salute a lungo termine, che sta ottenendo ampi consensi tra i nutrizionisti. Tanti parlano di diete e mi raccomando, se dovete fare una dieta solo da professionisti, però comunque in generale sono bene o male quelle lì sempre le regolette, no? E bisogna in qualche modo abbondare con i prodotti vegetali, frutta, verdura, legumi, quelli freschi che assicurano un rifornimento costante di vitamine, minerali, antiossidanti, elementi utili per contrastare i radicali liberi, che sono liberi scappano e quindi bisogna in qualche modo trattenerli. Il pesce è fonte proteica ideale, ricca di omega 3, eccetera eccetera. Bisogna allontanare i prodotti industriali, dolciumi, fritture. Quanto ci piacciono le fritture? No, non lo so, non so voi, però comunque purtroppo sono ricche di sale, di zuccheri, di grassi saturi, eccetera eccetera. E poi bisogna limitare il consumo di carni rosse e derivati dal latte, che va ridotto per preservare il sistema cardiovascolare, a quanto pare. Lo dicono ovviamente i super esperti, e quindi di conseguenza la gestione delle porzioni e della frequenza dei pasti anche qui gioca un ruolo importante, che stimola così i processi di rigenerazione cellulare. C'è Prince adesso con Kiss.

0: Prince con Kiss su Radiolina nel nostro martedì sera. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione
1: Radio
0: Samba.
1: Smeralda. Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
7: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 zona aeroporto e Predda Niedda Sassari in strada 14.
8: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: La nostra migliore musica, Dracula, nel martedì grande più di un'isola con Radiolina alle 18:22 minuti. Adesso le anticipazioni, i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, ben trovati a voi, grazie come sempre dell'ospitalità. Nella flottiglia fermata, mentre a Gaza ci sono anche due sardi, cerchiamo di capire cosa e come e lo raccontiamo. C'è uno scontro importante sul tema dei trasporti tra Lega e riformatori, e proviamo ad andare un po' dentro. Il pontile di Caraluna è stato sequestrato perché c'è una diatriba antica come il mondo tra Baunei e Dorgali, ma parrebbe che Dorgali abbia fatto tutto l'ampliamento senza rivolgersi a chi avrebbe dovuto farlo. Cioè, ne hanno parlato con il loro comune, ma non era quello il posto giusto a cui chiedere. Insomma, fatto sta che in questo momento è sequestrato ed è ben curioso capire come arriveranno i turisti a Caraluna. Viceversa, c'è un gran fermento a Cagliari per la Louis Vuitton Cup, la America's Cup. Andiamo a vedere, curiosiamo nelle basi. C'è un inserto salute importante, si parla di malattie esantematiche, ma si parla soprattutto su un piano scientifico, come facciamo noi, scientifico-medico, di un virus, cioè del virus che nei giorni scorsi ha fatto caprino sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. Ma che cosa è, quanto è conosciuto? Bene, lo raccontiamo. Anna Tifu a San Carlo di Napoli, è l'occasione per intervistare la violinista sarda e tante altre cose ovviamente.
0: Come sempre da leggere domani in edicola scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille per queste anticipazioni al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, come sempre, buonasera.
0: Radio Esmeralda termina qua, se vi va io sono Cristian Asara, mi ritrovate domani in diretta sempre dal centro commerciale Olbiamare, come sempre a partire dalle 17. Vi lascio però con l'informatore sportivo Giovanni di Categoria e Lele Casini e i suoi ospiti. Da Cristian è tutto, un'ottima serata e ci sentiamo domani, ciao.
2: Radio Esmeralda, riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Massimiliano Rais, su Radio Lina.
3: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica, Vico dei 1011, Cagliari, 070 657 000.
4: Trasportiamo tutto, o quasi. Servizio espresso 24-48 ore in tutta Italia. Nieddu Express Delivery. www.nieddu.com.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
2: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini.
6: Martedì 19 maggio, buonasera, ben ritrovati, nuova puntata con l'informatore sportivo Giovani di Categoria in diretta su Radiolina e su Videolina. Chiaramente un abbraccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo per questa nuova mezz'ora dedicata all'attività di base, al settore giovanile, e daremo anche qualche, come al solito, qualche risultato della prima e seconda categoria. È la 37esima puntata stagionale, la 19esima di questo 2026. Come ogni settimana ci viene a trovare una società che vogliamo presentarvi, anche se non è la prima volta che viene nei nostri studi, però ci fa piacere sapere anche l'evoluzione del loro percorso, del loro progetto, conoscere dei nuovi ragazzi. E questa settimana sono venuti a trovarci i dirigenti atleti dell'Accademia Sarrabese. Buonasera.
7: Buonasera.
6: Adesso ve li presento. Alla mia destra Matteo Pisceda, che è il presidente dell'Accademia. Buonasera.
7: Buonasera.
6: Ciao Matteo, ben ritrovato. Alessio Fontana, responsabile tecnico del settore giovanile, e non solo, aggiungo io, poi lo scopriremo.
8: Buonasera.
6: Ben trovato. Sempre alla mia destra il più grande dei ragazzi che sono qua ospiti nostri è Andrea Boi. Ciao, ciao Andrea, poi dopo ti conosciamo meglio. Dall'altra parte, alla mia sinistra, ci sono il piccolo Luigi Fusillo. Ciao.
9: Ciao.
6: Ciao. Giuseppe D'Angelo.
10: Ciao, ciao.
6: Ciao Giuseppe. E Tommaso Mulas.
11: Buonasera.
6: Ciao Tommaso. Presentiamola questa accademia.
7: Allora, nasciamo nel 2016 nel Sarrabus.
6: La vostra sede è Villa Puzzo.
7: Villa Puzzo come sede, diciamo, centrale, ma ci capita di fare attività anche in altri campi della zona, anche Villa Simius. Ogni tanto ci spostiamo, visto che abbiamo un buon numero di ragazzi, sì, anche da quella zona lì. Andrea è uno di questi, tra l'altro. E niente, da lì abbiamo iniziato a piccoli passi a far crescere questo settore giovanile, perché siamo partiti appunto come puro settore giovanile. Nata la filiazione al Cagliari e insomma tanti progetti, tra cui quello anche della prima squadra, che da, se non sbaglio, 5 campionati milita in seconda categoria.
6: In seconda categoria, poi magari diamo anche un piccolo riflesso sulla prima squadra,

0: fatto che si è concluso il campionato, è tutto a posto, tutto a posto con il mister, perché anche allenato della prima squadra. Analizzeremo anche, perché mi dicevate fuori onda, del fatto che comunque molti ragazzi che fanno parte della prima squadra provengono dal settore giovanile. Credo che sia, come sempre sottolineiamo, il risultato più bello, importante per una società che voglia crescere assieme ai suoi ragazzi, quelli del proprio territorio. Dici un po' le attività che svolgete, poi anche un po' di numeri, dalla maglia anche dei ragazzi, vediamo che è Cagliari Academy, come va anche questo rapporto col Cagliari, cosa vi ha portato negli anni?
1: Beh, col Cagliari sicuramente è un rapporto che negli anni ci ha dato soddisfazioni, anche dei ragazzi che poi dal nostro settore sono stati portati lì, okay. Quindi quello è sempre un gran bel biglietto da visita. Niente, poi la partecipazione annuale ai tornei che organizza il Cagliari. L'anno scorso abbiamo avuto anche il piacere di vincere il torneo esordienti dedicato appunto alle accademie del Cagliari. Niente, poi abbiamo anche il titolo di accademia di secondo livello, okay. FGC, quindi un altro riconoscimento importante che stiamo lavorando anche per far salire. Se tutto va bene, nel giro di 1 o 2 anni potremmo anche avere il terzo livello.
0: Sì, che poi questi livelli è semplicemente per degli step che la società fa nel suo percorso.
1: Sì, che riconoscono la qualità del lavoro, insomma le figure professionali che sono all'interno dell'accademia appunto.
0: Quanti iscritti e quanto staff c'è dietro, per far capire anche chi ci ascolta e ci vede?
1: Allora, abbiamo le categorie dalla attività di base sino agli allievi per il momento. Quest'anno vorremmo riprovare a fare la categoria juniores,
0: okay.
1: Abbiamo circa 140 iscritti come settore giovanile, più il gruppo prima squadra, quindi sfioriamo i 170-180 atleti,
0: okay. Che è un buon
1: per il nostro piccolo circondario, non è poco, assolutamente.
0: Adesso il percorso che sta facendo l'accademia da responsabile del settore tecnico del settore giovanile, vi dividete un po' tra tutte le incombenze che ci sono da fare, però immagino che sia unico il percorso che state seguendo.
2: Sì, è un percorso unico, lo condivido con Mr. Meris, perché lui si occupa poi dell'attività di base, dell'organizzazione. È un percorso che è partito dal 2016, io fortunatamente sono lì dal 2016, sino a quando il presidente me lo permette. Piano piano si è strutturato per quanto riguarda l'aspetto tecnico, l'abbiamo strutturato cercando di dare ad ogni gruppo squadra 3-4 istruttori e collaboratori, okay. In modo da poter svolgere quello che poi avevamo in mente. Quello che abbiamo in mente è che giornalmente cerchiamo di fare è quello di mettere sempre al centro del percorso, del progetto, il bambino, il ragazzo e quindi l'atleta. E attraverso questo obiettivo poi andiamo a comporre tutte quelle componenti che girano intorno, quindi sia l'aspetto tecnico, tattico, ma soprattutto l'aspetto sulla quale puntiamo particolarmente è quello educativo.
0: Okay.
2: Educativo perché come sappiamo è uno sport, non tutti diventeranno calciatori, ma tutti diventeranno uomini, tutti avranno, per fortuna mi auguro, un lavoro, avranno delle collaborazioni con altre persone, con altri coetanei, e questo diventa secondo me un percorso fondamentale, perché poi quello che ti dà il calcio o lo sport in generale è quello che secondo me è quello che poi corrisponde alla vita
0: reale. Certo, e poi lo diciamo sempre, come ben dicevi prima, non tutti diventeranno calciatori professionisti,
2: esatto.
0: Ma magari diventeranno calciatori. Bravissimo. Che assieme al loro lavoro si diletteranno magari nei weekend,
2: che il lavoro deve coltivare e far sì che questa passione allora non venga mai a mancare.
0: Ok, è che la cosa fondamentale.
2: Su questo permettimi di ringraziare, sì, tutti gli istruttori, tutti i dirigenti che fanno un lavoro eccezionale.
0: Come siamo? Io mi sono perso prima quando hai detto il numero degli iscritti.
1: Come iscritti abbiamo detto,
0: sì, esatto,
1: sui 180.
0: Come staff tecnico
1: abbiamo una quindicina di istruttori, tra l'altro adesso abbiamo anche una collaborazione di alternanza scuola-lavoro con le scuole superiori del nostro paese, della nostra, sì, zona, e abbiamo anche dei ragazzi che fanno parte della nostra academy che partecipano anche come istruttori negli allenamenti dei più piccoli.
0: Bello, così capiscono cosa sia anche mettersi dall'altra parte. E sopportare magari anche i più piccoli che sono belli vispi e vogliono sempre giocare. Ce l'abbiamo Riccardo Spinesi, caro Giuseppe Valdés in regia, che ringrazio. Eccolo qua, Riccardo, buonasera. Ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti.
0: Riccardo Spignesi, Unione Sarda, che come di consueto ogni tanto lo coinvolgiamo per farci il punto della situazione. I campionati stanno finendo e quindi facciamo un po' il bilancio.
3: Sì, inizierei da quello che avremo questa settimana, già a partire da domani, perché domani alle 18 si giocherà la partita di andata del primo turno dei playoff per quanto riguarda il girone A e il girone B. Perché si gioca domani? Perché sabato scorso c'è stata la finale, lo spareggio del girone A tra Accademia Sulcitana e Gioventù Sarroc. A Elmas ha vinto l'Accademia Sulcitana per 2-1, peraltro con gol decisivo al 92.
0: Esatto, nel recupero di Cacciuto.
3: Di Cristian Cacciuto, esattamente. Quindi la Gioventù Sarroc non ha chiaramente potuto disputare domenica, perché non sarebbe stato corretto fare l'andata 24 ore dopo, ma la federazione ieri ha annunciato che il primo turno, cioè meglio, la partita di andata del playoff contro l'Antiochense Calasetta sarà domani alle 18 a Giba. L'Antiochense Calasetta, che è arrivata seconda nel gruppo B, il ritorno invece si giocherà domenica alle 16 al campo Tidia di Sarroc. Questo permetterà di terminare il primo turno dei playoff di prima categoria domenica, quando si giocherà anche il ritorno fra Lanteri Sassari e Fonni a Sassari. Ieri è finita al Peppino Mulas, meglio, domenica è finita al Peppino Mulas di Fonni 0-0, quindi tutto
0: aperto, rimandato, tutto ancora aperto, certo,
3: alla partita di ritorno. Questo per dare anche un attimo la situazione nei playoff di prima categoria. Sono giocati,
0: ci si sta giocando la promozione nella prossima promozione, nei prossimi gironi di promozione.
3: Esattamente, sono giocate anche le partite di andata dei playout,
0: esatto,
3: di categoria. Le ricordiamo velocemente: Bariese Sestu 0-1, Santa Giusta Barumini 0-1, Silanus Siniscola 2-2, Malaspina Sennori 2-1. Quindi in sostanza soltanto il Malaspina è riuscito a far valere il fattore campo. E il ritorno ci sarà nel prossimo weekend, chiaramente a campo invertito. Per quanto riguarda invece i playoff di seconda categoria, ricordiamo velocemente, anche qui sono completati i gironi, quindi c'è stata già la proclamazione dei campioni, delle squadre che hanno vinto i rispettivi campionati. Però si continua a giocare con le squadre che stanno dando battaglia poi per definire la post season. C'è stata la vittoria della Salle contro la Monreale, quindi la squadra di Monserrato contro quella di San Gavino, che è finita 2-0. C'è stata anche il successo, così diamo anche la fiera, riusciamo a dare un po' di fiera del gol.
0: Ah, bene bene, ci piace tanto. Sì,
3: riusciamo a dare un po' di fiera del gol, perché ottava Golf Aranci è finita 1-6, quindi
0: per un playoff non male comunque.
3: Esatto, sì, un risultato che chiaramente è abbastanza pesante. Anche qui il ritorno sarà a campi invertiti domenica. Stiamo parlando delle semifinali in questo caso, quindi poi si giocheranno nelle settimane successive le finali.
0: Benissimo Riccardo, grazie, buon lavoro.
3: Grazie a te.
0: Grazie, grazie a Riccardo Spignesi dell'Unione Sarda per, come di consueto, il punto preciso sui gironi di prima e seconda categoria. Chi facciamo parlare, presidente, per primi? Piccolino, Piccolini?
1: Siamo da Luigi, dai.
0: Da Luigi? Dai, mettiti al centro, allora, invertitevi come in barriera. Allora, nome e cognome, dai.
4: Luigi Fusillo.
0: Cosa facciamo, Luigi? Parli tu da solo, mi racconti tutto quello che vuoi, anche cose che non c'entrano il calcio, oppure faccio io le domande?
4: Fai te la domanda.
0: Vuoi le domande? Preferisci? Allora, che anno sei di nascita?
4: 2018.
0: Quindi fai parte del gruppo dei primi calci?
4: Sì.
0: Da quanti anni giochi a calcio, Luigi?
4: Ho iniziato a 4 anni e adesso ne ho 8.
0: Ne hai 8, quindi 4 anni che giochi?
4: Sì.
0: A 4 anni hai iniziato, adesso hai lo stesso numero di anni di calcio di quando sei iniziato. Sì. Vabbè, no, è troppo difficile, questo è un altro ragionamento che non va bene. E che ruolo fai tu?
4: Io centrocampista.
0: Se ce l'hai un ruolo, oppure...
4: No, centrocampista sono.
0: Ma di che tipo di centrocampista, Luigi?
4: Cioè,
0: descriviti.
4: Cioè mi sposto dietro, davanti, praticamente da tutte le parti.
0: Da tutte le parti, perché tu sei innamorato del pallone?
4: Sì.
0: Sì, avevo capito questa cosa. I piedi li usi tutti e due o solo il destro o solo il sinistro?
4: Tutti e due.
0: Tutti e due, ma sei bravo con tutti e due?
4: Sono più bravo col sinistro, però...
0: Perché sei mancino?
4: Sì.
0: Però te la cavi anche col destro?
4: Sì.
0: Benissimo. E che cosa ti esce bene nel calcio? E soprattutto perché giochi a calcio? Perché...
4: Perché è proprio una mia passione.
0: Sì, e come è cominciata? A 4 anni si fanno scelte difficili. Come mai? La vedevi in TV? Gioca qualcuno a casa, tipo parenti?
4: Babbo era calciatore.
0: Sempre colpa di babbo.
4: Sì, no. Certo. E quindi.
0: Ma gioca ancora?
4: No, adesso fa poliziotto.
0: Ah, va bene, ok. Ma può anche giocare a calcio? No, non fa neanche il torneo amatori, no?
4: Alcune volte gioca pure con me.
0: Ah, ok. Volte. Stiamo facendo un po' gli affari di casa tua, ma era solo per conoscere un po' meglio il tuo personaggio. E poi hai fatto altri sport? Ti piacciono altri sport?
4: Tennis,
0: sì.
4: Ma.
0: È sempre. In questo momento è calcio, tennis. Vabbè. E ti piace il tennis?
4: Sì.
0: Sì, ma lo pratichi anche?
4: No.
0: No, lo guardi?
4: Sì.
0: E perché guardi il tennis? Chi c'è che ti piace particolarmente?
4: Sì,
0: vediamo. Ah, ok, no. Quello là è il numero uno al mondo, quello
4: sì.
0: Là. Ah, ok, vabbè. Ci sta anche quello. Cosa mi vuoi raccontare di questa annata e soprattutto perché sei all'accademia? Perché ti piace andare all'accademia, allenarti, a giocare?
4: Perché mi trovo bene.
0: Perché ti fanno giocare titolare?
4: Sì.
0: Ah, ecco, per quello.
4: Praticamente sì.
0: Perché se non ti fanno giocare titolare vai via? No.
4: No.
0: No, bisogna allenarsi.
4: Sì.
0: Per crescere, bene. E poi? Ti piace allenarti?
4: Sì.
0: Cosa ti piace di più? Io lo immagino, però me lo devi dire tu.
4: Quando faccio i miei rigori.
0: Ah, i rigori? Io pensavo alla partitella, invece i rigori. Sei brava a tirare i rigori?
4: Diciamo, però mi piacciono.
0: Senza spoilerare, ma tu tiri più incrociato o apri verso l'altro palo quando tiri i rigori?
4: Verso il palo.
0: Sì. ti segni molto durante l'anno?
4: Sì.
0: Qual è il gol più bello che hai fatto quest'anno? Te lo ricordi? Ci devi pensarci. Pensaci. A scuola tutto bene?
4: Sì.
0: Materia preferita?
4: Educazione fisica.
0: No, vabbè, oltre a quella è la ricreazione, è un'altra materia, dai.
4: Matematica.
0: Ok, va bene. Altre cose da dire? Al mister vuoi dire qualcosa? Salutarlo? Oltre a farti giocare sempre, chiaramente. Raccontatemi Luigi voi, allora, da grandi, da dirigenti.
2: Luigi,
0: microfono.
2: Luigi è un giovanotto fantastico perché ha tanta passione, perché si impegna, va bene a scuola come tutti loro, quasi tutti
0: dell'accademia,
2: tra qualcuno un altro, però, però già quando lui c'ha passione è una cosa positiva, e il fatto di avere questa passione credo che sia importante anche per gli istruttori, perché quando si hanno dei bambini come loro e dei ragazzi come loro, che hanno la passione, la voglia, la capacità di volersi migliorare,
0: è
2: uno stimolo anche per gli istruttori, questo diventa fondamentale.
0: Dove deve migliorare Luigi?
2: Luigi dove deve migliorare? visto che è piccolo, diciamo, è il colpo di testa, dai.
0: Vabbè,
2: che tanto è un gesto tecnico che ancora
0: non arriva, ma non viene ancora allenato alla sua età.
2: Ci sono le propedeutiche,
0: sì.
2: Sì. Tra l'altro, se lo vogliono abolire il colpo di testa,
0: siccome vabbè, qualche cosina.
2: Ogni fascia d'età poi c'ha una propedeutica. Ci sono le fasi sensibili, tutti gli istruttori cercano di lavorare in questo senso.
0: Va bene, poi vi chiedo le ultime due domande, che sono quelle più impegnative e più difficili. No, tranquilli, non sono niente di materie scolastiche, tranquilli.
4: Quella
0: che vi ho detto prima, che mi dovete dire, purtroppo ho questo sentore che tu Luigi non mi risponderai benissimo. Però vabbè, è giusto così. Chi tocca di voi due, così rimaniamo su questo lato? Fate pari o dispari.
4: No,
0: vai tu, vai. Allora, nome e cognome, dai.
4: Giuseppe D'Angelo.
0: Anno di nascita?
4: 2016.
0: Quindi Pulcini.
4: Sì.
0: Hai sentito le domande che ho fatto a Luigi? Tu sei un po' più grandicello, vai tu. O vuoi le domande di nuovo? No. Se no, ripetiamo. Allora, facciamo così. Facciamo presentare Giuseppe dai tecnici e poi mi racconti tu un po' di cose. Cosa, chi lo racconta?
1: Mister, vai tu.
2: Lo racconterò io.
0: Mi sa che tocca
1: adesso. Sono
2: più tecnico. Vuoi l'aspetto tecnico o l'aspetto...
0: Tutti e due. Vogliamo conoscerli meglio. Anche perché, come sempre dico, quando diventerete... Qualcuno di voi diventerà professionista o un ottimo giocatore, la prima intervista L'ho fatta a Radiolina e quindi la riprenderemo questa diretta. No, non grazie a me, nel senso che sarà bello confrontarsi su le parole usate in questo frangente. Ecco.
2: Allora, Giuseppe, come ho detto prima, come tutti i ragazzi che sono qui, hanno grande passione. E questo lo ripeto perché poi si vede nelle presenze degli allenamenti, si vede nella voglia di volersi migliorare, come ti ho detto prima. Sono ragazzi bravi, sono ragazzi seri, sono ragazzi che studiano, e questo, ripeto, come tu prima, è fondamentale. A capacità.
0: Ma Giuseppe, che ruolo sei?
5: Centrocampista centrale.
0: Centrale. E quindi, ci sono tutti i centrocampisti oggi. Tutti i centrocampisti o quasi, va bene.
2: Diciamo che si parte da lì, dai.
0: Sì,
2: parte
0: esatto, da lì, poi la base.
2: Poi vanno un po' da tutte le parti.
0: E qual è e invece tu cosa credi che sia la tua cosa migliore in campo, dico?
5: Il tiro?
0: Sì. Destro o mancino?
5: Destro.
0: Il sinistro lo usiamo oppure?
5: Sì, a volte lo uso, cioè quando magari non posso tirare col destro provo di sinistro.
0: Attenti, bravissimo. E come hai cominciato a giocare a calcio tu?
5: Ho incominciato a 4 anni, quindi quasi 6 anni.
0: All'accademia o si inizia a 4 anni non si inizia, così è, a 4 anni subito all'accademia, subito si va.
5: Sì.
0: Ok.
5: Mi piaceva il calcio, vedevo alcune partite e poi ho detto perché non ci provo anch'io.
0: E ti sei trovato subito bene?
5: Sì.
0: Anche con
5: sì.
0: I compagni, immagino, sì, beh, sì. Dato che sei rimasto.
5: Sì.
0: Ti piacerebbe cambiare ruolo o vuoi rimanere in quello che stai facendo? Perché
5: no,
0: poi si può cambiare.
5: Mi piace il centro.
0: Guai a cambiare?
5: Sì.
0: Poi ti mettono magari un ruolo che non ti piace e dici no, così non va bene. Come è andata questa stagione? Come è andato questo anno? Ti sei divertito? Cosa hai migliorato secondo te in questi?
5: Ho migliorato un po' la difesa, okay. L'attacco, il dribbling.
0: Ti esce bene?
5: Sì.
0: A centrocampo diventa anche importante.
5: Sì.
0: I compagni tutti simpatici?
5: Sì, tutti simpatici.
0: Tutti meno forti di te, chiaramente.
5: Alcuni
0: poi li metto in difficoltà, voglio vedere cosa dicono, però a parte di tutto stiamo scherzando. Mi vorrei contare qualcos'altro. A scuola bene, mi dicono che studi, c'è una materia che ti piace di più?
5: Geografia,
0: benissimo. Matematica e geografia, a te piace la geografia, Luigi?
6: Non tanto,
0: bisogna essere onesti. Vabbè, però va bene, matematica mi sembra comunque una bella materia. Qualcos'altro da raccontare? Un messaggio al mister? Oltre a farti giocare sempre, chiaramente, che quello è sottinteso.
5: Sì, mi trovo molto bene con questi mister.
0: Benissimo, e quindi li salutiamo. Poi sì. Diciamo anche qualche nome. Ditelo voi.
5: Mister Alessio e mister Andrea.
0: Benissimo, perfetto. Così abbiamo salutato anche loro. Ci siamo dimenticati qualcosa? No.
5: No.
0: Allora cambiamo, dai, benissimo. Nome e cognome.
7: Buongiorno a tutti, Tommaso Mulas. Mi chiamo Tommaso Mulas, ho 11 anni.
0: Ok, quindi categoria esordienti.
7: Sì.
0: Primo anno, giusto?
7: Primo anno.
8: Tutti primo anno.
0: Eh sì.
7: Ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni.
0: Ok, come no? Non a 4. Diciamo che eri 4 e mezzo, dai. Sto scherzando.
7: Ho fatto alcuni sport.
0: Sport tipo?
7: Il tennis.
0: Altri? No.
7: No.
0: Ne guardi sport oltre calcio e tennis in TV oppure?
7: Sì, un po' tutti.
0: Ok,
7: mi piace,
0: va bene. Bene. Il ruolo? Centrocampista.
7: Centrocampista.
0: Sei regista o più di quelli che fanno gli interditori, che recuperano i palloni?
7: Quelli che recuperano.
0: Sì?
7: Sì.
0: Sei tosto? Un pochettino. Com'è?
8: Dai, anche tecnico.
0: Anche tecnico?
8: Sì. Sì.
0: La caratteristica migliore? Facciamo dire a loro e tu mi dici quello che dovresti migliorare.
8: Perché è ostinato in campo,
0: sì.
8: Non si non molla. Sì, sì, sì.
0: Fondamentale. Dove devi migliorare?
7: Nel tiro.
0: Ma per la potenza o per la precisione?
7: Per la precisione.
0: Ok. Ci si può allenare,
7: sì. Un po' nel dribbling.
0: Ok. Destro e sinistro?
7: Tutti e due.
0: Benissimo. Stessa domanda che ho fatto a loro, ti trovi bene?
7: Sì,
0: perché ci sei da sempre. Ok, anche con i compagni. C'è qualche aneddoto particolare? Fate qualcosa di particolare nel gruppo che si possa dire? Che magari prima delle partite c'è un incoraggiamento particolare? No?
7: No,
0: no, no. Siete uniti? Sì?
7: Sì,
0: benissimo. Altre cose da raccontare? A scuola tutto bene?
7: Sì.
0: Materia?
9: Matematica.
0: Matematica anche tu. Si vede che sono belli inquadrati. Bene così. Andiamo da il più grande, Andrea, che è qua alla mia destra. Il cambio col presidente, benissimo. Vi siete alternati come quando il portiere chiama la barriera per spostarsi. Dai, Andrea, tu sei il più grande,
10: sì,
0: giovanissimo.
10: Ho 13 anni, okay. Ho iniziato a giocare a calcio a 3 anni nel Villa Simius.
0: Perché devi compensare i 5 anni suoi.
10: Esatto.
0: Quindi quella media deve essere 4.
10: Nel Villa Simius, poi mi sono spostato.
0: Sei di Villa Simius tu?
10: Sì.
0: Ok.
10: Sono spostato nell'Accademia, dove mi trovo abbastanza bene sia con i mister che con i miei compagni.
0: E quindi per andare da Villa Simius ti devono chiaramente accompagnare. Quanti chilometri fai? Non sono tantissimi.
10: Su i 40, 30.
0: Non è dietro l'angolo,
10: mezz'oretta fine. Di viaggio.
0: Ok, quindi bisogna anche capire che c'è tanto sacrificio da parte dei genitori, oltre che chiaramente i ragazzi che devono sacrificare magari un gioco in più, un'amicizia, una uscita con gli amici per. E ti pesa questo perché stai diventando grande, sei entrato nel mondo del calcio a 11 e quindi del settore giovanile.
10: Sì, magari c'è sempre tra i genitori, c'è organizzazione per portarci, magari una volta ci accompagna uno, una volta ci accompagna l'altro.
0: Ok. Tu sei nei giovanissimi, quindi primo anno, o hai fatto già l'anno scorso l'esperienza?
10: L'anno scorso ho iniziato.
0: Com'è stato l'anno scorso e anche quest'anno? Che magari.
10: Allora, rispetto a quest'anno, mi sono trovato a giocare con ragazzi molto più grandi di me, cioè molto più grandi di me, 2 anni in più, però più grandi fisicamente. E giocando con i più grandi, secondo me, aiuta anche la mentalità del giocatore, perché vedi già come ragiona un ragazzo più grande di te e
0: quindi tipi di gioco, anche alla furbizia,
10: esatto.
0: Certe cose che magari sono già acquisite perché essendo più grandi ho più esperienza, quindi inevitabilmente qualche cosa in più l'hanno. Però e come ti sei trovato? Bene?
10: Sì? No, sì, bene, sia con i mister che con la squadra mi hanno accolto subito come un amico.
0: Ascolta, centrocampista anche tu?
10: Sì,
0: di
10: centrocampista
0: che tipo?
10: Centrale, ma a volte mi sposto anche sull'ala.
0: Ok,
10: destra.
0: Ok, destro o sinistra?
10: Destro, ma utilizzo un po' più tutti e due.
0: Molto
10: piedi.
0: Bene, stanno rispondendo tutto bene. Bene così.
2: Hanno studiato.
0: Dove devi migliorare, secondo te?
10: Forse un po' sulla velocità e sul fisico.
0: Vabbè, il fisico è la crescita. Puoi fare sino a un certo punto, ma sull'altro ci puoi lavorare sicuramente. A scuola tutto bene?
10: Sì, sì, a scuola sta andando bene.
0: Che ti piace fare a scuola oltre ricreazione? Attività motori?
10: Sì, attività motoria. Sì, anche a me piace molto la geografia e anche la storia.
0: Anche la storia, benissimo. Vabbè, avete provato i prossimi premi Oscar non solo del calcio. Non ho fatto una domanda importante. Dove vorresti arrivare?
10: Allora, a me come sogno... c'ho il sogno di arrivare in Serie A, però anche giocare in delle categorie magari più basse non mi dispiacerebbe.
0: Benissimo, ragazzi, voi dove vorreste arrivare?
11: Anche io Serie A.
0: Anche tu Serie A, avvicinati al microfono così ti sento.
11: Anche io Serie A, però mi va bene anche più basso.
0: Tipo? Serie A 2. No dai, Serie B.
11: Sì.
0: Che cavolo, cioè, dobbiamo ambire alla Serie A, poi ci accontentiamo, però.
11: Sì.
0: Ok, voi?
11: Beh, sono più felice se sono in Serie A, però.
0: Certo,
11: però
0: sicuramente più felice se arrivi in Serie A, ricordati di me. Ecco, volevo solo dirti questo.
11: Però va bene anche.
0: Cioè, non è che poi mi neghi le interviste quando vai in Serie A. Che sei diventato famoso e non mi dai più un'intervista, non è così, No, scriviamo subito un foglio, dai, a parte gli scherzi, voi? State là.
12: A me piace andare in Serie A, però la stessa cosa di loro, se vado in Serie B o in altre
0: va benissimo.
12: Categorie mi piacerebbe lo stesso, perché comunque è un miglioramento.
13: E anche a me.
0: Sono sincronizzati anche nei movimenti, avete visto? Sono organizzatissimi. Va bene la Serie A. Ci accontentiamo la serie. Adesso dovete rispondere velocissimo perché abbiamo un minuto e Giuseppe Valdés ci ammazza. Piatto preferito e squadra del cuore?
13: La pizza.
0: Bene.
13: Squadra del cuore, il Cagliari.
0: Benissimo, risposta esatta.
12: Piatto preferito anch'io la pizza e squadra del cuore il Napoli.
0: Perché?
12: Perché c'è anche la mia famiglia e tifosi.
0: Ok, quindi è giusto così. Luigi, Che dici? Ho già paura per la squadra. Vai sul piatto, dai, vai sul piatto, va.
4: Il mio piatto preferito è la pasta al sugo.
0: Ottimo.
4: E poi la mia squadra del cuore.
0: Possiamo parlare? No. È l'Inter, neo campionessa d'Italia.
10: Piatto preferito, ma sono indeciso, forse pasta alla carbonara.
0: Ci voleva questa per...
10: squadra del cuore Cagliari.
0: Cagliari, benissimo, non lo chiedo al mister presidente, squadra del cuore. E piatto preferito, veramente un lampo, presidente. Progetto per il futuro, cos'è la prima cosa che ti viene in mente da dire? La prossima stagione sarà fatto.
1: Beh, stiamo appunto, come ti ho detto prima, provando a fare la junior, sarebbe bello riuscirci, okay. Poi abbiamo tante cosettine nel cassetto che teniamo lì per il momento.
0: Allora ci diamo appuntamento all'anno prossimo, va bene, così magari ci racconterete se sono state fatte o meno. Io vi ringrazio, abbiamo chiuso qua anche questa nuova puntata dei Giovani di Categoria, l'appuntamento è per martedì prossimo, come sempre, su Radio Lina e su Video Lina alle 18.30, grazie per essere stati con noi.
9: L'informatore sportivo Giovani di Categoria. Con Lele Casini. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
14: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
15: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
14: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
15: È rapido, ritiri in pochi minuti.
14: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
15: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
14: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
16: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana al largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
17: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
16: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
17: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
16: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
17: Lo sport con il ciclismo. Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, un cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa, con il tempo di 45.53 ed oltre 54 chilometri orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
18: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
19: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Radio Lina, Radio Notizie.
22: Benvenuti da Mariangela Lampis. Esplode in consiglio regionale il caso della tassa di imbarco aeroportuale. Sulla mozione delle opposizioni per l'abbattimento totale emergono in aula le divisioni in maggioranza, dove comunque il taglio previsto nel programma è limitato a 6 mesi. Aula rinviata a domani. La morte di un uomo di 60 anni ritrovato questa mattina in un'azienda zootecnica di Villa Massaggia. I dipendenti lo hanno trovato all'esterno di un capannone e hanno allertato i soccorsi. Una ferita alla testa aveva fatto ipotizzare un incidente sul lavoro, si è invece trattato di un malore, poi la caduta. Ha travolto con l'auto un 36enne che viaggiava a bordo di un monopattino perché aveva litigato con lui qualche giorno prima. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'episodio ieri sera a Uta. Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci attraverso una legge nazionale. La proposta dei riformatori che bacchettano il ministro in consiglio regionale. Si valutano misure di emergenza nella variazione di bilancio. Riaperta al traffico la statale 195 bis Nuova Sulcitana. Sono stati completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra che aveva comportato la chiusura al traffico in direzione Pula fra gli svincoli di Capoterra e Suloi. Le vittorie azzurre agli internazionali d'Italia di tennis a Roma, la soddisfazione del presidente della Federtennis Angelo Binaghi al TG di Vidolina, Sinner e il doppio, una grande festa, ora il Roland Garros. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
23: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
24: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le capsule compatibili Borbone Nespresso a modo mio da 50 pezzi a 11,90 €. I biscotti Plasmon da 1,2 kg a 7,99 € e l'acqua San Benedetto naturale da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,59 €. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Sit, Glovo e Deliveroo. Cagliari, Quarto e dintorni. La COP sei tu.
25: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
26: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
27: Tranquilla, ci pensiamo noi.
26: Davvero? Anche colf e badanti?
27: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
26: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
28: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.

0: 130 fotografie che raccontano volti, abiti tradizionali, emozioni della cavalcata sarda, uno sguardo autentico, umano e appassionato su un evento collettivo, cercando di andare oltre l'estetica, le forme e i colori, anzi provando a fissarne l'anima più autentica. Così la mostra del fotografo Francesco Merella nella Biblioteca Universitaria di Sassari per tutto il mese di maggio diventa un racconto personale intenso tra memoria individuale e di una comunità.
1: Da bambino andavo con mie zie, mi portavano per forza, e quindi mi vestivano questi abiti sardi, caldissimi, una stanchezza incredibile, io piangevo sempre, così mi raccontano mie zie, io piangevo sempre, non ci volevo andare.
0: Dopo aver viaggiato in diversi paesi del mondo con la sua macchina fotografica, Merella ha deciso di rivolgere il proprio obiettivo verso la Sardegna e verso una delle sue manifestazioni più simboliche, una scelta che racconta anche un ritorno alle radici e alla necessità di custodire attraverso la fotografia patrimoni culturali e identitari che rischiano di essere osservati soltanto superficialmente.
1: Ho iniziato a girare per l'Africa, l'Asia, eccetera, eccetera, e quando sono tornato mi è venuta la curiosità di fare un raffronto fra le culture che io avevo visto, visitato, con quella che era la cultura sarda. E da lì poi sono nati dei libri, sono nate delle mostre, sono nate delle esperienze con altri, anche con altri fotografi. Quindi questa è la ragione per cui io adesso sto portando avanti la cultura e uno studio sulla cultura sarda che sta culminando con un primo volume che ho già stampato, che è la cavalcata sarda e dintorni, e poi adesso sto facendo il secondo volume dove ci sono tutti i costumi di tutta la Sardegna.
0: Nessuna posa, ogni espressione è colta in maniera naturale, l'obiettivo è puntato senza che il soggetto se ne accorga, nessuna immagine artificiale, nessun filtro.
1: L'anima in posa si coglie non facendosi notare quando lo stai fotografando una persona. Cerco di mimetizzarmi il più possibile, faccio l'indifferente e poi faccio le foto senza avere un rapporto diretto con la persona fotografata. E questo fa cogliere la spontaneità delle persone, no? Perché le persone, quando tu le metti in posa, è sempre la stessa foto, no? Quando invece tu le distrai oppure le fai finta di andartene, poi ti giri di colpo e scatti, oppure le scatti da dietro.
0: La mostra rappresenta così non soltanto un omaggio alla bellezza della cavalcata sarda, ma anche un invito a guardarla con occhi diversi, più attenti e profondi.

0: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna. La voce di tutti.
1: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto e Preddanied da Sassari in strada 14.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
8: e sull'app dell'Unione Digital.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra, Paleari! Mina! Il vantaggio del Cagliari!
3: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro.

0: euro qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
6: Collaborazione con ICNUSA. Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscagliari a Radiolina.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto asciutto nelle prossime ore in Sardegna, ma con un po' di nuvolosità di passaggio. Il tutto in un contesto climatico tutto sommato piacevole, con valori massimi tra i 18 e i 24 gradi. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti a tratti saranno moderati, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo, con solo qualche nuvoletta di passaggio grazie al rinforzo dell'alta pressione. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Via Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al CUS Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Buongiorno, benvenuto alla Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global su Mudde Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
6: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatah. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
5: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran e se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
6: Rimarrà in cella Salim El-Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El-Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
5: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord al sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
6: Lo sport con il ciclismo. Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45,53 ed oltre 54 km orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Benvenuti da Mariangela Lampis. Esplode in Consiglio regionale il caso della tassa di Marco Aeroportuale. Sulla mozione delle opposizioni per l'abbattimento totale emergono in aula le divisioni in maggioranza, dove comunque il taglio previsto nel programma è limitato a 6 mesi. Aula rinviata a domani. La morte di un uomo di 60 anni ritrovato questa mattina in un'azienda zootecnica di Villa Massaggia. I dipendenti lo hanno trovato all'esterno di un capannone e hanno allertato i soccorsi. Una ferita alla testa aveva fatto ipotizzare un incidente sul lavoro, si è invece trattato di un malore, poi la caduta. ha travolto con l'auto un 36enne che viaggiava a bordo di un monopattino perché aveva litigato con lui qualche giorno prima. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'episodio ieri sera a Uta. Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci attraverso una legge nazionale. La proposta dei riformatori che bacchettano il ministro in consiglio regionale, si valutano misure di emergenza nella variazione di bilancio. Riaperta al traffico la statale 195 bis Nuova Sulcitana, sono stati completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra che aveva comportato la chiusura al traffico in direzione Pula fra gli svincoli di Capoterra e Suloi. Le vittorie azzurre agli internazionali d'Italia di tennis a Roma, la soddisfazione del presidente della Federtennis Angelo Binaghi al TG di Vidolina, Sinner il doppio, una grande festa, ora il Roland Garros. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro, da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
12: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
13: e sull'app L'Unione Digital.
14: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
15: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina. L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
16: Bentrovati in una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo del mondo delle campagne, che è molto importante in Sardegna, un periodo particolare. Parliamo di tutto questo con due rappresentanti di Copagri, sono Mario Puzzolu e Giuseppe Patteri, direttore e presidente di Copagri regionale. Benvenuti.
17: Grazie. Buonasera.
16: Bene, da cosa
17: buonasera.
16: Cominciamo? Potremmo cominciare da Mario Puzzolu con una panoramica del settore agricoltura. Qual è il momento che state attraversando?
17: Ma il momento è sempre un momento, noi diciamo, difficile, perché ci dobbiamo sempre sobbarcare tra emergenze e problemi di prospettiva che ci richiamano ad aziende che devono stare sui mercati con tutte le difficoltà che ci sono tra costi della produzione che sono aumentati, costi che derivano dalla nostra insularità, quindi trasporti, quindi maggiore difficoltà di accesso ai mercati nazionali e internazionali.
16: Momenti tranquilli non ce ne sono,
17: non
16: insomma,
17: ce ne sono mai stati, perché
16: a memoria me ne vengono pochi,
17: perché poi si aggiungono le emergenze sanitarie e sappiamo cosa stiamo vivendo in questi giorni tra il problema della dermatite. Ogni tanto dobbiamo fare i conti anche con problemi qual è la lingua blu o blue tongue, che si voglia dire.
16: Certo.
17: E quindi l'agricoltura, diciamo, vive in momenti altalenanti. Aziende che hanno una certa importanza e un certo riconoscimento sui mercati, che quindi hanno i loro canali, hanno la loro visibilità e riescono a portare il made in Sardegna un po' dappertutto, e aziende che invece trovano grandi difficoltà, sottostrutturate, aziende che si rivolgono alla pubblica amministrazione per avere i giusti fondi per gli investimenti necessari a migliorare le loro prospettive di mercato e migliorare, diciamo, l'efficienza aziendale. Quindi l'agricoltura sarda vive sempre questi due momenti: momento in cui abbiamo le eccellenze che sono ben conosciute sui mercati e le aziende che invece trovano difficoltà a strutturarsi. teniamo presente che c'è anche un altro aspetto, cioè l'agricoltura sarda prevalentemente è un'agricoltura radicata anche nei piccoli comuni, nelle aree interne, quindi ai problemi strutturali dell'agricoltura si legano i problemi dello spopolamento.
16: Dello spopolamento, certo, infatti è una, un tema molto importante e mi chiedo come si concilia con un necessario ricambio generazionale. Immagino che anche il mondo delle campagne abbia bisogno di un ricambio generazionale, l'apporto dei giovani, ma se i giovani non ci sono, come si fa?
17: Allora, da questo punto di vista noi abbiamo un dato ben preciso, che è quello della Comunità Europea, che ci dice con Strategia 2030, che è un documento importante dell'Europa, che per essere in equilibrio un'agricoltura dovrebbe avere 35-40 giovani su 100 imprenditori agricoli. Bene, in Sardegna il dato ci parla di 16 giovani sotto i 40 anni su 100 imprenditori. Quindi il ricambio generazionale è strategico, perché più giovani si significa più innovazione, significa più capacità di recepire le novità, più capacità di essere propensi agli investimenti, cosa che naturalmente noi in questo momento non possiamo garantire. E il problema dei giovani, ripeto, è radicato soprattutto nei territori, nei piccoli centri, dove un giovane che abbandona significa una famiglia in meno che decide di investire e di stare sul territorio.
16: E così poi l'isola si svuota, o perlomeno il centro si svuota, magari si ridistribuisce verso le coste. Ci fermiamo per ascoltare Bruno Mars e torniamo sempre con Copagri.

0: Mi riconnetto al discorso che stavamo facendo prima sulla mancanza di giovani nelle campagne. Un problema legato allo spopolamento, forse anche un po' alla disaffezione a questo mondo da parte dei giovani. A Giuseppe Pateri voglio chiedere però che cosa si può fare per riavvicinare e riportare i giovani in campagna.
1: Allora, sicuramente bisogna fare in modo che le campagne sia il mondo appetibile per i giovani. I giovani stanno nelle campagne e nei territori, quindi nei centri non solo dell'interno, ma di tutti i paesi della Sardegna, se c'è una compatibilità anche con l'interesse economico e sociale che possono offrire questi territori. Naturalmente, per fare questo, i giovani in un certo senso devono essere coinvolti maggiormente da tutte le istituzioni. Bisogna in un certo qual modo cercare di fare in modo che le campagne non siano più un qualcosa che i giovani devono schivare, ma devono tornare, anche perché tante cose sono cambiate nel tempo e ci sono tante possibilità anche a livello finanziario e contributivo che permettono appunto a questi ragazzi di poter usufruire di contributi tipo l'imprenditoria giovanile, che ci auguriamo al più presto possa decollare. Si chiama misura SRE01 e che fa parte del nuovo CSR e che dà la possibilità di un primo insediamento per tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere l'attività agricola e di allevamento.
0: Ci sono dei limiti d'età giovani?
1: Sì,
0: stiamo parlando di
1: quanti? Da 18 a 41 anni.
0: A 41 quindi, anni, giovani e meno giovani.
1: Giovani e meno giovani, però in un range che permette insomma di rispondere a quella mancanza appunto di presenza in agricoltura. Tenete conto che abbiamo una media altissima in Sardegna, di 59 anni di età, cioè gli imprenditori agricoli sono veramente anziani, tra virgolette, e chiedono appunto un ricambio generazionale anche all'interno della stessa famiglia. Purtroppo molto spesso succedeva che la disaffezione a volte partiva dalle famiglie, cioè nell'ottica di creare un'attività migliore per i propri figli, si cercava di dire ai figli: cercate altro, l'agricoltura è dura,
0: andate, studiate.
1: Andate, studiate, cercate altro. Che per carità, lo studio va benissimo,
0: certo.
1: Bisogna studiare, bisogna anche andare fuori possibilmente per avere esperienze nuove, migliori e per migliorare poi rientrando nella nostra
0: regione.
1: Si
0: può studiare per proprio rientrare nell'agricoltura o comunque nel lavoro delle campagne con un chiaramente un background importante.
1: Importante,
0: quello
1: non c'è
0: è possibile. Tra l'altro quello delle campagne è un mondo dove sta entrando anche prepotentemente la tecnologia e quindi servono anche figure specializzate da questo punto di vista, vero?
1: Non c'è dubbio, la specializzazione, la informazione e la formazione sono alla base di tutto, perché ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'attività vera e propria, perché comunque sia l'aumento di diciamo così di innovazione non può essere fatta da una qualsiasi persona che si inventa oggi diventare agricoltore allevatore. Deve prepararsi, studiare, anche perché con tutta l'innovazione che oggi abbiamo, compatibilmente anche con le zone in cui si può sfruttare al meglio questa innovazione, anche il lavoro agricolo in un certo senso diventa più semplice, meno faticoso, chiamiamolo in questo modo. Quello che manca che cos'è? La remunerazione, cioè il qualcosa, il quick in più che fa restare all'interno dell'azienda agricola l'impresa, la remunerazione e soprattutto il vedere l'agricoltura e l'allevamento in dinamica socio-strutturale ed economica all'interno di un paese. Cioè io non posso essere imprenditore agricolo in un paese in cui non ci sono servizi, in cui non c'è una banca, non c'è un medico, non c'è un supermarket. Quindi
0: bisogna
1: creare
0: una rete
1: di servizi a 360 gradi
0: che consenta ai giovani di rimanere in Sardegna e rimanere anche nei paesi dell'interno. Quello è il concetto. Ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Preddanietta Sassari in strada 14.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
0: Eccoci qua con l'Isola delle Imprese, abbiamo parlato di diversi argomenti, insomma, di agricoltura, le emergenze, i giovani che mancano. Ora con Mario Puzzolo vorrei parlare anche giusto un focus su PAC, questo acronimo che insomma sono okay. Gli aiuti comunitari al settore, sono sempre in ritardo, allora, o comunque non c'è mai una certezza, ogni anno viene fuori qualche problema.
7: Allora, spieghiamoli brevemente anche per chi ci ascolta. La PAC, la politica agricola comunitaria, si divide sostanzialmente in due settori importanti. Uno è l'aiuto alle imprese diretto, che è quello che diciamo serve per mantenere in piedi un aiuto di base, viene chiamato anche premio unico aziendale. In Sardegna questo equivale a circa 250 milioni annui che vengono distribuiti a 28.000 aziende attive in Sardegna, più o meno a titolo principale, più o meno imprenditori agricoli, come dire, che hanno tutti i crismi dell'imprenditore agricolo, ma anche molti agricoltori part-time. Mentre la parte più strutturale, gli investimenti strutturali, sono quelli che oggi si chiamano il complemento allo sviluppo rurale, o CSR siglato, una volta si chiamava piano di sviluppo rurale. Qui ci sono due parti, c'è una parte legata a tutti i contributi che valorizzano la nostra agricoltura per quanto riguarda gli aspetti agroambientali, quindi tutti i premi che riguardano per esempio il benessere degli animali, come pure l'agricoltura biologica, la diversificazione delle attività produttive in azienda, eccetera, la difesa dei suoli, e c'è la parte strutturale. Il CSR ha una durata, diciamo, normalmente di 7 anni, questa volta a causa del Covid è stato più stretto, 5 anni, e qui parliamo di un stanziamento complessivo di 800 milioni,
0: insomma,
7: di cui
0: una bella
7: 200 milioni sono destinati agli investimenti strutturali, di cui uno di quelli che parlava il presidente prima, gli aiuti per l'insediamento dei giovani agricoltori, circa 40 milioni di euro sono destinati appunto al rinnovo delle imprese, però ci sono le altre misure, quelle per appunto gli investimenti in azienda, il miglioramento, la diversificazione produttiva, eccetera. Questo è un po' il panorama di quello che passa in Sardegna.
0: Ecco, l'impressione che ha un profano è quella che insomma ci siano diversi strumenti per sostenere giustamente l'agricoltura, però forse poi tutto questo si scontra con la burocrazia.
7: Questo è una delle note dolenti. Qui sarebbe anche troppo facile, insomma, essere impietosi con la situazione che stiamo vivendo. Certo, c'è una catena di commesse burocratiche, di bandi, di interpretazioni, eccetera, che non agevola, e di scadenze che si rincorrono continuamente. Insomma, il fare agricoltura è diventato sempre più difficile, sempre più come dire, mentre prima si riusciva con un rapporto diretto con gli uffici ad avere un progetto di miglioramento fondiario approvato con pochi passaggi, pochissimi controlli, e subito si avevano i decreti in banca, oggi è diventato di una complessità incredibile. Per cui ci stiamo combattendo fortemente come associazione, ma a onore del vero come tutte le associazioni, per che ci sia una reale semplificazione. Ogni cambio di norma, di periodo di programmazione comunitaria, c'è la promessa che questa nuova PAC sarà dedicata alla semplificazione, puntualmente ci troviamo un sistema che è ancora peggio di quello che abbiamo conosciuto.
0: Insomma, complessità, che è una parola che usiamo spesso in questo programma, che riguarda un po' tutte le aziende, riguarda anche le imprese agricole. Ci fermiamo per ascoltare i The Colors e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: L'ultima parte dell'isola delle imprese, Giuseppe Pateri, chiedo, serve una programmazione, vero? Anche in campagna, nell'agricoltura.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, senza programmazione non si può creare, non si può crescere, non si può migliorare. La regione Sardegna in questa fase ha vissuto per diverso tempo sulle emergenze. Programmazione si è fatta, ma non in modo fondamentale ed in modo costruttivo e strutturale. Oggi è il momento di pensare seriamente a quello che deve essere l'export regionale, che comunque sia è un qualcosa, il nostro tallone d'Achille in un certo senso. Lo dico perché a livello nazionale noi esportiamo il 0,3% di quello che si esporta,
0: pochissimo di quello proprio, che potremmo fare
1: anche perché abbiamo prodotti di eccellenza di prima categoria, dove la qualità è fondamentale sia a livello di allevamenti sia a livello anche di ortofrutta.
0: Certo, è un momento difficile per l'export, per tutto l'export italiano, perlomeno di incertezza. Da noi si aggiunge il problema dei trasporti, che insomma complica ancora di più.
1: Non c'è dubbio, oggi più che mai, con i costi che appunto sono dovuti ad un sistema internazionale non tanto vantaggioso per la Sardegna, purtroppo stiamo vivendo una situazione che noi possiamo insomma manovrare sino ad un certo punto. Dopodiché è importante comunque fare le scelte di crescita necessarie affinché prodotti d'eccellenza, a partire dal pecorino romano, a tanti vini di qualità, all'olio che per molto tempo è stato un po' lasciato da parte, potrebbero fare la differenza. Nella sostanza, noi dobbiamo dare valore al poco che riusciamo a fare.

0: soluzioni che spesso poi si scontrano anche con le problematiche climatiche.
1: Anche perché poi appunto bisogna fare i conti con le emergenze, il clima che cambia, ad esempio il grande caldo che stanno affrontando le campagne sarde in questi anni. Ma durante l'inverno ci sono alluvioni, pioggia, gelate, insomma ne avete in ogni stagione.
0: Un clima che diciamo si è un po' tropicalizzato, quindi questo non favorisce le colture mediterranee, gli allevamenti che abbiamo da sempre storici nelle nostre zone, l'allevamento vicoprino, di bovini, di suini, che comunque faticano ad adattarsi anche a questi cambiamenti climatici, a parte poi i danni strutturali che noi viviamo nei campi, nelle colture ortofrutticole, vitivinicole, e questo ci crea molti, molti problemi, molti disagi e purtroppo non sempre in tempo debito le istituzioni intervengono. Intervengono sì, ma con tempi abbastanza lunghi. Questo è un altro problema legato alla burocrazia di cui parlava il direttore poco fa.
1: E insomma, lo sappiamo che i tempi delle istituzioni, della burocrazia, degli uffici, purtroppo non sempre sono i tempi dei cittadini e delle imprese in questo caso. Molto bene, abbiamo finito il tempo. Grazie a Mario Puzzolu e
0: grazie
1: Giuseppe Pateri di
0: grazie
1: Copagri per averci raccontato quello che succede nel mondo delle campagne. E noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20 e 30 minuti.
4: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli, su Radiolina.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
1: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
20: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni

0: Tutti benvenuti, edizione delle 19 in diretta del TG di Vidolina. Partiamo subito dalla notizia del principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci. La legge nazionale proposta dei riformatori con attacco al ministro Salvini si trasforma in terreno di scontro con la Lega. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Una proposta necessaria data l'inapplicazione del principio di insularità da parte del governo nazionale. Il governo e il ministro Salvini non hanno fatto mai mancare l'appoggio alla Sardegna. Lo dimostra un piano infrastrutturale senza precedenti, lo dimostrano anche gli ultimi eventi sulla continuità territoriale.
2: Azioni concrete che riempiono di significato il principio di insularità molto di più di una comoda conferenza stampa.
3: Lo scontro si consuma sull'insularità e sul trasporto merci. I riformatori chiamano in causa il governo con la loro proposta di legge nazionale che prevede il dirottamento dei proventi delle aste nelle quote di emissione del trasporto marittimo a sostegno delle imprese. In Sardegna si parla di 150 milioni all'anno versati e in parte minima rientrati nel sistema.
4: La proposta di legge ha una grande ambizione: circoscrivere il quantum versato dal sistema economico sardo in un fondo specifico che possa essere riutilizzato attraverso dei contributi alle imprese di trasporto che fanno il Sardegna continente.
5: Non è possibile che oggi l'ITS, che è quella tassa sull'ambiente che pagano tutti coloro che svolgono attività di trasporto merci, non possa rientrare nella nostra isola.
3: Iniziativa dei riformatori che potrebbe trovare ampia condivisione in consiglio regionale e viaggiare, almeno questo è l'auspicio, in tempi rapidi a Roma.
6: Stiamo dando una grande opportunità al governo di poter applicare quello che è sancito dalla Costituzione, cioè il principio di insularità.
1: L'insularità è una battaglia comune che richiede coesione e non polemiche. Molte delle questioni poste riconducono a regolamenti europei su cui Salvini per primo si è battuto per modificarli. Il Ministero è aperto a qualsiasi contributo ed è impegnato per trovare le soluzioni migliori.
0: Ci sono anche due sardi fra le centinaia di attivisti della Global Flotilla, la spedizione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Diverse imbarcazioni sono state bloccate al largo di Cipro dalla Marina israeliana. Fra i fermati ci sono anche Ilaria Mancosu e Gianfranco Frongia. Il Consiglio Comunale di Calangianus ha bocciato gli impianti eolici, le torri danneggerebbero l'ambiente, si punta invece sulla comunità energetica. Sentiamo il servizio firmato da Gianpaolo Cucuro.
7: Un'amministrazione antieolica, così si è dichiarata quella di Calangianus, il cui consiglio ha espresso parere contrario ad alcuni progetti che prevedono l'installazione di torri alte centinaia di metri.
8: Impianti calati dall'alto che hanno un solo obiettivo, quello di deturpare la nostra bellezza, il nostro paesaggio, la nostra vocazione anche turistica, ambientale, la nostra agricoltura, i nostri vigneti, i nostri allevamenti. Quindi diciamo no.
7: Favorevoli però alla transizione verde legata alla comunità energetica.
8: Aperta alle imprese, aperta ai cittadini, aperta anche all'intera Alta Gallura. E infatti abbiamo tanti cittadini anche di Tempio, di Bottigiadas, di Agius che stanno aderendo alla nostra comunità energetica, nel senso che è operativa, autorizzata dal GSE e sta iniziando a portare dei risultati importanti.
7: E in aula voto contrario alle strutture offshore che metterebbero a rischio le coste della Gallura.
8: Vanno realizzati dove è possibile realizzarli, non così in modo da deturpare le nostre immense bellezze.
7: Oltre 100 soci hanno aderito già alla comunità energetica con l'obiettivo di raggiungere l'autoproduzione, installando apparati anche sui tetti delle scuole e degli edifici pubblici. I costi delle bollette per il comune rispetto a un anno fa sono lievitati di oltre 40.000 euro.
0: Esplode in Consiglio regionale il caso della tassa d'imbarco aeroportuale. Sulla mozione delle opposizioni per l'abbattimento totale emergono in aula le divisioni in maggioranza, dove comunque il taglio previsto nel programma è limitato a 6 mesi. Aula rinviata domani, sentiamo Stefano Fioretti.
9: Una proposta di crescita perché ci permette di portare più turisti, più risorse per i sardi, con un costo che in realtà è un investimento per il futuro dell'isola.
3: Ragioni di sviluppo ma anche di trasparenza, gli obiettivi delle opposizioni con la mozione sulla tassa aeroportuale, la proposta di Fratelli d'Italia per abbattere totalmente l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, l'occasione offerta dalle risorse della variazione di bilancio.
9: Parliamo di 35 milioni circa per

0: investimento su tutto l'anno, che sarebbero ampiamente compensati perché avremo sicuramente una cinquantina di milioni di IVA aggiuntiva che diventano con i 9 decimi 45 milioni per la Sardegna.
1: Dibattito in aula che in effetti ha fatto emergere le divisioni, peraltro nota in maggioranza, dove resiste la spinta per il taglio limitato a 6 mesi.
2: Noi siamo per l'abolizione della tassa nel periodo winter, anche perché abbiamo all'interno del nostro programma la destagionalizzazione dei flussi turistici, quindi l'aumento del turismo anche nei mesi invernali.
1: Due gli emendamenti presentati da Orizzonte Comune e poi ritirati, quasi un avviso sulla scia del vertice di Villa Devoto, dopo il quale la governatrice Todde aveva frenato sull'operazione, caso che resta spinoso nel campo largo. La sospensione dei lavori e il rinvio di qualche ora conferma i dubbi.
3: È in corso un dibattito proficuo, direi, per trovare una soluzione che metta al centro le esigenze dei cittadini sardi e non sottoponga la nostra isola a nessun tipo di ricatto.
1: Ipotesi di risorse stanziabili, se non nell'imminente manovrina nella prossima finanziaria, aspettando anche l'esito di interlocuzioni con Roma.
4: Una maggiore attenzione anche su questo fronte potrebbe essere data alla regione Sardegna, proprio perché una regione insulare.
1: Dall'aula invece è arrivato il via libera per tornare al voto diretto nelle province e città metropolitane, larga condivisione sulla richiesta al Parlamento di modificare l'articolo dello statuto per ottenere competenze in materia e ripristinare l'elezione di primo livello, percorso già intrapreso con esito positivo dalla regione Friuli.
5: E ora la cronaca, la tragedia nelle campagne di Villa Massargia, è stato un malore a uccidere il 55enne, sentiamo Luca Neri.
6: È stato un malore uccidere il 55enne che in mattinata era stato trovato senza vita all'interno di un'azienda agricola di Villa Massargia. Chiarita la dinamica di un episodio che inizialmente aveva assunto i contorni del giallo. L'uomo di Serramanna aveva una ferita alla testa che aveva fatto pensare a un incidente sul lavoro, ma l'ispezione del medico legale ha consentito di individuare nel malore la causa della morte. La ferita invece sarebbe la conseguenza della caduta, senza il coinvolgimento di terzi o qualsiasi altra causa violenta. Dalle verifiche inoltre si è chiarito anche che l'uomo non lavorava per l'azienda, escluso totalmente dunque l'infortunio sul lavoro. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Villa Massargia, è intervenuto anche il personale dell'aliquota operativa per i rilievi tecnici e gli ispettori dello Spresal di Cagliari.
5: Ha travolto con l'auto un 36enne che viaggiava a bordo di un monopattino, qualche giorno prima aveva litigato con lui. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'episodio è accaduto ieri sera a Uta, in un primo momento sembrava un incidente, ma dopo i primi accertamenti degli investigatori è emerso che si trattava di un gesto volontario. La vittima è ricoverata in ospedale, è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco sempre in diretta.
7: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra e Paleari! Mina! Il vantaggio dei Cagliari!
8: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
5: Ora c'è la nostra pagina sulle elezioni amministrative del 7-8 giugno. Elmas aspetta il voto dopo l'interruzione di legislatura. Sentiamo Andrea Secchi.
9: La consigliatura si è interrotta bruscamente, ma ora Elmas vuole ripartire con la scelta del sindaco. Da una parte l'uscente Maria Laura Orru, dall'altra Giovanni Maria Fois. Maria Laura Orru, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in consiglio regionale, è sostenuta dalla lista Elmas Visione Comune e nel febbraio scorso ha rassegnato le dimissioni da prima cittadina.
10: Completare sicuramente il grande lavoro svolto, abbiamo preso più di 30 milioni di investimenti che devono essere completati, le opere pubbliche in campo chiuse e soprattutto rilanciare. La caserma dei carabinieri deve essere realizzata, ma pensiamo anche di dover mettere in campo le comunità energetiche per far risparmiare cittadini e imprese, così come consolidare il grande investimento per le politiche sociali per non lasciare nessuno indietro, soprattutto le persone più deboli e più fragili della nostra comunità.
9: Giovanni Maria Fois, sostenuto dalla lista Elmas Riparte, invece la sua prima vera esperienza in politica. Per oltre 25 anni è stato alto dirigente del 118. Ma qual è la sua Elmas?
11: È una Elmas, diciamo, diversa da quella che vediamo oggi, una Elmas più curata, più pulita, con un maggiore decoro un po' per tutto, vedere le aiuole sistemate, vedere gli spazi verdi sicuramente curati. Poi ci sono tanti altri aspetti che non sono così appariscenti, ma che denotano comunque benessere della popolazione, e cioè per esempio più facile accesso ai servizi del comune.
5: Ancora il voto del 7 e 8 giugno, Amanda Soroli unico candidato, mentre negli altri centri si preannunciano sfide combattute per la fascia tricolore. Nella Tregenta, Sarcidano, Gerrei e Barbagia di Seulo. Sentiamo il servizio di Fossur.
12: Saranno giornate decisive quelle del 7-8 giugno per diversi comuni del sud Sardegna, chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali. In Tregenta, Mandas si presentano a sola lista con candidato il sindaco uscente Umberto Oppus, che dovrà superare il quorum per rendere valida l'elezione. A Orta Cesus la corsa sarà invece tra Maria Carmela Allecca ed Edoardo Di Martino, mentre a Suelli si sfideranno Gianluca Cannas e Massimiliano Garau, a Guammaggiore Ignazio Masala e Nicola Caria. Nel Sarcidano a Escolca saranno Eugenio Lai e Roberto Loche a contendersi la fascia tricolore, mentre a Nurri la competizione vedrà protagonisti Stella Marceddu e Roberto Cancedda. A Orroli unico candidato il sindaco uscente Alessandro Boi, anche in questo caso chiamato a vincere la sfida del quorum. Nel Gerrei occhi puntati su Goni, dove saranno tre le liste in corsa, una guidata da Francesca Ezcorn, una da Riccardo De Lusso e una terza composta da cittadini della penisola cappeggiata da Francesco Raucci. A Silius il confronto sarà invece tra Marino Mulas e Rita Porru. Nella Barbagia di Seulo, a Sadali, saranno due donne a contendersi la carica di sindaca, la prima cittadina uscente Barbara Laconi e Alice De Plano.
5: L'Unione Sarda domani in edicola, diamo spazio alle anticipazioni con Francesca Figus.
13: Buonasera a tutti. Sulla flottiglia di Rete a Gaza fermata da Israele ci sono anche due sardi. Ma domani sul nostro quotidiano tanta cronaca. Cala Luna è stato sequestrato il pontile. Si tratta solo dell'ultimo atto di una lunga guerra in corso tra Baunei e Dorgali. E ancora sul primo volo New York Olbia sventola la bandiera dei quattro mori tra gli assistenti di volo Luca Diana di Iglesias. Negli spettacoli a tu per tu con la violinista cagliaritana Nativo al suo debutto al San Carlo di Napoli, e poi l'inserto salute in regalo con il nostro quotidiano Focus medico scientifico sull'antivirus. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
5: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
8: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
5: Grandi numeri per i trapianti di fegato al Brozzo di Cagliari. Sentiamo Teresa Piredda.
14: Siamo molto orgogliosi di aver fatto tutta questa attività, di aver iniziato nel 2004 con uno spirito quasi pionieristico, anzi senza quasi pionieristico, e aver oggi supportato e supportare questa attività in modo molto più organizzato e strutturato.
15: Per il Brozzo di Cagliari è arrivato un traguardo importante, 600 trapianti di fegato eseguiti negli ultimi 20 anni. L'ospedale è uno dei 22 centri di riferimento in Italia autorizzati a fare questo tipo di interventi. Circa il 90% di quelli portati a termine ha riguardato pazienti sardi.
14: Abbiamo una lista d'attesa di circa 10-15 pazienti e riusciamo a dare una risposta ai pazienti sardi di trapianto nel giro di 3-4 mesi.
15: Negli anni c'è stata un'evoluzione nel trattamento delle patologie epatiche.
14: Le indicazioni per le quali i pazienti venivano trapiantati erano epatite B, epatite C. Le medicine, oggi i farmaci hanno trovato una soluzione per questi pazienti e hanno dato la possibilità ad altri pazienti, soprattutto neoplastici, grazie anche all'aiuto degli oncologi medici, poter dare una risposta a pazienti che 30 anni fa o anche meno, anche 20 anni fa, non avrebbero trovato una risposta adeguata.
15: Nel futuro dei trapianti di fegato c'è anche la chirurgia robotica.
14: Un terreno di innovazione che sicuramente ci sfiderà per il futuro. Siamo pronti a accettare la sfida.
5: Lavori per 6 milioni di euro a Sassari da parte di Abbanoa. Si sta intervenendo sulla condotta fra Monteoro e via Milano. Sentiamo Franco Ferrando.
16: Una tecnica innovativa che evita i disagi dovuti agli scavi di strade e terreni per realizzare un nuovo collegamento tra Monteoro e via Milano, arteria fondamentale per l'approvvigionamento idrico della città di Sassari, dove passa l'80% dell'acqua, realizzato intervenendo per circa 5 km su una condotta in acciaio, in disuso da 12 anni, abbandonata per le grosse perdite che causava per il suo stato. Al suo interno verrà posizionata una guaina flessibile realizzata con resine ultra resistenti e indurite attraverso il calore per far sì che aderiscano perfettamente alle vecchie pareti colabrodo.
17: Un intervento decisivo per l'approvvigionamento idrico di Sassari perché consente di garantire maggiore sicurezza portando l'acqua principalmente a Trunco Reale verso via Milano, quindi staccandoci dal sistema di Bidiunzu all'occorrenza.
16: Dal cantiere a Caniga verso Monteoro si potrà lavorare senza smancare la strada trafficatissima. Il terminale sarà in via Budapest.
17: È una tecnica molto avanzata che consente di fare interventi non invasivi in situazioni difficili come quelle viarie che vediamo qui.
16: Non si tratta dell'unico intervento in corso. In totale sono stati stanziati 6 milioni.
17: E poi ci sono interventi importanti fatti nel centro storico che rivoluzionano completamente quell'assetto.
5: Le carte della Questura di Cagliari sugli anni di piombo in Sardegna trasferite all'Archivio di Stato. Oggi il convegno raccontare il passato al presente. Sentiamo Luca Neri.
18: Che un po' il senso di far toccare con mano alle persone che ne avessero interesse, chi per motivi professionali, chi anche semplicemente per motivi personali, cos'è stata l'attività della pubblica sicurezza in quegli anni bui che sono stati poi gli anni di piombo.
6: Questo documento annunciamo la nascita delle BR in Sardegna. Si regge su una delle carte trasferite dalla Questura di Cagliari all'Archivio di Stato. Oggi al centro del convegno all'ex Regio Museo, raccontare il passato al presente, anni di piombo, terrorismo, pubblica sicurezza.
19: La Questura di Cagliari ha effettuato un versamento che è durato circa 3 anni, ha trasferito circa 75 metri di documentazione che fa riferimento all'antieversione, all'antiterrorismo, ma fa riferimento anche al monitoraggio in provincia sui movimenti, i partiti politici, le associazioni, in forma neutra di rilevazione delle manifestazioni, delle attività, per cui noi avremo a disposizione, appena la documentazione sarà inventariata, un pezzo fondamentale di storia contemporanea della Sardegna.
6: Si va dal secondo dopoguerra agli anni 90, alle accuse degli anarchici, gli identikit e le lettere. Caro compagno Marco, si legge, mi dispiace saperti isolato in quel lurido posto. Poi le testimonianze. Presto sarà predisposta una mostra documentaria e saranno realizzati podcast e progetti per rendere accessibile la documentazione.
5: Grande partecipazione alla Marcia della Pace che si è svolta fra San Giovanni Suergio e Carbonia per dire no a ogni forma di violenza. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
20: La Marcia della Pace che si è svolta tra San Giovanni Suergio e Carbonia, arrivata alla sua terza edizione. Oltre 300 persone in cammino per esprimere solidarietà ai popoli vittime di contesti di guerra.
21: Viviamo un momento molto particolare della storia e noi non ci rassegniamo all'idea che si debba perpetrare la guerra contro i poveri, contro le popolazioni più deboli.
22: Sarebbe un errore grave quello di pensare che noi non possiamo nel nostro piccolo fare qualcosa, perché invece dobbiamo dare dei segnali con i comportamenti di tutti i giorni, di rispetto, di amicizia, segnali che arrivino fino all'alto, ma che siano anche di esempio ai più piccoli che ci guardano e che ci sentono.
20: Presenti, oltre a cittadini e rappresentanti delle istituzioni, numerosi membri di associazioni culturali, di assistenza sociale e di ispirazione politica, che hanno lavorato fianco a fianco con un obiettivo in comune e che ora intendono farne un appuntamento annuale.
21: Siamo qua insieme, provenienti da diverse esperienze, ma accomunati dalla voglia di pace e di amore nel mondo.
23: Ringrazio tutte le organizzazioni che a vario titolo hanno organizzato questo evento importante. Penso che questa collettività che è vicina a tutti quei popoli che vivono in questo momento in territori di guerra ha certamente presente quella situazione e quella condizione.
5: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Le vittorie azzurre agli internazionali d'Italia di tennis a Roma, la soddisfazione del presidente Binaghi, Sinner il doppio, una grande festa. Ora il Roland Garros, sentiamo Andrea Secchi.
3: Una grande festa, una grande soddisfazione. Eravamo i favoriti con il numero uno del mondo, adesso abbiamo addirittura 4 giocatori tra i primi 15, però le condizioni di Sinner sapevamo che dopo ben 4 tornei vinti di seguito potessero pregiudicare la tenuta fisica del nostro campione, ma Jannik ha dimostrato di essere un grande campione.
4: Un trionfo sognato da 50 anni. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, non nasconde la sua soddisfazione per la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia maschili di Roma. Un successo davanti a un ospite d'eccezione.
3: C'è stato questo trionfo di fronte a Mattarella, di fronte a tutte le autorità possibili e immaginabili, soprattutto di fronte a un pubblico in estasi e a milioni e milioni di italiani che hanno seguito questa impresa in televisione.
4: Per il tennis azzurro una giornata indimenticabile.
3: Anche Bolelli e Vavassori hanno vinto per la prima volta nella storia della manifestazione. Mi sembra, pensate, 86 edizioni nelle quali una coppia italiana non aveva mai vinto.
4: E dopo aver raggiunto il traguardo dell'anno, Binaghi individua il nuovo obiettivo.
3: Già dalla settimana prossima Jannik parte favorito a Parigi nel Roland Garros. E qua deve rincorrere me, perché io adesso con lui ho vinto tutto, ho vinto anche per il Roland Garros con la Schiavone, a lui gli manca ancora questo, naturalmente è una battuta.
5: E chiudiamo con il basket. A Cagliari la terza edizione del Basketball City Camp dal 29 giugno al 10 luglio, ospiti d'eccezione per i giovani cestisti. Luca Neri.
6: Dopo il successo delle prime due edizioni torna a Cagliari il City Camp organizzato dalle polisportive giovanili salesiane. Nei nuovi campi del convito nazionale dal 29 giugno al 10 luglio i ragazzi avranno la possibilità di allenarsi come dei professionisti con 3 ore al giorno in compagnia di volti noti come Tommy Marino, ex cestista e popolarissimo sui social, e il ritorno di Edoardo Casalone, già vice allenatore della nazionale e oggi assistant coach alla Svel in Francia.
24: I ragazzi godevano della loro presenza solo in TV o sul campo. Questa volta insomma averli a stretto contatto per tutta la settimana e vivere con loro l'esperienza del camp credo che sia fondamentale.
25: Dopo i tanti anni passati alla Dinamo è sempre un piacere tornare in questa terra meravigliosa. Questo sarà il mio terzo anno con il City Camp e sono veramente contento che il progetto stia andando avanti.
6: Per Casalone questo tipo di allenamento è cruciale nella crescita dei giovani.
25: A differenza di quello che fanno solitamente i giocatori che provengono dagli Stati Uniti, che hanno quel tipo di formazione anche culturale, mentale, i giocatori europei hanno sempre visto l'estate come un periodo per riposarsi. Negli ultimi anni abbiamo capito che invece l'estate è il momento migliore per diventare veramente allenatori di se stessi e quindi per progredire il più possibile a livello individuale.
5: È l'ultimo servizio di questa edizione del nostro TG che torna fra poco sempre in diretta con tutti gli eventi.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel, in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
19: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Bene cattaus su tre giornali in Sardu de Sardegna 1. Commenti sempre Bieus e intendeus che le punti isnovas de hoy. Cominciaus con is titulos de su sommario. Un nuovo provvedimento accappiava su principio de insularità di conservare su sistema de trasporto su dessa mercanzia. C'è stata proposta dei riformatori, criticava sul ministro Salvini. È stato un malore a Bocirissomine che ha un morto questo mangiano in un'azienda zootecnica in Isatu su De Bidda Mastragia, sa vittima viera de Serramanna, a tenere 55 anni. 600 trapianto su De Vigau in Bintannu su Sorimau de Sospirali Brozzo de Castello su 90% dei suoi interventi su per toccare pazientesi dessa regione nostra. Isannu su de su terrorismo in Sardigna, is documento su de sa questura de Castello e moi punti in s'archivio de Istadu, un'istoria cavartri de sa seconda guerra mondiale e arribera a Isannu su 90 e su 900. Su Dennis, su triunfo de is italianus in is internazionalis de Roma, fuedra su presidente de sa federazione Binaghi, festa manna in su foro italico e moi oleso su Roland Garros. Dunque, se su sistema del suo trasporto e sa mercanzia, dessa Sardegna e su continenti, e sti sempre a rischio, ad usarvai, tocca approvare un nuovo provvedimento specifico a capiavo sul principio de insularità. Questa proposta arriverà dei riformatori, Aldo Salaris, su coordinatore del suo partito, si davega con su ministro Salvini Buru. Poi non è arrivato nulla per su settori in Sardegna. Sa battaglia de per arrivare in su Parlamento, danta i riformatori, servir una lei nazionale. Può fare base azienda sa dessa Sardegna una percentuale de suddinaga a ribara de sincanto e sa parte de emissioni si posto trasporto marittimo su chi donare sul sistema economico sardo vale di 150 milioni d'euro andiamo si esperto de logistica Massimiliano Manca ma su chi donare in Sardegna e stravarti pitti che da mera e si prendono risvaganta un usciacco male di nevo sa tasse des ambienti nara Salaris ma in sa regione nostra su chi donare nara il suburo esti una miseria. Se l'iniziativa dei riformatori non esti contro sa continuità di territoriali, vostra mercanzia nao ancora Massimiliano Manca e si vuole approvare su provvedimento a rispettendo le regole europee, sa gaberto canta sa giuro su dei stato. Sa proposta, gli arvore gattai accordiu, finza sa intro sa maggioria del suo consiglio regionale. Però che tutto è un'opportunità di manna o sul governo nazionale, o Palazzo Chigi, o Roma, come tenara su consiglieri regionali dei riformatori Giuseppe Fasolino. Sul sistema depiressi vostro in sicurezza, toccherà agatta e finanziamento su a entro sa manovra de Berano, che su consiglio ha riportato in aula in Igusta Giras. Come tenara su capo dei consiglieri riformatori Umberto Ticca. Fuori da su de su voto, de su setti, de sotto, de su mese lamparas, si vota in su masur, da una parte c'è ti sa sindica, dei moi, Maria Laura Orru, de sa travarti Giovanni Maria Fois. Maria Laura Orru, esti capo des consiglieri regionali de s'Alleanza Verdi Sinistra, sa lista esti Elmas Visione Comune. Insomma, se vriargiu, Orru, esti dimittia, possi candidai torre a obiettivo, nara issa esti ricompletai su traballo vatto in is ultimos annos, 30 milioni di investimento su de sa caserma des carabinieri, ai comunitadis energetici. Casa povera risparmiare in sa bulletta azienda se cittadino. Se ancora intervento su in su sociale, vuoi giurare sa fascia pros debili, pros povera dessa popolazione de su masu. Ai sfidai Maria Laura Orrucce, Giovanni Maria Fois con sallista. Elmas riparte, voi su questa prima esperienza in su campo politico, 25 anni sul pruso e stetti dirigenti del su 118. Ollo una bida differente, narra iso, su maso de presivro limpia, ci oliri decoro, ollo iso a conciai meglio su giardino, su manniaisi, spazio su de su birti pubblico, narra fois i cittadini su de pintessi, pregiauso de commentesti su maso. Un altro obiettivo è semplificare meda e servizio su dessa amministrazioni comunali, poi cittadinos.
si vota in sa 300 euro, in mandas cesti unu candidato scetti e su sindaco Umberto Oppus che è correndi poi vai un'altra legislatura. Ora decidi dunque su quorum de su 51 poi c'è dopo validai su voto in mandas. In orta accesos invece se li girori si andate a pisciaparare tra Maria Carmela Lecca e Edoardo Di Martino, voti d'uso e scandidauso, mentre in Suedi si sfida esti intra Gianluca Cannas e Massimiliano Garau e in gomma Iori intra Ignazio Masala e Nicola Cariai. In Susarcidano, in Iscrocca e scandidauso funti Eugenio Lai e Roberto Locche, in Nurri invece sa Stella Marceddu e Roberto Cancedda, in Arrolli una candidato scetti su sindaco che c'è stimoi Alessandro Boi. Andando su Gerrei, in Goni ci punti tre listas, una ghiara di Francesca Ezcorn, un'altra che sosteneri Riccardo De Russo, un'altra ancora ghiara di Francesco Raucci. In Silius, invece, scandidato punti Marino Mulas e Rita Porru, in noi vorrò dunque due scandidati. Ai surtimo, sa Barbaggia di Seulo, in Sadri, si sfida intra duas femminas, sa sindica Barbara Lacco, contra Alice De Plano, duas candidaras. Sa cronaca può dare, può contare di una tragedia, succede questo mengiano in un'azienda zootecnica in esatto su De Bidda Mastrage, sa località di Sasruas, esti morto un uomo di 55 anni, de Serramanna, i dipendenti si date cattao sterrinava in terra, in forza de un capannone antidonato allarmi. I dottori, gli infermieri del suo centro di giotto, un terribaso luego su e hanno confermato che era morto. Su dottori legali hanno a casi di sicuro sombini morto del repente per colpa di un malore. Sa vittima non via dipendenti de sa azienda. Punto intervenne su i carabinieri. Sanidadi d'eccellenza in Sardegna, in isultimo su Bintano, su Ospedale Brozzo de Casteddu, ci sono stati su 600 trapianti su De Vigà, un orgoglio umano annoso, come ti narra Fausto Zamboni, su direttore del suo centro trapianto, su escomenciale su 2004, vemo su commenti pionieri, si narra iso, e poi invece si è istrutturato. Su Ospedale de Casteddu, è uno dei 22 nazionali autorizzati a fare questo tipo di trapianto, su 90% del trapiantauso esti sardu, in salista ci vunti 10-15 pazienti si cavettano su trapianto, non era ancora fatto Zamboni, donauso una risposta entro 3-4 mesi. In esultimo anno so sagura dei spatologia se capertocca su figau esti cambiare a mera, Zamboni ricorda che ci vunti medicina sa cavoriti sanai su pazienti e con un sciacquo maneggenti, dunque sa non c'è stiproso a bisogno de fai su trapianto. Si sfida de su benidor e si saginanta chirurgia robotica Nara Zamboni e dunque sa toccherà a si reparai bene meda. Sa questura de Casteddu ha ridonato a s'archivio dei Stato tutta sa documentazione raccolta in esano spassausu e che ha aperto queste indagini si appizza su del suo terrorismo. O leo su che tutto su vostra antagonosci su chi è stata s'attività di questa sicurezza pubblica in esano su passausu annaus a questura de Casteddu Rosan Lavezzaro. Non ci vuole finza su documento su dessa nascita del suo gruppo Brigate Rosse in Sardegna. Vianta come ti si narra isano su De Brumbo. Sa questura narra Enrico Trogu, che è su direttore dell'archivio dei Stato in Casteddu, ci ha riposto 3 anni, possi donare tutto questa papperalla, 75 metri del documento su Nara Trogu. Este un arrogo manno di storia a vedali della Sardegna, e scontrulloso in donia territorio, litera dei rappresentanti de su mondo dell'anarchia, su conto dessa attività di politica, del movimento e de associus. Sa documentazione a regola altri dei Zanosu, a postesi della Seconda Guerra Mondiale e a Ribera finse e Zanosu 90 del 900. In ismessi si chibeninti, sarà una mostra, sarà un progetto e podcast, potrei conosci a tutto su materiali di questo archivio. 30 picciocas e picciocos de totus Europa anti partecipavo in su mandrolisa un progetto approntato dessa socio Malik
a intro su programma Erasmus. Nosceti studianti, sì, come ti narra Iulita Poppa, sa coordinatore di suo progetto, ma finza sa picciocco, se conti circendi, traballo. Potrei basso de s'Italia, de sa Bulgaria, de sa Polonia, de su Portogallo, de sa Grecia, finza sa de sa Croazia. Un iscambio de esperienza, sa, ma brusca tutto un momento di importo, bo, conosci sa azienda, sa de tutto su territorio, dai sagroalimentari e su de Singiu. Spiccio cosa ti partecipavo a Tobius, attività di culturali, se ti visitavo, sito su storico su, e ambientale, se così importante, se su Mandrolisae. In questa occasione, va legai de su benidori, de zona sa di intro, de su progetto, su, e va combatti su spopolamento, de traballo, de sostenibilità di ambientali, e de come ti si vuole avvalorare su identità locali. Una camminera che vuole rimpari dunque sa innovazioni, sa cultura e tradizioni, sa forma sanosa de sviluppo economico. Su sport comincia su De Sudennis, appustisi de su triunfo italiano in Roma, fu del suo presidente nazionale de sa federazione, su Casteddaio Angelo Binaghi, e stetto la vesta a manna, se ho stotto su Brejau, su Naraisu, totto su Vianta Vettendi Sinner, viera su Favoresio, narà ancora Angelo Binaghi, ma viera vinza sei stracumera, e invece sarà mostau, hai tutto sul mondo che sti submeri, su uno campione, manno di Areros, e su Denis Italiani in moi teneri 4 giocarorisi, in esprimo su 15 posto su dessa classifica mondiale. In Roma, uno trionfo, ca su Denis Italiano, viera mettendere 5 antano, è stata una cosa straordinaria, brusca tutto voi tassin, era ribinto avanti su presidente della Repubblica Mattarella, avanti un pubblico, ga oliera sa vittoria des italianos e Binaghi a regordera finza su che antifatto Bolelli e Vavassori antibintu su doppio vianta 60 sesannos 1960 risultima aborta in Roma con Pietrangeli e Sirola e mo Binaghi narga c'è un altro obiettivo de Corangiai de Binci in Parigi su Roland Garros deu dopo c'è bintu come te presidenti con Schiavone in moi esti Sinner che mi deppiri seguiri deppi vai su che ha provato deu narra Binaghi brullendo una pagicetto. Su basket sarà Occano pure in Casteddu, sedizioni del su Basketball City Camp, approntato dai Salesiani, in scampus su convito nazionale. Sa manifestazione del su 29, del su mese Lamparas e su 10, del su mese Argiolas. E spicciocus, avevo 3 ore a Donnia di Santa Lenai con giocarorisi professionista, se commenti Tommy Marino, Edoardo Casalonega, è stato ufficio allenatore della nazionale italiana, Moira Ballara in Francia. E sono invece umano con Nosu, poi spicciocus, Nara Antonello Manca, su responsabili del su Basketball City Camp, buona gira, e usa gozai de s'esperienza de allenatore si capisce fa mauso e bravo su mera. Edoardo Casalonicuro e Steve Rajao de Torrai in Sardegna, appostesi de anno su come ti gioca Rori in Sardegna, tengo sa Sardegna in su coronaraisu. Edoardo Casalone a ricordare che es allenamento su casi 20 in si stadi. Vunti da importo umano, voi cresci e così migliora esempi. E us accabbiamo per questa edizione porosi, do grazie a vostra attenzione, si intende us, si bieus. A questa edizione che benedì, un saluto e tutto.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Ha il sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales. Cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione. Questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche improprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Rita Zenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo, si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
3: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Sarradiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Di Benito Urgu si conosce il versante più rivolto alla comicità, alla satira o alla parodia, ma l'artista oristanese ha prodotto anche canzoni su tematiche meno leggere, la riprova negli anni 90, quando compose questa Valentia.

0: Valentia era il brano di Benito Urgu, presentato sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1994.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feodatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzu.
1: L'espressione Ayo compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in Corumeu Ayo, Beni Ayo Galana. Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Ayo, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: San Radiolina, i sonus della terra nostra.
2: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: Spettacolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: Sono le 23:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
6: L'informatore sportivo Giovani di Categoria. Con Lele Casini.
7: Martedì 19 maggio, buonasera, ben ritrovati, nuova puntata con l'informatore sportivo Giovani di Categoria in diretta su Radiolina e su Videolina. Chiaramente un abbraccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo per questa nuova mezz'ora dedicata all'attività di base, al settore giovanile, e daremo anche qualche, come al solito, qualche risultato della prima e seconda categoria. È la 37esima puntata stagionale, la 19esima di questo 2026. Come ogni settimana ci viene a trovare una società che vogliamo presentarvi, anche se non è la prima volta che viene nei nostri studi, però ci fa piacere sapere anche l'evoluzione del loro percorso, del loro progetto, conoscere dei nuovi ragazzi. E questa settimana sono venuti a trovarci i dirigenti atleti dell'Accademia Sarrabese. Buonasera.
8: Buonasera.
7: Adesso ve li presento. Alla mia destra Matteo Pisceda, che è il presidente dell'Accademia. Buonasera.
8: Buonasera.
7: Ciao Matteo, ben ritrovato. Alessio Fontana, responsabile tecnico del settore giovanile, e non solo, aggiungo io, poi lo scopriremo.
9: Buonasera.
7: Ben trovato. Sempre alla mia destra il più grande dei ragazzi che sono qua ospiti nostri è Andrea Boi. Ciao,
10: ciao
7: Andrea,
10: buonasera.
7: Boi dopo ti conosciamo meglio. Dall'altra parte, alla mia sinistra, ci sono il piccolo Luigi Fusillo. Ciao.
11: Ciao.
7: Ciao. Giuseppe D'Angelo.
12: Ciao, ciao.
7: Ciao Giuseppe. E Tommaso Mulas.
13: Buonasera.
7: Ciao Tommaso. Presentiamola questa accademia.
8: Allora, nasciamo nel 2016 nel Sarrabus.
7: La vostra sede è Villa Puzzo.
8: Villa Puzzo come sede, diciamo, centrale, ma ci capita di fare attività anche in altri campi della zona, anche Villa Simius. Ogni tanto ci spostiamo, visto che abbiamo un buon numero di ragazzi, sì, anche da quella zona lì. Andrea è uno di questi, tra l'altro. E niente, da lì abbiamo iniziato a piccoli passi a far crescere questo settore giovanile, perché siamo partiti appunto come puro settore giovanile. Nata la filiazione al Cagliari e insomma tanti progetti, tra cui quello anche della prima squadra, che da, se non sbaglio, 5 campionati milita in seconda categoria.
7: In seconda categoria, poi magari diamo anche un piccolo riflesso sulla prima squadra, dato che si è concluso il campionato. È tutto a posto col mister, perché anche allenatore della prima squadra analizzeremo anche. Perché mi dicevate fuori onda del fatto che comunque molti ragazzi che fanno parte della prima squadra provengono dal settore giovanile. Credo che sia, come sempre sottolineiamo, il risultato più bello, importante per una società che voglia crescere assieme ai suoi ragazzi, quelli del proprio territorio. Dici un po' le attività che svolgete, poi anche un po' di numeri, dalla maglia anche dei ragazzi. Vediamo che è Cagliari Academy, come va anche questo rapporto col Cagliari, cosa vi ha portato negli anni?
8: Beh, col Cagliari sicuramente è un rapporto che negli anni ci ha dato soddisfazioni, anche dei ragazzi che poi dal nostro settore sono stati portati lì,
7: okay.
8: Quindi quello sembra un gran bel biglietto da visita. Niente, poi la partecipazione annuale ai tornei che organizza il Cagliari. L'anno scorso abbiamo avuto anche il piacere di vincere il torneo esordienti dedicato appunto alle accademie del Cagliari. Niente, poi abbiamo anche il titolo di accademia di secondo livello, okay. FGC, quindi un altro riconoscimento importante che stiamo lavorando anche per far salire. Se tutto va bene, nel giro di 1-2 anni potremmo anche avere il terzo livello.
7: Sì, che poi questi livelli è semplicemente per degli step che la società fa nel suo percorso.
8: Sì, che riconoscono la qualità del lavoro, insomma le figure professionali che sono all'interno dell'accademia appunto.
7: Quanti iscritti e quanto staff c'è dietro, per far capire anche chi ci ascolta e ci vede?
8: Allora, abbiamo le categorie dalla attività di base sino agli allievi per il momento. Okay. Quest'anno vorremmo riprovare a fare la categoria juniores.
9: Okay.
8: Abbiamo circa 140 iscritti come settore giovanile, più il gruppo prima squadra, quindi sfioriamo i 170-180 atleti.
9: Che okay, okay, è un buon
8: per il nostro piccolo circondario, non è poco, assolutamente, assolutamente.
7: Adesso il percorso che sta facendo l'Accademia da responsabile del settore tecnico del settore giovanile, vi dividete un po' tra tutte le incombenze che ci sono da fare, però immagino che sia unico il percorso che state seguendo.
10: Sì, è un percorso unico, lo condivido con Mr. Meris, perché lui si occupa poi dell'attività di base, dell'organizzazione. È un percorso che è partito dal 2016, io fortunatamente sono lì dal 2016, sia quando il presidente me lo permette. Piano piano si è strutturato per quanto riguarda l'aspetto tecnico, l'abbiamo strutturato cercando di dare ad ogni gruppo squadra 3-4 istruttori e collaboratori. Okay. In modo da poter svolgere quello che poi avevamo in mente. Quello che abbiamo in mente è che giornalmente cerchiamo di fare è quello di mettere sempre al centro del percorso, del progetto, il bambino, il ragazzo e quindi l'atleta. E attraverso questo obiettivo poi andiamo a comporre tutte quelle componenti che girano intorno, quindi sia l'aspetto tecnico, tattico, ma soprattutto l'aspetto sulla quale puntiamo particolarmente è quello educativo.
9: Okay.
10: Educativo perché come sappiamo è uno sport, non tutti diventeranno calciatori, ma tutti diventeranno uomini, tutti avranno, per fortuna mi auguro, un lavoro, avranno delle collaborazioni con altre persone, con altri coetanei, e questo diventa secondo me un percorso fondamentale, perché poi quello che ti dà il calcio o lo sport in generale è quello che secondo me è quello che poi corrisponde alla vita
7: certo,
10: reale.
7: Certo, e poi lo diciamo sempre, come ben dicevi prima, non tutti diventeranno calciatori, professionisti,
10: esatto,
7: ma magari diventeranno calciatori. Bravissimo. Che assieme al loro lavoro si diletteranno magari nei weekend.
10: Il lavoro deve coltivare e far sì che questa passione allora non venga mai a mancare.
7: Ok, è che la cosa fondamentale.
10: Su questo permettimi di ringraziare, sì, tutti gli istruttori, tutti i dirigenti che fanno un lavoro eccezionale.
7: Come siamo? Io mi sono perso prima quando hai detto il numero degli iscritti.
8: Come iscritti abbiamo detto,
7: sì, esatto,
8: sui 180.
7: Come staff tecnico
8: abbiamo una quindicina di istruttori. Tra l'altro adesso abbiamo anche una collaborazione di alternanza scuola-lavoro con le scuole superiori. Bello. Del nostro paese, della nostra, sì, zona, e abbiamo anche dei ragazzi che fanno parte della nostra Academy, che partecipano anche come istruttori negli allenamenti dei più piccoli.
7: Bello, bello, così capiscono cosa sia anche mettersi dall'altra parte. Adesso portare magari anche i più piccoli che sono belli, belli, belli vispi e vogliono sempre, sempre giocare. Ce l'abbiamo Riccardo Spinesi, caro Giuseppe Valdesi in regia, che ringrazio. Eccolo qua, Riccardo, buonasera. Ben ritrovato.
11: Buonasera, Lele, buonasera a tutti.
7: Riccardo Spignesi, Unione Sarda, che come di consueto ogni tanto lo coinvolgiamo per farci il punto della situazione. I campionati stanno finendo e quindi facciamo un po' il bilancio.
11: Sì, inizierei da quello che avremo questa settimana, già a partire da domani, perché domani alle 18 si giocherà la partita di andata del primo turno dei playoff per quanto riguarda il girone A e il girone B. Perché si gioca domani? Perché sabato scorso c'è stata la finale, lo spareggio del girone A tra Accademia Sulcitana e Gioventù Sarroc. A Elmas ha vinto l'Accademia Sulcitana per 2-1, peraltro con gol decisivo al 92.
7: Esatto, nel recupero di Cacciuto.
11: Storico. Di Cristian Cacciuto, esattamente, quindi la Gioventù Sarroc non ha chiaramente potuto disputare domenica, perché non sarebbe stato corretto fare l'andata 24 ore dopo, ma la federazione ieri ha annunciato che il primo turno, cioè meglio, la partita di andata del playoff contro l'Antiochense Calasetta sarà domani alle 18 a Giba. L'Antiochense Calasetta, che è arrivata seconda nel gruppo B, il ritorno invece si giocherà domenica alle 16 al campo di Dia di Sarroc. Questo permetterà di terminare il primo turno dei playoff di prima categoria domenica, quando si giocherà anche il ritorno fra Lanteri Sassari e Fondi a Sassari ieri è finita al Peppino Mulas, meglio domenica è finita al Peppino Mulas di Fondi 0-0, quindi tutto
7: aperto, tutto ancora aperto, certo,
11: alla partita di ritorno. Questo per dare anche un attimo la situazione nei playoff di prima categoria. Sono giocati,
7: ci si sta giocando la promozione nella prossima promozione, nei prossimi gironi di promozione.
11: Esattamente, sono giocate anche le partite di andata dei play-out,
7: esatto,
11: di categoria. Le ricordiamo velocemente: Bariese Sestu 0-1, Santa Giusta Barumini 0-1, Silanus Siniscola 2-2, Malaspina Sennori 2-1. Quindi in sostanza soltanto il Malaspina è riuscito a far valere il fattore campo. E il ritorno ci sarà nel prossimo weekend, chiaramente a campo invertito. Per quanto riguarda invece i playoff di seconda categoria, ricordiamo velocemente, anche qui sono completati i gironi, quindi c'è stata già la proclamazione dei campioni delle squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, però si continua meglio a giocare con le squadre che stanno dando battaglia poi per definire la post season. C'è stata la vittoria della Salle contro la Monreale, quindi la squadra di Monserrato contro quella di San Gavino, che è finita 2-0. C'è stata anche il successo, così diamo anche la fiera, riusciamo a dare un po' di fiera del gol.
7: Ah, bene bene, ci piace tanto. Sì,
11: riusciamo a dare un po' di fiera del gol, perché ottava gol Faranci è finita 1-6, quindi
7: per un playoff non male comunque.
11: Esatto, sì, un risultato che chiaramente è abbastanza pesante. Anche qui il ritorno sarà a campi invertiti domenica. Stiamo parlando delle semifinali in questo caso, quindi poi si giocheranno nelle settimane successive le finali.
7: Benissimo Riccardo, grazie, buon lavoro.
11: Grazie a te.
7: Grazie, grazie a Riccardo Spignesi dell'Unione Sarda per come di consueto il punto preciso sui gironi di prima e seconda categoria. Chi facciamo parlare, presidente, per primi? Piccolino, Piccolini?
9: Iniziamo da Luigi, dai.
7: Da Luigi? Dai, mettiti al centro allora, invertitevi come in barriera. Allora, nome e cognome, dai.
12: Luigi Fusillo.
7: Cosa facciamo, Luigi? Parli tu da solo, mi racconti tutto quello che vuoi, anche cose che non c'entrano il calcio, oppure faccio io le domande?
12: Vai dalla domanda.
7: Vuoi le domande? Preferisci? Allora, che anno sei di nascita?
12: 2018.
7: Quindi fai parte del gruppo dei primi calci?
12: Sì.
7: Da quanti anni giochi a calcio, Luigi?
12: Ho iniziato a 4 anni e adesso ne ho 8.
7: Ne hai 8, quindi 4 anni che giochi?
12: Sì.
7: A 4 anni hai iniziato, adesso hai lo stesso numero di anni di calcio di quando sei iniziato. Sì. Vabbè, no, è troppo difficile, questo è un altro ragionamento che non va bene. E che ruolo fai tu?
12: Io centrocampista.
7: Se ce l'hai un ruolo, oppure.
12: No, centrocampista sono.
7: Ma di che tipo di centrocampista, Luigi?
12: Cioè,
7: descriviti.
12: Cioè, mi sposto dietro, davanti, praticamente da tutte le parti.
7: Da tutte le parti, perché tu sei innamorato del pallone?
12: Sì.
7: Sì, avevo capito questa cosa. I piedi li usi tutti e due, o solo il destro o solo il sinistro?
12: Tutti e due.
7: Tutti e due, ma sei bravo con tutti e due?
12: Sono più bravo col sinistro, però.
7: Perché sei mancino?
12: Sì.
7: Però te la cavi anche col destro?
12: Sì.
7: Benissimo. E che cosa ti esce bene nel calcio? E soprattutto perché giochi a calcio? Perché
12: è proprio una mia passione.
7: Sì.
12: Calcio.
7: E come è cominciata? A 4 anni si fanno scelte difficili. Come mai? La vedevi in TV? Gioca qualcuno a casa, tipo parenti?
12: Babbo era calciatore.
7: Sempre colpa di
12: Babbo. Certo. E quindi.
7: Ma gioca ancora?
12: No, adesso fa poliziotto.
7: Ah, va bene, ok. Ma può anche giocare a calcio? O no? Non fa neanche il torneo amatori, no?
12: Alcune volte gioca pure con me.
7: Ah, ok. No, stiamo facendo un po' gli affari di casa tua, ma era solo per conoscere un po' meglio il tuo personaggio. E poi hai fatto altri sport? Ti piacciono altri sport?
12: Tennis,
7: sì,
12: ma
7: è sempre in questo momento è calcio, tennis, vabbè. E ti piace il tennis?
12: Sì, sì.
7: Ma lo pratichi anche?
12: No,
7: lo guardi?
12: Sì.
7: E perché guardi il tennis? Chi c'è che ti piace particolarmente?
12: Non sì, vediamo.
7: Nel... Ah, ok, no. Quello là è il numero uno al mondo, eh? Quello sì. Là. Ah, ok, vabbè. Ci sta anche quello. Cosa mi vuoi raccontare di questa annata e soprattutto perché sei all'accademia? Perché ti piace andare all'accademia, allenarti, a giocare?
12: Perché mi trovo bene.
7: Perché ti fanno giocare titolare?
12: Sì.
7: Ah, ecco, per quello.
12: Praticamente sì.
7: Perché se non ti fanno giocare titolare vai via? No.
12: No.
7: No, bisogna allenarsi.
12: Sì.
7: Per crescere, bene. E poi? Ti piace allenarti?
12: Sì.
7: Cosa ti piace di più? Io lo immagino, però me lo devi dire tu.
12: Quando facciamo i rigori.
7: Ah, i rigori? Io pensavo alla partitella, invece i rigori. Sei brava a tirare i rigori?
12: Diciamo, però mi piace.
7: Senza spoilerare, ma tu tiri più incrociato o apri verso l'altro palo quando tiri i rigori?
12: Verso il palo.
7: Sì. ti segni molto durante l'anno?
12: Sì.
7: Qual è il gol più bello che hai fatto quest'anno? Te lo ricordi? Ci devi pensarci. Pensaci. A scuola tutto bene?
12: Sì.
7: Materia preferita?
12: Educazione fisica.
7: No, vabbè, oltre a quella è la ricreazione, è un'altra materia, dai.
12: Matematica.
7: Ok, va bene. Altre cose da dire? Al mister vuoi dire qualcosa? Salutarlo? Oltre a farti giocare sempre, chiaramente. Raccontatemi Luigi voi, allora, da grandi, da dirigenti.
10: Luigi è un giovanotto fantastico perché ha tanta passione, perché si impegna, va bene a scuola come tutti loro, quasi tutti
7: tra
10: qualcuno altro, però, però già quando lui c'ha passione è una cosa positiva, e il fatto di avere questa passione credo che sia importante anche per gli istruttori, perché quando si hanno dei bambini come loro e dei ragazzi come loro, che hanno la passione, la voglia, la capacità di volersi migliorare, è uno stimolo anche per gli istruttori, questo diventa fondamentale.
7: Dove deve migliorare Luigi?
10: Dove deve migliorare? visto che è piccolo, diciamo nel colpo di testa, dai.
7: Tanto
10: è un gesto tecnico che ancora
7: non arriva. Ma non viene ancora allenato alla sua età.
10: Ci sono le propedeutiche.
7: Sì.
10: Sì. Tra l'altro se lo vogliono abolire il colpo di testa. Non so
7: No, siccome vabbè, qualche cosina.
10: Ogni fascia d'età poi c'ha una propedeutica. Ci sono le fasi sensibili, tutti gli istruttori cercano di lavorare in questo senso.
7: Va bene, poi vi chiedo le ultime due domande che sono quelle più impegnative e più difficili. Tranquilli, non sono niente di materie scolastiche, tranquilli.
12: Quella che ci hai detto prima.
7: Quella che vi ho detto prima, che mi dovete dire. Purtroppo ho questo sentore che tu Luigi non mi risponderai benissimo. Però vabbè, è giusto così. Chi tocca di voi due? Così rimaniamo su questo lato. Fate pari o dispari.
12: No,
7: vai tu. Allora, nome e cognome, dai.
9: Giuseppe D'Angelo.
7: Anno di nascita?
9: 2016.
7: Quindi Pulcini.
9: Sì.
7: Hai sentito le domande che ho fatto a Luigi? Tu sei un po' più grandicello, vai tu. O vuoi le domande di nuovo? No. Se no, ripetiamo. Allora, facciamo così. Facciamo presentare Giuseppe dai tecnici e poi mi racconti tu un po' di cose. Cosa, chi lo racconta?
8: Mister, tu
10: lo racconterai io.
7: Mi sa che tocca
8: più tecnico, sono
10: più tecnico. Vuoi un aspetto tecnico o un aspetto...
7: Tutti e due, vogliamo conoscerli meglio. Anche allora. Perché come sempre dico, quando diventerete, qualcuno di voi diventerà professionista o un ottimo giocatore, la prima intervista l'ho fatta a Radio Lina e quindi la riprenderemo questa diretta. No, non grazie a me, nel senso che sarà bello confrontarsi su le parole usate in questo frangente, ecco.
10: Allora, Giuseppe, come ho detto prima, come tutti i ragazzi che sono qui, hanno grande passione. E questo lo ripeto perché poi si vede nelle presenze degli allenamenti, si vede nella voglia di volersi migliorare, come ti ho detto prima. Sono ragazzi bravi, sono ragazzi seri, sono ragazzi che studiano, e questo, ripeto, come ho detto prima, è fondamentale. Ha capacità. Ma
7: Giuseppe, che ruolo sei?
9: Centrocampista
7: centrale. E quindi, ci sono tutti i centrocampisti oggi. Tutti i centrocampisti o quasi. Va bene.
10: Diciamo che si parte da lì, dai.
7: Sì,
10: esatto, da lì,
7: la base.
10: Poi vanno un po' da tutte le parti.
7: E qual è e invece tu cosa credi che sia la tua cosa migliore in campo, dico?
9: Il tiro.
7: Il tiro?
9: Sì.
7: Destro o mancino?
9: Destro.
7: Il sinistro lo usiamo oppure?
9: Sì, a volte lo uso, cioè quando magari non posso tirare col destro, provo di sinistra.
7: Attenti, bravo, bravissimo. E come hai cominciato a giocare a calcio tu?
9: E ho incominciato a 4 anni, quindi quasi 6 anni.
7: All'accademia o si inizia a 4 anni, non si inizia, così è. A 4 anni subito all'accademia, subito, si va.
9: Sì.
7: Ok.
9: Mi piaceva il calcio, vedevo alcune partite e poi ho detto perché non ci provo anch'io.
7: E ti sei trovato subito bene?
9: Sì.
7: Anche con
9: sì.
7: i compagni, immagino, sì, beh, sì. dato che sei rimasto.
9: Sì.
7: Ti piacerebbe cambiare ruolo o vuoi rimanere in quello che stai facendo? Perché
9: no,
7: poi si può cambiare.
9: Mi piace il centro.
7: Guai a cambiare?
9: Sì.
7: Poi ti mettono magari un ruolo che non ti piace e dici no, così non va bene. Come è andata questa stagione? Come è andato questo anno? Ti sei divertito? Cosa è migliorato secondo te in questi?
9: Ho migliorato un po' la difesa,
7: okay.
9: l'attacco, il dribbling.
7: Ti esce bene?
9: Sì.
7: Eh beh, a centrocampo diventa anche importante.
9: Sì.
7: I compagni tutti simpatici?
9: Sì, sì, tutti simpatici.
7: Tutti meno forti di te, chiaramente.
9: Alcuni
7: poi li metto in difficoltà, voglio vedere cosa dicono, però a parte di tutto stiamo scherzando. Mi vorrei raccontare qualcos'altro. A scuola bene, mi dicono che studi, c'è una materia che ti piace di più?
9: Geografia.
7: Geografia, benissimo. Matematica e geografia. A te piace la geografia, Luigi?
13: Non tanto.
7: Non tanto, bisogna essere onesti. Vabbè, però va bene, matematica mi sembra comunque una bella materia. Qualcos'altro da raccontare? Un messaggio al mister? Oltre a farti giocare sempre, chiaramente, che quello è sottinteso.
9: Sì, mi trovo molto bene con questi mister.
7: Benissimo, e quindi li salutiamo. Poi sì. diciamo anche qualche nome. Ditelo voi.
9: Mister Alessio e mister Andrea.
7: Benissimo, perfetto. Così abbiamo salutato anche loro. Ci siamo dimenticati qualcosa? No.
9: No.
7: Allora cambiamo. Dai, benissimo. Nome e cognome.
14: Buongiorno a tutti, Tommaso Mulas. Mi chiamo Tommaso Mulas, ho 11 anni.
7: Ok, quindi categoria esordienti.
14: Sì.
7: Primo anno, giusto?
14: Primo anno.
15: Tutti primo anno.
7: Eh sì.
14: Ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni.
7: Ok, come no? Non a 4. Diciamo che eri 4 e mezzo, dai. Sto scherzando.
14: Ho fatto alcuni sport.
7: Sport tipo?
14: Il tennis.
7: Altri? No.
14: No.
7: Ne guardi sport oltre calcio e tennis in TV oppure?
14: Sì, un po' tutto.
7: Ok,
14: mi piace,
7: va bene. Bene. Il ruolo? Centrocampista.
14: Centrocampista.
7: Sei regista o più di quelli che fanno gli interdittori che recuperano i palloni?
14: Quelli che recuperano.
7: Sì?
14: Sì.
7: Sei tosto? Un pochettino. Com'è?
15: Dai, anche tecnico.
7: Anche tecnico?
15: Sì. Sì.
7: La caratteristica migliore? Facciamo dire a loro e tu mi dici quello che dovresti migliorare.
15: Perché è ostinato in campo,
7: sì.
15: Non si non molla, sì, sì, sì.
7: Fondamentale. Dove devi migliorare?
14: Nel tiro.
7: Ma per la potenza o per la precisione?
14: Per la precisione.
7: Ok. Ci si può allenare,
14: sì, un po' nel dribbling.
7: Ok. Destro e sinistro?
14: Tutti e due.
7: Benissimo. Stessa domanda che ho fatto a loro, ti trovi bene?
14: Sì,
7: perché ci sei da sempre.
14: Benissimo.
7: Ok, anche con i compagni. C'è qualche aneddoto particolare? Fate qualcosa di particolare nel gruppo che si possa dire? Che magari prima delle partite c'è un incoraggiamento particolare? No,
14: no,
7: no, no. Siete uniti? Sì?
14: Sì,
7: benissimo. Altre cose da raccontare? A scuola tutto bene?
14: Sì,
7: materia?
14: Sì. Matematica.
7: Matematica anche tu?
14: Sì.
7: Si vede che sono belli inquadrati. Cioè. Bene così, andiamo da il più grande, Andrea, che è qua alla mia destra. Il cambio col presidente, benissimo. Vi siete alternati come quando il portiere chiama la barriera per spostarsi. Dai, Andrea, tu sei il più grande,
16: sì,
7: giovanissimo.
16: Ho 13 anni, okay. Ho iniziato a giocare a calcio a 3 anni nel Villa Simius.
7: Perché devi compensare i 5 anni suoi.
16: Esatto.
7: Quindi quella media deve essere 4.
16: Nel Villa Simius, poi mi sono
7: sei
16: spostato.
7: Sei di Villa Simius tu?
16: Sì.
7: Ok.
16: Sono spostato nell'Accademia, dove mi trovo abbastanza bene sia con i mister che con i miei compagni.
7: E quindi per andare da Villa Simius ti devono chiaramente accompagnare. Quanti chilometri fai? Non sono tantissimi.
16: Su i 40, 30.
7: Beh. non è dietro l'angolo, comunque,
16: alla mezz'oretta fine. Di viaggio.
7: Ok, quindi bisogna anche capire che c'è tanto sacrificio da parte dei genitori, oltre che chiaramente i ragazzi che devono sacrificare magari un gioco in più, un'amicizia, una uscita con gli amici per... E ti pesa questo perché stai diventando grande, sei entrato nel mondo del calcio a 11 e quindi del settore giovanile.
16: Sì, magari c'è sempre tra i genitori, c'è organizzazione per portarci, magari una volta ci accompagna uno, una volta ci accompagna l'altro. Ok.
7: Tu sei nei giovanissimi, quindi
16: primo anno
7: o hai fatto già l'anno scorso l'esperienza?
16: L'anno scorso ho iniziato.
7: Com'è stato l'anno scorso e anche quest'anno che magari...
16: Allora, rispetto a quest'anno mi sono trovato a giocare con ragazzi molto più grandi di me, cioè molto più grandi di me, 2 anni in più, però più grandi fisicamente, e giocando con i più grandi secondo me aiuta anche la mentalità del giocatore, perché vedi già come ragiona un ragazzo più grande di te,
7: quindi tempi di gioco, anche la furbizia, esatto. Certe cose che magari sono già acquisite perché essendo più grandi ho più esperienza, quindi inevitabilmente qualche cosa in più l'hanno. Però e come ti sei trovato? Bene?
16: Sì, bene, sia con i mister che con la squadra mi hanno accolto subito come un amico.
7: Ascolta, centrocampista anche tu?
16: Sì, centrocampista centrale, ma a volte mi sposto anche sull'ala.
7: Ok, destro o sinistra?
16: Destro, ma utilizzo un po' più tutti e due.
7: Molto
16: piedi.
7: Bene, stanno rispondendo tutto bene. bene così.
10: Hanno studiato.
7: Dove devi migliorare, secondo te?
16: Forse un po' sulla velocità e sul fisico.
7: Vabbè, il fisico è la crescita. Puoi fare sino a un certo punto, ma sull'altro ci puoi lavorare sicuramente. A scuola tutto bene?
16: Sì, a scuola sta andando bene.
7: Che ti piace fare a scuola oltre a ricreazione fisica? Attività motoria?
16: Sì, attività motoria. Sì, anche a me piace molto la geografia e anche la storia.
7: Anche la storia, benissimo. Vabbè, avete provato i prossimi premi Oscar non solo del calcio. Non ho fatto una domanda importante. Dove vorresti arrivare?
16: Allora, a me come sogno... c'ho il sogno di arrivare in Serie A, però anche giocare in delle categorie magari più basse non mi dispiacerebbe.
7: Benissimo, ragazzi, voi dove vorreste arrivare?
17: Anche io Serie A.
7: Anche tu Serie A, avvicinati al microfono così ti sento.
17: Anche io Serie A, però mi va bene anche più basso.
7: Tipo? Serie A 2. No dai, Serie B.
17: Sì.
7: Che cavolo, cioè, dobbiamo ambire alla Serie A, poi ci accontentiamo, però.
17: Sì.
7: Ok, voi?
17: Beh, sono più felice se sono in Serie A. Però
7: certo,
17: però
7: sicuramente più felice se arrivi in Serie A, ricordati di me. Ecco, volevo solo dirti questo.
17: Però va bene anche.
7: Cioè, non è che poi mi neghi le interviste quando vai in Serie A, che sei diventato famoso e non mi dai più un'intervista. Non è così, eh? No, scriviamo subito un foglio, dai, a parte gli scherzi, voi?

0: La pizza.
1: Bene.
0: Squadra del cuore, Cagliari.
1: Benissimo. Risposta esatta.
0: Piatto preferito, anch'io la pizza e squadra del cuore in Napoli.
1: Perché?
0: Perché c'è anche la mia famiglia è tifosa
1: Ok,
0: del
1: e quindi
0: Napoli.
1: è giusto così. Luigi, che dici?
2: E il mio
1: Ho già
2: pasto
1: paura per la squadra. Vai
2: preferito.
1: sul piatto, dai, vai sul piatto, va.
2: Il mio piatto preferito è la pasta al sugo.
1: Ottimo.
2: E poi la mia squadra del cuore è
1: Possiamo parlare? No.
2: l'Inter.
1: È l'Inter, neo campionessa d'Italia.
3: Piatto preferito? Ma sono indeciso. Forse pasta alla carbonara.
1: Ci voleva questa per
3: Squadra del cuore, Cagliari.
1: Cagliari. Benissimo, non lo chiedo, mister presidente, squadra del cuore. E piatto preferito? Veramente un lampo, presidente. Progetto per il futuro. Cos'è la prima cosa che ti viene in mente da dire? La prossima stagione sarà fatto.
4: Beh, stiamo appunto, come ti ho detto prima, provando a fare la junior, sarebbe bello
1: Ok.
4: riuscirci. Poi abbiamo tante cosettine nel cassetto che teniamo lì per il
1: E allora ci
4: momento.
1: diamo appuntamento l'anno prossimo, va bene? Così magari ci racconterete se sono state fatte o meno. Io vi ringrazio, abbiamo chiuso qua anche questa nuova puntata dei Giovani in Categoria. L'appuntamento è per martedì prossimo, come sempre, su Radiolina e su Videolina alle 18:30. Grazie per essere stati con noi.
5: L'informatore sportivo Giovani di Categoria. Con Lele Casini. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina. È mezzanotte e 33 minuti.
6: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Massimiliano Rais su Radio Lina.

0: Ben ritrovati, edizione della notte del TG di Videolina. Partiamo subito dando insieme uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Maggioranza e opposizione distanti sui trasporti, riformatori attaccano la Lega e propongono una legge per il sistema delle merci, centrosinistra diviso sull'abolizione dell'addizionale comunale per le compagnie aeree. Calangianus contro l'assalto eolico, proposte bocciate in consiglio comunale, via libera alla comunità energetica allargata ai comuni della zona. 600 trapianti di fegato in 20 anni è il traguardo dell'ospedale Brozzo di Cagliari, uno dei 22 centri di riferimento in Italia, il 90% degli interventi su pazienti sardi. Le vittorie azzurre agli internazionali d'Italia di tennis a Roma, la soddisfazione del presidente della federazione Binaghi, Sinner e il doppio, una grande festa, ora il Roland Garros. Il principio di insularità per salvare il sistema sardo del trasporto merci, la legge nazionale proposta dei riformatori con attacco al ministro Salvini si trasforma in terreno di scontro con la Lega. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Una proposta necessaria data l'inapplicazione del principio di insularità da parte del governo nazionale. Il governo e il ministro Salvini non hanno fatto mai mancare l'appoggio alla Sardegna, lo dimostra un piano infrastrutturale senza

0: precedenti, lo dimostrano anche gli ultimi eventi sulla continuità territoriale.
1: Azioni concrete che riempiono di significato il principio di insularità molto di più di una comoda conferenza stampa.
2: Lo scontro si consuma sull'insularità e sul trasporto merci. I riformatori chiamano in causa il governo con la loro proposta di legge nazionale che prevede il dirottamento dei proventi delle aste, le quote di emissione del trasporto marittimo a sostegno delle imprese. In Sardegna si parla di 150 milioni all'anno versati e in parte minima rientrati nel sistema.
3: La proposta di legge ha una grande ambizione: circoscrivere il quantum versato dal sistema economico sardo in un fondo specifico che possa essere riutilizzato attraverso dei contributi alle imprese di trasporto che fanno il Sardegna continente.
4: Non è possibile che oggi l'ITS, che è quella tassa sull'ambiente che pagano tutti coloro che svolgono attività di trasporto merci, non possa rientrare nella nostra isola.
2: Iniziativa dei riformatori che potrebbe trovare ampia condivisione in consiglio regionale e viaggiare, almeno questo è l'auspicio, in tempi rapidi a Roma.
5: Stiamo dando una grande opportunità al governo di poter applicare quello che è sancito dalla Costituzione, cioè il principio di insularità.
0: L'insularità è una battaglia comune che richiede coesione e non polemiche. Molte delle questioni poste riconducono a regolamenti europei su cui Salvini per primo si è battuto per modificarli. Il Ministero è aperto a qualsiasi contributo ed è impegnato per trovare le soluzioni migliori.
6: Esplode in Consiglio regionale il caso della tassa di imbarco aeroportuale. Sulla mozione delle opposizioni per l'abbattimento totale emergono in aula le divisioni in maggioranza, dove comunque il taglio previsto nel programma è limitato a 6 mesi. Aula rinviata domani e sentiamo ancora Stefano Fioretti.
7: Una proposta di crescita perché ci permette di portare più turisti, più risorse per i sardi, con un costo che in realtà è un investimento per il futuro dell'isola.
2: Ragioni di sviluppo ma anche di trasparenza, gli obiettivi delle opposizioni con la mozione sulla tassa aeroportuale, la proposta di Fratelli d'Italia per abbattere totalmente l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, l'occasione offerta dalle risorse della variazione di bilancio.
7: Parliamo di 35 milioni circa per l'investimento su tutto l'anno, che sarebbero ampiamente compensati perché avremo sicuramente una 50 di milioni di IVA aggiuntiva che diventano con i 9 decimi 45 milioni per la Sardegna.
2: Dibattito in aula che in effetti ha fatto emergere le divisioni, peraltro nota in maggioranza, dove resiste la spinta per il taglio limitato a 6 mesi.
8: Noi siamo per l'abolizione della tassa nel periodo winter, anche perché abbiamo all'interno del nostro programma la destagionalizzazione dei flussi turistici, quindi l'aumento del turismo anche nei mesi invernali.
2: Due gli emendamenti presentati da Orizzonte Comune poi ritirati, quasi un avviso sulla scia del vertice di Villa Devoto, dopo il quale la governatrice Todde aveva frenato sull'operazione, caso che resta spinoso nel campo largo, la sospensione dei lavori e il rinvio di qualche ora conferma i dubbi.
9: È in corso un dibattito proficuo, direi, per trovare una soluzione che metta al centro le esigenze dei cittadini sardi e non sottoponga la nostra isola a nessun tipo di ricatto.
2: Ipotesi di risorse stanziabili, se non nell'imminente manovrina nella prossima finanziaria, aspettando anche l'esito di interlocuzioni con Roma.
10: Una maggiore attenzione anche su questo fronte potrebbe essere data alla regione Sardegna proprio perché una regione insulare.
2: Dall'aula invece è arrivato il via libera per tornare al voto diretto nelle province e città metropolitane, larga condivisione sulla richiesta al Parlamento di modificare l'articolo dello statuto per ottenere competenze in materia e ripristinare l'elezione di primo livello, percorso già intrapreso con esito positivo dalla regione Friuli.
6: E ci sono anche due sardi fra le centinaia di attivisti della Global Flotilla, la spedizione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Diverse imbarcazioni sono state bloccate al largo di Cipro dalla marina israeliana, tra i fermati anche Ilaria Mancosu e Gianfranco Frongia, appunto sardi. Il Consiglio Comunale di Calangianus ha bocciato gli impianti eolici, le torri danneggerebbero l'ambiente, si punta invece sulla comunità energetica. Sentiamo Gianpaolo Cucco.
11: Un'amministrazione antieolica, così si è dichiarata quella di Calangianus, il cui consiglio ha espresso parere contrario ad alcuni progetti che prevedono l'installazione di torri alte centinaia di metri.
12: Impianti calati dall'alto che hanno un solo obiettivo, quello di deturpare le nostre bellezze, il nostro paesaggio, la nostra vocazione anche turistica, ambientale, la nostra agricoltura, i nostri vigneti, i nostri allevamenti. Quindi diciamo no.
11: Favorevoli però alla transizione verde legata alla comunità energetica.
12: Aperta alle imprese, aperta ai cittadini, aperta anche all'intera Alta Gallura. E infatti abbiamo tanti cittadini anche di Tempio, di Bottigiadas, di Agius che stanno aderendo alla nostra comunità energetica, nel senso che è operativa, autorizzata dal GSE e sta iniziando a portare dei risultati importanti.
11: E in aula voto contrario alle strutture offshore che metterebbero a rischio le coste della Gallura.
12: Vanno realizzati dove è possibile realizzarli, non così in modo da deturpare le nostre immense bellezze.
11: Oltre 100 soci hanno aderito già alla comunità energetica con l'obiettivo di raggiungere l'autoproduzione, installando apparati anche sui tetti delle scuole e degli edifici pubblici. I costi delle bollette per il comune rispetto a un anno fa sono lievitati di oltre 40.000 euro.
6: La tragedia nelle campagne di Villa Massargia è stato un malore a uccidere il 55enne. Sentiamo il servizio di Luca Neri.
13: È stato un malore uccidere il 55enne che in mattinata era stato trovato senza vita all'interno di un'azienda agricola di Villa Massargia. Chiarita la dinamica di un episodio che inizialmente aveva assunto i contorni del giallo. L'uomo di Serramanna aveva una ferita alla testa che aveva fatto pensare a un incidente sul lavoro, ma l'ispezione del medico legale ha consentito di individuare nel malore la causa della morte. La ferita invece sarebbe la conseguenza della caduta senza il coinvolgimento di terzi o qualsiasi altra causa violenta. Dalle verifiche inoltre si è chiarito anche che l'uomo non lavorava per l'azienda, escluso totalmente dunque l'infortunio sul lavoro. Sul posto, oltre ai militari della stazione di Villa Massargia, è intervenuto anche il personale dell'aliquota operativa per i rilievi tecnici e gli ispettori dello Spresal di Cagliari.
6: Paura nel pomeriggio per una bambina di 9 mesi di nazionalità tedesca ustionata dall'acqua bollente caduta da una pentola in un campeggio a Barisardo. La bimba ha subito ustioni di secondo grado al torace e alle gambe. Trasportata con l'elicottero Areus all'ospedale Brusu di Cagliari, si trova nel reparto di chirurgia pediatrica. Ha travolto con l'auto un 36enne che viaggiava a bordo di un monopattino perché aveva litigato con lui qualche giorno prima. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'episodio si è verificato ieri sera a Uta. In un primo momento sembrava un incidente. Dopo i primi accertamenti dei carabinieri è però emerso che si trattava di un gesto volontario. La vittima è ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
14: Sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
15: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
6: Nostra pagina sulle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Andiamo a Elmas che aspetta il voto dopo l'interruzione della scorsa legislatura. Sentiamo Andrea Secchi.
16: La consigliatura si è interrotta bruscamente, ma ora Elmas vuole ripartire con la scelta del sindaco. Da una parte l'uscente Maria Laura Orrù, dall'altra Giovanni Maria Fois. Maria Laura Orrù, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale, è sostenuta dalla lista Elmas Visione Comune e nel febbraio scorso ha rassegnato le dimissioni da prima cittadina.
17: Completare sicuramente il grande lavoro svolto, abbiamo preso più di 30 milioni di investimenti che devono essere completati, le opere pubbliche in campo chiuse e soprattutto rilanciare. La caserma dei carabinieri deve essere realizzata, ma pensiamo anche di dover mettere in campo le comunità energetiche per far risparmiare cittadini e imprese, così come consolidare il grande investimento per le politiche sociali per non lasciare nessuno indietro, soprattutto le persone più deboli e più fragili della nostra comunità.
16: Giovanni Maria Fois, sostenuto dalla lista Elmas Riparte, invece la sua prima vera esperienza in politica. Per oltre 25 anni è stato alto dirigente del 118. Ma qual è la sua Elmas?
18: È una Elmas, diciamo, diversa da quella che vediamo oggi, una Elmas più curata, più pulita, con un maggiore decoro un po' per tutto, vedere le aiuole sistemate, vedere gli spazi verdi sicuramente curati. Poi ci sono tanti altri aspetti che non sono così appariscenti ma che denotano comunque benessere della popolazione, e cioè per esempio più facile accesso ai servizi del comune.
6: Ancora le elezioni amministrative, andiamo nella Tregenta, Sarcidano, Gerrei e Barbagia di Seulo. Il servizio è di Fausto Spano.
19: Saranno giornate decisive quelle del 7-8 giugno per diversi comuni del sud Sardegna, chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali. In Tregenta, a Mandas si presentano a sola lista con candidato il sindaco uscente Umberto Opus, che dovrà superare il quorum per rendere valida l'elezione. A Orta Cesus la corsa sarà invece tra Maria Carmela Allecca ed Edoardo Di Martino, mentre a Suelli si sfideranno Gianluca Cannas e Massimiliano Garau, a Guammaggiore Ignazio Masala e Nicola Caria. Nel Sarcidano a Escolca saranno Eugenio Lai e Roberto Locche a contendersi la fascia tricolore, mentre a Nurri la competizione vedrà protagonisti Stella Marceddu e Roberto Cancedda. A Orroli unico candidato il sindaco uscente Alessandro Bovi, anche in questo caso chiamato a vincere la sfida del quorum. Nel Gerrei occhi puntati su Goni, dove saranno tre le liste in corsa, una guidata da Francesca Ezcorn, una da Riccardo De Lusso e una terza composta da cittadini della penisola capeggiata da Francesco Raucci. A Silius il confronto sarà invece tra Marino Mulas e Rita Porru. Nella Barbagia di Seulo, a Sadali, saranno due donne a contendersi la carica di sindaca, la prima cittadina uscente Barbara Laconi e Alice De Plano.
6: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Francesca Figus.
20: Buonasera a tutti. Sulla flottiglia di Rete a Gaza e fermata da Israele ci sono anche due sardi. Ma domani sul nostro quotidiano tanta cronaca. Calaluna è stato sequestrato il pontile. Si tratta solo dell'ultimo atto di una lunga guerra in corso tra Baunei e Dorgali. E ancora sul primo volo New York Olbia sventola la bandiera dei quattro mori tra gli assistenti di volo Luca Diana di Iglesias. Negli spettacoli a tu per tu con la violinista cagliaritana Anna Tifo al suo debutto al San Carlo di Napoli e poi l'inserto salute in regalo con il nostro quotidiano Focus medico scientifico sull'antivirus. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
6: Allora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
15: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
6: 600 trapianti di fegato in 20 anni e il traguardo dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Sentiamo Teresa Piredda.
21: Siamo molto orgogliosi di aver fatto tutta questa attività, di aver iniziato nel 2004 con uno spirito quasi pionieristico, anzi senza quasi pionieristico, e aver oggi supportato e supportare questa attività in modo molto più organizzato e strutturato.
6: Per il Brozzo di Cagliari è arrivato un traguardo importante, 600 trapianti di fegato eseguiti negli ultimi 20 anni. L'ospedale è uno dei 22 centri di riferimento in Italia autorizzati a fare questo tipo di interventi. Circa il 90% di quelli portati a termine ha riguardato pazienti sardi.
21: Abbiamo una lista d'attesa di circa 10-15 pazienti e riusciamo a dare una risposta ai pazienti sardi di trapianto nel giro di 3-4 mesi.
6: Negli anni c'è stata un'evoluzione nel trattamento delle patologie epatiche.
21: Le indicazioni per le quali i pazienti venivano trapiantati erano epatite B, epatite C. Le medicine oggi, i farmaci hanno trovato una soluzione per questi pazienti e hanno dato la possibilità ad altri pazienti, soprattutto neoplastici, grazie anche all'aiuto degli oncologi medici, poter dare una risposta a pazienti che 30 anni fa o anche meno, anche 20 anni fa, non avrebbero trovato una risposta adeguata.
6: Nel futuro dei trapianti di fegato c'è anche la chirurgia robotica.
21: Un terreno di innovazione che sicuramente ci sfiderà per il futuro. Siamo pronti a accettare la sfida.
6: Lavori da 6 milioni di euro a Sassari da parte di Abbanoa. Si sta intervenendo sulla condotta fra Monte Oro e via Milano. Sentiamo Franco Ferrando.
22: Una tecnica innovativa che evita i disagi dovuti agli scavi di strade e terreni per realizzare un nuovo collegamento tra Monte Oro e via Milano, arteria fondamentale per l'approvvigionamento idrico della città di Sassari, dove passa l'80% dell'acqua, realizzato intervenendo per circa 5 km su una condotta in acciaio, in disuso da 12 anni, abbandonata per le grosse perdite che causava per il suo stato. Al suo interno verrà posizionata una guaina flessibile realizzata con resine ultra resistenti e induriti attraverso il calore per far sì che aderiscano perfettamente alle vecchie pareti colabrodo.
23: Un intervento decisivo per l'approvvigionamento idrico di Sassari perché consente di garantire maggiore sicurezza, portando l'acqua principalmente a Trunco Reale verso via Milano, quindi staccandoci dal sistema di Bidiunzu all'occorrenza.
22: Dal cantiere a Canega verso Monteoro si potrà lavorare senza sbancare la strada trafficatissima. Il terminale sarà in via Budapest.
23: È una tecnica molto avanzata che consente di fare interventi non invasivi in situazioni difficili come quelle viarie che vediamo qui.
22: Non si tratta dell'unico intervento in corso. In totale sono stati stanziati 6 milioni.
23: E poi ci sono interventi importanti fatti nel centro storico che rivoluzionano completamente quell'assetto.
6: Le carte della Questura di Cagliari sugli anni di piombo in Sardegna trasferite all'Archivio di Stato. Oggi un convegno, ma saranno tanti gli eventi e le iniziative previste in futuro. Sentiamo Luca Neri.
1: Che un po' il senso di far toccare con mano alle persone che ne avessero interesse, chi per motivi professionali, chi anche semplicemente per motivi personali, cos'è stata l'attività della pubblica sicurezza in quegli anni bui che sono stati poi gli anni di piombo.
3: Con questo documento annunciamo la nascita delle BR in Sardegna. Si legge su una delle carte trasferite dalla Questura di Cagliari all'Archivio di Stato. Oggi al centro del convegno all'ex Regio Museo, raccontare il passato al presente, anni di piombo, terrorismo, pubblica sicurezza.
4: La Questura di Cagliari ha effettuato un versamento che è durato circa 3 anni, ha trasferito circa 75 metri di documentazione che fa riferimento all'antieversione, all'antiterrorismo, ma fa riferimento anche al monitoraggio in provincia sui movimenti, partiti politici, le associazioni, in forma neutra di rilevazione delle manifestazioni, delle attività, per cui noi avremo a disposizione, appena la documentazione sarà inventariata, un pezzo fondamentale di storia contemporanea della Sardegna.
3: Si va dal secondo dopoguerra agli anni 90, le accuse degli anarchici, gli identikit e le lettere. Caro compagno Marco, si legge, mi dispiace saperti isolato in quel lurido posto. Poi le testimonianze. Presto sarà predisposta una mostra documentaria e saranno realizzati podcast e progetti per rendere accessibile la documentazione.
6: Era la grande partecipazione alla Marcia della Pace che si è svolta fra San Giovanni Suergiu e Carbonia per dire no a ogni forma di violenza. Sentiamo Alessandro Caltapiano.
5: La Marcia della Pace che si è svolta tra San Giovanni Suergiu e Carbonia, arrivata alla sua terza edizione. Oltre 300 persone in cammino per esprimere solidarietà ai popoli vittime di contesti di guerra.
24: Viviamo un momento molto particolare della storia e noi non ci rassegniamo all'idea che si debba perpetrare la guerra contro i poveri, contro le popolazioni più deboli.
25: Sarebbe un errore grave quello di pensare che noi non possiamo nel nostro piccolo fare qualcosa, perché invece dobbiamo dare dei segnali con i comportamenti di tutti i giorni, di rispetto, di amicizia, segnali che arrivino fino all'alto, ma che siano anche di esempio ai più piccoli che ci guardano e che ci sentono.
5: Presenti, oltre a cittadini, rappresentanti delle istituzioni, numerosi membri di associazioni culturali, di assistenza sociale e di ispirazione politica, che hanno lavorato fianco a fianco con un obiettivo in comune e che ora intendono farne un appuntamento annuale.
24: Siamo qua insieme, provenienti da diverse esperienze, ma accomunati dalla voglia di pace e di amore nel mondo.
26: Ringrazio tutte le organizzazioni che a vario titolo hanno organizzato questo evento importante. Penso che questa collettività che è vicina a tutti quei popoli che vivono in questo momento in territori di guerra ha certamente presente quella situazione e quella condizione.
6: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo con la nostra pagina sportiva.
27: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
15: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radio Lina.
6: Le vittorie azzurre all'internazionali di tennis a Roma e la soddisfazione del presidente di Federtennis Angelo Binaghi. Sentiamo Andrea Secchi.
28: Una grande festa, una grande soddisfazione. Eravamo i favoriti con il numero uno del mondo. Adesso abbiamo addirittura 4 giocatori tra i primi 15. Però le condizioni di Sinner, sapevamo che dopo ben 4 tornei vinti di seguito potessero pregiudicare la tenuta fisica del nostro campione. Ma Jannik ha dimostrato di essere un grande campione.
16: Un trionfo sognato da 50 anni. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, non nasconde la sua soddisfazione per la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia maschili di Roma. Un successo davanti a un ospite d'eccezione.
28: C'è stato questo trionfo di fronte a Mattarella, di fronte a tutte le autorità possibili e immaginabili, soprattutto di fronte a un pubblico in estasi e a milioni e milioni di italiani che hanno seguito questa impresa in televisione.
16: Per il tennis azzurro una giornata indimenticabile.
28: Anche Bolelli e Vavassori hanno vinto per la prima volta nella storia della manifestazione. Mi sembra, pensate, 86 edizioni nelle quali una coppia italiana non aveva mai vinto.
16: E dopo aver raggiunto il traguardo dell'anno, Binaghi individua il nuovo obiettivo.
28: Già dalla settimana prossima Jannik parte favorito a Parigi nel Roland Garros. E qua deve rincorrere me, perché io adesso con lui ho vinto tutto, ho vinto anche per Roland Garros con la Schiavone, a lui gli manca ancora questo, naturalmente è una battuta.
6: A Cagliari la terza edizione del Basketball City Camp dal 29 giugno al 10 luglio, ospiti d'eccezione per i giovani cestisti. Sentiamo Luca Neri.
3: Dopo il successo delle prime due edizioni torna a Cagliari il City Camp organizzato dalle polisportive giovanili salesiane. Nei nuovi campi del convito nazionale dal 29 giugno al 10 luglio i ragazzi avranno la possibilità di allenarsi come dei professionisti con 3 ore al giorno in compagnia di volti noti come Tommy Marino, ex cestista e popolarissimo sui social, e il ritorno di Edoardo Casalone, già vice allenatore della nazionale e oggi assistant coach alla Svel in Francia.
0: I ragazzi godevano della loro presenza solo in TV o sul campo. Questa volta insomma averli a stretto contatto per tutta la settimana e vivere con loro l'esperienza del camp credo che sia fondamentale.
2: Dopo i tanti anni passati alla Dinamo è sempre un piacere tornare in questa terra meravigliosa. Questo sarà il mio terzo anno con il City Camp e sono veramente contento che il progetto stia andando avanti.
3: Per Casalone questo tipo di allenamento è cruciale nella crescita dei giovani.
2: A differenza di quello che fanno solitamente i giocatori che provengono dagli Stati Uniti, che hanno quel tipo di formazione anche culturale, mentale, i giocatori europei hanno sempre visto l'estate come un periodo per riposarsi. Negli ultimi anni abbiamo capito che invece l'estate è il momento migliore per diventare veramente allenatori di se stessi e quindi per progredire il più possibile a livello individuale.
6: Ed è tutto, grazie per essere stati con noi da Ettore Marongiu e Gianfranco Trudu in regia. Una serena notte a tutti voi.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra e Paleari! Mina! Il vantaggio dei Cagliari!
4: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Mede Gattaus su tre giornali in Sardu, de Sardegna 1. Commenti sempre Bieus e intendeus che le punti isnovas de oi. Cominciaus con is titulus de su sommario. Un nuovo provvedimento a capiave sul principio di insularità di conservare su sistema de trasporto su dessa mercanzia. C'è stata la proposta dei riformatori, critica sul ministro Salvini. Stetti un malore a Bociri Sommine che ha un morto questo mangiano in un'azienda zootecnica in Isatu su De Bidda Mastraja, sa vittima Viera de Serramanna, a tenere 55 anni. 600 trapianto su De Vigau in Bintannu su Sorimau de Sospirali Brozzo de Castello su 90% dei suoi interventi su per toccare a pazientesi dessa regione nostra. Isanno su del su terrorismo in Sardegna, il documento su dessa questura di Castello e poi punto in archivio dei Stato, un'istoria cavartri dessa seconda guerra mondiale e arribera a Isanno su 90 e su 900. Su Dennis, su trionfo dei italiani, su Inis Internazionalis de Roma, Fuedra su presidente della Federazione Binaghi, festa a manna in su foro italico e poi oleso su Roland Garros. Dunque, se su sistema de su trasporto de sa mercanzia de sa Sardegna e su continente esti sempre a rischio, ad usarvai, tocca a provare un nuovo provvedimento in specifico a capiave sul principio de insularità. Questa proposta arriverà dei riformatori, Aldo Salaris, su coordinatore del suo partito, si davega con su ministro Salvini Buru. Poi non è arrivato nulla po' su settori in Sardegna. Sa battaglia de per arrivare in su Parlamento, danta i riformatori, servir una lei nazionale. Può fare base azienda sa dessa Sardegna una percentuale de suddinaga a ribara de sincanto e sa parte de emissioni posto trasporto marittimo su chi donara sul sistema economico sardo vale di 150 milioni di euro andavo si esperto de logistica massimilia non manca ma su chi torrara in Sardegna e stravarti pitti che da mera si prendono risi va canta un sciacco male di nevo sa tasse de sambienti nara Salaris ma in sa regione nostra su chi torrara nara il suburo esti una miseria. Se l'iniziativa dei riformatori non esti contro sa continuità di territoriale, vostra mercanzia annao ancora Massimiliano manca e si vuole approvare su provvedimento a rispettendo le regole europee, che per tocca ante sa giurus dei Stato. Sa proposta, gli arvore gattai accordiu, finza sa, a intro sa maggioria del suo consiglio regionale. Però tutto è un'opportunità di manna o su governo nazionale con Palazzo Chigi, con Roma come tenara su consiglieri regionali dei riformatori Giuseppe Fasolino su sistema depiressi vostro in sicurezza toccherà agattare finanziamento su a entro San Manovra de Berano che su consiglio ha riportato in aula in Igusta Giras come tenara su capo dei consiglieri riformatori Umberto Ticca. Fuori da su dessu votu, dessu setti, dessottu, dessu mese lamparas, si votare in su masur, da una parte c'è tissa sindica, dei moi, Maria Laura Orru, dessa travarti Giovanni Maria Fois. Maria Laura Orru, esti capo des consiglieris regionalis de s'Alleanzia Verdi Sinistra, sa lista esti Elmas Visione Comune. Insomma, se vriargiu, Orru esti dimittia, possi candidai torre. Su obiettivo, nara issa esti ricompletai su traballo vatto in is ultimos annos, 30 milioni di investimento su dessa caserma des carabinieris ai comunitadis energetici. Di casa povera risparmiare in sa bulletta azienda se cittadino se ancora intervento su in su sociale vuoi giurare sa fascia pros debili pros povera dessa popolazione de su masu ai sfidai Maria Laura Orrucetti Giovanni Maria Foiscunsallista Elmas riparte voi su questa prima esperienza in su campo politico obbiti 5 anni sorpreso estetio dirigenti del su 118 ollu una bida differente narra iso su masu de presi per l'impia ci oliri decoru oleso a concia e meglio su giardino su manniaisi spazio su de su birti pubblico narra fois i cittadini su de pintessi pregiaso de commentesti su masu un altro obiettivo estere semplificai meda e servizio su delle amministrazioni comunali, poi cittadinos. Si votano in sia 300 euro, in mandas, cesti, un candidato scetti, e su sindaco, Umberto Oppus, che è correndi, poi vai un'altra legislatura. Ora decidi, dunque, su quorum de su 51, poi c'è, dopo, validai su voto in mandas. In orta acceso, invece, se li girori, si andate a pisciopare tra Maria Carmela Lecca e Edoardo Di Martino, voti d'uso scandidauso, mentre in Suedi si sfida esti intra Gianluca Cannas e Massimiliano Garau, e in gomma Iori intra Ignazio Masala e Nicola Cariai. In Susarcidano, in Iscrocca, scandidauso funti Eugenio Lai e Roberto Locche, in Nurri invece sa Stella Marceddu e Roberto Cancedda, in Arrolli una candidato scetti su sindaco che accesti in moi, Alessandro Boi. Andando su Gerrei, in Goni ci punti tre listas, una chiara di Francesca Ezcorn, un'altra che sosteneri Riccardo De Russo, un'altra ancora chiara di Francesco Raucci. In Silius, invece, scandidato punti Marino Mulas e Rita Porru, in noi vorrò dunque due scandidati. A quest'ultimo, sa Barbaggia di Seulo, in Sadri, si sfida sti intra duas femminas, sa sindica Barbara Lacconi contra Alice De Plano, duas candidaras. Sa cronaca può contare di una tragedia. Succede questo mangiano in un'azienda zootecnica in esatto su De Bida Mazzrace, sa località di Sasruas. Esti morto un uomo di 55 anni, de Serramman, i dipendenti si date cattausterri in terra, in forza de un capannone antidonna os allarmi. I dottori, gli infermieri del suo centro di giotto, un terribaso luego, e hanno confermato che vi era morto. Su dottori legali hanno che a casi di sicuro sombini morto del repente per colpa di un malore. Sa vittima non vi ha dipendenti de sa azienda. Punto intervenne i carabinieri. Sanità d'eccellenza in Sardegna, in ultimo su Bintano, in ospedale Brozzo de Casteddu, ci sono stati su 600 trapianti su De Vigà, un orgoglio manonoso, come ti narra Fausto Zamboni, su direttore del suo centro trapianto, su e scominciamo su 2004, abbiamo su commenti pionieri, se narra iso, e noi invece siamo istrutturati. Su ospedale de Casteddu, è uno dei 22 nazionali autorizzati se fai questo tipo di trapianto, su 90% del trapiantauso esti sardu, in sallista ci vunti 10-15 pazienti si cavettano su trapianto, non era ancora fatto Zamboni, donauso una risposta entro 3-4 mesi. In esultimo anno su sagura dei patologie se capertoccata su figau esti cambiare a mera, Zamboni a ricordare che ci vunti medicina cavoriti sanai su pazienti e vanno sciacquamane genti, dunque se non c'è sti proso a bisogno di fare su trapianto. Si sfida de subenido e si saginanta chirurgia robotica Nara Zamboni e dunque sa toccherà a si reparai bene meda. Sa questura de Casteddu ha ridonato a es archivio dei Stato tutta sa documentazione raccolta in esano spassausu e che aperto cresi indagini si appizza su de suo terrorismo. O leo su che a tutto su vostra antagonosci su che estete s'attività di sa sicurezza pubblica in esano su passausu a nausa questura de Casteddu Rosan Lavezzaro. Non ci vuoti finza sa documento su de sa nascita de su gruppo Brigate Rosse in Sardegna. Pianta come ti si narra isano su De Brumbu. Sa questura narra Enrico Trogu, che è su direttore de s'archivio dei stato in Casteddu, ci ha riposto 3 anni, posso donare tutto questa papperalla, 75 metri del documento su Naratrogu. Este è un arrogo manno di storia a vedali della Sardegna, è scontroloso in donna territorio, litras dei rappresentanti di un mondo dell'anarchia, su conto dessa attività di politica, del movimento e de associo. Questa documentazione a regola Vartri de Zanoso, a posto della Seconda Guerra Mondiale, e arriva fino a Zanoso 90, adesso noi. In ismessi si chi bene, ti sarà una mostra, sarà un progetto su, e podcast, potrai conosci a tutto su materiali di questo archivio. 30 picciocas e picciocas de totus Europa anti partecipavo in su Mandrolisa, un progetto approntato dessa socio Malik a intro su programma Erasmus. Nosceti studiantis, come ti narra Iulita Poppa, sa coordinatore del suo progetto, ma finza sa picciocco, se conti circendi, traballo. Potrei basso de s'Italia, de sa Bulgaria, de sa Polonia, de su Portogallo, de sa Grecia, finza sa de sa Croazia. Un iscambio de esperienza, sa, ma brusca tutto un momento di importo, bo, conosci sa azienda, sa de tutto su territorio, da sa agroalimentari e su de Singiu. Spiegò cosa ti partecipavo a Tobius, attività culturali, ti visitavo, sito su storico e ambientale, si cose importanti de su Mandrolisae. In questa occasione, va legai de su Benidori, de zona sa di intro, de su progetto, e va combatti si spopolamento, de traballo, de sostenibilità di ambientali e de come ti si vuole avvalorare si identità locali. Una camminera che vuole rimpari dunque sa innovazioni, sa cultura e tradizioni, sa forma sanosa de sviluppo economico. Su sport comincia su De Sudennis, appustisi de su triunfo italiano in Roma, fu edere su presidenti nazionali de sa federazioni, su Castellaio Angelo Binaghi, e stetura vesta manna, se ostotto su Brejau, su Naraisu, totus via da vettendi Sinner, viera su favoresio, narra ancora Angelo Binaghi, ma viera vinza sei stracumera, e invece sarà a Mostau, e tutto sul mondo che è su Meles, uno campione, manno di Areros, e su Denis Italiano in moi teneri 4 giocarorisi, in primo su 15 posto su dessa classifica mondiale. In Roma, uno trionfo, ca su Denis Italiano, viera vettendere 5 antanos, è stata una cosa straordinaria, brusche tutto poi Tassin era ribinto, ananti su presidente della Repubblica Mattarella, ananti un rubrico, ga oliera sa vittoria des italianos e Binaghi a regordra finza su che antifatto Bolelli e Vavassori antibintu su doppio vianta 60 sesannos 1960 risultima aborta in Roma con Pietrangeli e Sirola e poi Binaghi narga c'è un altro obiettivo de Corangiai de vinci in Parigi su Roland Garros deu dapu già bintu come te presidenti con schiavone in moi esti Sinner che mi depperi seguiri depi vai su che ha provato deu nara Binaghi brullendo una pagicetto. Su basket sarà Occano pure in Casteddu sedizioni de su Basketball City Camp ha pronta dei salesiani in scampus de su convito nazionale. Sa manifestazione de su 29 de su mese lampara e su 10 de su mese argiola. Sa e spicciocus ho 3 ore sa donni a di santa allenai con giocarorisi professionista se commenti Tommy Marino Edoardo Casalonega è stato ufficio allenatore della nazionale italiana poi raballare in Francia e sono invece umano nosu e poi spicciocus nara Antonello Manca su responsabili de su Basketball City Camp Pona Gira e usa gozai de s'esperienza de allenatore si capon ti fa mauso e bravo su mera Edoardo Casaloni Buru e Steve Rajau de Torrai in Sardegna appustesi de annus e annus come ti gioca Rori in Sardinua tengiu sa Sardegna in su coronaraisu Edoardo Casaloni a ricorda che es allenamento su casi 20 in si stadi vunti da importo umano, voi cresci e voi si migliorare sempre. E usa cambavo e gusta edizione burusi, doro grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bieuso, a essere edizione chi beneri, un uso a loro e tutto.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: 130 fotografie che raccontano volti, abiti tradizionali, emozioni della cavalcata sarda, uno sguardo autentico, umano e appassionato su un evento collettivo, cercando di andare oltre l'estetica, le forme e i colori, anzi provando a fissarne l'anima più autentica. Così la mostra del fotografo Francesco Merella nella Biblioteca Universitaria di Sassari per tutto il mese di maggio diventa un racconto personale intenso tra memoria individuale e di una comunità.
1: Da bambino andavo con mia zia e mi portavano per forza, e quindi mi vestivano questi abiti sardi caldissimi, una stanchezza incredibile. Io piangevo sempre, così mi raccontano mie zie, io piangevo sempre, non ci volevo andare.
0: Dopo aver viaggiato in diversi paesi del mondo con la sua macchina fotografica, Merella ha deciso di rivolgere il proprio obiettivo verso la Sardegna e verso una delle sue manifestazioni più simboliche, una scelta che racconta anche un ritorno alle radici e alla necessità di custodire attraverso la fotografia patrimoni culturali e identitari che rischiano di essere osservati soltanto superficialmente.
1: Ho iniziato a girare per l'Africa, l'Asia, eccetera, eccetera, e quando sono tornato mi è venuta la curiosità di fare un raffronto fra le culture che io avevo visto, visitato, con quella che era la cultura sarda. E da lì poi sono nati dei libri, sono nate delle mostre, sono nate delle esperienze con altri, anche con altri fotografi. Quindi questa è la ragione per cui io adesso sto portando avanti la cultura e uno studio sulla cultura sarda che sta culminando con un primo volume che ho già stampato, che è la Cavalcata Sarda e dintorni, e poi adesso sto facendo il secondo volume dove ci sono tutti i costumi di tutta la Sardegna.
0: Nessuna posa, ogni espressione è colta in maniera naturale, l'obiettivo è puntato senza che il soggetto se ne accorga, nessuna immagine artificiale, nessun filtro.
1: L'anima in posa si coglie non facendosi notare quando lo stai fotografando una persona. Cerco di mimetizzarmi il più possibile, faccio l'indifferente e poi faccio le foto senza avere un rapporto diretto con la persona fotografata, e questo fa cogliere la spontaneità delle persone, no? Perché le persone, quando tu le metti in posa, è sempre la stessa foto, no? Quando invece tu le distrai, oppure le fai finta di andartene, poi ti giri di colpo e scatti, oppure le scatti da dietro.
0: La mostra rappresenta così non soltanto un omaggio alla bellezza della cavalcata sarda, ma anche un invito a guardarla con occhi diversi, più attenti e profondi.

0: de sa terra nostra.
1: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

0: C'erano anche il violino di Jörg Neubert e le percussioni di Giorgio Roberto Azzori in questa Sette Espadas, ascoltata da Emanuele Garau e Sandra Ligas.
1: Gli Janas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Su Garru de Non.

0: erano gli Janas degli Esordi in Su Carru de Nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Agli inizi del nuovo millennio, la bolotanese Maria Giovanna Cherchi pubblica un album interamente dedicato a motivi della tradizione sarda. Tra loro figura anche questa sua versione di Non poto reposare.

0: Avendo ampliato e diversificato il suo repertorio, all'inizio della carriera Maria Giovanna Cherchi è stata molto legata alla tradizione, come dimostra questa sua versione di Non poto reposare.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno cari ascoltatori di Radiolina, Caffè Corretto di martedì 19 maggio, sono le 8:10, un buon pomeriggio, una buona giornata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questa ora e mezza insieme con la rassegna stampa, partendo dall'Unione Sarda, in edicola oggi. L'apertura del quotidiano è dedicata ai trasporti aerei, le spine della continuità. Air Italia ha riprotetti i passeggeri di un volo con appena 7 posti occupati. Proteste per la cancellazione di alcuni collegamenti con Milano, la voce dei sindacati. All'interno, nelle due pagine che l'Unione Sarda in edicola oggi dedica a questo

problemi pesanti, pesanti disagi anche nel nord Sardegna, come evidenzia il servizio, a firma di Andrea Busia. E poi sempre sulla continuità aerea, il riepilogo delle varie rotte in continuità e anche le tariffe per residenti per i collegamenti da e per Roma e da e per Milano. Questo era il titolo di apertura dell'Unione Sarda. Nel taglio invece anche la politica, con la regione, la manovra da 750 milioni via le misure superflue. Roberto Murgia a pagina 4 fa il riepilogo di quelli che sono gli argomenti trattati, e il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c'è poco per lo sviluppo sulla Sardegna, questo relativo agli interventi ritenuti superflui. E poi la sanità, i temi della sanità con l'assistenza territoriale, la protesta dei medici, mobilitazione contro la riforma, e questo, in questo caso è Cristina Cossu a pagina 5 poi a raccontare i problemi, le case di comunità e i medici di base contro la riforma, mobilitazione nazionale e sciopero nel mirino, gli orari da rispettare, a rischio il rapporto fiduciario con il paziente, e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne. E poi anche una notizia da Cagliari, dal Brozzo, con cardiologia, intervento ad alta complessità, un intervento molto complicato eseguito dall'equipe guidata da Angelica Rossi su una paziente di 67 anni. Per quanto riguarda la cronaca, si approfondiscono anche oggi i temi legati al voto, verso il voto, ossia Itri, la corsa di sindaci e consiglieri, all'interno quindi tutte le intenzioni e i programmi dei vari candidati a sindaco sia ad Ossi che a Itri. E poi Cagliari invece un focus su quello che sta accadendo ancora una volta nella zona rossa, nella cosiddetta zona rossa nel centro di Cagliari, con le nuove i nuovi episodi di cronaca che hanno rilanciato il tema tra paure e polemiche. Nel servizio di Riccardo Spignesi i pareri degli abitanti, dei residenti, dei commercianti e anche dei politici, e proprio da oggi parte il piano di pronto intervento del comune per il centro storico, con una sorta di servizio per evitare che ci siano scene di degrado nel centro di Cagliari. Tanti i temi che vengono trattati, ovviamente c'è anche lo sport, me lo riprenderemo subito nel terzo blocco, anche le tematiche sportive. Uno sguardo invece alla Nuova Sardegna, la prima pagina, che è dedicata al turismo 2026, sarà un'estate di vacanza last minute. Ora ci sono i The Colors con i Rolling Stones.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati nuovamente in diretta alle 8:20 minuti, martedì 19 maggio. Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Ora la rassegna stampa dei quotidiani nazionali col Corriere della Sera. All'annuncio di Trump, ho sospeso l'attacco all'Iran, sono in corso seri negoziati. Il passo indietro dopo la richiesta dei paesi arabi. La partita sull'uranio e poi chiaramente tutti i temi internazionali e anche i difficilissime e complessi operazioni, le complesse operazioni per il recupero dei corpi dei quattro italiani sub alle Maldive, tema che poi oggi affronteremo e toccheremo anche con un esperto della Guardia Costiera in immersioni. La Repubblica e i paesi arabi fermano l'attacco USA, anche la Repubblica apre con la politica internazionale, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia alla richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi e poi ci sono anche per restare in campo internazionale la flottiglia, un nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani e ancora la tematica invece legata ai fatti di Modena, che ormai è più una parte, uno scontro politico. Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto, ma chiaramente l'episodio continua a far discutere soprattutto a livello politico. All'interno della Repubblica ci sono appunto tutti gli approfondimenti sia sulla questione Iran, appunto Trump ferma l'attacco, era pronto, ora trattiamo lo stop dei paesi del Golfo, il presidente rivela i raid sarebbero ripresi oggi, ma se non c'è intesa bombardiamo Teheran, consegna una nuova proposta, riapertura di Hormuz e uranio in Russia. E poi anche diverse le pagine dedicate dalla Repubblica al Israele che assalta la flottiglia destinata, centinaia in arresto, fra loro anche 14 italiani, e ci sono anche alcune schede su le persone che sono state catturate dagli ecologisti e illegali, la variegata galassia degli attivisti appunto catturati. Come abbiamo detto, il tema di Modena con le ricadute politiche, lo scontro politico tra le varie i vari colori appunto politici, e poi la vicenda delle Maldive, individuati gli altri sub, recupero in due tranche, laggiù si lotta contro il tempo, questo il tema, e con anche gli esperti che parlano, dalle bombole al piano di missioni, 5 punti ancora da chiarire con tutti i dubbi legati a questa purtroppo tragedia che ha colpito soprattutto l'Italia. Sole 24 ore, vi segnalo l'apertura, anzi il taglio centrale con la foto, al via giovedì da Cagliari l'America's Cup 2027, zero tasse per nuove società e sconti sull'IRPEF, una novità introdotta o che deve essere introdotta e che permetterà quindi, come appunto spiega il Sole 24 ore, che regala in sostanza, o che meglio permette dei benefici. Il decreto fiscale contiene un pacchetto di misure che si applicano dalla regata preliminare di Cagliari, che si svolgerà appunto da giovedì a domenica, dunque anche una novità fiscale per quel che riguarda l'America's Cup, che riguarderà tutte le società e i lavoratori che saranno coinvolti in questo importante evento a Cagliari. Velocemente anche qualche titolo degli altri quotidiani che riprendono per esempio Libero, il circonavigante, la vicenda della flottiglia boicotta l'Italia, un taglio chiaramente diverso sul quello che è accaduto alla flottiglia, e poi anche il giornale che terrore a Modena, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, anche in questo caso un taglio politico sulle vicende di Modena. Ora c'è Tommaso Paradiso, i romantici.

0: Nuovamente in diretta alle 8:27 minuti di martedì 19 maggio, caffè corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Riprendiamo con la rassegna stampa, con i temi sportivi dall'Unione Sarda in prima pagina. Cagliari e Pavoletti, abbraccio rosso-blu con la possibilità anche di guardare il video, rivivere quelle belle emozioni con il saluto della Unipol Domus a Pavoletti, il video che si può inquadrare, che si potrà vedere inquadrando il QR code. E poi all'interno, nelle pagine sportive dell'Unione Sarda, si guarda anche già al futuro, così il titolo di Fabiano Gaggini: il Cagliari ha gettato le basi per il futuro, salvezza mai in dubbio, le vittorie su Parma, Roma, Juve, Cremonese, le tappe decisive, con 40 punti Pisacane ha fatto meglio di Ranieri e Nicola, lanciando tanti giovani, dando un'identità alla squadra. Questo il commento nel servizio a firma di Fabiano Gaggini, che poi tratta anche una sorta di addio, non soltanto quello di Pavoletti, l'ultima rosso-blu di palestra alla Domus. Questo stadio, questi tifosi e questa città saranno per sempre nel mio cuore, le parole del laterale rosso-blu che appunto ha disputato la sua ultima gara nella vittoria contro il Torino con la maglia del Cagliari. Non solo Pavoletti, la gara col Toro potrebbe essere stata quella dei saluti per Dossena, Caprile e Foloruncio. E poi anche una novità sul futuro del ritiro del Cagliari: ritorna a Ponte di Legno, la squadra ha confermata la sede del ritiro dal 22 luglio al 1 agosto in Val Camonica. Questo per quanto riguarda il Cagliari, mentre per quanto concerne il calcio regionale, la Ferrini sarà protagonista. Dopo la retrocessione il tecnico Manunza pensa al futuro, confermato sulla panchina cagliaritana e pronto a ripartire. E poi anche il tennis, chiaramente si resta anche l'Unione Sarda e l'informatore resta su Sinner, prossima fermata a Roland Garros, Yannick ormai a livello dei più grandi, ma il dubbio è se su Parigi peserà la stanchezza di tutte queste vittorie, compreso chiaramente la vittoria a Roma per l'altoatesino che ha vinto tutti i 5 Master 1000 quest'anno. Qualche giorno di riposo con la famiglia. Per quanto concerne gli altri sport, il Giro d'Italia, l'ora di Ganna, oggi anche i big alla prova nella cronaca di Viareggio Massa, e l'atletica con i societari sardi, un confronto tra generazione con il Cuscagliari terza doppietta, e poi anche ciclismo, automobilismo, triathlon nell'Unione Sarda, nelle pagine sportive dell'Unione Sarda. La Gazzetta dello Sport in prima pagina, intervista in esclusiva a Lautaro Martinez: Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi, mi sentivo devastato in estate, volevo mollare, quando smetto sparirò. Queste le parole di Lautaro Martinez, giocatore del capitano dell'Inter. Corriere dello Sport invece: Juve-Napoli ribaltone, Lucio e Comoli decide Elkan e Conte si libera, Spalletti deve parlare per il suo futuro senza Champions. Per quanto riguarda la Juventus, 40 milioni in meno nel budget bianconero. Abbiamo terminato con la nostra rassegna stampa, restate ancora ovviamente su Radiolina e su Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Le 8:35 minuti, martedì 19 maggio, Caffè Corretto. Tra poco affronteremo due diverse tematiche con gli amici della Guardia Costiera di Cagliari, con il contrammigliario e il direttore marittimo Giovanni Stella e con Gianni Dessì del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari, per parlare sia della tragedia delle Maldive, o meglio, partendo da quello, per parlare delle immersioni, dei rischi che si corrono, ma anche del fatto che comunque, seguendo un po' tutte le regole, le immersioni sono sempre molto sicure, soprattutto se fatte con dei professionisti. E poi con Giovanni Stella chiaramente ci avvicineremo ulteriormente all'America's Cup, per con tutte le regole anche da seguire in mare, per seguire anche al meglio questo grande evento che partirà da giovedì fino a domenica qui a Cagliari. Ora ci fermiamo di nuovo, c'è la musica con Madame, volevo capire.

0: Volevo capire, Madame Marrakech, volevo capire, cercheremo di capire un po' cosa può essere successo lì negli abissi delle Maldive e anche per parlare di immersioni lo facciamo in questa puntata di Caffè Corretto con Gianni De Sì del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari, che ringrazio per essere qui con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi.
0: Chiaramente è impossibile sapere cosa è successo alle Maldive, questa tragedia, perché chiaramente non sono stati ancora recuperati i corpi, operazioni molto molto complicate, quindi non vogliamo certamente fare luce su una tragedia del genere, ma raccontare le insidie che esistono, perché è inutile nasconderlo, le immersioni soprattutto a certe profondità sono sempre un rischio, ma anche dire che quando ci si prepara in maniera ottima i rischi sono davvero minimi.
1: Sì, è esattamente così, la questione è questa, cioè ovviamente parlare dell'incidente, a parte ipotesi giornalistiche che giustamente vengono fatte, senza avere una perizia in mano e la certezza di un'analisi soprattutto dei materiali utilizzati per l'immersione, quindi dal computer di bordo, di polso, fino ad arrivare all'aria nelle bombole, è evidente che non è possibile. Però richiama l'attenzione su un aspetto importante. Queste sono immersioni altamente tecniche, spesso sottovalutate, in parte dai turisti, in parte anche da professionisti, diciamo, di altre discipline che utilizzano la subacquea per portare a termine, insomma, il loro lavoro. In questo caso erano biologi. Si sottovaluta la difficoltà dell'immersione, si sottovaluta l'addestramento necessario a compiere immersioni di questo tipo. E spesso, come dicevamo prima fuori onda, si sottovaluta anche come dire, l'associazione o le persone a cui ci si affida. Per cui io ricordo sempre, la subacquea è uno sport meraviglioso, può essere una professione eccezionale, ma è una di quelle professioni che ha insite dei rischi che possono essere portati, come dire, al minimo rischio, ma mai azzerati. Per cui certamente bisogna essere preparati, addestrati, medicalmente controllati e soprattutto essere, come dire, essere prudenti, nel senso che l'eccesso di sicurezza è quello anche sui professionisti più preparati, che poi se si va a vedere sono quelli che hanno i maggiori incidenti, è quello che poi può portare a incidenti più gravi e anche alla perdita della vita, spesso e volentieri.
0: Anche perché proprio nel caso delle Maldive parliamo comunque di professionisti, di sub che lo facevano anche di professione per motivi anche di studio. Ecco, chiaramente più si scende e più aumentano i rischi, e in più anche come in questo caso aumentano ulteriormente i rischi quando si va a fare delle visite e a delle immersioni in zone ancora forse più complicate, come delle cavità, come in questo caso.
1: Sì, è proprio così. Tra l'altro queste sono immersioni definite tecniche, sia per la difficoltà degli ambienti ipogeici, cioè ambienti chiusi, cavità, delle quali per affrontare le quali bisogna avere una, oltre a un'ottima preparazione, anche una guida esperta, una conoscenza del luogo di un certo tipo, ma soprattutto una preparazione tecnica è molto importante, perché ci sono delle procedure salvavita che servono proprio per diminuire il rischio, poter penetrare seguendo una strada, per esempio un sagolatore, una sorta di pollicino che ci consente di tracciare il percorso fatto e poter tornare indietro in sicurezza dello stesso percorso. Utilizzano miscele che non sono a queste profondità aria, normalmente sono nitrox o trimix. A questa profondità è il trimix, per cui, per esempio, tornando alle Maldive, una delle ipotesi giornalistiche maggiormente fatte è quella che sia stata usata una miscela, la chiamiamo nitrox, sarebbe con arricchimento di ossigeno, inadatta a quelle profondità e quindi con un rischio elevato di portare la pressione parziale dell'ossigeno a livelli non tollerabili dal corpo e quindi creare ad esempio l'iperossia, per cui bisogna conoscere le miscele. A questo punto è un tipo di immersione che avrebbe richiesto il trimix, cioè miscele complicate con l'utilizzo dell'elio. quindi.
0: Continuiamo poi questo discorso anche per parlare del fatto che più ci si affida degli esperti in Italia e anche sì. I corsi sono importanti da fare, devono essere fatti da persone competenti, certamente non in pochi giorni. Continueremo questo interessante argomento. Ora c'è la musica con Taylor Swift.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.